0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 15 maggio è di nuovo una giornata piuttosto instabile, avremo alternanza di fasi più nuvolose con magari qualche sprazzo di sereno, ma appunto l'atmosfera è instabile, ci sarà l'occasione di qualche precipitazione, qualche pioggia possibile durante tutto l'arco della giornata. Non dovrebbero essere precipitazioni molto intense, però insomma qualche rovescio, qualche temporale potrebbe esserci, e come dicevamo non saranno neanche continue, ci sarà qualche sprazzo di tempo più aperto seguito magari da dei rovesci. Andrà avanti così per tutto il giorno. Per via di questo tempo oggi le temperature tenderanno a diminuire, le massime di oggi non andranno oltre i 20 gradi, probabilmente 17-18 gradi, quindi farà relativamente fresco. E per domani sabato, altra giornata un po' instabile, però dovrebbe essere migliori, le occasioni per precipitazioni dovrebbero essere inferiori, quindi probabilmente ci sarà qualche piovasco, più probabile in montagna, ma qualche pioggia anche qui sulla zona di Bologna, ma con un'alternanza di sole, domani il sole dovrebbe essere un po' più insistente. Per questo motivo le temperature di domani tenderanno di nuovo ad aumentare un po', ma comunque non andranno oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: e sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici e nemici semplici conoscenti, alle 7.05 di venerdì 15 maggio vi giunga il saluto da Emilio Marrese e la frase del giorno, che è una massima zen. Secondo me tutte le volte che uno pensa a una vaccata e non sa a chi attribuirla, dice questa è una massima zen, ah va bene, io questo signor zen un giorno lo vorrei conoscere. E trascorri più tempo con coloro che ti fanno ridere e meno tempo con coloro che ti senti in obbligo di impressionare. State con me, trascorrete più tempo con me che sono un uomo ridicolo. E quali sono le persone che voi vi sentite in obbligo di impressionare? Vediamo un po'. Chi è che ormai, dunque, diciamo che al terzo matrimonio già tanto se impressiono mia moglie, quindi basta, togliamo di mezzo tutto il resto del genere femminile, eccetera, e quindi quelle proprio non frega niente più, basta, fine, chiuso. Il mi sento in obbligo di impressionare chi mi deve dare dei soldi, sì, che forse chi mi deve dare, non so, proporre lavori, situazioni di lavoro, ecco, quell'ansia lì sì, la conosco. Voi quali ansie avete, chi volete impressionare? 366 402 4022, se avete una risposta. Mi rendo conto che per essere le 7 del mattino, come mi ha detto uno ieri sera, ti ascolto sempre quando vado in bagno, insomma non posso pretendere poi un contributo su temi così che richiedano uno sforzo di questo tipo. Dovrei andare in pensione, così sono a posto, dice il nostro amico Simone. E poi la frase del giorno invece di tempo perso, quella scelta da me, è una citazione di uno che non mi ricordo manco chi fosse. Le passioni sono buchi attraverso i quali vedere l'anima delle persone. Ma se vi appassiona il burraco online come a me, ditelo subito che è più divertente vedere l'anima del vostro termosifone, risparmiate del tempo, cioè dipende poi anche da quali passioni uno ha. Oggi bisogna fare gli auguri agli amici che si chiamano Achilleo o Achilleo, Alvardo, Botiso, che ne ho pacchi di amici, però con l'H. Botiso c'ha l'H tra la O e la T, non chiedetemi perché. Caleb, Cassio, Ellero, Eutizio, Reticio, Ruperto e Vitesindo. È la giornata internazionale della famiglia e, insomma, come dicevo prima, chi meglio di me, io oggi dove si ritira il premio, dove me lo danno, perché insomma famiglia, averne una roba da ridere, roba da dilettanti. 1987, il 15 maggio, nasce in Europa il videogioco Super Mario Bros. Quindi oggi è il compleanno, non so se il Super Luigi è arrivato quanto dopo sia arrivato, ma insomma oggi compie 39 anni Super Mario. È l'unico idraulico che si riesce a trovare con una certa facilità. Nel 1939 viene inaugurato a Torino lo stabilimento della Fiat Mirafiori. Nel 1940, oggi il compleanno, l'86esimo compleanno delle calze di nylon, uno degli oggetti più repellenti, respingenti che, a proposito di discorsi che facciamo prima, credo siano mai stati messi in commercio. C'è proprio una cosa che al tatto e anche alla vista. 1910 invece, nel 1910, il 15 maggio, giocò la sua prima partita la nazionale italiana di calcio. Ve la ricordate quando c'era, bei tempi, quando c'era l'Italia aveva una nazionale e vinse 6-2 contro la Francia. Il nostro numero di telefono, l'ho già ricordato, sì, 366 402 4022. Se mi vendono ROE non mi impressiona più niente. Non impressiona non significa far schifo, Gabri, o disgustare, cioè impressionare anche far bella figura, insomma quelle cose lì. E il numero ve l'ho detto, lo state già usando molto bene. Allora intanto vediamo, iniziamo la nostra rassegna stampa con Rimini. Rimini, come Ouagadougou cantava, chi era, Gianni Russo, era lei? L'Africa era solo un sogno, l'Equatore. L'Equatore passa da Rimini, diceva. E guarda, se l'Equatore passa da Rimini, c'è anche caso che abbia una bandiera blu. E infatti, pagina 16 del Carlino, la riscossa di Rimini, mare pulito, torniamo bandiera blu. Dopo 15 anni arriva il riconoscimento. Sono contento per il mio amico Michele, non so se mi sta ascoltando adesso, ancora presto forse, che insomma da poco ha fatto un investimento su Rimini. Il sindaco, ci tirammo fuori noi, ora abbiamo sconfitto i liquami. Nel 2011 esplose una condotta, dovemmo rifare tutto, ci hanno offeso, volevamo querelare, ma ora siamo felici. Questo è il sindaco. Sì, lo so, devo pronunciarlo, lo so, lo devo dirlo come si chiama, Jamil Sadegolvad, che alla fine vedi poi sembra tutto quelle H, quelle A, però poi insomma non è poi così difficile, ce la possiamo fare. È più difficile pronunciare bandiera blu associandola a Rimini piuttosto che Sadegolvad, però evidentemente no, perché insomma... guardiamo un attimo, possiamo vedere un attimo la concorrenza delle bandiere blu, così, ma per curiosità, aspetta che ticchete tocca, sentite qua, ah, si lavora, eccole qua le bandiere blu, i comuni premiati, vediamo un po', aspetta un attimo, giusto così per curiosità, 257 bandiere blu, praticamente sono come le bandierine, quelle dei cocktail, cioè non si nega a nessuno la bandiera blu, dai, perché farlo tu zitto che la pubblicità, no, metto io la mia, non tu la tua. Allora, fammi vedere un attimo, 205, vabbè, ce ne finiscono più, sono praticamente l'11% in Italia delle spiagge premiate a livello mondiale. E dopodiché poi c'è questo pop-up che non mi fa leggere niente, ce lo riusciamo a levare, c'è qualcosa di più odioso dei pop-up che si aprono dai siti internet. Allora, hanno perso, vabbè, ha perso la bandiera blu San Felice Circeo, che conosco, ci sono stato, questo mi dispiace. I nuovi approdi turistici premiati sono in Friuli Venezia Giulia, Porto Marandi, Marano Lagunare, che insomma chi non si tufferebbe a Porto Marandi, Marano Lagunare in provincia di Udine. E poi alcune, la Liguria ha due bandiere nuove e in tutto 35 località. L'Emilia Romagna, adesso per dire, l'Emilia Romagna ne ha invece, dove sono, eccole qua, 11, la Liguria ne ha 35, poi ne ha 27 la Puglia, la Calabria anche 27, poi ci sono 20 bandiere blu in Campania e anche nelle Marche, 20 nella Toscana, la Sardegna ha 17 nuove località, no scusate, 17 località in tutto, cioè la Sardegna ha meno bandiere blu delle Marche e anche della Campania. È interessante questo. La Sicilia ha 16 bandiere blu, cioè la Sicilia ha meno bandiere blu delle Marche, ripeto, che nulla contro le Marche, a me piacciono, ci vado per carità, però insomma, fare un bagno abbiamo fatto, no? Nelle Marche, anche in Sardegna nella vita. Il Trentino Alto Adige, anche il Trentino Alto Adige, oddio, vabbè, allora se vediamo anche chi non c'è il mare, beh, ci sono i laghi, lo so, ci arrivo da solo, 12 laghi trentini evidentemente, l'Emilia Romagna 11 località, il Lazio 10, 9 in Veneto, la Basilicata 5, anche il Piemonte che ha i suoi laghi, i suoi fiumi, ne ha 4, anche la Lombardia ne ha 4, vabbè sì, quindi i criteri per l'assegnazione sono interessanti, sono la validità delle acque di balneazione, che devono essere eccellenti negli ultimi 4 anni, regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione estiva, efficienza delle depurazioni delle acque reflue della rete fognaria, raccolta differenziata corretta, così, gestione dei rifiuti pericolosi, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, e tutta la parte di, spiagge dotate di tutti i servizi, allora si spiega perché la Sardegna è così indietro, perché sì, avete presente quelle spiagge selvagge dove non c'è nessuno, vai in un posto con un mare della Madonna blu cristallino perfetto, la spiaggia, la sabbia bianca perfetta, hai 50 metri liberi a destra, 50 metri a sinistra, però non c'è lo stabilimento balneare, il camminamento, la doccia, allora è giusto che la bandiera blu la diano a Gatteo mare e non va bene, e allora tutto torna. Questa classifica è una cosa, in Emilia Romagna, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellareggia Marina, Rimini, Riccione, Misano, Adriatico, Cattolica, San Mauro, Pascoli, Gatteo. Si scende e invece nelle Marche, se andate oltre, se sconfinate, ci sono 20 spiagge: Gabicce, Pesaro, Fano, Mondolfo, Sinigallia, Ancona, Portonovo, vabbè, Portonovo ci possiamo pure stare, Sirolo anche, Numana anche, Porto Recanati, Potenza, Piceno, insomma, Civitanova Marche, insomma, Porto Santa Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Fermo, pure lo Porto, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, dove fanno gli spaghettoni, la Cupra Marittima, Grotta a Mare, San Benedetto del Tronto. Vabbè, non vado a vedere, non voglio infierire, non vado a vedere a chi hanno dato la bandiera blu in Sardegna, per dire, lasciamo stare. Ma diciamo che mi viene difficile pensare che la stessa bandiera blu possa sventolare, che ne so, in Ogliastra, in una spiaggia qualsiasi dell'Ogliastra, sia lo stesso blu di San Benedetto del Tronto o Misano Adriatico, con tutto il rispetto, anzi, non so, peggio, Cesenatico, vabbè, va bene, va bene. E il sindaco di Rimini dice che da 15 anni Rimini non presentava più la domanda per ottenerla, perché esplose una condotta in piazzale Kennedy. Ci ritroviamo con i liquami, da lì è partita la progettazione di un'opera molto impegnativa, il piano di salvaguardia della balneazione. Decidemmo volontariamente di rinunciare a chiedere la bandiera blu, sì, perché in effetti poi si rischiava di fare anche una brutta figura, meglio evitare, dovevamo puntare sul ruolo che Rimini avrebbe voluto assumere negli anni successivi. A me Rimini piace molto, ha detto tutto questo. Dopodiché, se parliamo di mare, di dove andare a fare un bagno, la mia classifica è diversa, ecco. Francamente non so quante città avrebbero fatto quella scelta forte. È stata una decisione che, dopo anni di enormi investimenti e anche sacrifici, ora rende particolare e diverso il sapore del ritorno della bandiera. È stato uno sforzo collettivo, questo piano ha avuto un valore di 200 milioni di euro, siamo tornati a chiedere nel momento giusto e ce la siamo meritata. In tutti questi anni gli sono arrivati tanti commenti, meme contro il mare di Rimini, video. Pensare di determinare le dinamiche dei social è difficile, ce ne sono stati tanti di commenti e video che denigravano il nostro mare, ma in diverse occasioni abbiamo pensato di querelare chi li faceva, che poi avrebbe potuto, diciamo che poi dopo i bagnanti avrebbero potuto cominciare a querelare il mare di Rimini, e quindi dopo diventava dura. Prima di tutto a noi interessava la sostanza, ovvero certificare la qualità delle acque, la caratteristica della parte nord dell'Adriatico, il fondale basso e sabbioso. Questo porta ad avere una minore trasparenza dell'acqua, è solo quello, ma sulla qualità non ci sono dubbi, i controlli e le certificazioni lo confermano, il nostro mare è eccellente. E non mi posso dire una cosa, in giro per il mondo vediamo località da sogno con acque cristalline, ma anche in quelle località i liquami finiscono da qualche parte, guarda un po', spesso accade in mare, nessuno ci pensa. Noi possiamo dire che i versamenti mare a Rimini non li abbiamo più, la qualità delle nostre acque è certificata e la bandiera blu potrebbe essere issata sul belvedere di Piazzale Kennedy, perché è qui che è iniziata la grande opera del PSBO. È stata realizzata una vasca enorme interrata, ci è valsa anche una menzione da parte delle Nazioni Unite, ma c'è anche la superficie dove tutto è cambiato con il parco del mare. E quindi viva Rimini e il suo mare blu con la sua bandiera blu, un tuffo dove l'acqua è più blu. Marione, ti ricambio il saluto. Vedi, questo mi scrive Davide, mi scrive: vedi come vario il mondo, per me le calze sono la cosa più sensuale dell'universo. Le calze di nylon secondo solo ai gambaletti di nylon, e questo è sempre Simone. Sergio, sai che sta vecchio Sergio della balotta rosso-blu, stavo per ti avrei celebrato e vi avrei celebrati a breve, più tardi, quando, diciamo dalle 7:30 in poi, che c'è un ancora un pochino più di ascolto, che la gente nel frattempo si sveglia, quindi empiricamente so che dopo le 7:30 da giudicare sia dai messaggi che anche da quello che mi dicono le persone, ti ascolto dalle alle, però l'avrei fatto a breve perché appunto oggi è giusto un anno, 15 maggio, dalla trasmissione più bella che abbia mai fatto, perché la più felice, non so se quella è riuscita meglio perché ero completamente rintronato in quell'automobile, non siamo mai riusciti a dormire credo neanche un minuto, perché tornavo, insomma, a raccattare questo passaggio da alcuni tifosi, tra cui appunto Sergio, che mi riportarono a Bologna in auto dopo la finale di Coppa Italia dell'anno scorso, appunto, e un viaggio totalmente insonne, subito poi in diretta appena arrivati, ma rifarei tutte le settimane, guarda. E quindi sì, ti abbraccio Sergio, taxista improvvisato come ti definisci. Un saluto anche a tutti i ragazzi del tuo gruppo e a chi c'era su quell'automobile, se è all'ascolto. Vado a Cervia, scrive Stefano, da 60 anni il bagno non lo faccio da 10, le bandiere blu, la nostra Riviera è bella, gustosa, divertente, ma il mare, ecco, questo mi sembra un atteggiamento sano della... Coccia de Morto ce l'ha la bandiera blu, scrive Giulio. Secondo me sì, guarda, se i criteri sono analoghi, anche, ce l'ha anche Coccia de Morto, resa famosa da Come un gatto in tangenziale, dove avrebbe rischiato la vita sicuramente molto di meno sulla tangenziale sul medesimo gatto che non tuffandosi a Coccia de Morto, però insomma siamo lì, no, ma è bello quella cosa che poi tu, tutte le voglio, l'ho già detta altre volte, ma mi fa morire, perché è una cosa che si ripete sempre, cioè tu arrivi in qualsiasi posto della Riviera e ovunque, in qualsiasi momento vai dai tuoi amici, dal bagnino, da chi trovi lì, e dici, oh, stamattina l'acqua era bellissima, stamattina era cristallina, guarda, stamattina sembrava di stare in Sardegna, poi oh, mezz'ora fa la corrente lì, non c'è più niente, adesso è una merda, però prima, guarda, mezz'ora fa sembrava di stare in Sardegna, oh, è sempre mezz'ora fa, cioè io non so, ma a volte ho anticipato anche l'arrivo di mezz'ora, per vedere se era vero, perché tutte le volte che sono andato in Riviera nella vita, mezz'ora prima, il mare era come la Sardegna, tutte le volte che sono arrivato io era una merda, cioè questa cosa è un fenomeno curioso, non so se dipende da me, non so se è successo anche a voi, cioè se sono proprio io che quando io non ce vado più, ve lo dico, perché ve la lascio tutto l'anno come Sardegna l'acqua, perché è un peccato che tutte le volte che arrivo io mezz'ora prima sembrava la Sardegna, ma guardi giù stamattina pulitissima, che è una cristallina, e arrivo io è la solita fanghiglia, quindi state tranquilli, potrei anche chiedere dei soldi a questo punto a tutti gli enti del turismo, guardate, datemi dei soldi e io non vengo, così ve la lascio cristallina l'acqua, perché davvero tutte le volte che arrivo in Romagna era cristallina mezz'ora prima, mi dicono tutti così, e arrivo io e c'è la fangazza. Bella la difesa del mare della Pia d'Acosta, ci penserò la prossima settimana da San Vito Lo Capo, ecco, ma lì vedi, come ha detto il sindaco di Rimini, Sadeva Gad, quello lì, sembra cristallina, ma a volte quei mari lì che sembrano troppi, quei mari lì che sembrano le Maldive, tutti trasparenti, cioè, ma dove mettono i liquami? Tu pensi, ti tuffi lì pensando che sia pulito a San Vito Lo Capo, e invece sembrava un po' anche un vecchio cowboy Yankee, sì, è vero, è un vecchietto quello che sta fuori dai saloon. Stamattina sembra che ci sono stato io a far colazione al saloon. Allora, libero, così come dico sempre, la giornata dopo è tutta in discesa, se uno comincia con un articolo di Libero, però ne prendiamo uno leggero, perché questo 60 anni dei Pooh in 50 canzoni, cioè leggero si fa per dire, però insomma è un articolo di Francesca Valente che celebra i 60 anni della band, che ha una radice, no? Come sapete, anche bolognese, favolosi 60 anni dei Pooh, non potevano avere una festa migliore. La band è nata a Bologna, appunto, nel lontano 1966. Non è che poi sia responsabile di tutto quello che nasce a Bologna, cioè non è che dove per forza, cioè, siccome è nata a Bologna, allora c'è, cioè, anche, non so, che ne so, anche Nigrisoli, quello del delitto Nigrisoli, era nata a Bologna, cioè anche noi abbiamo le nostre. E ha deciso di fare le cose in grande in questo 2026, che vede Roby, Dodi, Red e Riccardo ancora vogliosi di ripercorrere la propria storia, anche perché in Italia non si ricorda un gruppo musicale così duraturo negli anni e fedele al proprio stile. Quando parliamo di stile, abbiniamo quello musicale che ha regalato hit, che tutti cantano al mood, alla tendenza che hanno i Pooh di rispettare sempre il pubblico e anche i media con eleganza. Il tour che stappa lo champagne sui loro 60 anni trascorsi senza fiato. Ecco Dio, senza fiato, a un gruppo di cantanti non l'avrei scritto così a occhio, però a naso o a orecchio. È partito a quello che ve pare, o anche a cazzo, insomma un organo, scegliete voi quale organo. È partito dall'Arena di Verona, ieri la prima data, domani domenica il bis e il tris a suon di sold out, e proseguirà in estate con un'infinita, una minaccia quasi, sequela di show sotto le stelle, concludendosi in autunno con la sezione dei concerti nei Palasport a novembre, poi il sipario su questo Ordalia con data riuniti ad Atlantic City, addirittura in Canada, Montreal e Vancouver, dove i Pooh vengono sempre accolti con tutti gli onori. Tre ore di show, già animato alla perfezione per la data del debutto, inframmezzato da genialate scenografiche top, come i grandi display circolari, le luci psichedeliche, comprano 50 canzoni. Mica 50 canzoni dei Pooh tutte insieme? Pensavo che ne avessero fatte 3 o 4, io ne ricordo 2. Allora, alle ultime ditte che hanno infiammato i 12.000 delle nevole, piccola Katie, vabbè, quella verica, oh, piccola Katie, quella, tanta voglia di lei, già faccio fatica a ricordarmela, pensiero, pensiero, quella lì, poi chi fermerà la musica, va bene, chi fermerà la musica, a metà della prima serata si è toccato il diapason con una scoppiettante l'immagine, esecuzione di Parsifal, il capolavoro del rock progressive che grazie anche al solo di Dodi lanciò i Pooh nell'empire della musica. Correva l'anno di grazia 1973, la festa per i 6 decenni di eccitante vita fra le 7 note è globale. Oltre ai tris di concerti in arena, dove i Pooh sono accompagnati dall'orchestra ritmico sinfonica italiana diretta da maestro Diego Basso con 45 elementi, è uscito il cofanetto Pooh 60, la nostra storia, 75 brani selezionati personalmente da Roby, non mica un altro, proprio loro, Roby, Dodi, Red e Riccardo, arricchiti da 4 cover realizzate con Aro, Modà, Finley e Le Vibrazioni. Oh, c'erano quelli, hanno trovato quelli. Il perfezionismo dei 4 alla base di un successo intramontabile. Se mi ascolta Maurizio Roveri, che è un amico, collega, appassionato dei Pooh, stamattina me lo ritrovo sotto casa, alla base di un successo intramontabile, anche quando le mode e le influenze musicali potevano offuscare lo stile dei Pooh, invece lo hanno reso sempre originale. Ha portato ieri Dodi, Roby, Red e Riccardo. Dodi, Roby, Red, a me viene in mente la carica dei 101, però Dodi, Roby, Red, la cuccia, a provare lo show sino a pochi minuti prima di salire sul palco sotto il bizzarro cielo di Verona grigio e tempestoso. Dodi Battaglia accarezza per noi la sua chitarrella. Verona effettivamente il giorno prima è stata spazzolata da un vento che ha fatto volare via dei centri commerciali interi. C'è posto più bello dell'arena dove iniziare i festeggiamenti per un traguardo così straordinario e per dare via un tour mondiale che è il modo migliore di raccontare la nostra storia? Si sono chiesti, hanno detto subito all'inizio Roby Facchinetti, e Pooh sì, dagli anni 60, dice, questo è un traguardo che nessuno poteva immaginare 60 anni fa. In effetti davvero, guarda, proprio non l'avrei proprio mai detto, ma una festa con la quale vogliamo ricordare anche due fratelli che non ci sono più, Stefano Dorazio, che è sempre nei nostri cuori, come Valerio Negrini, che ha scritto i testi poetici di tanti successi, e quindi viva i Pooh. E anche Libero, che è riuscito a fare un articolo intero senza dire che Bologna fa schifo, nonostante abbiano citato proprio la parola Bologna nella seconda riga, addirittura senza proprio neanche osservazione, neanche un rutto, una di quelle cose che vengono su, quei rigurgiti spontanei ogni volta che pronunciano il nome della nostra città. Noi andiamo in pausa.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, Rowe, sciotta di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenica alle 18 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi venerdì 15 maggio è di nuovo una giornata piuttosto instabile, avremo alternanza di fasi più nuvolose con magari qualche sprazzo di sereno, ma appunto l'atmosfera è instabile, ci sarà l'occasione di qualche precipitazione, qualche pioggia possibile durante tutto l'arco della giornata, non dovrebbero essere precipitazioni molto intense, però insomma qualche rovescio, qualche temporale potrebbe esserci e come dicevamo non saranno neanche continue, ci sarà qualche sprazzo di tempo più aperto seguito magari da dei rovesci, andrà avanti così per tutto il giorno. Per via di questo tempo oggi le temperature tenderanno a diminuire, le massime di oggi non andranno oltre i 20 gradi, probabilmente 17-18 gradi, quindi farà relativamente fresco, e per domani sabato altra giornata un po' instabile, però dovrebbe essere migliori, le occasioni per precipitazioni dovrebbero essere inferiori, quindi probabilmente ci sarà qualche piovasco, più probabile in montagna, ma qualche pioggia anche qui sulla zona di Bologna, ma con un'alternanza di sole, domani il sole dovrebbe essere un po' più insistente. Per questo motivo le temperature di domani tenderanno di nuovo ad aumentare un po', ma comunque non andranno oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
14: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
13: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
14: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
15: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
16: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa

Italia, non solo la qualità delle acque, questo spiega perché al sud sono meno e anche perché forse allora potrebbe prendere una bandiera blu anche, non so, Casalecchio di Reno, Casalecchio no, perché c'è il fiume e quindi no, non so, un posto dove non ci sia neanche una pozzanghera e se contano i servizi a terra e non solo la qualità delle acque, allora appunto lo andiamo anche a Porretta, Vidiciatico, la bandiera blu. E ancora stamattina sei in modalità demolition tra la Romagna e Puno, ma capito, non è che io sono cattivo io, sono loro che sono i puri. Poi alcuni articoli sono impagabili, ciao Fra. Il problema da Bologna per la Riviera, scrive invece, non è Joy Saputo, anche se ha la foto di Saputo nel profilo, questo già dice molto. Andrea, soprattutto nei normali weekend, più che la qualità dell'acqua è quel mostro orrendo a quattro corsie con poi che sono, insomma, la fila infinita che c'è da San Lazzaro a Cattolica, un codone di auto a 35 gradi, soluzioni difficili. No, io ce l'ho una soluzione, non andarci, ad esempio, funziona abbastanza per evitare la fila, se non ci vai non c'è problema. Poi basta. Saltando di pali in frasca, come amo fare, prima di continuare la lettura del Carlino, vorrei leggervi un articolo di Maurizio Crosetti, un commento sulla vicenda degli orari della prossima giornata di campionato, che è stata infine ieri sera confermata alle 18 per quanto riguarda la partita del Bologna con l'Atalanta a Bergamo. E tutte le altre, quelle che contano qualcosa per la classifica, da Roma, Lazio in poi, Napoli, eccetera, alle hanno messe alle 12, dopo aver deciso che prima erano le 12.30, poi erano di adesso, decisione finale, ultima alle 12. Il presidente della Federtennis ha detto che il tennis non era un deficiente, riferendosi a quello che aveva fatto i calendari, perché appunto il problema è la concomitanza con gli internazionali di tennis d'Italia, cosa che si sapeva, questo anch'io, questo voglio dire, mi stupisco assai, oppure no, perché abbiamo smesso da tempo di stupirci di quello che certi deficienti possono fare, e si sapeva da un anno, ma insomma se ne sono accorti gli ultimi due giorni che c'era una sovrapposizione tra il derby di Roma, che di solito non è una partita particolarmente tranquilla, e la finale degli internazionali di tennis. Ci vuole veramente un genio, come ha sottolineato il presidente della Federtennis. Leggo il commento di Maurizio Crosetti, che dice: deficiente per l'ineccepibile presidente della Federtennis Binaghi, uno che il vocabolario lo conosce, lo è chi ha fatto i calendari della Serie A con i piedi. Si sta parlando della squadra diretta da Andrea Butti, responsabile appunto della scrittura dei calendari, quindi complimenti. Quindi mi sembra che sia lui proprio quello, questo Butti, l'obiettivo di questo, il proprietario di questo aggettivo scelto da Binaghi. Lui e il suo gruppo non si sono accorti, scrive Crosetti su Repubblica, hanno di anticipo che il 17 maggio del 26 sarebbe disputata la finale dell'Internazionale d'Italia di tennis, ma anche chi ha montato tre giorni di caos, il calcio gioca alle 12.30, no lunedì alle 20.45, no domenica alle 12, mica scherza in quanto a deficere, mancare, quantomeno di logica, buon senso e rispetto, tanto rumore per nulla, per un insignificante spostamento di mezz'ora, e la sicurezza e Mattarella in tribuna per vedere Sinner sarà avvolto dai fumogeni degli ultra del pallone, come è capitato al povero Darderi l'altra notte contro Jodar, e la prefettura che prima impone lunedì sera e poi fa retromarcia, che anche loro ve li raccomando, diciamo questo è così, no deve essere colà, va bene anche colà, dice ha trattato con la Lega Calcio, ma un prefetto non tratta, decide, mica discute o se deve fare, se deve trattare, apro parentesi, lo fa di non venire in modo, in via riservata, prima di pestare una bovazza, non dopo. Cosa tratti dopo? Il prefetto che tratta con la Lega Calcio. Comunque, mica deve discutere, scrive Crosetti, con quelli che fanno i calendari con i piedi, e anche Crosetti ha usato un termine piedi per essere garbato, ma si potrebbero anche indicare altre parti anatomiche. Come sempre il pubblico degli stadi viene preso in giro, offeso, ignorato. Stavolta, scrive Crosetti, lo hanno costretto a modificare i piani tre volte in tre giorni. Ci sarà chi poteva andare alla partita la domenica ma non il lunedì, o magari chi si è venduto il biglietto giusto pensando che fosse quello sbagliato. Dettagli, come dire, danni collaterali ormai ampiamente previsti, neanche tra i più gravi. Tutto coerente, dice, con un calcio in avanti

0: avanzato stato di decomposizione. L'ultima orrenda finale di Coppa Italia, sì, un tempo erano belle fino all'anno scorso, poi si sa, Inter e Lazio hanno fatto quello che potevano, decisa da due comiche di gol, scrive Cosetti, è stata la meno vista in TV negli ultimi 10 anni, la famosa TV padrona di ogni destino. Eppure quelli del calcio avevano la pretesa di sfrattare quelli del tennis, non sapendo più in che mondo vivono, un mondo dove gli italiani molto più di questi scampo, cioè, siamo sicuri, li diverte, li appassiona la pallina gialla, non il pallone di stracci, siamo sicurissimi. E così abbiamo scoperto una 60 di ore dal fischio d'inizio in che giorni e a che ora si giocheranno gare decisive per la Champions, che muove decine e decine di milioni. Deficiente, dal latino deficiens, deficientis, participio presente di deficere, mancare, è il nuovo eroe del nostro calcio, la sua perfetta rappresentazione, lo specchio di un intero sistema. Questo era Crosetti su Repubblica. Il Carlino apre l'edizione locale con Bitcoin e riciclaggio, maxi sequestro, amministrazione controllata per la società che gestiva 39 sportelli di criptovalute, faro su 10 milioni di euro sospetti. Io ho ancora delle difficoltà col bancomat, non mi fido del bancomat, figuriamoci del criptobancomat, però la criptovaluta l'ho inventata io. Sì, perché cripto significa nascondere, no? Cioè la valuta che non si vede, la valuta che non c'è, proprio non c'è. Cioè io quando apro il conto e guardo, non c'è niente, è più cripto di così. Cioè proprio la valuta che non esiste, il denaro che non c'è, mi spiace ma il brevetto è mio. E del mio conto. Ravone Val di Zena, i piani a ottobre, questa è la fotona grande, a che punto siamo? Il ponte della Motta, gara d'appalto in estate, del piano dice indennizzi per le aree a tracimazione controllata. Allora, Ravone Val di Zena, piani speciali ottobre, il territorio va protetto, le priorità per gli interventi di prevenzione, il sindaco dice saremo pronti, focus sul ponte della Motta, cantieri al via dal 2027, vasche di espansione e laminazione, dare oggi tempi sull'avvio di opere complesse sarebbe inopportuno. Tuno, dicono, te pareva, è l'articolo di Francesco Moroni, bacino del Po la variante, dalle vasche agli argini interventi per 6 miliardi, il segretario generale dell'AD, vabbè però, ci volete male, scusa, autorità del bacino, sì, autorità del bacino del Po sarà, autorità AD Po, va bene. Il segretario del piano dice che le osservazioni verranno fatte entro maggio, si chiude in autunno, stop all'urbanizzazione, i corsi d'acqua devono avere uno spazio così esclusivo. E poi ancora, questo è un articolo di Zoe Pederzini, Bitcoin e riciclaggio, vi dicevo, sigilli e criptobancomat, commissariata la società, 39 criptobancomat ATM distribuiti in 27 province, compresa Bologna. L'indagine della Guardia di Finanza partita da ispezioni nel comparto digitale, la prima volta che il provvedimento viene attuato nel nostro paese. Nelle casse di quei cripto ATM in 2 anni sarebbero stati movimentati qualcosa come 50 milioni di euro, di cui 10 almeno ritenuti frutto di riciclaggio, scrive Nicoletta Tempra. Lo hanno ricostruito i finanzieri del comando provinciale che, partendo da un'ispezione nel settore delle società di exchange, hanno individuato l'SRL con sede in città amministrata da un tunisino, subito saltata all'attenzione per le sue numerosissime irregolarità gravi e diffuse. I militari hanno deciso dunque di sviluppare l'attività di indagine che ha portato negli scorsi giorni non solo alla denuncia dell'amministratore delegato della società per favoreggiamento del riciclaggio, al sequestro di 39 cripto ATM, 27 province tra cui Bologna, del sito dove l'attività era pubblicizzata, è di 380.000 euro, quelli veri direi, non cripti. E poi le indagini hanno consentito di accertare come la società fosse sprovvista dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività economica, è un dettaglio, eccetera eccetera. No, diciamo che questo, tra i tanti problemi che hai, dimmi che ruolo mi dai, le criptovalute non fanno parte, proprio non sono mai stato neanche sfiorato dal dubbio. Duplice omicidio di Cade, lo so, sono un po' vintage, però diciamo che fino adesso, almeno da questo punto di vista, dei corsi non ne abbiamo rischiati, dei rischi non ne abbiamo corsi. Si apre il processo per mafia con 2F per il duplice omicidio di Piazza dell'Unità. In aula il 29 maggio l'avvocato Tunno chiederà l'abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica per l'assassino presunto imputato di Luca Monaldi e Luca Gombi, uccisi nella loro abitazione in Piazza dell'Unità lo scorso 2 giugno dal coinquilino Genaro Maffia, che poi aveva tentato la fuga in Spagna. Pagina 6 del Carlino, su Viana dai periti nessuna certezza, serve l'esame dei piani allagati, siamo ancora a quel punto lì, nulla. La seconda consulenza depositata in procura, si possono fare solo ipotesi, cedimento meccanico in pochi secondi, parlando della tragedia della centrale Enel nella quale morirono 7 persone, poi inchiesta sulla Uno Bianca, gli avvocati in procura, più impegno e risorse chiedono i legali dei familiari delle vittime, Gamberini e Moser, in via Garibaldi, incontro positivo, la percezione che sia aumentata l'attenzione è una percezione direi corretta, non se ne parla altro che da 2 settimane della Uno Bianca di questa inchiesta, tutto grazie a quell'intervista là della Fagnani al mostro, a Savi. Sempre Nicoletta Tempra, impegno e risorse, e è quanto richiedono i legali dei familiari delle vittime della Uno Bianca, gli inquirenti, a 2 anni dall'apertura delle indagini bis sulla banda. Ieri gli avvocati Gamberini e Moser hanno incontrato negli uffici di via Garibaldi il procuratore capo Paolo Guido, i PM titolari del fascicolo, la giunta Lucia Russo, procuratrice aggiunta, il sostituto procuratore Andrea De Fei. Su un incontro positivo abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla procura rispetto alle nostre richieste, riassume Gamberini. I legali si sono lamentati della carenza di risorse che rallenta il lavoro della polizia giudiziaria. Ci rendiamo conto, dicono, della complessità di questa indagine relativa ai fatti che riguardano cose, insomma, di oltre 30 anni fa. Puntualizzando però come sia necessario un impegno investigativo adeguato all'importanza dell'inchiesta, che è resa ulteriormente complessa dalla difficoltà di acquisire reperti e fascicoli. Sul punto Gamberini cita il ritardo del RIS, di cui attendiamo i risultati dell'incidente probatorio del giugno 2025, e in effetti siamo passati un anno, e che pare sia dovuto al fatto che c'è stata grande difficoltà nell'acquisire i riscontri di comparazione rispetto ad esempio alle impronte genetiche, non solo dei savi, ma anche dei molti possibili complici ancora. Ci sono elementi acquisiti in questi 2 anni di indagine che fanno dire anche alla procura che ci sono assassini in libertà, e il lavoro che stanno portando avanti adesso è teso a trovare prove spendibili a processo. Il tema vero è se la polizia giudiziaria impiegherà risorse adeguate, e sembra che qualche intervento sia stato fatto per vedere che questo impegno si intensifichi. Tra qualche settimana in calendario un nuovo incontro, i legali potranno dire se le rassicurazioni hanno poi fatto seguito anche ai fatti concreti. Anche sugli accertamenti richiesti nell'esposto, ribaditi a voce dopo la notizia del suicidio su Gugliotta, nell'esposto vengono fatti nomi e cognomi di persone che hanno raccolto nel tempo le confidenze del membro catanese della banda, ma al momento non sembra che ci sia in programma di sentire nessuno, neanche tra i membri della banda, almeno non nell'immediatezza, dice Gamberini. Tanto ieri in Viale Aldo Moro, attraverso una risoluzione di Civici e PD, prima firma di Giovanni Gordini, Simona Rimbò, eccetera, eccetera, eccetera, la regione ha chiesto. Anzi, i consiglieri regionali hanno chiesto che la regione rafforzi il proprio sostegno ai familiari delle vittime della banda Uno Bianca nel loro diritto alla ricerca della verità, ribadendo la necessità di approfondire le eventuali criticità emerse nelle varie fasi investigative, tenuto conto del contesto istituzionale, sociale, storico, eccetera, eccetera. Pagina 7 del Carlino, andiamo avanti. L'ASCOM in pressing sul Biavati, sulla questione del campo Biavati. Il direttore Tornelli dice: mettiamo in circolo la nostra competenza ed esperienza. Il dialogo comune-tribunale continua. L'Epore dice: al lavoro. Il centrodestra cosa fa? Attacca. Di Maria Teresa Mastromarino: bisogna arrivare nel minor tempo possibile, scrive, alla riapertura dell'impianto, recuperando la piena operatività del centro sportivo. Anche Confcommercio ASCOM scende in campo, tra virgolette, essendo un campo, sul caso del Biavati, ed è il direttore generale Giancarlo Tonelli a ricordare che questa vicenda non può prescindere dalla necessità di tutelare, dice, le associazioni sportive dilettantesche, dilettantistiche, logistiche e le attività produttive, i lavoratori, le imprese che ruotano attorno all'impianto, così come le famiglie e i cittadini che vivono ogni giorno l'importante presidio sportivo e sociale del territorio. È fondamentale individuare rapidamente un percorso concreto che restituisca il Biavati alla comunità, e in questo percorso Ascom rinnova la propria disponibilità a mettere a disposizione competenze, esperienze e relazioni maturate nel mondo della gestione degli impianti sportivi con spirito costruttivo. Cioè, non c'è scritto denaro, non c'è scritto però, cioè competenze, esperienze e relazioni, va bene, caccia via. L'obiettivo è che non ci siano ulteriori ripercussioni sugli attori coinvolti. Le parole del sindaco vanno in questa direzione. La comunità di Corticella deve sapere che stiamo facendo di tutto per far sì che il Biavati, ma tutto per far sì che il Biavati possa riaprire al più presto. Il dialogo col tribunale sta andando in questa direzione. Ieri è entrata in vigore l'ora tramite cui il comune può rientrare in possesso dell'impianto anche forzatamente, ma la tensione si è allentata in vista di un incontro tra il sindaco e il presidente del tribunale Liccardo. Abbiamo già fatto diversi dialoghi e incontri in questi giorni, stiamo lavorando insieme. Attacca l'opposizione dopo giorni di proclami e toni muscolari con l'annuncio di voler entrare con la forza all'interno di Biavati. Punge Matteo Di Benedetto della Lega. Il comune cambia completamente linea, parla di attesa di un confronto con il tribunale, una clamorosa marcia indietro politica e amministrativa. Poi Zuppi, la leva dell'8 per mille, ieri c'è stato un evento a favore dell'8 per mille alla Chiesa, promosso dal servizio diocesano e per la promozione e sostegno economico, Sovvenire, guidato da Giacomo Barone. Zuppi dice che ci interessano i poveri, vorrei vedere di no. Nel 2005 il 90% degli italiani destinava l'8 per mille alla Chiesa, ora è il 66%. E poi ancora sì, un articolo insomma, di questo incontro moderato da Valerio Baroncini del Carlino, viene raccontato da Malia Apicella sul medesimo giornale. I residenti di Piazza Aldrovandi iniziano la loro battaglia estiva primaverile con i primi. Torna la bella stagione, torna la movida, torna il rumore. Movida in Piazza Aldrovandi, diffida al comune per il rumore, decibel 16 volte superiori ai limiti. Quindi ricomincia la rumba, ne scrive Francesco Moroni sul Carlino. Poi ancora sfogliando direi che possiamo arrivare qui alla pagina della cultura con il racconto da parte di Benedetta Cucci dello spettacolo di Ketty La Torre domani al Duse di Bologna. Scritto questo spettacolo insieme all'autrice Sara Buono, dai Tergi Cristalli allo Specchietto raccontiamo le donne inventrici. Ricordiamo Marcella Di Folco, figura politica e attivista che ci manca moltissimo. Poi vediamo ancora. Giorgio Morandi vola a conquistare Shanghai, la più grande mostra all'estero dedicata al maestro Morandi in Cina. È l'ultimo progetto di Lorenzo Balbi, che poi abbandona il Mambo. Era anche direttore artistico di Art City dal 2017 a settembre, chiude la sua esperienza alla guida del museo, diventerà direttore dei musei civici di Verona. Quindi questo è il suo ultimo. I saluti sotto le torri verranno in grande stile con la firma su Giorgio Morandi solo, si chiama così, prodotta da Map Museum of Art Pudong di Shanghai, curata dallo stesso Balbi per il museo Morandi e da Francesco Darelli di Apostrofo Arelli, direttore dei studi italiani di cultura a Shanghai, con il supporto del Consolato Generale d'Italia di Shanghai e dell'Istituto Italiano di Cultura, eccetera, eccetera. L'inaugurazione 16 giugno a Shanghai, con apertura al pubblico dal 17 fino al 28 ottobre. 200 opere di Morandi, tra cui più di 140 originali provenienti. Cioè non è che no, scusate, sono 200 opere in totale e ci sono 140 originali di Morandi, cioè non è che le altre 60 sono dei Morandi falsi. Provengono da 39 diverse istituzioni e collezionisti di tutto il mondo, e la mostra, commenta il sindaco Matteo Lepore, rappresenta un'importante azione di diplomazia culturale. Morandi è un passepartout per aprire Bologna al mondo e rafforzare il dialogo con la scena culturale internazionale. E questo è un passaggio dell'articolo scritto da Letizia Gamberini. Balbi resterà fino alla fine dell'estate, il suo incarico sarebbe scaduto a fine settembre. Vedremo chi ne prenderà il posto alla guida del Mambo e anche di Art City, cioè un ruolo molto importante per il panorama culturale cittadino. Marina Comandini invece sarà stasera al Centro della Pace per un live painting e la presentazione di una fanzine. Chi è? È la moglie, l'ex moglie, la vedova di Andrea Pazienza. Comandini, Ritorno al Pratello di Paz, si nomina la parola fanzine a Bologna, scrive Benedetta Cucci, e Bologna gioisce, ebbra di serotonina, do it yourself, quella che per la città ha sempre significato una creatività piena e memorabile. Arriva oggi al Centro della Pace di Via del Pratello, Visitors, una fanzine nata da un'idea di due fotografi che sono Alessandro Treves e Mattia Zoppellaro. Per l'occasione Daniela Mari, organizzatrice della serata e della presentazione, promossa da Perimetro insieme a Boommakers, presentano Michele Pompei e Guido Trippo Cristini, ha invitato l'artista Marina Comandini per un'azione di live paint accompagnata dalla musica di Suits, che apre l'appuntamento alle 18:30. Alle 21:30 ci sarà concerto dei Beelivers, e quindi è un appuntamento imperdibile per la Bologna Underground di oggi e di ieri. Noi adesso invece, a proposito di appuntamenti imperdibili, GR e meteo.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:58 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, sentiamo Barbara Salandri.
12: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive, stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
13: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
14: Buongiorno. Oggi venerdì 15 maggio è di nuovo una giornata piuttosto instabile. Avremo alternanza di fasi più nuvolose con magari qualche sprazzo di sereno. Ma appunto l'atmosfera è instabile, ci sarà l'occasione di qualche precipitazione, qualche pioggia possibile durante tutto l'arco della giornata. Non dovrebbero essere precipitazioni molto intense, però insomma qualche rovescio, qualche temporale potrebbe esserci e come dicevamo non saranno neanche continue, ci sarà qualche sprazzo di tempo più aperto seguito magari da dei rovesci. Andrà avanti così per tutto il giorno. Per via di questo tempo oggi le temperature tenderanno a diminuire, le massime di oggi non andranno oltre i 20 gradi, probabilmente 17-18 gradi, quindi farà relativamente fresco. E per domani sabato, altra giornata un po' instabile, però dovrebbe essere migliori, le occasioni per precipitazioni dovrebbero essere inferiori, quindi probabilmente ci sarà qualche piovasco, più probabile in montagna, ma qualche pioggia anche qui sulla zona di Bologna, ma con un'alternanza di sole, domani il sole dovrebbe essere un po' più insistente. Per questo motivo le temperature di domani tenderanno di nuovo ad aumentare un po', ma comunque non andranno oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E siamo arrivati alle 8.03, cari amici, nemici o semplici conoscenti, di venerdì 15 maggio. Questo è sempre a tempo perso, questo è sempre Emilio Marrese, mi dispiace, sono ancora qui, però un giorno della prossima settimana vi potremmo stupire con un esperimento che vedrà un'altra delle voci amate, no, una voce, la voce veramente amata, non la mia, quella di una delle tante più amate della mia, è di Nettuno Bologna 1. Toccherà poi la prossima settimana a Ronzulli un giorno svegliarsi alle 6 per fare questa trasmissione, ma saremo così poi lunedì. La Strabologna, scrive il Carlino, vede quota 20.000. Questo accadrà il 24 maggio, domenica, non questa, la prossima, partenza e arrivo da San Petronio, tradizionale appuntamento per podisti e famiglie, già 15.000 gli iscritti, un po' di più rispetto all'anno scorso di questi tempi, e quindi c'è speranza per gli organizzatori di superare quota 20.000. Ci sono tre varianti di tracciato possibili, con partenza dalle 10.30 dalla via dell'Archiginnasio, la 4 km, la 7 e la 9, dicono non è importante correre, è una passeggiata anche di salute, si può anche andare così camminando, poi insomma sappiamo con la Strabologna c'è chi va col cane, col passeggino, col monopattino, con la Ferrari, cioè no. Insomma, come gli pare, in sostanza, l'evento animerà Piazza Maggiore, Piazza Nettuno da venerdì 22 a domenica 24, con il villaggio aperto dalle 10 alle 18, stand e attività organizzate dai partner. L'iscrizione si può fare su strabologna.it ed è ancora possibile. Ne scrive sul Carlino Giovanni Poggi, vi ricordo poi domenica che c'è il Giro d'Italia che arriva al Corno alle Scale. Ricordo e saluto tutti i partecipanti della manifestazione che appunto mi piace sottolineare che è avvenuta ieri sera allo stadio Dall'Ara per la Fondazione Anto, una cena gourmet con lo scopo naturalmente di raccogliere fondi per l'Ant e quindi c'è stata una cena firmata da due grandi chef come Max Poggi e anche Ivan Poletti. Poi dopo c'è stata anche un'asta che a tradimento mi hanno chiamato a condurre e abbiamo dato via le maglie di Lico Iannis, tra i vari gadgets, maglia di Lico Iannis è andata via a 160 euro in tonsa, proprio è una di quelle, visto quanto ha giocato non c'era neanche bisogno di lavarla, mentre quella di Bernardeschi, quella azzurrina color mozzarella della Granarolo, è tanto piaciuta quest'anno, quel colorino lì, quella è andata in via, mi pare invece a 300 euro o qualcosa di più o meno all'asta, quindi insomma oltre all'ingresso chiesto per partecipare alla cena, quindi anche un po' di soldini utili ad una buonissima causa sono stati raccolti ieri sera al Dall'Ara, tanto la Fortitudo mentre noi facciamo l'asta e la cena benefica ne ha persa un'altra ad Avellino, 76-67, ancora fatale il terzo quarto dove Avellino piazza un parziale di 19-2, Fantinelli in campo è durato 4 minuti e si è rifatto male domenica la Bella a Bologna, quindi è diventata un po' una serie thriller da 2-0 a 2-2 e quindi staremo a vedere cosa accadrà domenica ai playoff della Fortitudo. Leggiamo insieme Repubblica Bologna, dopo avervi ricordato come sempre, come doveroso fare, che il nostro numero di telefono 66 402 4022, se avete qualcosa da dire possibilmente di sensato, perché adesso non è che dobbiate adeguarvi per forza alla insensatezza della trasmissione, potete anche elevarne il livello dicendo anche voi invece qualcosa che abbia, che valga qualcosa. Medicina, questa è l'apertura di Repubblica Bologna, medicina intesa come facoltà, non come luogo geografico, accolto il primo ricorso. Il Consiglio di Stato ha dato ragione ad uno studente di Ferrara sul test del semestre filtro. Il Consiglio di Stato riapre il caso del semestre filtro di medicina ordinando al TAR di pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi di 5 studenti, di cui una Ferrara, non solo annulla la condanna al pagamento delle spese legali stabilendo che le ragioni del ricorso sono valide. È la prima volta, mentre sul semestre filtro pende anche il ricorso sempre al TAR partito da Bologna con in testa il professor Luigi Strippoli, Pier Luigi Strippoli, che ha insegnato biologia nel primo semestre, cui hanno aderito almeno un centinaio di docenti di medicina in Italia, ne scrive Emanuela Giampaoli, pagina 2. Il Consiglio di Stato dunque ha dato ragione ad uno studente di Ferrara, a giugno è atteso il TAR sull'azione legale invece dei docenti dell'Alma Mater. Ottimista, ad esempio, leggo qua e là dentro il pezzo l'avvocato Francesco Leone, che segue altri ricorrenti. Solo a Bologna sono 200, con il suo team ha chiamato in ballo anche il consorzio Cineca, che sede in città, dove sono stati corretti i test per tutta Italia. Ci risulta, e abbiamo anche un testimone, che i singoli professori potessero direttamente intervenire sulle prove nel computer del Cineca e correggere le domande dei questionari, mentre questo era compito delle commissioni. Poi ci sono vari altri ricorsi e vedremo questo semestre, questa genialata, se verrà ritenuta valida o meno. Poi un'intervista di Usberti, da infermiere nel mondo guidando Guci senza frontiere difendo la sanità pubblica, è un'intervista fatta ad Ettore Mazzanti, infermiere pediatrico bolognese di 62 anni che gira il mondo per aiutare il prossimo. Lavoravo, dice, in oncoematologia pediatrica a Sant'Onsola, partivo in missione con Medici Senza Frontiere ogni anno, poi nel 2008 sono entrato a tempo pieno nell'associazione come accompagnatore e quindi racconta la sua esperienza, pagina 3. l'ex presidente dell'Istituto della Superiore della Sanità, che è ospite oggi al Festival della Scienza Medica con i premi Nobel invitati, sull'antivirus. Brusaferro dice che non è una pandemia. Silvio Brusaferro, stessa cosa che ha poi detto ieri in un'intervista che dopo mi sono dimenticato di leggere, Ilaria Capua, virologa, biologa, il cui parere era, le cui opinioni ascoltammo spesso e qualche volta volentieri, qualcosa meno ovviamente, perché non sempre, però insomma durante la pandemia era una delle ospiti, degli interlocutrici, degli interlocutori più accreditati in quel periodo lì. E sempre da Repubblica, inchiesta Uno Bianca nel fascicolo in procura, due nomi di complici, il secondo filone di indagine aperto nel gennaio del 24, ne scrive Giuseppe Baldessaro dicendo che ci sono almeno due nomi sul tavolo dei magistrati che indagano sui crimini della banda dell'Uno Bianca, nomi sui quali sono stati acquisiti i primi riscontri dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni di testimoni. La nuova inchiesta sui crimini della banda di poliziotti, che dall'87 al 94 entrò in azione più di 103 volte uccidendo 24 persone e ferendone oltre 100, inizia dunque a passare dal piano teorico a quello più concreto. E d'altra parte, già nei giorni scorsi il procuratore Paolo Guido era apparso fiducioso, spingendosi a spiegare come ci sono ancora assassini a piede libero su cui la magistratura ha il dovere di lavorare intensamente. Quindi ci sono due indiziati, no? Due sospetti, vedremo se riusciranno poi ad andare fino in fondo. I legali dei familiari, abbiamo detto anche prima, sono stati dai PM massimo impegno, hanno assicurato che verranno investite risorse per arrivare alla fine di questa vicenda. E anche qui staremo a vedere. Poi abbiamo detto di Morandi che va a Shanghai mentre Lorenzo Balbi lascia il Mambo, ne scrive anche Repubblica Bologna. E poi c'è un altro capitolo di Giuseppe Baldessarro sui falsi Bacon, quei falsi firmati Bacon, un imbroglio milionario, oltre 500 opere fasulle. Cosa era successo? C'era anche il giornalista e conduttore televisivo Amedeo Goria tra le vittime, a cui sono state vendute delle false opere di Francis Bacon. Il noto volto della TV ha testimoniato durante l'ultima udienza del processo a carico di 8 persone che a vario titolo avrebbero partecipato ad un imbroglio da milioni di euro. Le opere false individuate e sequestrate sono oltre 560. Goria, che non ha mai sporto formale denuncia, ha spiegato l'avvocata Stefania Mannino, legale di uno degli indagati, su mia domanda ha spiegato che gli sono state sequestrate tre opere, ammettendo però di averne ancora una quarta. Singole posizioni a parte, l'indagine risale al 2018, quando la Guardia di Finanza e i Carabinieri del Patrimonio Artistico scoprirono alcuni falsi di Bacon nell'ambito di una perquisizione. Secondo alcuni testimoni, le opere venivano vendute sostenendo che facevano parte di una collezione di disegni e pastelli che l'artista aveva realizzato in segreto e poi donati a Cristiano Ravarino, suo presunto amante. Le cessioni venivano accompagnate da certificati di autenticità a firma dello storico dell'arte Edward Lucy Smith. Tuttavia, sempre durante l'indagine è emerso che la firma era ciclostilata. La giustificazione fornita da Ravarino era che lo stesso Lucy Smith avesse autorizzato la riproduzione della sua firma per le opere che aveva già visionato e autenticato tramite foto. Le indagini e le testimonianze raccolte hanno però fatto emergere prove che contraddicono la narrazione sull'autenticità, dimostrazione che si tratta di opere non vere. C'è anche il parere della Bacon Foundation, una gallerista. Dopo i primi sospetti, ha infatti inviato due disegni alla Francis Bacon Foundation, ente ufficiale che tutela l'opera dell'artista, e la fondazione ha risposto in modo inequivocabile dicendo che le opere erano false, allegando anche una relazione a supporto. Le analisi e le consulenze sono state fatte a campione tra le centinaia di opere sequestrate, ed è per questo che sulle oltre 560 rimane il dubbio che ve ne possano pure anche essere di autentiche, chi lo sa. E poi nello sport oggi sia il Carlino che Repubblica dicono che insomma su Rowe è già iniziata un'asta, offerte del Galatasaray, offerte del Chelsea. Il Bologna non vorrebbe trattare il suo questo suo giocatore in gol a Napoli acrobaticamente per meno di 40 milioni. E beh, vabbè, staremo a vedere come andrà a finire anche questa vicenda, che ci terrà compagnia a lungo quest'estate, mi sa tanto. Buffa stasera sul palco del Duse alle 21 con uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla. Il futuro è tra mezz'ora. Federico Buffa, vi racconto Dalla, quel suo ultimo concerto e la sua fame di vita. intervistato da Giorgio Burredo, pubblicatore dello sport, porta in scena lo spettacolo dedicato a Lucio. E poi ancora il Corriere, andiamo a vedere il Corriere di Bologna che cosa ci racconta questa mattina. Eccolo qui, andatemi un secondo che sono veloce, digitale, ma mica tanto. Alluvione, nuovi cantieri da aprire, ottobre, piani per Avone Zena, questo è il titolo principale. Poi altri lavori per la ricostruzione post 24, stanziati finora 130 milioni di euro. La procura chiede rinforzi a Roma per inchiesta sui complici dei Savi. Balbo B lascia il Mambo e porta Morandi in Cina, poi lo restituiscono, è tranquilli, cioè è una mostra, come vi ho letto e raccontato precedentemente, mostra di Giorgio Morandi a Shanghai. Il Corriere di Bologna dedica la 2 e la 3 ai piani speciali per il post alluvione sotto i ferri, quindi interventi chirurgici per Ravone e Val di Zena. Fatti i primi passi, serviranno però anni, si studia una galleria di deviazione, lo dice Luca Vianelli del comitato Ravone. In Val di Zena invece Pietro Latronico dice: questa valle è un gioiello da tutelare, ma c'è troppa lentezza negli interventi. I disservizi dei People Mover e i lavoratori del Marconi, questo è invece il titolo di un articolo di Francesco Rosano a pagina 4. Car sharing gratuito per ovviare ai contrattempi, i sindacati firmano un accordo salva tragitto. Questa settimana credo che il People Mover sia stato fermo per manutenzione, tanto per cambiare, e per i dipendenti dello scalo anche una fila prioritaria per sulla monorotaia, cioè si immagino anche sul treno, non solo sui binari. Non sono soltanto i viaggiatori bolognesi e i turisti in arrivo al Marconi a subire i disagi del People Mover, la monorotaia stazione aeroporto protagonista di continue interruzioni o stop per manutenzioni programmate, ne programmano a raffica, l'ultima in corso si concluderà il 18 maggio, era cominciata anche lunedì scorso. Anche i dipendenti dello scalo bolognese che lo utilizzano per andare a tornare dal lavoro, da tempo lamentano l'impatto dei problemi della monorotaia sui loro spostamenti, criticità che su spinta delle organizzazioni sindacali hanno portato ad un accordo tra comune, sindacati, aeroporto, Tiper e Marconi Express, che tenta di mettere una pezza alle difficoltà per i lavoratori dello scalo, garantendo loro il car sharing gratuito nelle ore notturne, un'estensione gratuita degli attuali abbonamenti, una corsia preferenziale di accesso alla monorotaia per evitare di trovarsi imbottigliati tra i turisti, eccetera eccetera. I sindacati dicono che i disservizi hanno prodotto effetti diretti sulla regolarità dei turni lavorativi e sulla puntualità dei dipendenti. Poi abbiamo detto già abbondantemente della Uno Bianca, se ne riparla anche qui. Vertice in procura, l'educatore di Gugliotta va dai PM, incontro tra i magistrati e avvocati delle vittime, già detto. Ancora vediamo, sfogliamo le criptovalute sporche. Si indaga sul riciclaggio da 10 milioni di euro, denuncia i sigilli agli ATM, anche di questo ne abbiamo parlato in precedenza, così come dell'ira dei residenti di Piazza Aldrovandi, troppa movida, non si dorme più, ma tranquilli, verso novembre potete ricominciare. E lettera di diffida al comune: di notte i decibel sono ben oltre i limiti e siamo pronti a fare causa, ricomincia la battaglia. Ne parla Beppe Persichera. Sono stati effettuati dall'11 maggio i rilievi, nelle ore notturne superano di 16 volte la soglia massima prevista dalla legge, e devo dire che levare il sonno è una delle torture che, soprattutto quando il sonno comincia con gli anni a diventare fragile, mi dicono quelli che sono arrivati intorno ai 59-60 anni, me lo dicono così per sentito dire, io vivo per sentito dire, e dicono che quando il sonno si fa fragile e poi dopo trovarsi sotto anche tutta quella mazurka lì non aiuta e potrebbe incidere pesantemente sull'equilibrio nervoso del cittadino bolognese aldrovandiano e non solo, insomma, di tutta quella zona lì. Ti manda fuori di capoccia decisamente, sì. Un attimo, abbiamo due messaggi. All'asta dell'Ante potevate mettere le magliette di Rolando Bianchi ed Acqua Fresca, per una buona causa, penso che non sarebbe, anche se potrebbero avere il loro fascino, trattandosi di refusi, magari, che ne sai, potevano prendere, assumere il valore di di un Gronchi Rosa, no? Il francobollo famoso che per errore poi diventò un pezzo da collezione, quindi devo dire che anche Bianchi Acqua Fresca, poverini, sui discreti errori non così rari, devo dire, nella storia del Bologna. Ieri sera, questo è un aneddoto molto interessante, Andrea, lo riferisco perché penso che il nostro popolo radiofonico non possa non, come dire, farne meno. Ieri ho visto alla caserma, l'ex caserma di Viale Carducci, che si chiama credo Villa Turri, no? L'inaugurazione, il tuo sodale Nando Pellerano, e ho pronunciato Forza Bologna. Non so, ti ha colpito con un pugno, come ha reagito? Non lo so, ha detto Forza Bologna anche lui, si è, ha sventolato un gagliardetto, cosa ha fatto? Per domenica come la vedi, date le defezioni di entrambe in difesa ai validi attaccanti, da goleada? Grazie Andrea. Andrea, vedo che ti interessa molto quello che leggo, sto leggendo dai giornali, cioè proprio sei intervenuto proprio nel cuore dei temi che stavamo trattando con una chirurgica precisione, e quindi è bello quando uno si affanna, cerca sui giornali, legge, apre dibattiti e poi arriva appunto il messaggio, se si parla bene anche meglio, che dalla carica. Come la vedo domenica? Non la vedo, non lo so, guarda, anche perché come l'ho vista nell'ultimo periodo non ci ho azzeccato quasi mai, meno del solito, quindi non lo so, non ne ho la più pallida idea. Vedo in assoluto che noi a Bergamo non vinceremo, non so se vinceremo, noi non penso che insomma abbiamo una possibilità su un milione di arrivare al settimo posto e di restare in Europa in Conference, quindi non lo so, non penso che vinceremo di 3 gol come servirebbe alla matematica a Bergamo, quindi tutto quello che succede che non sia una vittoria di 3 gol del Bologna mi tocca poco, e mentre spero invece che vinta 3-0 o meno, non lo so, ma Bologna comunque non la perda e almeno in queste ultime 2 partite riesca a difendere l'ottavo posto, che sembra, diciamo, chi se ne frega, ottavo, decimo, no, fa differenza, e non per la Coppa Italia, fa differenza proprio così, la fa, date retta, perché comunque all'ottavo posto tu ne hai davanti 7 che sono più forti di te, poi ti porterai dietro per tutta la vita i rimpianti di questa stagione in cui il settimo posto sarebbe stato raggiungibilissimo, cosa che deve anche consolarci in vista dell'anno prossimo e delle possibilità comunque di poter competere sempre per l'Europa, perché in fin dei conti ci sarebbe voluto davvero molto poco quest'anno per poter essere ancora in corsa, però non penso che ci andremo, ma l'ottavo posto quantomeno è importante, scivolare dietro anche a Sassuolo eccetera, no. La criptovaluta è la valuta che non piace a Superman, abbiamo un umorista, chi sei Matt, grande, grazie per il tuo contributo. Non ho sentito niente della trasmissione, ho vinto qualche cosa? Sì Matteo, hai vinto un abbonamento alla Juve Stabia per la prossima stagione e dovrai venire a ritirarlo in radio. Poi Domedo nera azzurra, nera, la vedo nera, va bene Andrea. E poi quante bandierine ha ricevuto il mitico canale grande di via Rivareno, chiede Cri, 4. Sono 4 bandiere blu sul canale Reno, però non tuffatevi perché credo sia alta 30 cm l'acqua, scendete piano piano. La cosa peggiore che può succedere è arrivare pari all'Atalanta ma vincere 1-0 a Bergamo, meglio decimo, ma insomma adesso diciamo di no, preferirei comunque vincere a Bergamo perché fa mai male, anche Napoli non contava nulla, però come vedete dopo aver vinto a Napoli che non serviva a niente, l'ondata di malumore, malessere, rabbia, cattiveria, follie, deliri assortiti vari eccetera, un po' si placa, sensibilmente si placa, quindi questo io credo che aiuti tutti a, a stare in questo acquario un po' meno avvelenato, un po' più tranquilli, e anche la società magari a lavorare in un clima un pochettino più sereno. Io penso che questo possa servire anche poi per fare delle valutazioni un po' più lucide, me lo auguro quantomeno. Dicevamo del Corriere che anche si occupa di Morandi, la mostra di Morandi a Shanghai, che è l'ultimo atto di Lorenzo Balbi che lascia la direzione del Mambo, che andrà poi a Verona, e mi dispiace per lui, E il lavoro prezioso, il suo, lo ha definito così, Lepore, il Mambo oggi è riconosciuto come museo di primo piano a livello internazionale da portare altrove, dice Balbi, il bilancio è ben più che positivo, in pochi hanno avuto la possibilità di fare due mandati, lo dice Piero Di Domenico sul Corriere di Bologna. Lorenzo Balbi, 34 anni, giovanissimo curatore, direttore, e porterà 120 opere. Anzi 120 opere mai mostrate prima in Cina di Morandi, su un totale di, diciamo, prima quante sono, 140 le opere di Morandi, 200 in totale le opere che verranno esposte a Shanghai from Bologna. Segui il tuo Daimon, ma guarda, io più che altro seguo il mio Dyson, perché se no non lo metto a posto io in casa, non lo mette a posto nessuno, ogni tanto si ingolfa, e quindi, però questa è una lezione spettacolo di Enrico Galiano al Celebrazioni. La propria guida si può cercare anche a 80 anni. A scuola chi è Enrico Galiano, che, insomma, scusa, mi sono imbattuto. È una vincente lezione spettacolo, racconta Paola Gabrielli sul Corriere di Bologna, quella che Enrico Galiano porta questa sera al teatro Celebrazioni con Sei un mito, scopri chi sei attraverso i miti greci. Scrittore, professore, stile attimo fuggente, ha detto Gramellini, divulgatore ironico, in questo viaggio tra i miti intreccia gli interrogativi più profondi dell'esistenza: chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo, perché ci andiamo e che cosa mangiamo stasera. Questi sono i grandi dilemmi sui quali si divide l'umanità. Sua è la drammaturgia con la collaborazione di Andrea Delfino, e viene intervistato appunto al Corriere di Bologna stamattina. A scuola dice: faccio l'appello e chiedo come stai a tutti i giorni, che incubo un professore così. È importante per il clima emotivo. A teatro parlo come in un test d'ingresso, pongo mango della mitologia greca a risposta multipla. Può essere una cosa divertente, se ne avete voglia. Stasera è al Celebrazioni, mentre da oggi a domenica a Bologna Fiere c'è Eufonica, cultura dilagante, nell'incontro di Octaire e il mitico Bologna Rock. E ne scrive sempre Piero Di Domenico su appunto questa fiera che si svolge a Bologna, musica eufonica, Bologna Fiere, benissimo. Poi cosa c'è ancora in città, cosa accade? La Cineteca ricorda Davide Riondino con il film Cavalli si nasce, lo fa con una proiezione di questo film di Sergio Staino del 1989 alle 18, presentarlo ci saranno Chiara Rapaccini e Ilaria Staino. Il film è un viaggio picaresco di due signori toscani, che sono Riondino ed Endel, tra Napoli e la Sicilia ai tempi del dominio borbonico, e questo è il ricordo di Davide Riondino, scomparso il 29 marzo scorso a 73 anni. Direi che ci siamo detti tutto, non ci resta che passare la palla subito nel campo di saluti da Napoli, Matteo, grande Matteo, e con accanto ad un murales di Maradona. Sei stato bravo a trovarne uno, perché a Napoli di murales di Maradona non ce ne sono, cioè non lo vedi da nessuna parte, è proprio una figura che è stata veramente trascurata, dimenticata dai napoletani, valorizzata, ripresa, perché veramente non se ne parla più di Maradona a Napoli. E dicevo, linea e palla a Dario Ronzulli per l'ora Dario. Noi ci ritroviamo lunedì per tutta o quasi tutta la prossima settimana insieme, sempre dalle 7 alle 8.30 con la rassegna stampa di Tempo Perso. Un abbraccio e un buon weekend da Emilio Marese, ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
24: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
25: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
26: Di tagliare non hai voglia.
27: Scegli un robot rasa erba.

0: Fiat.it. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 9.06 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
2: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
6: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
8: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
12: Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8:34, cominciamo la mattinata insieme con l'ora Dario. Mattinata che era già cominciata con tempo perso come di consueto con Emilio Marrese e con i vostri messaggi al 366-402-4022 in vigilia di un weekend che si preannuncia bello ricco di appuntamenti. Quelli su Nettuno Bologna 1 naturalmente ve li ricordo, ovvero Atalanta Bologna domenica dalle 17 il pre-gara, poi alle 18 il racconto del match e a seguire il post-gara, il tutto in FM sul canale 1 dello streaming. Sul canale 2 dello streaming invece l'appuntamento con Virtus Trento e con gara 1 dei quarti di finale playoff per quanto riguarda dunque la Virtus, appuntamento dalle 18.30 con il pregare, alle 19 il racconto del match, a seguire post partita, il tutto sul canale 2 dello streaming di Nettuno Bologna 1, canale 1 e canale 2, disponibili su nettunobologna1.it, sul nostro sito e sulle nostre app. E poi c'è il baseball, la Unipol Fortitudo, che gioca questa sera e domani contro San Marino, in entrambi i casi play ball alle 20, tutto in diretta e in esclusiva come sempre su Nettuno Bologna 1. Sarà anche il weekend della Fortitudo e di gara 5 domenica alle 18 alla Paladozza contro Avellino, ieri sconfitta in gara 4 la formazione bianco-blu, una sconfitta per certi versi simile a quella di gara 3, senza il convulso finale ma con comunque un Fortitudo non capace di mantenere il vantaggio accumulato e questa volta anche con meno pathos nei minuti finali, una sconfitta che manda dunque tutti a gara 5, mentre Verona chiude i conti vincendo a Brindisi ed è la prima semifinalista playoff del campionato in attesa questa sera tra Rieti e Cividale, con Cividale che ha il primo match point e con Rimini che ieri ha battuto largamente Pesaro mettendosi dunque 2-1 nella serie e avendo il match point domenica in casa per provare, anzi sabato chiedo scusa, per provare a chiudere definitivamente i conti. E poi naturalmente sarà anche il weekend del tennis, con oggi meteo permettendo, pioggia permettendo, perché c'è ancora un po' di dubbio sulla possibilità che il programma al Foro Italia

0: ricorderemo tutte le specifiche per quanto riguarda le chiusure del traffico domenica. Tappa molto interessante, c'è un'altra anche oggi che è la tappa più lunga con arrivo in salita, quindi niente male davvero come impegno per i girini, come venivano chiamati una volta, non so se in gergo ancora oggi, però insomma in questo senso lo usiamo, no? In termini vintage, cioè ogni tanto si può anche usare. Quindi una bella panoramica di questo weekend e naturalmente con tutti i vostri messaggi per commentare e analizzare insieme a voi quello che ci aspetta nel fine settimana. Alle 11.20 vi ricordo l'appuntamento con Gamba Tesa, con Nicola Sbetti. Riprendiamo un po' il filo con quanto accaduto in settimana, come di consueto negli incroci inevitabili tra politica e sport. Allora, subito un paio di messaggi alla nostra casella WhatsApp. Matteo, cosa pensi della conferenza stampa di Kaya post gara ieri? E poi simpaticissimo Kaya in intervista ieri, ho idea che fare però lo sbollone dopo gara 2 e spostare l'attenzione sulla società non l'abbia giovato alla F, scrive David. Facciamo una cosa, così almeno ci entriamo subito nel discorso. 40 secondi di conferenza stampa, molto quasi Ivanovicesca la conferenza stampa di Kaya ieri post partita. La sentiamo, così ripartiamo da qui. Sì, la sentiamo, magari se attivo il volume, ecco.
1: Solo complimenti ad Avellino, ci vediamo a Bologna a gara 5. Ci siamo meritati sul campo di avere la gara 5 in casa, ci vediamo domenica a Bologna. Fine.
2: Cosa è andato oggi?
1: Niente, è andato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, noi l'abbiamo fatto, Avellino l'ha fatto, a posto.
2: Coach, però se due indizi fanno una prova, l'uscita dagli spogliatoi è stata decisiva anche stasera.
1: Vabbè. Cercheremo di far meglio a Bologna.
3: Quanto ti sfida,
1: pensi come crede lei.
0: Basta, stop, finito. Sicuramente un Kaya che non ha preso bene la sconfitta, evidentemente non aveva molta voglia di parlare, c'è anche la volontà di voltare pagina e di concentrarsi subito su gara 5, però si fa un po' fatica a pensare che tutto quello che è successo nell'ultimo periodo o nell'ultimissimo periodo, è difficile pensare che non stia avendo un'incidenza sul poi rendimento della squadra e anche sulla gestione del post partita e della partita in sé, naturalmente. Quanto incida e in che modalità incida da fuori è molto complicato dirlo, ma ribadisco, è praticamente impossibile pensare che quella bolla in cui la squadra è stata per lunghi tratti della stagione sia ancora intonsa, anche perché poi le ultime vicende riguardano quello che è avvenuto dentro la bolla, quindi insomma, un po' complicato. E detto che Kaya è questo, cioè non è che è adesso è diventato così, è sempre stato questo tipo di allenatore con questo tipo di gestione del gruppo, anche in maniera aspra, anche in maniera forte, il suo marchio di fabbrica dal punto di vista della gestione del gruppo, poi ne ha altri dal punto di vista del gioco, naturalmente, altrimenti non avrebbe fatto la carriera che ha fatto, ma dal punto di vista della gestione del gruppo Attilio Kaya è questo, cioè non è sorprendente. Quanto, ripeto, questo possa dare una mano, questo clima possa dare una mano alla Fortitudo per affrontare gara 5 contro un Avellino che è già molto più in là di quelle che potevano essere le sue ambizioni, e che quindi gara 5 domenica credo possa affrontarla, poi sentiremo anche di Carlo più tardi nel corso della mattinata, ma possa affrontarla in maniera anche molto serena, molto tranquilla. Ci proviamo, se usciamo a gara 5 perché abbiamo perso il Paradozza non siamo mica gli unici, quindi siamo tranquilli, se facciamo il colpaccio grande cosa, contro un Avellino quindi molto leggera di testa, il rischio domenica è di incartarsi e non poco, e qui naturalmente il fattore Paradozza è chiamato a dare una mano in una serie in cui il fattore campo è pesato tantissimo fino a questo momento.

0: tutto e dovrà pesare inevitabilmente anche domenica. Questo banalità alla catalano che citiamo spesso la mattina, però ragazzi è così. Pino, quando ci sono problemi all'interno di un gruppo spero di sbagliarmi, ma poi difficilmente arrivano i risultati e si centrano gli obiettivi. La realtà della Fortitudo purtroppo è questa. Comunque riempiremo il paradosso anche domenica come sempre. Su quello, Pino, non c'è in generale il minimo dubbio, non c'è, quello è scontato e deve dare una mano davvero, altrimenti altrimenti si fa fatica, insomma. Cagli è questo, prendere o lasciare, scrive un ascoltatore, ed è sì, assolutamente vero. Matteo, colgo il tuo messaggio anche per chiedere. Bellissimo giornalista bellinese con l'abbassamento di voce, probabilmente per aver gridato per entrambe le partite a Palazzo. No, in realtà no, è proprio lui un problema di voce, non è perché urla a Palazzo. Povero collega, lo saluto. Se senti le conferenze stampa, è sempre così, ha questa voce perché ha dei problemi di voce, ecco appunto. Quindi non è perché urla a Palazzo e poi si presenta in sala stampa senza voce, è sempre così. Quindi togliamo questo dubbio, insomma. Poi sì, ecco, le domande anche fatte a Caia onestamente ci stavano tutte, nel senso che sono due partite ad Avellino, che la Fortitudo esce dagli spogliatoi ed è un'altra squadra. In gara 3 è stato anche abbastanza, forse più evidente. In gara 2 un po' meno evidente, ma insomma, sostanzialmente parliamo di quello, cioè di una squadra che nel secondo tempo cambia totalmente faccia. L'ha fatto anche spesso durante la stagione, questo l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, cioè non è una modalità di sconfitta nuova per la Fortitudo di quest'anno. E certo, è chiaro che farla nei playoff pesa di più, pesa inevitabilmente di più. Tra l'altro parziale all'inizio del secondo tempo, quindi all'inizio del terzo quarto, 19-2 per Avellino, senza colpo ferire. Due volte su due, ha ragione Caia nel dire che a Bologna bisognerà fare meglio, non c'è dubbio, dopodiché è evidente che ci sia questo tipo di problema tra i tanti sul campo. Fantinelli si è fatto male, e non so onestamente quanto possa avere voglia voglia e possibilità soprattutto di rimettersi in piedi. Voglia c'è, ci mancherebbe, gara 5 così da dentro fuori, figuriamoci se non c'è la voglia. La possibilità però che non credo possa avere per rimettersi in piedi, e per il resto tutto a posto, mi verrebbe da dire, con una battutaccia. È una Fortitudo che è anche molto stanca, certi uomini anche molto in difficoltà dal punto di vista proprio fisico. Ieri Perkovic male, Sorokas al di sotto delle sue possibilità, o quantomeno quello che ci ha abituato a vedere in questa stagione, considerando però anche quanto abbia dovuto sorbarcarsi minuti su minuti in questa stagione. E ieri ha chiuso peraltro anche con cifre migliori rispetto alle ultime partite. Continua a far tanta fatica a segnare da 3, 1 su 7 appena, e di fatto ieri, la partita di ieri, si salva un po' Sarto, che comunque il suo l'ha fatto. Si salva un po' Della Rosa, ma insomma, siamo veramente con lanternino a cercare qualcuno che possa andare oltre la sufficienza nella partita di ieri. Quindi situazione certamente complicata, situazione certamente difficile. Ci mettiamo anche De Vico, sì, dai, ci mettiamo anche De Vico dalla partita di ieri, tra quelli che quantomeno ci hanno provato, ecco, dare una mano. E situazione difficile, dicevo, però gara 5 in casa, la Fortitudo ha lottato tutto il campionato per quello che è il discorso legato al avere il vantaggio del fattore campo, e quindi adesso bisogna farlo pesare. Max, se pesa lo esce, basta poi vincere sempre in casa, scrive. Sì, è vero, matematicamente è vero, perché Pesaro è l'unica che può avere il vantaggio del fattore campo con la Fortitudo. Messa così sembra facile, Max, poi in realtà non lo è, perché comunque anche una Verona che arriva così ai playoff è una squadra che ha il, che sa il fatto suo, che sa muoversi nei playoff, e non sarebbe, nel caso in cui la Fortitudo dovesse passare il turno, un'avversaria così comoda, malleabile, da affrontare. Solo ed esclusivamente legato al, al fattore campo. Dopodiché è chiaro che quello è un vantaggio che la Fortitudo ha e deve, deve saper sfruttare. Vediamo, vediamo un po' gare 5 come procederà. Poi più tardi, come detto, ci torniamo anche sentendo le parole di Carlo, quindi in casa Vellino. Allora, vado con altri messaggi al 366-402-4022. Saluto Massimiliano che scrive: puoi spiegarmi la questione di passaggio titolo da Cremona a Roma? È la prima volta in A? No, no, è già successo in passato, è già successo anche in A2 e succede spesso, diciamo, con, no, spesso no, dai, magari prima era un po' più frequente, adesso un po' meno. Questa fa rumore sicuramente, perché di fatto va in una, ecco, a differenza di del titolo che la Stella Azzurra ha venuto a Trapani, alla Trapani di Antonini, titolo di A2, che era un titolo che arrivava, che veniva di fatto ceduto in una città che non aveva in quel momento una squadra di basket di alto livello, ma aveva tanti tifosi, ha tanti tifosi, tanti appassionati. Qui la particolarità è che si va in una città che per carità può anche far bene al basket italiano, come dice il presidente Petrucci, però ha già delle squadre, ha già degli appassionati che seguono delle squadre, e la Virtus Roma in particolare. Che questa nuova Roma, che non si sa come si chiama, non si sa nulla sostanzialmente al momento, possa pronti via essere in grado di attirare 5.000 magari, Palasport di Viale Tiziano, che non si chiama Palatiziano, ma insomma per comodità narrativa, 3.500, ecco, che sia pronti via in grado di chiamare 3.500 persone sempre, tutte le partite, magari strappando anche una wild card in Eurocup. Ecco, questo appare uno scenario molto complicato, quantomeno molto difficile per questa nuova società. Saranno in grado di farlo? Boh, vediamo, quindi vediamo, vediamo. C'è anche Luka Doncic tra i finanziatori. Se ci fosse Doncic tra i giocatori, ecco che magari forse sarebbe più semplice, ma non credo lasci Lakers per andare a Roma, non al momento almeno. E poi Massimiliano aggiunge: questione NBA Europe, tutto fermo, tutto sostanzialmente fermo, la cosa si farà, bisogna vedere quando. Ho grossi dubbi che si parte effettivamente nel 2027, e come si farà, se con un accordo con Euroleague, se con un accordo con FIBA, se con nessun accordo, però onestamente non c'è per il momento uno scenario reale, concreto, per dire ok, parte in quel giorno lì, con quel format lì. Siamo ancora in alto mare. Luca Taxi: speriamo che Roma faccia la stessa fine di Trapani. Io no, onestamente no, non lo spero, perché tutto ha bisogno il basket italiano, tranne che di un'altra squadra che salta per aria. Proprio no, onestamente. Roma come qualunque altra squadra, proprio no, non ce n'è affatto bisogno di un'altra squadra che salta per aria così. E Doncic si rompe più spesso di Fantinelli, quello è vero, però tutto sommato Doncic a Roma secondo me lo prenderebbero volentieri. E, ma al momento mi sembra un affare un po' complicato, ecco, onestamente. E poi ma parliamo pure di Binaghi, scrive un ascoltatore. Da che punto di vista, Alberto? Nel senso che il presidente della FITP sì, se ne è uscito con una frase un po' forte, ecco, insomma, va bene la critica, va bene essere farsi forte di quello che è in questo momento il seguito che ha il tennis in Italia, eccetera eccetera. Dopodiché la parola deficiente, insomma, si può anche non usare, si può anche non usare. Non so se Binaghi si riferisce a questo, Alberto. Binaghi ha definito sostanzialmente deficiente chi ha fatto il calendario della Lega Serie A. Ci sono tanti termini per essere critici, e anche noi siamo stati critici qui, non si può non essere critici nei confronti di chi ha fatto il calendario della Lega Serie A, è evidente, e dopodiché però insomma un po' di aplomb istituzionale è sempre molto ben gradito, soprattutto da parte di un presidente federale nei confronti di una persona che gerarchicamente è sotto di lui. Quindi ecco, non è stata un'uscita proprio felice quella di Binaghi. Ci sono tanti termini da usare, ha scelto un termine fin troppo forte, ecco, fin troppo forte. Poi credo che ti riferisca a questo, Alberto, poi se avevi altri riferimenti ne parliamo volentieri. Alla fine è arrivata la decisione, no? Si gioca alle 12 domenica, con tutta una serie di incontri, ricorsi, controricorsi, sedute, call, eccetera, eccetera, e alla fine, a conti fatti, è una vittoria della Lega Serie A. È quello. È una vittoria che permette alla Lega Serie A adesso di farsi forte, inevitabilmente di farsi forte. Spero però vivamente che da questo punto di vista questa vicenda non passi in cavalleria, cioè la gestione che ha fatto la Lega Serie A di questa vicenda, non, la Lega Serie A, i suoi dirigenti nello specifico, non può passare in cavalleria. Può passare, vabbè, l'abbiamo sistemata a posto così, no, a posto un corno. A posto un corno, ma siccome siamo in Italia, se va bene ci sarà un cambiamento per non cambiare nulla. Gattopardo è sempre in mezzo a noi e lotta insieme a noi. E tra l'altro tutto questo delirio ha fatto passare un po' in secondo piano il fatto che la Lega Serie A abbia stretto un accordo con Polymarket. Polymarket è l'azienda che fa anche da sponsor alla Lazio, l'avete vista sulla maglia della Lazio, ed è un sito che gestisce sostanzialmente, è un portale di prediction market, si chiama così, cioè di scommesse legate a qualunque cosa. Qualunque cosa. Voi potete scommettere sulla temperatura a Parigi, potete scommettere su quante bombe vengono sganciate in un determinato posto. Potete scommettere su qualunque cosa su questo sito, non in Italia però. La particolarità è questa: la Serie A ha fatto una partnership con un sito molto discutibile e molto discusso, che però non può operare in Italia. La mettiamo così. E parzialmente vietata in Italia, per essere precisi. E tra l'altro è al centro anche di parecchie, quantomeno, indagini giornalistiche. Ho citato non a caso il meteo a Parigi perché meteorologi parigini si sono accorti che alcuni dati delle temperature a Parigi un po' di giorni fa sono stati taroccati, e sono stati taroccati, si pensa, da chi aveva scommesso su Polymarket su determinate temperature. C'è di mezzo anche, come dicevo, anche la guerra. Voi potete scommettere su questo sito anche su quante bombe cascano su un determinato paese. È una roba aberrante, aberrante. Ma anche se non ci fosse questo tipo di situazione, quantomeno borderline, di Polymarket, la Lega Serie A, in un momento storico in cui la ludopatia e il problema delle scommesse legato al mondo del calcio è un problema serio, molto serio, fa un accordo con un'azienda così. Questo sta passando totalmente in cavalleria. Non è l'unica, la Lega Serie A, perché anche la Liga l'ha fatto. Sta passando totalmente in cavalleria, di fatto così, nascosto nascosto, insomma, messo un po' in secondo piano dal delirio del calendario. Vi recupero un pezzo giusto per farvi capire di che si tratta per Polymarket. Ecco, già c'è già un aspetto che dovrebbe rendere tutto abbastanza, insomma, semplice da capire. Negli Stati Uniti è stata dichiarata dapprima illegale dalla Commodity Futures Trading Commission con tanto di maxi multa, poi sdoganata dall'amministrazione Trump, il cui figlio è consulente di Polymarket. E già questo dovrebbe bastare per dire: guardate, grazie signori, arrivederci e grazie. E, a gennaio 2026 un utente non meglio identificato ha investito $32,500 sulla caduta del regime venezuelano per poi incassarne $436,000 il giorno dopo all'arresto di Nicolas Maduro. A febbraio 6 account non meglio identificati, guarda un po', hanno puntato su un attacco degli Stati Uniti in Iran entro fine mese, guadagnando $1,200,000. Questo è Polymarket. E la Lega Serie A fa un accordo commerciale con questa roba qui. Non mi sembra che ci sia altro da aggiungere. Se, poi se volete aggiungere qualcosa l'aggiungiamo, ma questo è. Questa è la Lega Serie A al momento. E tutti i club, anche il Bologna naturalmente, sono responsabili. Sono responsabili, perché un accordo del genere con un'azienda del genere non è responsabilità solo dei vertici della Lega Serie A, responsabilità di tutte le, tutti i club, tutti, tutti. C'è un problema enorme col calcio scommesse, c'è un problema enorme con la ludopatia, di cui sostanzialmente si parla pochissimo, se non quando viene fuori qualche calciatore. Fagioli Tonali hanno scommesso, vergogna, vergogna, ma andiamo a vedere le quote. Questo è, ed è una roba aberrante. Aggiungete anche questo tipo di accordo commerciale con Polymarket. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre due ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre. Sul tavolo i principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15.30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Oggi venerdì 15 maggio è di nuovo una giornata piuttosto instabile, avremo alternanza di fasi più nuvolose con magari qualche sprazzo di sereno, ma appunto l'atmosfera è instabile, ci sarà l'occasione di qualche precipitazione, qualche pioggia possibile durante tutto l'arco della giornata. Non dovrebbero essere precipitazioni molto intense, però insomma qualche rovescio, qualche temporale potrebbe esserci, e come dicevamo non saranno neanche continue, ci sarà qualche sprazzo di tempo più aperto seguito magari da dei rovesci. Andrà avanti così per tutto il giorno. Per via di questo tempo oggi le temperature tenderanno a diminuire, le massime di oggi non andranno oltre i 20 gradi, probabilmente 17-18 gradi, quindi farà relativamente fresco. E per domani sabato, altra giornata un po' instabile, però dovrebbe essere migliori, le occasioni per precipitazioni dovrebbero essere inferiori, quindi probabilmente ci sarà qualche piovasco, più probabile in montagna, ma qualche pioggia anche qui sulla zona di Bologna, ma con un'alternanza di sole, domani il sole dovrebbe essere un po' più insistente. Per questo motivo le temperature di domani tenderanno di nuovo ad aumentare un po', ma comunque non andranno oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Questo divano è bellissimo.
19: Prendilo.
18: Aspetta, anche quello.
19: Deciditi.
18: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
19: Problemi seri.
18: Allora li provo tutti.
20: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 9 e 8 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. E questa vicenda di Polymarket vi è piaciuta molto. Mi fa piacere perché vuol dire che, insomma, c'è interesse anche su questa cosa, che può sembrare una cosa aleatoria o distante, ma che in realtà dice tanto su come viene gestito. Cioè, lo sapevamo già, ma ci ribadisce ulteriormente, ecco, come viene gestito il calcio in Italia. Giusto per chiarire, Polymarket in Italia si può usare non per le scommesse, almeno finora, ma di fatto si può usare come cioè per consultare dati, sondaggi, informazioni, quindi di fatto robe legate al mercato finanziario. Per quello si può usare in Italia, per le scommesse ancora no. E sottolineo ancora, perché c'è un messaggio di un ascoltatore: secondo me presto diventerà legale, magari con una proposta di legge in Senato. E da quale senatore verrà fatta una proposta per o comunque una proposta di legge, magari non lo so se serve quello, ma quale senatore di Forza Italia che ha una squadra, che è proprietario di una squadra in Serie A biancoceleste con sede a Roma, che ha già Polymarket come sponsor, può interfacciarsi, intermediare, fare da intermediario, scusate, per aprire Polymarket in Italia? Sembra, indovina chi, no? È biondo? Ha i baffi? Alla Lazio? È messa che finirà così. Vabbè. Comunque, ragazzi, siamo così. Giustamente anche un altro ascoltatore sottolinea: tutti i simboli del calcio italiano, Totti, Baggio, Toni, anche Cannavaro, sono testimonial di agenzie di scommesse. È così. È verissimo. E devo dire che da giornalista mi ha fatto molto piacere, dopo che è stato di fatto reso impossibile la pubblicità per i siti di scommesse durante le partite, o comunque in generale, ecco, devo dire che ho trovato molto bello come giornalista il fatto che siano stati aperti tanti siti di informazione, no? Li vedete le pubblicità di questi siti, nome dell'agenzia di scommesse, news.it, dove c'è, insomma, tanto lavoro di informazione, tanti colleghi che possono trovare lavoro, perché sono siti di informazione. No? Ah, sono siti civetta? Ah, ma davvero? Non l'avrei mai detto? No, ma davvero? Notaio, cosa mi dice? Notaio, lei mi ogni mattina mi mette in agitazione, ma davvero? No, ma io ci avevo creduto che fossero tutti siti di informazione, basta. Ma pensa te, incredibile, incredibile. Vabbè. Allora, andiamo con altri messaggi al 366-402-4022. Inizia con la C e finisce con l'audio. Eh beh, sì, non posso sbilanciarmi troppo. Non posso sbilanciarmi troppo, va bene. Scusa Dario, in questo delirio nessuno sottolinea che Sky ha tre partite di questa domenica a mezzogiorno, ne trasmette due contemporaneamente a lungo andare, se no non lo implorare la gente di guardare il calcio italiano. Beh no, aspetta, questo è un altro aspetto, questo è un altro discorso, eh? Cioè, Sky si sceglie le partite. Anche l'anno scorso l'ultima giornata ne mandò due in contemporanea quando ci fu sempre il turno Champions. Il turno salvezza era insieme, non mi ricordo per quale incrocio, ma ah no, c'era Venezia-Juve, giusto, c'era Venezia-Juve, e quindi le partite per la Champions e le partite per non retrocedere dovettero andare insieme, e anche lì Sky ne mandò due in contemporanea. Quella è una scelta della TV, quindi non è, è anche una scelta che ci può stare, tutto sommato. Ne manda due del blocco Champions e una, se non ricordo male, Sassuolo-Lecce del blocco squadre che non retrocedono. Quindi da quel punto di vista non è una cosa insomma così strana. Ecco, così strana. Andrea, pare che quello della scommessa venezuelana a quello su Maduro fosse un marine. A quanto quotano il primo calciatore coinvolto? Questa sarebbe la meta scommessa, Andrea, cioè tu fai la scommessa su un calciatore che viene coinvolto in un giro di scommesse. Delirio totale. Ma Andrea, è assolutamente plausibile. Tanto, voglio dire, abbiamo preso quella piega lì, non vedo perché tornare indietro. Perché tornare indietro? Non ha senso. Mai. Se abbiamo preso questa strada e andiamo via verso nuovi incredibili orizzonti, va bene. Saluto Marco da Cork, uno dei nostri fedeli ascoltatori esteri. Sai qual è la vera ragione per cui hanno messo tante partite tutte insieme domenica a pranzo? Diciamolo, in Lega c'è qualche nostalgico del fantacalcio anni 90 e quindi domenica al Fanta facciamo come 30 anni fa, tutti collegati al televideo per vedere le formazioni 30 minuti prima, quindi una botta di nostalgia così. Guarda Marco, fosse questa la motivazione, io ti direi hanno fatto bene, cioè, ogni tanto un ritorno al passato fa bene, ci sta bene, è bello. Mi piacerebbe molto, Marco, che tu avessi ragione, ma credo che non sia quello. Poi, vabbè, ci accontentiamo. Che dobbiamo fare, ragazzi? Tanto, voglio dire, ci trattano così, ma mica noi appassionati, cioè, voi tifosi, noi addetti ai lavori. Avete idea di quanta gente... Perché si è parlato delle partite e dei tifosi, e ok, ci mancherebbe del fatto che fino al giovedì sera non si è saputo nulla, benissimo. Ma avete idea di quanta gente lavori attorno alle partite? Registi, cameraman, tecnici, ispettori di Lega, c'è una marea di gente, mi sono limitato alle TV e alla Lega, ma poi possiamo anche ampliare, c'è una marea di gente che lavora attorno a una partita di calcio, il famoso indotto. Ed è gente che magari deve organizzarsi anche la trasferta di lavoro, e che due o tre giorni prima, adesso ieri sera, non so, ha dovuto prendere un treno al volo, un aereo al volo, una roba del genere. Cioè c'è anche quello, c'è anche quell'aspetto lì, c'è una mancanza di rispetto non solo verso i tifosi, ci mancherebbe, non solo verso anche i giocatori, tutto sommato li mettiamo anche loro, ma anche verso tutti quelli che lavorano attorno a una partita, e c'è anche quella categoria lì. Ecco. Maurizio, cosa succede se le squadre che devono giocare a mezzogiorno nessuna si presenta per protesta? Guarda, l'unica che potrebbe non presentarsi, così rispondo anche a un altro ascoltatore, l'unica che potrebbe non presentarsi è la Lazio, perché Sarri è stato piuttosto chiaro, ma in questo senso non credo che Lotito abbia voglia di seguire il suo allenatore, e quindi così, le altre sono tutte allineate. Altre sono, mi sembra ormai evidente, tutte allineate. La Roma ha fatto un comunicato dicendo no, noi dobbiamo giocare, anche la Roma, ragazzi, ma di che stiamo parlando? La Roma ha fatto un comunicato per dire che bisogna giocare alle 12 per difendere i tifosi, perché il lunedì sera è scomodo. Ragazzi, ma ci prendete veramente per i fondelli? ma ci prendete davvero per i fondelli? Sono anni che giocate di lunedì sera. Va bene, non è un problema giocare di lunedì sera. Bisogna andare a prendere altri slot televisivi. No, ok, cioè, sono le partite del giovedì delle coppe, va benissimo, ci mancherebbe, diamo un po' più di riposo giocando di lunedì sera, nessun problema. Ma non venite poi a dirci che è irrispettoso per i tifosi. Così ci prendete veramente per i fondelli. E la Roma ha fatto un comunicato da pigliarli a schiaffi. Questo è il punto, sono tutte allineate, ragazzi, sono tutte allineate. Quindi povero Sarri, unico che si è esposto, non è stato proprio considerato, ma figurati, ma figurati Federica, ma ci mancherebbe. Allello, per me hanno messo le partite alle 12, soprattutto del derby di Roma, perché così poi posso... Ah, così possono portare lo titolo direttamente al Foritatico, si può godere la finale, scrive Lello. Guarda, qualunque ricostruzione Lello va bene, cioè comunque più credibile di tutto quello che è successo in questa tornata. E ribadisco, meno male per noi, nel nostro piccolo, che il Bologna alle 18 la domenica, quello era, quello è rimasto, amen. Ci vediamo domenica alle 18 a Bergamo. E non siamo coinvolti, perché sennò saremmo impazziti ancora di più, anche noi, qui a Nettuno Bologna 1. Almeno il Bologna è per fatti suoi, lì alle 18 contro l'Atalanta, nessuno la tocca, non ci sono problemi. Poi, lato positivo del fatto che non si giochi lunedì, lo volete? Uno, forse. Che lunedì mattina la Lega Serie A può darci il calendario preciso dell'ultima giornata e quindi dirci quando si gioca Bologna-Inter. Già lunedì mattina, non deve aspettare martedì mattina, quindi un anticipo di 24 ore, in teoria, poi vediamo se in pratica lo fanno, ma almeno non hanno più scuse. Domenica sera il quadro delle partite che devono andare in contemporanea, anche questa cosa è una roba, vabbè... giochi in contemporanea, giocale tutte, buonanotte al secchio, e se la piattaforma che ti ha comprato i diritti non è in grado di garantire 9 partite in contemporanea, è un problema della piattaforma, non può essere un problema tuo. Ma vabbè, comunque domenica sera abbiamo già il quadro delle partite che devono andare in contemporanea, lunedì mattina speriamo di avere data e orario di Bologna-Inter, che a regola dovrebbe andare di sabato, l'idea un po' è quella lì. Pubblicità, e a proposito di Bologna ci torniamo tra poco con Nello Bosello.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
6: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
6: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Alle 9:24 minuti ripartiamo con l'ora d'Ario e ripartiamo con Leo Bocello. Ciao Leo, buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti.
20: Bene, a posto così. Ci sentiamo lunedì, ciao.
21: Ciao, ciao, ciao.
20: No, no, no. Abbiamo parecchie cose da chiederti, caro mio. Allora, domenica alle 18 Atalanta-Bologna, noi ti ritroveremo insieme a Pippo Cotti naturalmente per la radiocronaca, prepartita poi dalle 17, lo ricordo ancora, FM canale 1 dello streaming, perché sul canale 2 c'è Virtus Trento, gara 1 dei quarti playoff, e Leo Bocello, comunque chi ascolterà il Bologna, aggiornerà sul risultato della Virtus, vero?
21: Lo faccio sempre, e lo farò anche questa volta.
20: Ti tengo d'occhio.
21: L'unica volta in cui forse mi è sfuggita un po' la mano è stata... A Roma.
20: E come mai?
21: C'era la contemporanea
20: di una partita superflua della Virtus
21: contro la squadra israeliana.
20: Sì, contro la Poel.
21: Ha preso 30-40 punti, era complicato. All'Olimpico invece si stava consumando tutt'altro genere di evento sportivo.
20: Su quello non ti posso dare torto.
21: Ho fatto un po' fatica.
20: No, ma ti capisco. Io aggiorno sempre anche il risultato del Bologna, però ho sbagliato. Per creare un po' di suspense negli ascoltatori, sì. Cioè, due risultati sbagliati.
21: Ci sta. È bello, non è del tutto sbagliato, dai.
20: È bello, perché è divertente, capito? Uno ascolta la partita, caspita, il Bologna ha vinto 7-1, invece no, ha vinto solo 4-0. Ecco, un 4-0 domenica ci starebbe bene.
21: 4-0 domenica sarebbe perfetto, Dario. 4-0 domenica sarebbe fantastico, mamma. Io non ci penso, non ci guardo. Andiamo a fare una partita importante per cercare di blindare l'ottavo posto e va bene. Cercare anche di dare conferme di continuità di quello che si è visto a Napoli. Ecco, chiudere al meglio questo campionato, magari con altre due buone prestazioni, secondo me già lascerebbe un finale un po' diverso, sicuramente ti permetterebbe di arrivare ottavo. Abbiamo avuto la certezza che l'ottavo posto vale gli ottavi di Coppa Italia in casa, quindi almeno questo garantiamocelo. A Bergamo non si vince mai con facilità e l'Atalanta non si batte mai così, con un filo di gas, quindi serve una grande prestazione. Poi se dovessimo fare 1, 2, 3 gol, poi dopo ci pensiamo nel caso, ma non lo so, partirei con i piedi per terra, ecco, perché discorsi del genere li facevamo anche a Birmingham,
20: anche sotto terra.
21: Belli anche fermi. Birmingham dicevamo dovevamo fare 2, 3 gol in più di loro. Sì, partirei con calma. Penserei innanzitutto a fare punti, ecco.
20: Sì, penserei anch'io a quello, soprattutto per chiudere al meglio, insomma, questo campionato, come abbiamo detto per più volte, insomma, serve per evitare di andare in vacanza con sapore amarognolo del finale di stagione, insomma. Napoli è stato...
21: non giochiamo alle 12, siamo fortunati che non siamo finiti dentro questo tornado, a questa buriana praticamente. Poi vabbè, insomma, anche ieri si è rasentato il ridicolo, perché sì, sicuramente Binaghi in questo momento ha per le mani un gioiello, ha per le mani una federazione che funziona come non funzionerebbe neanche nei suoi sogni o nei sogni di qualsiasi altro sportivo, un movimento che va a 300 all'ora, però ecco, è tutto tranne che umile e moderato, me lo ricordo anche mesi e mesi fa in alcune dichiarazioni in cui ero presente a Bologna per la Coppa Davis, conferenze stampa di 40-50 minuti in cui veramente insomma, il viaggio era importante, ecco, il viaggio che si faceva era veramente importante, e sono un amante del tennis, lo dice un amante del tennis, ma era veramente insomma, a voler paragonare a volte delle cose che non ha senso paragonare, ma non perché deve essere il calcio davanti, ma proprio perché cerchiamo di tenere due piste diverse, due filoni differenti, cioè il tennis è tutt'altra cosa rispetto al calcio, ma proprio anche per l'eleganza, per il rispetto, per come si gioca, per dove si gioca, per chi lo gioca, è completamente diverso. Invece di voler fare questa gara diventare lo sport nazionale, già a novembre diceva non siamo secondi al calcio, e adesso si mette lì anche a dare insulti a chi fa parte della Lega, non che siano miei parenti o amici.
20: No, ma come dicevo stamattina, Leo, la critica, viva Dio, mi sembra viva anche Dio, abbastanza scontata. Dopodiché c'è modo e modo, c'è una plomba istituzionale, quantomeno.
21: Non è il primo dei tifosi, no? Avessero intervistato il primo dei tifosi che c'ha il biglietto per la finale del Foro Italico e dici, cavolo, però io poi domenica sera voglio stare a casa, non voglio dover perdere tutta la domenica ad aspettare che devo andare alla finale, poi tornare tardi. Quelli lì sono dei di puntini puntini, lo si capisce, va bene, è giusto, però che me lo dica il presidente della federazione, boh, non lo so, cioè veramente una sbocciata che si poteva serenamente evitare. Poi ovviamente, per carità, cioè che questo caos sia generato da un'incapacità di programmazione della Lega Serie A è evidente, e questa cosa però non la scopriamo grazie a questo evento, anche se questo evento l'ha messo a nudo forse come non mai.
20: Sì, decisamente, decisamente. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. L'unica partita che conta domenica alle 18 è al Paradozza, le altre sono prive di attenzioni particolari.
21: Lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere, per favore, lasciamo perdere.
20: Ha ragione però l'amico che scrive, scusa, formalmente ha ragione, no. Nettamente la partita più importante.
21: Ieri, vabbè, Fantinelli che è durato 2 minuti in campo, si vede che forse qualcosa alla schiena ce l'ha veramente. No, vabbè. E la conferenza stampa di Caia che è durata meno di quanto Fantinelli è rimasto in campo, 40 secondi di parole, di dichiarazioni del tecnico che ha detto solamente ci vediamo Bologna. Secondo me aveva leggermente così un po' di fastidio, nervosismo, e non ne aveva letteralmente mezza di parlare ieri post partita. Non lo so, penso la Fortitudo abbia tentato meno di 10-15 tiri da 2 durante la partita, cioè ha fatto una fatica ieri la F a entrare dentro devastante, e da 3 non è che si segna sempre. Solito secondo tempo, purtroppo, come l'altra volta, solo che l'altra volta Fortitudo aveva un minimo di vantaggio, ieri no, quindi è stato ancora peggio. Vediamo domenica al Paradozza come va, e niente, io sarò coi ragazzi con lo spirito
20: e non fisicamente, evidentemente. Bologna-Inter si giocherà alle 5 del mattino per salvaguardare i telespettatori della Florida, scrive Cri. Salutiamo gli amici che ci seguono da Miami.
21: Ci sono. Il mio amico Ringo che ha anche una gelateria in Florida.
20: Vedi, allora facciamo per lui, dai.
21: Mi segue, mi ascolta spesso e forse alle 5 di mattina dorme, quindi sì. Cioè se noi giochiamo quando da lui sono le 5 di mattina e noi invece ci svegliamo presto per lui, è meglio.
20: È più comodo. Lo farei. Ma guarda che ci arriviamo, perché visti gli accordi commerciali con cose, robacce statunitensi, finirà anche così. Vabbè.
21: Bisognerà stare attenti perché poi anche lì ci sarà la pirateria che rischierà di uccidere il nostro calcio.
20: Certo. È lì, è in Florida, di fronte, è nel Mare dei Caraibi. Se non ci sono i pirati lì. Pazienza, bucanieri. 4-0 va bene, sperare poi nella manita della Fiorentina. Ah, no, Fabio, se vinci 4-0 a Bergamo, basta anche un semplice 1-0 con l'Inter.
21: No, ma anche 3-0 va bene così.
20: Sì,
21: va bene
20: così. Sì. Da 3 gol di scarto in su, di quanti gol poi faccia la Fiorentina a Bergamo? L'Atalanta non ci interessa. Poi scrive Fabio: teniamoci comunque stretti l'ottavo. Piuttosto, gioca a Raw.
21: Io non lo so, se sta bene credo che sia giocatore insostituibile, sinceramente credo che non ci sia storia, se sta bene il numero 11 del Bologna è unstoppable, infermabile, insostituibile a mio giudizio, a mio parere. Poi è chiaro che a Napoli, italiano, mezz'ora prima del calcio d'inizio su DAZN ha detto non è titolare perché ha preso un colpo al collo del piede durante la partita col Cagliari. Poi Rowe nel post partita ha detto non è mai piacevole partire dalla panchina, quindi anche lui comunque voleva giocare. Se si è allenato bene questa settimana penso che sia impossibile da panchinare in questo momento. Poi segnato un gol devastante, cioè anche in fiducia, non lo so, è una domanda che se le condizioni fisiche del giocatore sono stabili, sono ok, sono buone, per me non è una domanda. Poi dopo, per Italiano molte volte quest'anno lo è stata come domanda, se utilizzare Rod al primo minuto o no, però ne parlavo con Frank Loreti anche martedì.
20: Cosa fai? Parli con Frank alle mie spalle?
21: Ogni tanto.
20: Mamma mia.
21: È sicuramente il giocatore migliore della stagione e ha fatto sei mesi. E ha fatto sei mesi perché nei primi tre o quattro, tra infortuni, adattamento, meno partite giocate, per tutti questi motivi, praticamente non si è visto. Poi da metà dicembre, fine dicembre, ha iniziato a ingranare. Però secondo me è il giocatore della stagione del Bologna, cioè per tanti motivi e per quello che sta dimostrando anche in un lasso di tempo minore rispetto all'intera stagione.
20: Parentesi, Andrea, per doveri coniugali, moglie tifa F, ho dovuto guardare la F ieri sera, lui tifoso Virtus presumo, alla fine 6 su 13 da 2 e 12 su 35 da 3. Sì, non una partita memorabile,
21: 6
20: ecco.
21: Su 13 da 2 è veramente un dato problematico, non tanto per la percentuale quanto per i tentativi da 2,
20: ma no? Nettamente, ma nettamente. 13 tiri da 2 vuol dire che non c'hai neanche provato.
21: Cioè, non c'è neanche provato. Noi nel dubbio facciamo un giro palla sul perimetro e tiriamo da dietro l'arco, poi se va, cioè, però sì, devi entrare, se no come fai?
20: Sì. E poi Claudio, alle 19 al palazzetto della Virtus si gioca lo scudetto. No Claudio, è piano, è il primo step di una lunga, speriamo lunga ovviamente per la Virtus serie, è un peso specifico diverso devo dire, insomma, tra le due, tra gara 5 e gara 1, ecco.
21: Però vabbè, è importante comunque.
20: No, ci mancherebbe.
21: Il fattore campo.
20: Ovvio,
21: no?
20: Ovvio, assolutamente, mica è secondaria la partita, peso specifico diverso, ecco. Se vendono Rosi parte da 50 milioni, altrimenti resta, perché il prossimo anno potrebbe avere una valutazione assai superiore se continua con questo trend, scrive Marco. E mi viene da pensare, Leo, che su quel se gira tutto.
21: Sì, certo, assolutamente. Io sono d'accordo, credo che la valutazione sia anche più alta rispetto a quanto è stato venduto Dan Ndoye, che poi comunque coi bonus si arriverebbe a 50 milioni, bonus ancora non concretizzati proprio per lo scarso rendimento di Ndoye da quando è passato al Nottingham, a parte le prime settimane in cui ha fatto bene. Quindi per me è un calciatore che ha ancora più potenziale inespresso, ha comunque tre anni in meno di Ndoye e credo che comunque abbia

0: si pensa, no? Poi a prima di Ndoye, prima della domenica, cioè prima insomma, dell'ultima stagione in cui è stato venduto, prima poi l'Inter lo ipotizzava anche come quinto, no? Cioè
1: Sì, vero.
0: Fascia perché aveva anche questa caratteristica di poter essere un giocatore un po' da tutta fascia ovunque, invece Rowe è proprio esterno d'attacco e questo secondo me lo porta a essere più attaccante, magari ad avere una valutazione per me un po' superiore, poi vediamo, magari in queste due partite fa un altro gol in rovesciata cioè, credo che questi eventi, queste giocate aumentano il valore del giocatore. Non so se il Bologna ha una cifra nella sua testa, dentro di sé, da dire quella è la cifra irrefutabile per cui ok, lo andiamo a cedere, altrimenti no. Di solito ogni giocatore ha un prezzo, nel senso che sappiamo che non c'è nessun incedibile su questo. Però vediamo anche che cosa arriva. Secondo me dalla Premier qualcosa arriva sicuramente.
1: Beh, penso anch'io. L'altro giorno parlavamo con Manuel Minguzzi, lui provava a essere ottimista, ed è comprensibile, ci mancherebbe, io invece facevo il cattivone. Gli dicevo, guarda che, secondo me. Poi
0: Anche
1: magari
0: per un
1: cioè, io,
0: giocatore che
1: no, spero che abbia ragione lui, ci mancherebbe, altro
0: sì.
1: che.
0: Sì. Anch'io, poi allo stesso tempo è il giocatore che secondo me cioè, l'anno prossimo anche lui stesso avrà voglia di giocare le coppe. Poi per me è legato al Bologna e si è trovato molto bene. Comunque qua gli stiamo dando un palcoscenico importante, però se dovesse arrivare una proposta da una squadra di Champions o di Europa League, boh, non lo so, cioè, mi sembra comunque anche un partito che potrebbe lo stesso giocatore caldeggiare.
1: Sì, è quello il punto. Cioè, fosse un altro tipo di giocatore, forse parleremmo anche in maniera diversa. Ma lui, inglese, giustamente con l'idea della Premier, se arrivano quest'estate con mezzi convincenti, è complicato. È
0: Sì,
1: complicato.
0: se arrivano dalla Premier per me non si fa neanche il dubbio se c'è una Coppa europea o no. Cioè, se arriva la proposta dalla Premier, cioè il palcoscenico della Premier, poi sappiamo come funziona. Invece da altre parti, altre proposte, secondo me, per arrivare a una proposta, vabbè, a parte che è molto più difficile a quelle cifre
1: Certo.
0: di cui stiamo parlando, però se arriva qualcosa da qualche altro campionato, per lui forse lì ci deve essere un po' la prerogativa delle coppe, perché andare magari in Spagna o in Germania con una squadra che non fa le coppe, non credo che una squadra in Spagna o in Germania che non fa le coppe possa mettere sul piatto quella cifra lì, cioè per me è abbastanza automatico che sia una squadra da Europa e da top. In Inghilterra invece ti può venire a bussare alla porta anche, non so, un Crystal Palace con 50 milioni di euro, cioè non è assolutamente inusuale, anzi può capitare un Everton, oppure vabbè, ovviamente il Tottenham, però cioè, sono squadre che l'anno prossimo, per dire un paio, che hanno comunque appeal di un certo tipo in Inghilterra, ma sicuramente non faranno le coppe, però è un palcoscenico in Inghilterra che sei lì, giochi la Premier, il campionato più visto al mondo, campionato ovviamente più visto dalle big della Premier, e se fai una buona partita contro il Liverpool, fai una buona stagione, giochi bene nei big match e rendi bene in un'annata di Premier, poi il salto ad arrivare al gradino successivo nella top della Premier non è difficile, però insomma sappiamo che non è neanche scontato bussare a Nico Dominguez, no?
1: No, certo.
0: Aveva quell'idea lì, poi secondo me per me è un giocatore che anche la stessa Aston Villa potrebbe fare un pensierino, cioè anche già una squadra da quarto, quinto, sesto, settimo posto in Premier League per me può veramente attenzionarlo, non è solo da parte destra della classifica di Premier.
1: Senti, ti rubo 30 secondi perché stamattina nel pistolotto, cheat Manfredi iniziale, mi sono dimenticato di citare una frase che ieri ha detto il tuo amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.
0: Il mio.
1: Il tuo. Allora, non so se i nostri amici l'hanno sentita, sedetevi, tranquilli, accostate se state guidando, perché non voglio avervi sulla coscienza. La finale di Coppa Italia è un evento cresciuto nel tempo, ormai a livello di qualsiasi finale di Champions League.

0: regole.
1: È fatica,
0: È fatica.
1: Ma allora deve dirle per forza queste cose.
0: A quanto pare sì.
1: Ha fatto anche meno ascolti dell'anno scorso.
0: Un milione in meno. Ha fatto il record incasso. Grazie al ciufolo sono aumentati i biglietti.
1: Vabbè, quindi, ecco. Certo. È record di incasso.
0: Grazie Graziella e grazie a Leo Bosello che è stato con noi stamattina. Leo, ci sentiamo lunedì.
1: C'è la primavera oggi, alle 3.
0: Bravo.
1: Cremona con la Cremonese e alle 13 la Roma gioca contro l'Hellas. Se la Roma non vince, Bologna riesce a prendersi 3 punti, si arriva anche a una migliore posizione playoff. Comunque oggi alle 3 l'ultima partita, poi vediamo date e orari dei playoff.
0: Molto bene, ciao Leo.
1: Un abbraccio, buon weekend a tutti. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da 2 punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
7: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e Taigo 1.31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
21: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
22: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
23: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, i vostri messaggi al 366-402-4022, ce ne sono parecchi, sì, anche su... una frase di De Siervo sulla Coppa Italia che è quasi ormai a livello delle finali di Champions. E ragazzi, che vedevo di? È andata così, ma fa male. E si vede che i vari presidenti o dirigenti delle varie leghe hanno da contratto di dire almeno una bagianata di interviste, un po' come Bernardeschi col lancio della bottiglietta, scrive Federica. Non si può far finta di niente quando parlano del Siervo o Simonelli, bisogna per forza commentare. Ah sì, Miguel, capisco che inizia la giornata peggio di quanto perde il BFC, come aggiungi, ma non sono due passanti. Cioè, sono due figure istituzionali del calcio italiano, non si può far finta di niente. Capisco quello che intendi, ci mancherebbe, ma appunto non sono due passanti, vale anche per Binaghi, per qualunque altro tipo di personaggio che ha quel tipo di ruolo lì. Così, cioè, bisogna sì commentare per forza. Allora, torno un attimo anche sui temi Fortitudo, per quello che riguarda la partita di ieri. Domenica anche la F, Bologna F, Virtus, praticamente stesso orario, meno male Bologna fuori, se no volevo vedere come facevano in città. E in più il giro prima, adesso voglio vedere Bologna Inter, metteranno le 12.30 visto che c'è la Stra Bologna, si chiede Fred, no, non credo, ripeto, più facile di sabato sera per quanto riguarda Bologna Inter, ma staremo a vedere. Intanto andiamo a sentire coach Di Carlo in casa Avellino dopo gara 4 di ieri, quindi torniamo ai temi legati alla Fortitudo.
6: Chiaramente c'è soddisfazione, no? Nel senso, dallo 0-2 al 2 pari è chiaro che c'è soddisfazione. Siamo stati bravi ad utilizzare il fattore campo e siamo ritornati in parità, e adesso chiaramente ci si ritrasferisce a Bologna per la parte finale di questa serie. Per quanto mi riguarda, la squadra sta crescendo durante la serie stessa, e sotto un profilo tattico sicuramente difensivo. Sicuramente facciamo fatica contro la difesa molto ben organizzata di Bologna a muovere la palla in attacco. Secondo me abbiamo ancora del margine, dobbiamo capire bene come far uscire la palla e creare della buona circolazione. E dopodiché andremo a giocare una gara 5 sicuramente, come dire, sì, i risultati dicono che siamo alla pari. È chiaro che noi faremo come abbiamo fatto sempre, cercheremo di mostrare la nostra faccia migliore. Accetteremo la sfida, da quanto pare non possiamo fare diversamente, insomma, si deve andare a giocare a Bologna e cercheremo, come dire, di fare quello che è nelle nostre corde per vedere se siamo capaci di vincere lì.
7: Coach Sarto ha imperversato nel primo tempo 4 su 4 da 3, poi la marcatura di Fresno è stata l'antidoto giusto. Fresno ha dimostrato anche in attacco di essere quel giocatore che si è meritato la richiesta degli Utah.
6: Allora, Sarto innanzitutto è un giocatore molto forte, quindi è un giocatore che non è che dà fastidio solo a noi, lo ha dato fastidio in tutto il campionato, insomma. E poi sì, abbiamo un po' girato le marcature, abbiamo giocato con Geliusi nel posto 4, quindi abbassando un po' il quintetto, girando le marcature, secondo me abbiamo fatto un lavoro ancora migliore su di lui. Ma ripeto, partiamo dal presupposto che è un giocatore veramente molto forte. E per quello che riguarda Fresno, è chiaro che, insomma, secondo me ha dato oggi dimostrazione di essere un ragazzo che intanto ci tiene e poi secondo me è anche cresciuto abbastanza, insomma. Dopodiché è chiaro che per poter avere una costanza di rendimento, non solo per Fresno, dico, ma anche come squadra, adesso appunto si andrà a Bologna a giocare gara 5, è chiaro che dobbiamo cercare di ottenere qualcosa anche da qualche altro, perché oggi andiamo a vedere la distribuzione dei punti. Bologna è abbastanza, come dire, omogenea, noi invece abbiamo i due americani, più si è aggiunto Fresno, e secondo me, ecco perché dicevo, dobbiamo un po' migliorare il modo di circolare la palla e di condividere, secondo me, anche un po' lo scoring in attacco, perché abbiamo bisogno, per non dargli tanti punti di riferimento. Sicuramente Francis e Jay Lewis sono stati due fattori molto fastidiosi per loro, però se vogliamo avere una possibilità di provare a vincerla questa gara 5, è chiaro che dobbiamo avere qualcosa anche dagli altri. Non dobbiamo chiedere un extra effort, ma semplicemente di fare le cose che sono nelle nostre corde. La prima è quella di circolare la palla un po' meglio contro una difesa, ripeto, molto ben organizzata e molto aggressiva.
1: Coach, il terzo quarto è stato forse la chiave della partita, siete ripartiti di gran capire con l'intensità, break, poi siete rimasti attaccati alla partita anche quando Bologna è rientrata parzialmente.
6: Io penso che difensivamente nel terzo quarto abbiamo impattato molto bene. Jay Lewis con Zerini hanno chiuso bene l'area, hanno aiutato bene in tutte le circostanze dove loro volevano attivare i tiratori, e devo dire che i nostri esterni sui loro tiratori nella prima parte del terzo quarto hanno fatto veramente bene. E poi secondo me abbiamo avuto un calo perché non riusciamo ad avere tanto di più dagli altri, ma sbagliamo a livello di scelta sia di attacco che di difesa, quindi è chiaro che Bologna, che ha il suo modo di giocare dove è molto lineare e appena abbassi un po' la guardia ti arriva addosso, è chiaro che sono rientrati. Dopodiché abbiamo dovuto rifare tutto da capo, però ci sta perché ci troviamo di fronte a un avversario fortissimo.
8: Domanda? Coach, una nota tattica e una scaramantica. Quella tattica, per la prima volta abbiamo vinto nonostante abbiamo perso al rimbalzo di cui avevamo parlato due sere fa. E la nota scaramantica, le ultime due serie playoff giocate da Avellino due anni fa in B1, eravamo sotto 2-0, impattato 2-2, vinto 3-2.
6: È chiaro che siamo maledettamente sporchi terroni e quindi ci si affida anche alla cabala, ci mancherebbe. Però è anche vero che è un'altra squadra per quanto riguarda noi, è un'altra squadra per quanto riguarda Bologna, e quindi siamo, come dire, in situazioni completamente diverse. Per quello che riguarda i rimbalzi, sì, è vero, l'abbiamo persa la gara a rimbalzi, però diciamo che sostanzialmente siamo lì 37 loro e 39 noi, però vedo che abbiamo nettamente costretto Bologna a fare delle palle perse. Credo che, se leggo bene, qui sono 20 palle perse, credo che lì sia un po' il differenziale, e credo che siamo stati abbastanza capaci noi a metterli in difficoltà, e credo che siano appunto delle palle perse, secondo me, originate dalla nostra buona difesa. Ecco, quindi credo che questo sia stato un po' il punto centrale della svolta del, secondo me, del terzo e del quarto quarto. Nei primi due non che dovevamo prendere le misure, perché ormai le due squadre si conoscono bene, però è chiaro che, come dire, secondo me non eravamo ancora entrati in questa atmosfera che avevamo bisogno, no, per poter averla meglio della fortitudo. Nei secondi due quarti l'abbiamo fatto ed avevamo preso anche un vantaggio abbastanza cospicuo. Detto ciò, insomma, tutto è finito, due pari. Adesso viene il bello, nel senso.

0: di Ryazan, sud-est di Mosca. Un morto e tre feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in due giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
2: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
1: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, eccoci qua con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, abbiamo un po' di situazioni da recuperare con i vostri messaggi. Ce n'era uno anche in particolare molto interessante sul, perché però adesso fatico a ritrovare, non so se l'ascoltatore magari l'ha cancellato, ma nel caso chiederei di rimandarlo, ma insomma comunque il concetto era abbastanza chiaro, cioè come mai nonostante il campionato italiano si dica da più parti che non abbia più lo stesso valore che aveva prima e che comunque è più basso, livello più basso rispetto ad altri, basta che un giocatore faccia mezza stagione buona e il prezzo in penna, più o meno è questo il discorso. Non c'entra nulla il valore del campionato, questo succede ovunque, questo succede in qualunque campionato, è una dinamica di mercato che esula dal discorso legato al valore del campionato in sé, dipende dal valore del giocatore, da quello che viene fuori come valore di giocatore. Il riferimento era Rowe, e peraltro anche Rowe ha avuto anche una vetrina europea quest'anno, tanti anche in campionato belga, olandese, portoghese, altri campionati che al momento possiamo considerare ancora, non so fino a quando, ma comunque ancora di livello tecnico più basso rispetto all'italiano, la dinamica è la stessa, quindi figuriamoci se non accade anche in Italia. Non è il valore del campionato, ecco, che fa la differenza in questo senso. Allora, andiamo a parlare di baseball, visto che c'è un doppio appuntamento importante su Nettuno Bologna 1 questa sera e domani sera alle 20. 2020 con la Unipol Fortitudo che sfida San Marino, la squadra big del campionato, 9 vittorie e 1 sconfitta fino a questo momento per i sammarinesi. Ne abbiamo parlato ieri mattina con il

0: il manager della Unipol Fortitudo, con il quale abbiamo chiacchierato sia naturalmente Fabio Betto, sia della partita ma anche della stagione che sta vivendo la Unipol Fortitudo. Lo andiamo a sentire allora.
1: Loro sono partiti veramente forte, loro sono nell'altro girone, noi siamo nel girone secondo me un po' più impegnativo con Parma e Nettuno. Loro hanno Macerata e altre squadre un pelino sotto rispetto a quello che è il valore assoluto adesso del San Marino. Comunque, senza togliere nessun merito a loro, stanno facendo sicuramente un inizio di stagione ottimale, diciamo, ecco.
0: E voi invece, con 6 vittorie e 2 sconfitte, le due vittorie peraltro con Nettuno nelle ultime due gare, ecco, al di là dello score in classifica attuale, com'è il tuo giudizio su questo inizio di stagione?
1: No, giudizio positivo per quello che dà il campo. È chiaro che le due sconfitte vengono con una contendente diretta che è Parma, certo. Anche se sono state due gare comunque combattute, però le abbiamo perse alla fine, dunque un po' di rammarico, un po' di, diciamo, un po' di pensieri ce li hai, però i ragazzi in settimana stanno lavorando comunque duro sempre e sono sicuro che alla lunga arriveremo. Abbiamo dovuto anche fare i conti con qualche infortunio, con qualche così, non sono delle scusanti chiaramente, però anche quello pesa, soprattutto all'inizio dove il roster è ancora da rodare, insomma partire con dei fastidi che non ti permettono la settimana di lavorare bene non aiuta, ecco. Però ripeto, dopo quello che abbiamo subito dopo le due sconfitte con Parma, abbiamo fatto un weekend molto positivo con Nettuno, dove sono visti anche momenti di potenza offensiva non da poco, 8 punti nel primo inning di gara 2 che praticamente avevano sigillato la gara, con fuoricampo, con Gamberini, Samuele che sta performando molto nel box di battuta, sono segnali molto positivi, ecco. Dunque prendo tutto quello che sta avvenendo e speriamo che di continuare a lavorare, che entrare tutti nella forma ottimale quando sarà il momento opportuno, ecco.
0: In parte mi hai già risposto, volevo chiederti cos'è che in questo inizio di stagione ti ha soddisfatto di meno, ma in parte insomma mi hai già risposto col fatto che comunque la squadra sia ancora in un percorso di crescita, siamo ancora nelle fasi tutto sommato iniziali del campionato, quindi c'è insomma un discorso di dover lavorare ancora insieme, ecco, per crescere, è così?
1: Sì, assolutamente, devo dire la sincera verità, è un percorso di crescita ma che non abbiamo tanto tempo perché il campionato non è lunghissimo.
0: Quello è vero.
1: Sono 26 gare, dunque ogni partita che lasciamo indietro si fa fatica a recuperare, non hai una stagione che puoi contare su 40 gare, sarà stagione cortina, playoff un po' più lunghini, però sì, è un campionato che non lascia tempo a grossi margini di errore, insomma, ecco, dunque bisogna stare sempre sul pezzo, concentrati e portare a casa ogni vittoria, ogni possibilità che ci viene data.
0: E volevo chiederti, Fabio, un po' da navigato nel mondo del baseball, quanto se è cambiato qualcosa, se senti che è cambiato qualcosa dopo il risultato della nazionale World Baseball Classic quest'estate, è stato insomma grande protagonista il baseball in quei giorni lì, è cambiato qualcosa per voi che lavorate qua nel campionato?
1: Allora, sostanzialmente non sei ancora, io personalmente non ho ancora visto ho visto molto interesse, devo dire la sincera verità, in quel periodo quando era veramente caldo, veramente, perché comunque c'è stata un'altissima visibilità addirittura io adesso porto un esempio mio familiare, io ho due figli che non giocano a baseball, giocano a calcio e io sono in anonimato quando vado a vedere i miei figli giocare al calcio e avevo i genitori che comunque il baseball, tu giochi a baseball, so qua, cioè aveva comunque anche con gente che non mi aveva mai parlato fino adesso di baseball aveva approcciato questo sport perché appunto c'è stata visibilità, c'è stata cosa. È chiaro che stiamo parlando parlando di mondiali, stiamo parlando di interessamento al Major League, stiamo parlando di situazione, un torneo veramente di un alto range, strutture, spettacolo, tutto il contorno, quello che, di cui è composto il baseball, diciamo. Dunque sicuramente è stato un evento bellissimo. Io spero che pian pianino continui questa attenzione, che speriamo di essere bravi noi, parlo di addetti al baseball, a poter sfruttare questo trend che questo risultato ha portato. Insomma, bisogna lavorarci dietro, ecco, questo voglio dire, non sono cose che vengono da sole, bisogna lavorare con iniziative, bisogna lavorare con, passiamo in termini, anche con strutture, investimenti su strutture, perché purtroppo in Italia abbiamo delle strutture che sono un po' obsolete, ecco, diciamo, da un punto di vista baseballistico, e ci sarebbe bisogno anche un po' di refresh, anche un po' di questo,
0: e anche di coltivare naturalmente, poi
1: quello è la base,
0: assolutamente. Fabio, prima di salutarti volevo chiederti come sta andando invece la tua di esperienza da head coach. Tu sei una colonna del Fortitudo Baseball, quindi non avevi bisogno di capire dove trovarti, però il cambio di ruolo è stato sicuramente interessante per te, ormai insomma questa è la seconda stagione, da head coach. Come procede questo nuovo percorso della tua carriera?
1: Allora, per quanto mi riguarda, chiaramente bene. Cioè, io mi trovo abbastanza a mio agio in questa posizione, anche perché non lo nascondo, c'era quello che col tempo avrei voluto fare. Arrivo a fare questa cosa, penso, con una maturità e con una nel momento giusto, ecco, detto come ho detto. Magari prima sarebbe stato prematuro aver la fortuna di lavorare dietro a Nanni, lavorare dietro a Frignani. Per anni ho preso tanto e sto mettendo in pratica tanto del loro con qualcosa di mio, pertanto sono molto positivo. Continuo a studiare, perché comunque non è un punto d'arrivo assolutamente, bisogna continuare a studiare, perché il baseball si evolve come tutti gli sport, d'altronde bisogna, e mi piace molto. Poi dopo come sto andando io bisognerebbe chiederlo a qualcun altro, ai ragazzi, a quella gente lì, non mi giudico io da questo punto di vista. Dunque, però, se vedo quello che riesco a ottenere con loro da un punto di vista di attenzione e di dedizione al lavoro, io sono molto molto contento, ecco, questo è il mio feedback ad oggi della mia esperienza da manager, ecco.
2: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Pubega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona ha mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
4: Atelier Lucente,
5: quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta

0: volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Oh Marco, pronto per lo stadio?
12: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
11: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
13: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
14: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Siamo tornati ancora in diretta con l'Ora Dario alle 10:23 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo.
18: Buongiorno.
17: Buongiorno. Sempre in giro stai, Pippo? Sempre in giro? Dove sei?
18: Sempre in giro. No, sono a San Lazzaro. Sono riuscito a SDB.
17: Sei addirittura fino a San Lazzaro sei arrivato?
18: Fino a San Lazzaro, oltre nelle colonne d'Ercole sono andato.
17: Mamma mia, incredibile. Sei già in partenza per Bergamo, quindi, più o meno.
18: No,

0: quella parte ci va al mare.
1: Ti piacerebbe andare al mare domenica? Invece Bergamo.
0: Mi piacerebbe anche sapere quando giochiamo con l'internazionale.
1: Sì, ciao. Ciao. Lo saprai lunedì, forse.
0: Ma è lunedì, va bene.
1: Lo saprai lunedì.
0: Con calma.
1: Certo.
0: Tanto questo derby qua quando lo giocano invece?
1: Domenica alle 12.
0: Perfetto. Quindi Sarri non va a casa, ha detto.
1: Esatto.
0: Non va in panchina.
1: Esatto.
0: Ah, vabbè.
1: Sì, sì. Detto che si va a fare un giro, forse va a vedere il tennis a questo punto.
0: Mi fanno un po' ridere a me queste cose, però mi fanno un po' ridere. Cioè, è vero che ci sono degli orari ad minchiam, però poi è vero che quando ci sono i dividendi, i diritti televisivi, lì vanno tutti d'accordo, eh?
1: Certo. Ovvio.
0: Però se uno firma e prende i soldi e dice va bene, io vi autorizzo a giocare, a fare partite quando volete voi perché mi pagate, dopo che cosa mi sono perso in mezzo?
1: Dettagli.
0: Ah, dettagli, okay, dettagli, no, dettagli. Chiedo per un amico.
1: Esatto, salutiamo l'amico che ci ascolta sempre. Con l'Inter probabilmente sabato sera, insomma, a meno che il Bologna non vinca con tre gol di scarto a Bergamo, a gara che serve il giusto, se poi il Bologna fa il colpaccio.
0: Ma no, se vince 3-0 a Bergamo il Bologna ha tanta roba, ci mancherebbe. Cioè, sarei veramente molto contento di questo. Però insomma è bello che comunque il Bologna si sia rialzato a Napoli, è bello che il Bologna comunque abbia ancora voglia di provare a dare un senso a questa stagione dove il minimo salariale è l'ottavo posto a questo punto.
1: Eh sì, almeno la difesa dell'ottavo posto. Esatto. Almeno quello potrebbe essere già matematico in questa giornata, se il Bologna dovesse vincere indipendentemente dal risultato a Bergamo e la Lazio non andare oltre il pareggio, deve perdere, esatto. Scusatemi, la Lazio con la Roma nel derby, insomma potrebbe essere già ufficiale. E un Bologna che cambierà qualcosina, come abbiamo detto anche ieri, Pippo, di formazione, sì. Con anche la curiosità per vedere dall'inizio la coppia Elland-Eggem, quindi tutta norvegese dietro.
0: Sì, la Eggem sicuramente sulla lingua non si sbagliano, ecco. Si capiscono. Possono parlare il loro idioma, possono parlare italiano, inglese, insomma possono tranquillamente farsi capire. L'importante è che si capiscono in campo, ecco. Perché l'Atalanta è una squadra che ti attacca bene, che gioca bene, forte, quindi devi stare molto concentrato.
1: Importa chi ci va?
0: Importa, secondo me ci va Pessina.
1: Confermato quindi?
0: Sì, secondo me sì. Di cui si sta parlando molto bene, ecco. E sta venendo il dubbio se tenerlo oppure no, se iniziare una stagione con lui oppure no, o se tenerlo a fare il 12 oppure no. Lui la chance se l'è giocata veramente molto, molto, molto, molto bene. Cioè, 18enni a cui dare la titolarità di una porta, in Italia ce ne sono stati pochi. Credo Buffone e Donnarumma, no?
1: Sì, a quell'età lì, sì.
0: E quindi, insomma, uno l'ha fatto debuttare Mihajlovic, oltretutto.
1: O almeno quelli che hanno fatto poi grande carriera, perché anche Scuffetta è esordito giovanissimo, ma poi non è andato perso. Benissimo, ecco.
0: No, certo. No, io credo Pessina, e poi da lì seguirà un grande dibattito per capire se alla fine l'ultima gara di campionato la vorrebbe fare Skorupski, ecco.
1: Su Freuler invece, che molti ascoltatori cominciano a non impazzire per un eventuale mancato rinnovo di Freuler, cioè se va via Amen, viste le ultime prestazioni, gioca comunque queste partite secondo te?
0: Non ha giocato male a Napoli, ha giocato male, ha giocato da grande professionista, ma non ha fatto male. Se vinci in casa in Napoli, se batti in Napoli, vuol dire che comunque tu hai fatto bene, anche il centrocampo. Cioè, sicuramente non ha fatto una stagione brillantissima delle sue, però è un giocatore molto importante. Io, se rimane qua e se trovano un accordo, sarei solo contento.
1: E poi vado con un po' di messaggi al 366-402-4022. Bologna vince il pronostico di un nostro ascoltatore.
0: Ok,
1: okay. Però non dice quanto. Non dice quanto. Non dice quanto. Vabbè. Anche l'Atalanta ha grandi problemi in difesa, sottolinea un amico. Sì, vero, perché manca Yen squalificato, manca Cossonou, manca Scalvini. Insomma, hanno uomini un po' contati dietro.
0: Ma l'Atalanta, cioè, credo che voglia fare di tutto, comunque uomini assenti presenti per almeno un'Europa prendersela, ecco, tenersela, quindi è una cosa sempre molto forte.
1: È sempre da temere. Ti chiede un ascoltatore se dopo le ultime prestazioni faresti uno sforzo per rinnovare almeno il prestito di João Mario.
0: Ma João Mario a tratti mi è anche piaciuto, credo che possa, sì, ci sia, se c'è la possibilità lo rinnovano il prestito, sì, come la Juve poteva rinnovare quello di Olm.
1: Quindi un semplice rinnovo, dici?
0: Sì, un semplice rinnovo da parte di entrambi.
1: Sì, la partita di Bergamo, ma anche il mercato tiene banco. Spero che Castro certo possa restare, anche se deve migliorare sotto porta, scrive un ascoltatore. E poi un altro: spero che la società non si faccia troppi scrupoli a cedere Castro, giocatore che non può migliorare. Quindi questo per dirti quanto siano diverse anche le visioni, ecco.
0: Quanti anni ha Castro? È giovanissimo, può migliorare tantissimo, no. Potenziale di miglioramento Castro ne ha veramente tanto, quindi credo che faccia bene il Bologna a investire su di lui. Giocatore secondo me che ha un grandissimo potenziale, è un giocatore che per me è molto forte, è un giocatore che se si rende conto davvero della sua vera forza, per me può essere uno che va in costante doppia cifra.
1: Però se ne deve rendere conto.
0: Se ne deve rendere conto, quello sì, e deve essere più presente sotto porta.
1: Quello sicuramente, anche se poi il lavoro grosso che fa, quello è innegabile. Dopodiché però c'è bisogno evidentemente che dia qualcosa in più negli ultimi 16 metri.
0: Sì.
1: Evidente. Poi chiede un ascoltatore se Cambiaghi recupera.
0: No.
1: Credo proprio di no. E da qui alla fine della stagione rivedremo almeno per qualche minuto Lico Yannis, giusto per salutare uno dei protagonisti di questi anni.
0: Ma credo di sì, credo che anche magari anche Bergamo possa avere spazio e possa essere utilizzato nel caso ci sia bisogno da centrale difensivo.
1: Anche da centrale, ah beh certo, sì, come Vigo.
0: Sì, esatto.
1: Come Vigo.
0: Esattamente.
1: E poi, sempre sul discorso futuro, che fine fa De Silvestri? Ti chiede Lorenzo, non credo lui stesso, spero che sia un altro Lorenzo che te lo chiede.
0: Per me rinnova per un anno. Rinnova per un anno perché ha un ruolo troppo importante dentro lo spogliatoio, dentro il gruppo, e vorrebbero tenerlo secondo me ancora un anno a fare da chioccia attiva, da chioccia giocante.
1: Sul discorso portiere invece ti giro il messaggio di Federico che scrive: anch'io terrei Pessina come primo, mi piace l'idea di avere un portiere giovane da lanciare, ma non credo che Skorupski voglia fare il secondo.
0: Ah no, certo, assolutamente no. Skorupski vuole giocare, il Bologna sta sondando però altri portieri, quello del Lecce, quello del Cagliari, quindi c'è molto fermento dentro la porta del Bologna.
1: Ma loro accetterebbero di fare il secondo a Pessina?
0: No, in tal caso arrivassero questi, Pessina fa il 12.
1: Ah beh, sì, ma è una scelta che non so quando, anzi non credo fosse nella lista delle cose da fare a marzo, ecco, e che invece è diventata nel corso dell'opera, insomma.
0: Dopo lo è diventata A perché Skorupski ha avuto due infortuni muscolari, B perché Federico Ravaglia si è giocato a tratti le sue possibilità qui, le sue chance qua. Non è che ha fatto di disastri Federico, poteva fare meglio, ha fatto un po' malino, ecco, però questo magari ha fatto sì che il Bologna si guardasse attorno.
1: E poi altro messaggio sempre al 366-402-4022. Paolo: bisogna tenere presente che se il Bologna dovesse vendere Rowe, stiamo tranquilli perché Sartori ha già puntato il sostituto.
0: Io mi auguro che possa rimanere ancora un altro anno, poi dopo confido anche in Sartori, ci mancherebbe.
1: E poi RO 55-60, questa è la valutazione del nostro ascoltatore. Cri, se venisse convocato dall'Inghilterra, secondo me il costo si impennerebbe ancora di più. Può essere?
0: No, quello sì, può essere 45, certo.
1: No, ma dico, se fa il mondiale con l'Inghilterra?
0: Certo, sì. Se fa il mondiale, raddoppia.
1: E allora speriamo non lo faccia, e quantomeno sia più nascosto, ecco, almeno in queste due partite. Luca da Bologna: davvero qualcuno aveva dubbi su Miranda, un terzino sinistro che gioca ininterrottamente da mesi, sinistro perfetto, con qualche sbavatura normalissima. Oddio, sulle rimesse laterali.
0: No, aspetta un attimo, ha fatto delle frittatone importanti, ecco. Poi sì, è un buon giocatore, tutto quello che volete, ma ha fatto delle frittate con 50 uova a volte, no.
1: Ecco, normalissima, insomma, Luca, vabbè.
0: Ecco, un pochino più di concentrazione per il caro Miranda ci vuole,
1: Poi aggiunge: Miranda deve restare anche perché l'anno prossimo Grigoriannis non c'è, arriverà un altro terzino naturalmente al posto di Grigoriannis, certo. Però ecco, in generale, a parte le sbavature, insomma, che tanto normalissime non sono state, Miranda resta, sì. Puntiamo ancora si punta ancora su di lui.
0: Assolutamente sì.
1: E poi, penso ancora alla rimessa col Milan, per carità. Non pensiamoci più. Fabio si chiede come mai Lucumi non faccia più lucumate.
0: Sta crescendo anche lui, sta diventando grande. Sta diventando grande, poi sta gufata qua. Vabbè.
1: Con l'Inter ne combinerà di ogni.
0: Mannaggia te.
1: Vabbè, meno male che domenica è squalificato, guarda, almeno mi verrebbe
0: male,
1: da dire.
0: Almeno
1: siamo tranquilli domenica, ecco.
0: Meno male.
1: Lucumi che è rientrato ovviamente nel listone dei preconvocati della Colombia, quello era scontato. C'è anche Castro nel listone dell'Argentina, non so quanto riesca a rientrare.
0: Vabbè, però già esserci è una bella cosa.
1: No, quello sicuro. Ferguson, Freuler, loro faranno i mondiali. Vediamo Raw, Eggem sarà convocato. E poi direi che insomma sono questi qui. Poi con voi i giocatori che potranno andare al mondiale a rappresentare il Bologna. Sì.
0: L'Italia Bologna.
1: Pippo, dai, non infierire, che già la mattinata è difficile. Abbiamo scoperto ieri quando si gioca domenica. Adesso piano piano ci mettiamo, insomma, mettiamo tutti i tasselli a posto, dai.
0: Tutto.
1: Con molta calma. Allegri CT ti piace come idea? Visto che è quella che va per la maggiore?
0: Sì. Mi piace, sì. Ok. Assolutamente sì.
1: E poi altri messaggi al 366-402-4022, ascoltatori interisti anche che vogliono andare alla partita, se si gioca sabato dopo si va a festeggiare il campionato in centro, scrive Alberto.
0: No,
1: solo Alberto.
0: Vai a Milano Alberto a festeggiare, casa nostra anche no, grazie.
1: No, più che altro ormai è andato, cioè cosa vuoi fare, sono due settimane. No,
0: ma poi. Non festeggia Bologna, dai, su, fai bravo, dai.
1: Va bene, allora. Ricordiamoci che ci sono anche dei rientri dai prestiti, scrive Gianni, tra questi Bagnolini, giovane portiere di belle speranze.
0: Ma sì, c'è qualcosa in giro da visionare, c'è anche Raimondo, no? Ci sono dei giocatori che sicuramente possono essere presi in considerazione.
1: Vediamo. E sicuramente anche quello sarà un aspetto del mercato da valutare. Pippo, grazie, ti ritroviamo domenica da Bergamo.
0: A domenica, ciao.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli. Tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: C'è
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
8: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
10: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatom. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: Carapaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Se non apro il microfono diventa difficile parlare. 10:43 minuti, eccoci qua. Buongiorno di nuovo a tutti e a tutti su Nettuno Bologna 1. Allora, messaggi al 366-402-4022. Abbiamo nel corso della mattinata ancora da trattare i temi tennis, campo, non politiche variamente assortite, mettiamola così. Campo, oggi è la giornata delle semifinali maschili, quindi Dardelli contro Sinner. Sì, magari, ecco, quello sarebbe uno step successivo, ma intanto Dardelli e Sinner impegnati e le andremo a parlare tra poco. C'è anche la MotoGP, c'è anche il volley femminile perché è tornata l'Italia di Velasco, amichevole con la Francia, 3-0, arrivederci e grazie, e ne parliamo nel corso della mattinata. Alle 11:20 abbiamo Nicola Sbetti con A Gamba Tesa, come sempre il venerdì. Saluto l'ascoltatore che scrive: buongiorno Dario, una riflessione, si parla tanto dei pochi punti necessari per salvarsi in Serie A, ma guardavo la Bundesliga, 26 per le ultime tre, non è che se la passino molto meglio, a parte la Premier, vedo un livello generale comunque calante, non dico da Ancona di Jardel, ma quasi. No, aspetta, non bestemmiamo ragazzi, ora ci vorrebbe Lundini, facciamo tanto per non bestemmiare. Ora l'Ancona di Jardel non si tocca, resta una squadra di assoluto livello totale, quindi resta lì, per favore. Parliamo tranquillamente di calcio, di basket, ma certi, cioè, scherziamo coi fanti, ma lasciamo stare l'Ancona di Jardel, mi raccomando, ecco perché è importante. Detto ciò, no, messaggio interessante, a parte le battute, messaggio interessante sicuramente del nostro ascoltatore. E allora, detto che vabbè, a parte che Bundes e Ligue 1, scusate, hanno due squadre in meno, quattro partite in meno, quindi ovviamente il rapporto punti deve essere un po' tarato con le quattro partite in meno. Partiamo da questo. Sicuramente è anche abbastanza fisiologico che in ogni campionato ci siano una barra due squadre che fanno più fatica di altre a fare punti. Questo è proprio fisiologico, non c'è nulla di strano in questo. Il grande punto di forza in questi anni della Serie A rispetto ad altri campionati, non la Premier, ma Ligue 1, Bundesliga, già la Liga Portoghese è diversa, quindi restiamo su questi tre, è il fatto che la lotta al vertice, la lotta per lo scudetto coinvolge più squadre. E questo è il punto di forza, cioè, lo possiamo almeno vedere come punto di forza. Non c'è la squadra dominante come è il PSG in Francia, per quanto quest'anno con il Lan sarei dovuto sudare il titolo, il Bayern in Germania, che comunque un titolo l'ha perso col Bayern Leverkusen, ma tendenzialmente è stata una parentesi rispetto agli ultimi 35 anni, un po' meno, di dominio assoluto del Bayern. In Liga, se non è il Barcellona è il Real, se non è il Real è il Barcellona, ma non chiedete a Florentino Perez di commentare gli ultimi titoli, perché se no si arrabbia. Parentesi, come fa il presidente del Real a dire: ho vinto 7 titoli, ne avrei vinti altrettanti se non fosse stato per gli arbitri? Ma se il presidente del Real Madrid, dai, ma come si fa? Vabbè, chiusa parentesi. Invece in Italia le squadre che vincono il titolo, che lottano per il titolo, tendenzialmente sono di più. In questi anni, dopo gli anni 10 del XXI secolo, in cui la Juve ha fatto la voce grossa, e questo è un punto di forza, un minimo di imprevedibilità ce l'ha. E quell'Ancona oggi lotterebbe per la Conference? No, guarda, forse non te la ricordi bene, non te la ricordi bene quell'Ancona lì, quella cozzaglia di giocatori a fine carriera, un via vai di gente, quell'Ancona oggi farebbe male uguale. Detto ciò, ripeto, poi capita sempre che in un campionato ci siano una, due, tre squadre che fanno più fatica degli altre a far punti. È fisiologico, è assolutamente fisiologico. La differenza vera per rendere un campionato interessante, appetibile e vendibile è la qualità media delle partite. Non ci piove. E non bisogna fossilizzarsi su un singolo campionato, cioè su una singola stagione, perché all'interno di una singola stagione possono succedere, è un campione statistico troppo basso, ok? Bisogna allargare un po' il quadro e fare almeno 5 anni. Ecco, allora, negli ultimi 5 anni, dal punto di vista della qualità media delle partite, gol, occasioni, spettacolo, giocatori che giocano, la Bundes, dominata dal Bayern, è per molti versi migliore della Serie A, che è indecisa su chi può vincere lo scudetto, che ha più indecisione su chi vince lo scudetto. È un dato, il dato è quello, cioè c'è poco da fare. La Bundes poi ha un altro tipo di approccio, cioè un altro tipo di discorso, scusate, che c'è un ricambio costante o quasi costante alle spalle del Bayern, e lo vedete nelle squadre che vanno nelle coppe europee. A parte il Borussia Dortmund, che bene o male è sempre lì, il Leverkusen è andato in Champions e poi è calato, ed è andato in Europa League e poi è calato, il Wolfsburg ha fatto bene e poi è calato, il Mainz ha fatto bene e poi è calato, l'Eintracht ha fatto bene e poi è calato, cioè un ricambio continuo, costante, per cui mi viene da pensare che, oltre al discorso del non riuscire a mantenere il nucleo dei giocatori principali, perché anche le squadre tedesche sono costrette a cedere i giocatori, e c'è anche un discorso di grande equilibrio di forze in Bundesliga. Anche in Ligue 1 c'è un grande via vai di gente, a parte il Marsiglia e il Monaco, che più o meno restano lì. Marsiglia quest'anno no, peraltro, che è parecchio indietro, e anche il Monaco rischia di non fare le coppe. Però c'è stato il Brest, quest'anno il Lens, sì, Lille più o meno si mantiene, il Rennes va avanti e dietro, ma insomma c'è, il Tolosa fa avanti e indietro, però ecco, lì c'è un grande equilibrio dettato anche lì dal fatto che è difficile per le squadre transalpine mantenere i propri giocatori migliori, quasi impossibile, ancora più impossibile che per le squadre di Serie A, viste le difficoltà che hanno loro con i contratti televisivi. Quindi tutto questo per dire che alla fine, amico che ci scrivi, è un campionato che ha sicuramente, quello della Serie A, tanti problemi. Il livello calante in generale non lo vedo, onestamente. Vedo invece campionati che hanno problemi che hanno tutti, cioè due, tre squadre che fanno fatica a far punti, perché è fisiologico che possano esserci, anzi di solito è strano il contrario, cioè che ci sia una lotta per tutti i posti per non retrocedere fino all'ultima giornata, quello è anomalo, e poi campionati in cui c'è 1-2 squadre che lottano per il titolo e dietro grande equilibrio, ma soprattutto mediamente grande qualità media dei giocatori o di come vengono messi in campo. È quella la vera differenza con la Serie A. noi Dario servirebbe lo Jardel del 99, scarpa d'oro. Ah beh certo, quel Marione Jardel lì, sì, lo prendo ieri mattina. Ma tutto sommato prendiamo anche quello dell'Ancona, dai, ci facciamo due risate, già in compagnia, ci divertiamo. Il calcio è anche quello, no? Prendi un attaccante, diciamo, della mia stazza e lo metti a fare il centravanti, che sbaglia anche le curve per salutare i tifosi, vada invece degli altri tifosi. Quello è il calcio che ci piace. Oh, diciamolo, va bene. Aggiungo anche un'altra cosa, tornando serio sul discorso invece Premier. È chiaro che anche lì il gruppo di squadre, a parte il Leicester, che è veramente una storia a parte, ma rispetto a tutto, non solo rispetto alla Premier, proprio una roba totalmente diversa. Anche lì c'è un gruppetto di squadre che può ambire al titolo, non tutte, ed è sempre quello, non c'è dubbio. Cioè non si esce da Arsenal, City, United, oddio lo United questi anni manco tanto, Arsenal, City, Liverpool, sì, anche il Chelsea è abbastanza insomma altalenante, e per il titolo siamo lì, City soprattutto che fa la parte del leone, però è evidente che c'è una qualità media delle partite che è più elevata, al di là del discorso piace o non piace, che non piace a tutti la Premier League ed è assolutamente comprensibile, ci mancherebbe, ma c'è una qualità media delle partite che è più elevata, c'è poco da fare. Le partite con gli 0-0 scialbi si contano veramente sulle dita di una mano in tutta la stagione. Poi è il campionato che avrà i suoi difetti, l'abbiamo detto tante volte, una rincorsa continua a prendere sempre più soldi, e prima o poi bisognerà fare i conti col fatto che questi soldi non arriveranno o arriveranno di meno, club che sono parecchio indebitati, non è tutto oro quello che luccica la Premier, assolutamente. Dopodiché però a me danno sempre l'idea generale di sapere che cosa poter fare per ovviare alla fase di riflusso, cosa che invece il calcio italiano non ha saputo fare. Dopo i grandi fasti degli anni 80 e 90, la fisiologica, diciamo anche i primi 2000, dai, tutto sommato, la fisiologica fase di riflusso è stata gestita malissimo. Malissimo, malissimo, ed è lì che abbiamo perso terreno e contatto con le altre. Riusciremo a recuperarlo? Speriamo di sì. Non ci sono grandi premesse, però, ragazzi, ve lo dico. Non so se ve ne siete accorti, ma non ci sono grandi premesse. Va bene. GR Sport, così andiamo dai colleghi di Aria che ci ricapitolano un po' tutto quello che è accaduto nelle ultime ore, poi pubblicità e poi ripartiamo ancora con Nettuno Bologna 1.
8: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
13: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Diago, palla per Edwards contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Diago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole blocco di Diarra, Diago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
8: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
14: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
8: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 10:56.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione Binaghi aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
19: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
17: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
20: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo già hanno l'ora. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
17: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano D'Arderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
21: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro, è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
17: Nel femminile domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
16: Nettuno Bologna 1.
22: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
23: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
22: Fantastico, e adesso?
23: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
22: E loro risolvono?
23: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
22: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
23: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitura.it.
0: stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
1: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il Filo della Comicità. Il 17, Vivi il Paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
24: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
25: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
26: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
24: Perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 11 e 2 minuti, ci siamo ancora con l'ora d'ario su Nettuno Bologna 1. Tra poco, nel prossimo blocco, a gamba tesa con Nicola Sbetti, poi raffica di voci dal mondo dello sport, in parte le abbiamo già sentite nel corso del GR con i colleghi di area, in particolare tennis, MotoGP, anche volley con l'Ital Volley di l'Italia femminile che è ripartita discretamente, 3-0 alla Francia, come dicevamo, arrivederci e grazie, e un saluto alle transalpine. E no, parte le battute le risentiamo più tardi. Non avremo Andrea Mottola, che è di ritorno da Avellino, quindi ha fatto tardi stanotte, quindi nulla, non c'è possibilità insomma di chiacchierare con lui questa mattina. Lo ritroviamo lunedì, come sempre alle 11. Messaggi al 366-402-4022 per le vostre considerazioni, giusto per scrupolo, visto che avevo citato, ma in maniera molto alla buona, il messaggio di William, tifoso Bologna e Arsenal, glielo rileggo per correttezza, quando posso

migliore della carriera. O arrivano quando, diciamo, sono già sul viale del tramonto, oppure arrivano quando sono ancora giovani, mediamente, poi ci sono le eccezioni, sempre di meno, sono sempre di meno, ma comunque le eccezioni ci sono, e usano la Serie A di fatto come trampolino di lancio per andare poi in campionati che possono essere più remunerativi, o in squadre che possono essere più di livello più alto. Il campionato italiano è quella funzione lì ormai, ha un livello più alto rispetto a Belgio, Olanda, Portogallo, che sono altri campionati di passaggio, di transito di fatto per i giocatori magari soprattutto non europei, ma anche per giocatori europei, e ha quella funzione lì. Il campionato italiano ha la stessa funzione di fatto, ma a un livello più alto rispetto ad altri. Poi che ogni anno la Serie A perda un pezzettino di competitività, quello sì. Però non toglie il fatto che comunque giocare bene nel nostro campionato permetta di avere una visibilità tale da poter essere poi appetibili a un livello più alto. Michele, hai detto bene, già il campionato italiano è di passaggio, il Bologna è una squadra di passaggio, figuriamoci se Rowe rimane. Io, ragazzi, sono, cioè, mi auguro seriamente di sbagliarmi, perché un altro anno di Jonathan Rowe in maglia rosso-blu me lo godrei molto volentieri, perché è un giocatore che piace molto e ha vissuto la prima fase di adattamento al nostro calcio. Poi direi che si è adattato, ecco. Direi che si è adattato anche abbastanza bene. Sarebbe bellissimo averlo un altro anno, però sono molto pessimista su quello, insomma, spero di sbagliarmi. Al momento offerte vere, concrete, reali non ci sono, ma siamo ancora al 15 maggio, quindi ancora un po' presto. È uno che ha fatto troppe cose buone, troppe, io gli avevo detto: Johnny, qualcosa meno, per favore, qualcosa meno. Poi questo va a segnare in rovesciata a Napoli, dai, che cosa dobbiamo fare? Se segni in rovesciata a Napoli, allora dillo che vuoi andare via, dillo. Vabbè, è andata così, no, parte tutto. Dicevamo anche stamattina con Leo Bosello: se arriva una squadra di Premier, non necessariamente che faccia le coppe europee, ma arriva una squadra di Premier, è difficile, è molto difficile tenerlo, e purtroppo è così. Dopodiché possiamo appellarci anche a quello che scriveva un ascoltatore stamattina: se Rowe dovesse andare via, fiducia in Sartori che possa trovare il suo sostituto. Ecco, da quel punto di vista l'attacco, diciamo, dal centrocampo in su, tendenzialmente in questi anni come sostituti è andato meglio che dal centrocampo in giù, dove invece si è fatto più fatica a trovare il profilo giusto e si è fatto poi fatica anche a far crescere quel profilo all'interno della stagione. Lì sulla difesa il Bologna ha avuto qualche problema in più sul mercato, questo ci ha detto il campo. Però vediamo, sarà un'estate molto interessante, su quello non c'è dubbio, sarà anche un'estate molto lunga, molto molto lunga, quindi ribadisco anche l'appello, mi raccomando ragazzi, fate i bravi quest'estate se potete, non credo che potrete, ma vabbè, io ci provo. Allora, non abbiamo altre novità di mattinata sul discorso gare di Serie A, quindi confermato per il momento, le 5 gare di Champions alle 12 e poi tutto il resto, Atalanta-Bologna domenica alle 18, e poi come dicevamo in precedenza l'idea è che poi lunedì mattina a questo punto la Lega Serie A possa comunicare date e orari dell'ultima giornata di campionato e quindi di Bologna-Inter. L'ipotesi più facile è che possa essere, o meglio, quella più probabile che possa essere una partita a sé stante, è piazzabile da sola e con i campioni d'Italia freschi, sabato sera 20:45 slot Sky, potrebbe essere la soluzione per Bologna-Inter. Anche se il Bologna dovesse battere l'Atalanta e quindi essere poi in lizza per un posto in conference, l'altra partita è Fiorentina-Atalanta, non vedo onestamente grandi problemi nel piazzarle tutte e due domenica sera. Un'occhiata al volo, giusto per toglierci lo scrupolo su quella che può essere l'ultima giornata su quella che sarà l'ultima giornata del campionato e le gare dovranno essere intrecciate. Mettiamo che sia ancora tutto in bilico, competizioni europee e retrocessione. In contemporanea devono andare Cremonese e Como,

0: Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Torino-Juventus e Verona-Roma. Sono sei partite che, se non si decide, ah no, sì, Milan-Cagliari già detta per il Milan, sono sei partite che nel caso in cui sia ancora tutto deciso devono andare in contemporanea, quindi il massimo sono sei partite. A che ne restano quattro che non avranno valore di classifica, e sono Bologna-Inter e Fiorentina-Atalanta, ma nel caso ce l'hanno insieme, Lazio-Pisa e Parma-Sassuolo. Quindi diciamo Lazio-Pisa e Parma-Sassuolo sicuramente sono partite che possono andare per fatti loro, le piazzeranno sabato alle 18, domenica alle 15, orari diversi. Quelle sei partite lì a cui facevo riferimento prima sono di solito quelle con cui la Lega vuole chiudere il campionato, quindi domenica alle 20:45, domenica 24 maggio, facile che possano essere messe lì le partite che riguardano la lotta Champions. E come detto, se c'è il Como di mezzo, anche la lotta per non retrocedere, visto che ci sarà la Cremonese in ballo. Lecce-Genoa e Cremonese-Como, cioè, a meno che il Lecce non prenda vantaggio di 4 punti sulla Cremonese, dovranno andare insieme. Insomma, 6 partite massimo domenica alle 20:45. 2 partite si possono mettere quando gli pare, dove gli pare, dove gli pare. E altre 2 che forse vanno in contemporanea, dipende dal risultato di Atalanta-Bologna. Questo è lo scenario della dell'ultima giornata di campionato. Come detto, lunedì mattina, cioè noi domenica sera sappiamo già tutto, cioè sappiamo quante partite devono andare in contemporanea, quindi confido che poi lunedì chi di dovere si metta lì e dica: questa si gioca qua, questa si gioca qui, questa si gioca qui. Almeno guadagniamo un po' di tempo. Domanda interessante di Andrea: il gol della vittoria a Napoli è più una sforbiciata o una rovesciata? Effettivamente sì, più una sforbiciata, non è proprio una bicicletta, per dirla alla brasiliana, diciamo rovesciata per comodità, ma in realtà poi sì, è più una sforbiciata che una vera e propria rovesciata, cioè non va con le spalle alla porta per colpire il pallone. Bellissimo comunque, a prescindere, quello non c'è dubbio, però formalmente non è una rovesciata. Sono d'accordo, Andrea, il dubbio semantico è corretto, sì, ci sta. Allora, appuntamento che vi segnalo anche per oggi alle 13 all'interno di Mezzogiorno Rossoblu è con la Virtus, perché parlerà alla vigilia dei playoff Nenad Jakovlevic da casa Virtus, quindi alle 13, grazie ai nostri inviati, ve lo faremo ascoltare in presa diretta, le parole del coach alla vigilia dei playoff. Virtus parte domenica alle 19, lo ricordo ancora, gara 1 dei playoff che verrà trasmessa su Nettuno Bologna 1 sul canale 2 dello streaming a partire dalle 18:30 con il pregara. Martedì invece alle 20 gara 2, anche qua naturalmente con diretta su Nettuno Bologna 1 con il pregara mezz'ora prima, e ovviamente a seguire il post partita, e poi venerdì 22 gara 3 a Trento, quindi con la prima gara in trasferta, anche in questo caso in diretta su Nettuno Bologna 1 con palla 2 alle 20 e quindi prepartita dalle 19:30. Quindi domenica gara 1 alle 19 sul canale 2, martedì e venerdì gara 2 e gara 3 alle 20 normalmente in FM e sullo streaming di Nettuno Bologna 1. Questo è il programma per quanto riguarda il primo turno playoff per la Virtus. Ricordo anche eventualmente gara 4 domenica 24 maggio con un orario da definire a Trento, eventuale gara 5 martedì 26 in serata, orario da definire, alla Virtus Arena. Questo è il quadro dunque per quanto concerne il playoff Virtus. E sentiremo le parole di Nenad Jakovlevic, che ha già parlato in settimana con i quotidiani, oggi invece parlerà di fatto con le radio e le TV, e sentiremo un po' le sue parole. Non credo che abbia cambiato idea nel frattempo, in questi giorni, su come gestire la squadra, su come gestire il turnover, su come gestire i giocatori. Quasi sicuramente confermerà quello che è la sua idea, cioè di valutare partita per partita. Oggi però potremmo avere un quadro più preciso delle condizioni anche di Vildoza, naturalmente, che è tornato ma comunque da monitorare, ma soprattutto di Matt Morgan, che ormai non gioca da quasi un mese, che è tenuto, è stato tenuto a riposo precauzionale per averlo poi al meglio nei playoff, e quindi sentiremo alle 13, come detto, all'interno di Mezzogiorno Rossoblu, le parole di Nenad Jakovlevic da Casa Virtus. Allora, un paio di messaggi prima di dare la linea alla regia e poi andare con Nicola Sbetti e con Gambatesa. Andrea, sarebbe bello far giocare l'ultima della Lazio sabato o domenica alle 12.30. Ah, Sarri glielo dici tu però, Sarri glielo dici tu. E poi, per me la vera rovesciata è quella di Valtolina in un Piacenza-Roma 3-3. Bella! Hai tirato fuori una perla, Fabio. Bella, bella, bella quella. Sono passati anche un po' di anni. Bella davvero, bella davvero. La Premier a livello di club è un campionato con squadre molto forti. Ma come te lo spieghi che l'Inghilterra non ha vinto più un titolo dal 66? Avrà problemi di troppi stranieri o sono altri motivi? L'Inghilterra ha passato tanti anni della sua storia calcistica ad approcciarsi alle competizioni internazionali con la puzza sotto il naso. E questa puzza sotto il naso se l'ha sollevata non molto tempo fa. Ha avuto buoni momenti, penso appunto al Mondiale del 66, anche 4 anni dopo con il Mondiale del 70 fecero comunque un discreto mondiale, nel 74 e nel 78 manco si qualificarono, con un imbuto strettissimo, dato il 78 con il girone di qualificazione eliminati dall'Italia, poi negli anni 80 sicuramente sono migliorati, hanno avuto anche buone generazioni nel 90. Anche l'Inghilterra dell'86, che Maradona fa fuori praticamente da solo, quasi è una signora squadra. No, nel corso degli anni hanno avuto anche buone squadre sicuramente, con poco diciamo dall'86 in poi hanno avuto sempre squadre potenzialmente molto competitive. Gli è mancato però sempre un po' di anche forse di umiltà nella nazionale inglese. Gli ultimi anni hanno sicuramente avuto una costanza di risultati ad alto livello notevole, che non avevano mai avuto nella loro storia. Gli manca il trofeo, non è poco, non è poco, però semifinali al mondiale, finale europeo, quarti di finale mondiale, finale europeo, cioè questa costanza di risultati non l'hanno mai avuta, quindi vediamo se questa magari è una generazione che può completare qualcosa a livello di trofei. Gli stranieri dagli anni 90, in realtà se ci pensi l'invasione vera di stranieri nel calcio inglese, nella Premier League, è iniziata negli anni 90, da quando l'Inghilterra ha cominciato ad avere nazionali più competitive, quindi evidentemente insomma il discorso troppi stranieri non regge come spiegazione del fatto che l'Inghilterra di Lampard e Gerrard a centrocampo, cioè, credo che tutto il mondo avrebbe messo la firma per avere quei due in mezzo al campo, o Beckham a destra, fosse una nazionale a cui non mancasse la qualità, non mancasse neanche la profondità, ma mancasse altro. E vediamo se questa generazione qui completa in qualche modo il percorso alzando un trofeo, dopo una serie di risultati che, ripeto, con questa continuità non ha mai avuto l'Inghilterra nella sua storia. Allora, pubblicità e poi a gamba tesa con Nicola Sbetti.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra. Sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe, grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
13: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
12: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
13: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
18: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Smetti.
20: Noi però non abbiamo ancora parlato del vero argomento principale di questa puntata, cioè se Nicola Smetti ha finito di festeggiare la promozione del suo Venezia in Serie A.
21: Ma sì, sì.
20: Hai finito? Ah,
21: ho
20: ok.
21: Ho fatto una toccata e fuga di neanche 24 ore.
20: Ah, ok, va bene, va bene. Allora possiamo procedere con la trasmissione. Buongiorno Nicola, bentornato.
21: Buongiorno, buongiorno.
20: Bene, bene, bene. Allora, guarda, noi avevamo preparato nella scaletta un riferimento alle candidature per la presidenza della FIGC, che sono Abete e Malagò, in particolare per quest'ultimo. Ti giro però subito un messaggio che è arrivato alla nostra casella WhatsApp. Direi che è scontato che il prossimo presidente FIGC sarà Malagò. Quando fu eletto per la prima volta presidente del CONI, lessi sul Corsport che è una persona che si candida solo se è sicuro di vincere. Credo che gli bruci ancora non essere stato eletto nel board del CIO, unica sua sconfitta elettorale. Parafrasando una nota pubblicità e uno a cui piace vincere facile, direi che se ciò accadrà abbiamo trovato il degno erede dell'immortale Franco Carraro.
21: Ma allora, intanto giustamente l'ascoltatore fa riferimento a questa cosa che abbiamo commentato in passato anche qui in radio, ovvero la mancata elezione al comitato esecutivo del CIO che indebolisce abbastanza la posizione dell'Italia nel comitato olimpico e quindi questo lo avevamo già detto ma va ribadito. È chiaro che se poi Malagò diventasse presidente della FIGC ancora di più la posizione dell'Italia nel CIO risulterebbe indebolita, proprio perché a quel punto si dedicherebbe molto di più alla FIGC che non a difendere le posizioni dell'Italia nel comitato olimpico. Però sì, anche secondo me Malagò è uno che si muove se ha chance di vittoria abbastanza serie. Il paragone con Carraro ci può stare, però effettivamente Carraro nominato soprannominato poltronissimo effettivamente ha conquistato molte più cariche di quante mai Malagò ne potrà avere in carriera, perché ha cominciato giovanissimo.
20: Altra categoria Carraro, dai, diciamolo.
21: Altri tempi
20: anche altri tempi, ma anche altra categoria, cioè livello, no, nel senso altra categoria di competizione per le poltrone, intendo quello.
21: È stato sindaco di Roma, ecco, non dimentichiamo.
20: Stato sindaco di Roma, presidente del Milan, presidente della Lega Calcio, presidente della FIGC, presidente del CONI, tra l'altro in un momento anche storicamente abbastanza teso, per usare un eufemismo, quello legato a Mosca 80. Era lui presidente del CONI in quel momento lì.
21: Cominciando tutto dallo scinautico.
20: Cominciando dallo scinautico ed ancora una presidenza legata alla divisione FIGC, adesso vado a recuperare bene la dicitura, ma comunque ha ancora una poltrona sotto di sé, quindi quello è insomma una carriera che continua imperturbabile, direi. Dicevamo anche Nicola nel preparare la puntata, che c'è anche un problema di grafica per Malagò. C'è anche
21: sì,
20: quello.
21: No, ecco, diciamo che la grafica scelta per ufficializzare la sua candidatura non era di sopraffina, ecco, possiamo dire così. Detto questo, questo deriva anche dal fatto che per promuovere una candidatura a presidente della FIGC tu non devi guadagnare il voto di tutti i tesserati, ma sostanzialmente di alcuni blocchi, no? Per cui gli allenatori, gli arbitri, la Serie A, la Serie B, la Serie C, i dilettanti, e quindi questo semplifica un po' le cose, nel senso che non è una campagna elettorale per conquistare il cuore di migliaia di tesserati, ma piuttosto un'azione che viene fatta un po' nell'ombra, ma questo per tutte le federazioni, un'azione insomma chiamiamola più di lobby, per cui sicuramente più democratico di quanto avveniva in età fascista, quando era il partito a scegliere il presidente di federazione, ma comunque l'elemento democratico c'è, ma nel tempo si è diventata quasi più una sorta di oligarchia che non una vera operazione di estrema democrazia, ecco.
20: Ti porto, Nicola, anche sull'altro tema caldo di questi giorni, questo scontro calcio-tennis, scontro anche istituzionale calcio-tennis che c'è stato, con cui Binaghi non ha usato tanti giri di parole per denigrare l'avversario, in cui il calcio, la Lega Serie A in particolare, parlamentare, si è mossa insomma in maniera anche abbastanza arruffata. Volevo chiederti un po' che idea ti sei fatto tu anche di questo scontro tra due sport di fatto.
21: Ma premesso che il tennis ha tutto da guadagnarci dal creare una polemica con il calcio da questo punto di vista, anche perché ne esce vincitore da questo punto di vista, almeno nell'immaginario, mi sembra che anche i media si siano abbastanza schierati in questo momento in favore del tennis e contro alcune decisioni della Lega Calcio, però io credo che la vera questione di fondo da chiedersi sia: ma davvero il nostro paese non è in grado di gestire l'ordine pubblico di due eventi in contemporanea, certo grossi, significativi, però secondo me questa è la vera questione, perché non riusciamo a gestire insieme una partita di calcio e un torneo di tennis. È vero che sono molto ravvicinato, io sono stato proprio in questi giorni, anzi ieri l'altro, a Roma nel la sede del CONI, quindi mi sono reso conto per esempio del tram in questo momento non c'è perché ci sono lavori, quindi è chiaro che ci sono tutta una serie di complicazioni. Però a me sembra, se guardiamo anche quante trasferte sono state vietate quest'anno, che c'è proprio un'incapacità di gestire l'ordine pubblico, e quindi si preferisce in qualche modo alzare bandiera bianca piuttosto che affrontare le questioni, ecco.
20: Sì, di fatto poi lo spostamento di Roma-Lazio lunedì nasceva anche da quello. Certo, è anche particolare questo, abbiamo detto tante volte in questi giorni, come puoi immaginare, critiche alla Lega Serie A, giustamente anche l'idea che all'improvviso Roma-Lazio si possa giocare la sera, dopo che invece è stato detto categoricamente di no, anche quello un po' ha spiazzato.
21: Sì, no, ma assolutamente. Poi è chiaro che tutto nasce dall'incapacità di programmare nel tempo, no? Perché comunque si sapeva che il torneo di tennis sarebbe stato, si sapeva che nelle ultime giornate ci vuole contemporaneità, per cui è chiaro che sarebbe bastato un po' di lungimiranza per evitare questa situazione. Però esatto, come dici tu, poi a seconda del contesto la situazione cambia, perché da un lato magari si poteva anticipare a sabato, ma la Lazio è arrivata in finale di Coppa Italia, e poi la vera questione che sembra essere determinante è anche la molto probabile presenza di Mattarella nel caso in cui Sinner sia in finale, che quindi complica ulteriormente la logistica e la sicurezza, ma che giustamente darebbe grande visibilità, ulteriore visibilità a un eventuale finale raggiunta da quello che è veramente un campione nazionale popolare come Jannik Sinner.
20: Sì, tra l'altro figurati se Mattarella si perde la possibilità di vedere una finale. L'anno scorso non poteva assistere a Bologna-Milan e si percepiva la sofferenza di non poter vedere una finale, quindi figurati se si tira indietro dal poter vedere Sinner in finale.
21: Io ormai ho questa teoria, cioè nel senso, Mattarella ha detto: mi avete voluto rieleggere per il secondo mandato, fatemi fare almeno le cose che mi piacciono, e quindi questa è una teoria mia, non ha nessuna base, però sono abbastanza convinto di questo.
20: Guarda, non mi sento di dargli torto, onestamente, se fosse così. Detto ciò, Nicola, andiamo a parlare anche di un altro tema che sta tenendo banco in questi giorni. In realtà è un tema che poi ogni tanto ritorna sotto altre vesti, con altri protagonisti, ma di fatto un tema insomma che quasi forse alla base anche della nostra rubrica. Polemiche per il fatto che la Lamine Yamal, durante la festa per il titolo del Barcellona, ha sventolato una bandiera palestinese. Sono arrivate critiche dal governo israeliano, critiche variamente assortite. Anche Flick, il suo allenatore, in conferenza stampa insomma non ha fatto capire che non gli è piaciuta. Sono cose che non mi piacciono, gli ho detto che è una sua scelta, in fondo ha 18 anni, noi ci dedichiamo a giocare a calcio e dobbiamo tenere conto di ciò che il pubblico si aspetta da noi. Queste le parole di Flick.
21: Ma il pubblico catalano o soprattutto i tifosi magari musulmani, marocchini di seconda generazione di Yamal, non è che si aspettano invece proprio che Yamal sventoli la bandiera palestinese, e quindi forse insomma semplicemente Yamal ha fatto quello che si sentiva di fare, ma anche quello che un certo gruppo di tifosi si sperava che lui facesse, per cui come dire, un tifo come una bandiera palestinese nell'affesteggiamento di uno scudetto come quello conquistato dal Barcellona è sicuramente, no, un qualcosa di diverso dal solito, ma che tutto sommato ci possiamo aspettare in Spagna, così come ci possiamo aspettare che un allenatore tedesco che è cresciuto con lo stigma dell'olocausto, con la responsabilità storica che il popolo tedesco si è assunto per gli orrori fatti durante il nazismo, invece sia più prudente, o che legga, secondo me in maniera errata, però insomma in Germania questa cosa si sente molto, la bandiera palestinese come un qualcosa di anti-ebraico, quando invece semplicemente è una bandiera di un popolo. Sai quante bandiere, cioè quando Griezmann si è presentato a festeggiare il mondiale con la bandiera dell'Uruguay, nessuno ha detto che era un gesto politico, chiaramente invece i riflessi della politica internazionale entrano nel calcio, e forse troverei quasi più significativo il fatto che siano stati dei politici israeliani a parlare, a usare del loro tempo per criticare la scelta di un giocatore di calcio del Barcellona di aver semplicemente sventolato una bandiera, quando insomma le responsabilità che hanno mi sembrano di gran lunga superiori a quella di sventolare eventualmente una bandiera. Però chiaro, Yamal è una superstar globale, quello che fa lui insomma non passa inosservato, ma in generale in Catalogna c'è un sentimento filo palestinese abbastanza forte.
20: Sì, anche in generale, poi tutta la Spagna, l'abbiamo raccontato anche in altre puntate di A Gamba Tesa, a proposito della Vuelta, anche di match di Eurolega disputati a porte chiuse, Valencia, Barcellona anche, quindi è un qualcosa di piuttosto radicato in questo senso nel paese spagnolo.
21: Sai Dario, se abbiamo tempo, certo, solo una cosa, parlando di Palestina, sabato 8 maggio si è disputato la prima volta da 3-4 anni a questa parte la prima Palestine Marathon a Betlemme, ma soprattutto nella striscia di Gaza, Nuseirat, si è fatta una corsa di 5 km e una giustamente di 2 km dove hanno corso ragazzi, atleti che erano mutilati, quindi senza gambe, insomma sono immagini che fanno vedere come poi anche in situazioni di distruzione, di sofferenza, lo sport possa essere uno strumento sia, se vogliamo, di resistenza, ma anche soprattutto di rinascita e anche di svago, di dimenticare quelle che sono state le sofferenze per un secondo e divertirsi e sorridere un po'.
20: Mi verrebbe da dire che anche in questo lo sport è politica.
21: Assolutamente, ma questo lo abbiamo diciamo fin dall'inizio, non esistono spazi di neutralità nello sport, ma la parola politica non deve essere sempre letta in maniera negativa. La politica fa anche un sacco di cose buone, quindi ce la
20: per fortuna
21: stretta.
20: No, perché sennò sarebbe veramente e poi perché noi siamo abituati ormai a definire, a confondere politica con quello che fanno i partiti, ma in realtà politica vuol dire altro, e quindi anche questo senso quello che citato, l'episodio che hai citato va in questa direzione, quindi lo accogliamo volentieri. Nicola,
21: sarebbe bene, sì, che facessero cose buone, ecco,
20: sì, tendenzialmente sì. Senti, io ti devo salutare perché siamo in chiusura, certo, ma non ti nascondo la mia preoccupazione, perché non abbiamo citato Infantino. Questo che cosa tira fuori settimana per farsi citare venerdì prossimo? Sono preoccupato.
21: Sono terrorizzato anch'io, speriamo di non citarlo fino all'inizio del mondiale.
20: Vabbè, incrociamo le dita e speriamo bene. Nicola Sbetti, grazie, a venerdì.
21: A venerdì.
1: Nettuno Bologna 1, A Gamba Tesa. In tre cifre sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
0: Tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
1: questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
24: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
25: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
26: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
27: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
28: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
29: Questo divano è bellissimo.
30: Prendilo.
29: Aspetta, anche quello.
30: Deciditi.
29: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
30: Problemi seri.
29: Allora li provo tutti.
30: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
31: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
32: Wow!
31: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
32: Bello il parapendio!
31: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
34: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
35: E quella lassù?
34: È la costellazione del benzinaio.
36: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Siamo arrivati all'ultimo blocco della nostra mattinata insieme, alle 11.42 minuti, e allora, raffica di voci dal mondo dello sport, prima poi di ricapitolare tutto quello che ci attende nel weekend su Nettuno Bologna 1, ed è tanto, ed è tantissimo, già a partire da stasera con il baseball, poi fino a domenica, e quindi tanti appuntamenti da seguire insieme. Prima però, come detto, raffica di voci, partiamo dal tennis, partiamo da Jannik Sinner. Ieri vittoria contro Rublev, quarti di finale passati, passati. Oggi la semifinale contro Medvedev alle 19, alle 15.30 invece toccherà Dardelli contro Casper Ruud. Sentiamolo Jannik Sinner nella conferenza stampa post vittoria contro Rublev di ieri.
5: Sei stato dominante sul veloce, sul cemento per tantissimo tempo, lo sei ancora, adesso lo inizi ad essere in maniera importante anche sulla terra. Ti chiedo quanto ti senti migliorato su questa superficie, che feeling senti con questa superficie e in cosa eventualmente sei migliorato?
6: No, ho detto prima anche in inglese, la cosa secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? È questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi, perché inizi a Monte Carlo che tutti i giocatori fanno più fatica, poi vai a Madrid che è un torneo in sé. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra, no? Secondo me, perché abbiamo 2-3 settimane di allenamento, partite e quindi qua si vede un po' il livello per poi andare a Parigi, no? A Parigi è una via di mezzo tra la velocità e... però sai, sono contento di quello che stiamo facendo. Dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi e poi vediamo come va lì.
7: Ciao, complimenti. Volevo chiederti questo: se hai visto ieri sera la partita di Dardelli e cosa pensi del fatto che abbia dovuto finire alle 2 di notte, quindi un orario abbastanza pesante?
6: Ieri c'è stata la pioggia che rallenta un po' tutta la giornata. Poi sai, io non sono un gran tifoso quando noi giocatori entrano in campo così tardi, perché siamo umani anche noi. Il problema è che poi c'è un po' un fuso orario quasi, no? E perché vai a dormire veramente tardi, c'hai trattamento, devi mangiare, la press conference, tante altre cose che poi diventa lunga. Ha un giorno di riposo. Ha speso tante energie contro Sasha, ha speso tante energie ieri, quindi speriamo sia con più energia possibile e poi vediamo come va, no? Io gli auguro solo il meglio, però sai, quando entri in campo talmente tardi poi è anche difficile, no? Giocare un buon tennis, e rispetto veramente per tutto il pubblico che è rimasto, perché è incredibile e questa è la cosa più bella che a noi ci spinge per giocare.
20: Ultime due palle. Così dunque Jannik Sinner dopo la vittoria di ieri contro Rublev, come detto oggi semifinale contro Medvedev, l'altra semifinale è Ruud Dardelli alle 15.30. C'è anche un'altra semifinale oggi, un quarto di finale oggi, chiedo scusa, importante, che è quello del doppio Bolelli-Vavassori, che affrontano Elevara e Patten alle 13.30, quindi anche per i due azzurri gara importante da seguire. Domani invece la finale del torneo femminile con Coco Gauff che affronterà Svitolina in semifinale, orario d'inizio alle 17, stesso orario confermato peraltro per la finale maschile, nonostante tutto il delirio che abbiamo raccontato in questi giorni. Andiamo anche con la MotoGP, vigilia del Gran Premio della Catalogna, andiamo a sentire un po' di voci raccolte dai colleghi di Sky. Partiamo da Davide Tardozzi, in particolare team manager Ducati, sulle condizioni di Marc Marquez, che tengono inevitabilmente banco in queste ore. Sentiamo.
8: Le condizioni di Marc Marquez, come sta? Sappiamo che l'operazione è andata bene, qual è la situazione, Davide?
9: Sì, la cosa buona appunto è che l'operazione è andata bene, soprattutto quella alla spalla oltre al piede, per cui dobbiamo aspettare un po' di tempo per capire bene quale sarà, quali saranno le sue possibilità fisiche nel prossimo futuro. In questo momento non c'è possibilità di dare una data perché non c'è ancora un qualcosa che ci dica di certo quando potrà rientrare.
8: Quindi l'obiettivo è tornare al Mugello, ma è al momento una speranza.
9: L'obiettivo è tornare prima possibile, ma dire Mugello in questo momento non è possibile.
8: Ti faccio invece una domanda su Bagnaia e sul suo Gran Premio di Francia, perché è stato positivo fino alla caduta. Poi lui ha detto questa cosa, c'è stato questo problema, si è acuito un problema. Cosa puoi dire tu su questo aspetto?
9: Non posso dire niente, però c'è stato un problema, non c'è stato un problema tecnico. Quello che posso dire è che non c'è stato un problema tecnico. Io credo che ci sia stato un qualcosa che l'ha disturbato, per cui lui purtroppo è caduto nell'errore, però non credo che si possa imputare un problema tecnico.
8: Cosa ti aspetti da questo Gran Premio?
9: Competitività. In questa pista siamo sempre stati abbastanza veloci, è chiaro che ci sono altri che con le piste con poco grip sono molto veloci, però ci aspettiamo un pecco molto molto competitivo.
20: Sentiamolo allora, Pecco Bagnaia, sempre ai microfoni dei colleghi di Sky alla vigilia del Gran Premio della Catalogna.
8: Pecco Bagnaia, partiamo da Le Mans, perché è stato un fine settimana sicuramente positivo al di là della caduta, però appunto c'è stata la caduta. Avete capito meglio cosa è successo? Hai capito meglio? Cosa ci puoi dire?
0: Abbiamo, sì, il team sicuramente ha analizzato bene il tutto, abbiamo capito, non succederà sicuramente mai più e quindi sono molto contento e vedremo, però non c'è stato un problema tecnico, quindi è semplicemente stata un altro discorso, niente di tecnico e andiamo avanti. La caduta è stato un errore mio, quello sicuro, ma niente, andiamo avanti. È stato sicuramente un weekend molto positivo a Le Mans, dopo il test di Jerez, aver capito una direzione che speriamo possa funzionare bene anche qua. È una pista bella, una pista che mi piace, negli ultimi anni ci siamo sempre stati molto veloci, quindi proveremo a dar battaglia alle Aprilia, che in questo momento saranno sicuramente molto veloci anche qui.
8: Ecco, partiamo proprio dall'aspetto positivo che tu hai sottolineato, perché a parte il famoso Gran Premio del Giappone dell'anno scorso, per me è stato il miglior Bagnaia che io ho visto su queste ultime Ducati. Insomma, ti ho visto più a tuo agio, più convinto, più efficace in frenata. È così e possiamo sperare che continui questa strada?
0: Speriamo, sicuramente avevo il potenziale per arrivare sul podio, stavamo facendo una bella gara e bisogna continuare così. Potevo frenare forte, ho superato, riuscivo a stare molto vicino ai piloti davanti e quindi il potenziale di questa moto qua che probabilmente è molto alto, ma stiamo ancora scoprendo, col fatto che mi dà più feeling sul davanti rispetto alla 25 mi dà più possibilità di spingere. Mi sono steso diverse volte già, però comunque parte del processo per arrivare al limite, quindi è giusto così. Speriamo che questa pista, che è sempre stata molto nelle mie corde fino al 24, ci possa di nuovo dare una soddisfazione. Bisognerà lavorare bene come abbiamo fatto l'ultima gara.
8: Un pensiero su Mark Marquez?
0: Si spera torni presto, perché adesso che abbiamo forse trovato una direzione fondamentale, che si lavori tutti per trovare prima il bandolo, però ci è già passato molte volte, sa come reagire e tornerà presto.
20: Le parole di Pecco Bagnaia in casa Ducati. Andiamo anche in casa del leader del mondiale, ovvero Bezzecchi. Andiamo a sentire un po' anche lui come si approccia a questo appuntamento iridato, con l'idea naturalmente di continuare a lottare per il titolo.
8: Marco Bezzecchi, arrivi a Barcellona dopo un Gran Premio di Francia a mio modo di vedere molto positivo, perché hai conquistato il podio nella sprint, che quest'anno ancora non ti era venuta bene, un secondo posto di solidità in gara, Ecco, per me è stato un gran premio positivo anche se non hai vinto. Come lo valuti tu?
1: Sono d'accordo. Intanto sono contento di essere qua perché è una pista fantastica, avere due gare in fila è sempre bello. E sì, dai, sono d'accordo. Alla fine è stato un weekend più che positivo perché sono riuscito a fare due buone gare, sia sabato che domenica, a portare a casa comunque dei buoni risultati, anche a fare una buona qualifica. Quindi nell'insieme è stato un bel weekend, certo.
8: Ecco, si arriva qui dopo cinque gare dove tu e il compagno di squadra Jorge Martin siete praticamente con gli stessi punti, un punto di differenza. Conta qualcosa, non conta niente, prestissimo, però insomma il campionato sembra abbastanza indirizzato. Siamo solo alla quinta gara.
1: Sì, cioè siamo solo alla quinta gara e è inutile fare questi tipi di discorsi adesso. È chiaro che è importante cercare di avere una buona costanza dalla nostra parte nei risultati e cercare di portare a casa sempre il massimo. È quello che stiamo provando a fare ogni weekend, io insieme a tutta l'Aprilia, a tutta la mia squadra, però penso che sia un discorso prematuro. Comunque ricordiamoci che ci sono tante gare e tutto può succedere, quindi calma e cerchiamo di fare bene.
8: Tolta Aprilia, Ducati tu come la vedi? Li vedi comunque forti, competitivi? Li vedi come l'anno scorso, più forti, più deboli? Come li vedi?
1: Li vedo chiaramente fortissimi, in questo momento Fabio, anche Alex sono molto forti. Pecco Aleman era veramente veloce, secondo me avrebbe potuto al di fuori dell'errore fare una gran gara, ma lo stesso Mark non possiamo mai comunque darlo per scontato o toglierlo dalla lotta. Ricordiamoci che l'anno scorso ha vinto il mondiale in Giappone, che mancavano ancora credo 4-5 gare. Sì. Comunque vuol dire vincerlo con quasi 200 punti di vantaggio, quindi l'anno scorso è stato il dominatore assoluto e adesso chiaramente qua purtroppo non ci sarà, però tornerà presto e avrà più fame di prima e sarà veramente tosto come sempre. Quindi io vedo che sono sempre fortissimi, sono chiaramente velocissimi e quindi non bisogna mai perdere la concentrazione, insomma.
20: Le parole di Marco Bezzecchi dunque alla vigilia del Gran Premio della Catalogna con, l'abbiamo sentito insomma, un Bezzecchi battagliero ma anche giustamente cauto per quello che è il proseguo del mondiale. Alex Marquez è il più veloce nella prima sessione di prove libere, caduta invece per Jorge Martin senza conseguenze, raccontano le cronache. Poi Bezzecchi, che ha fatto un buon tempo di Gian Antonio, meglio ancora terzo, Bezzecchi invece quinto. Oggi tappa per quanto riguarda il Giro d'Italia, che nel weekend correrà attorno a Bologna e poi con l'arrivo al Corno alle Scale, una tappa che passerà attraverso la Porrettana, tappa molto spettacolare che naturalmente seguiremo e poi racconteremo anche nella puntata di lunedì dell'Oradario. Vi ricordo intanto però gli appuntamenti qua su Nettuno Bologna 1 per quanto concerne il weekend. Questa sera e domani alle 20 il play ball per le sfide, la doppia sfida della Fortitudo contro San Marino, della Unipol Fortitudo Baseball contro San Marino, questa sera al Gianni Falchi, domani appunto a San Marino. Domenica invece il doppio appuntamento Bologna-Virtus alle 18, quindi prepartita dalle 17, Atalanta-Bologna in FM e sul canale 1 dello streaming, sul canale 2 dello streaming invece dalle 18.30, gara 1 di Virtus-Trento, quarti di finale, playoff. Tutti i temi che andremo a riprendere lunedì mattina all'interno dell'Oradario. Intanto scalpita Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu, allora gli cediamo la linea e ci ritroviamo lunedì mattina. Buon weekend a tutti da passare qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
23: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Lega Basket Serie A. Playoff. Quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
4: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro. Fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards. A vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang. Fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo. La tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra. Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla. Daniel Hackett.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
10: Aereo. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
3: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 11:59.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Nettuno Bologna 1.
17: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge,
13: la famiglia italiana del pet food.
18: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
19: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
18: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
21: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
22: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
21: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
22: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
21: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
24: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
25: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
24: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
25: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
24: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
26: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
27: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente.

0: Buongiorno a tutti, è venerdì. I vostri messaggi al 366-402-4022. Questa è Natura Bologna 1 e siamo con Mezzogiorno Rosso Blu. Oggi però voglio aprire con la conferenza stampa di Caia ieri nel post partita di Avellino e apro con Fortitudo oggi. Poi però ci dedichiamo ovviamente come sempre al calcio. E allora vi faccio sentire Caia.
1: Complimenti ad Avellino, ci vediamo a Bologna a gara 5. Ci siamo meritati sul campo di avere la gara 5 in casa, ci vediamo domenica a Bologna. Fine.
2: Cosa è andato oggi?
1: Niente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, noi l'abbiamo fatto, Avellino l'ha fatto, a posto.
3: Coach, però se due indizi fanno una prova, l'uscita dagli spogliatoi è stata decisiva anche stasera.
1: Vabbè. Cercheremo di far meglio a Bologna.
4: È un guanto di sfida.
1: Pensi come crede lei.
0: È straordinario. Scusatemi, però volevo farvela sentire perché mi è piaciuta la sintesi, proprio l'esercizio di artiglio che post partita ha detto: bravi loro, ci siamo meritati gara 5, ci vediamo a gara 5, ciao a tutti, ho finito. Va bene, evviva. Max Guerrieri è con me, ciao Max. Ho aperto così perché mi è piaciuta.
5: Hai fatto benissimo, è da ieri che la riascolto in loop, sono 40 secondi di gloria, hai fatto benissimo.
0: Quanta qualità. Spero non si offenda, però, allora, devo dire la verità, per rispetto dei colleghi è pessimo, però come cinema è fantastico, quindi non so mai qual è il confine tra giusto o sbagliato, non solo dei colleghi, anche dei tifosi, dai. Poi però penso che un tifoso si gasi quando alla fine, forse qualcuno, non proprio tutti magari, ecco, mettiamola così, perché vorrebbero un pochino più di argomenti sul piatto. Mi ha fatto sorridere e quindi sono arrivato in radio dicendo: ma abbiamo Caia, dura 40 secondi, come? E allora mi fa Dario, sì, giuro, dura 40 secondi, me l'ha fatta sentire, ho detto bellissimo, apriamo con questa. E allora la Fortitudo ieri, quarto, niente, sulla falsa riga di gara 3, dai.
5: Sì, secondo tempo certamente peggiore del primo, così come era accaduto in gara 3 in maniera ancora più evidente, nel senso che la Fortitudo era andata all'intervallo con un vantaggio di 15, ieri va all'intervallo con un vantaggio di 2, toccando un massimo di più 6, più 8 se non erro a fine primo quarto, parlando proprio di parziali dei quarti, quindi certamente meno impressionante la rimonta, che poi non è stata rimonta di fatto di Avellino, impressionante però il parziale con cui è iniziato il terzo quarto, perché la Fortitudo subisce un 19-2 che indirizza definitivamente la partita, un 19-2 in cui non solo in difesa la Fortitudo non riesce a replicare quello che aveva fatto nel primo tempo, ma in cui in attacco perde veramente troppi palloni, non crea quasi nessuna conclusione ad alta percentuale, sono per lo più tiri forzati, quindi un brutto terzo quarto a cui è seguito un tentativo, a quel punto sì si può parlare di rimonta, che si è quasi completato, perché poi la F torna a meno 5 sul 60-55 in quel momento, quando l'inerzia della partita è quasi completamente dalla parte della Fortitudo. Avellino non si demoralizza, reagisce, questo è un segnale importante sicuramente per la squadra di coach Di Carlo, torna più 8 e poi la chiude in maniera definitiva. Il giudizio complessivo sulla doppia trasferta di Avellino non può che essere naturalmente negativo, per una S che lontano dal Paladozza fa fatica, questa non è una novità di questi playoff, ci si aspettava soprattutto dopo aver toccato il più 15 in gara 3 di chiudere molto più in fretta una serie che a questo punto è di

0: diventata pericolosa. Poi è chiaro che in gara 5 al Paladozza la Fortitudo parte strafavorita, soprattutto perché si gioca a Bologna, però è sempre una gara 5, è sempre una gara secca da dentro fuori, è sempre un Avellino che ha rimontato dallo 0-2 e che quindi, se vogliamo, ha l'inerzia della serie dalla sua parte. Cioè ci sono molte più insidie di quello che può raccontare la differenza tra le due squadre in una qualsiasi gara 5, questo a tutti i livelli.
1: Assolutamente, e quindi a questo punto viene da chiedersi, no? Intanto chi recupera? Perché sai, accorciarla a tre gare sarebbe stata la grande occasione per mettere a posto un po' di problemi di acciacchi, no?
0: Sì.
1: E questa te la sei giocata. Te la sei giocata, però a questo punto per gara 5 c'è qualche speranza, per esempio, di recupero. Allora, Fantinelli cos'è? Punto interrogativo. O ci sarà allora, per gara 5?
0: Su Fantinelli, se mi consenti Manfred, va però aperto un capitolo sulla gestione dell'allenatore, nel senso che ieri Fantinelli entra in campo chiaramente non in condizione, nel senso che se un giocatore entra, peraltro dopo un bel po' che è iniziata la partita, quindi è una delle ultime scelte di rotazione tra virgolette, ed è giusto che sia una delle ultime perché per l'appunto non è in condizione, subisce diciamo uno scontro di gioco normalissimo nella pallacanestro, cioè andarsi a schiantare contro un blocco e rimane per terra due minuti, cioè, vuol dire che Fantinelli non era nemmeno in grado di subire un blocco nella partita di ieri, e quindi viene da chiedersi perché entra in campo. Quindi c'è, a mio personalissimo avviso, da aprire un capitolo sulla gestione di Kaya nei confronti di Fantinelli, e Fantinelli a questo punto mi pare molto difficile che possa giocare gara 5. Poi insomma lo conosciamo, stringerà i denti, capitano della Fortitudo, è lì da 8 anni, darebbe tutto per quella canotta, però quando uno non ce la fa, proprio non ce la fa, cioè se la condizione fisica è quella è difficilissimo vederlo in campo. Su Moore magari il discorso può essere diverso, nel senso che quello di Moore è un acciacco risolvibile tra virgolette, è chiaro che sarebbe stato meglio risolverlo in allenamento chiudendo la serie di quarti di finale in 3 partite e proiettandosi poi al turno successivo, al turno delle semifinali, però magari si può fare un ragionamento diverso sul forzare un minimo i tempi di rientro per riaverlo in una partita decisiva come quella di domenica pomeriggio e rimandare in tribuna un Toni Perkovic che tra gara 3 e gara 4 certamente non ha brillato dal punto di vista della gestione dei possessi e anche di quella che dovrebbe essere la sua specialità, cioè tirare. Ecco, soprattutto ieri non ha inciso nemmeno dal punto di vista proprio realizzativo, quindi il recupero di Limur, se mi è permesso, è anche più importante di quello di Fantinelli in questo momento.
1: Ci può stare, la domanda su Fantinelli era dovuta perché è apparso oggettivamente in una situazione per certi versi mi ricorda, se vogliamo fare un salto sul calcio, quel momento quando si infortuna Lukumi, sì, e Eggem ha questo problema all'anca, che è un problema, come si dice, genetico, cioè lui ha un problemino di struttura, non so come si può chiamare, ha un problema all'anca Eggem
2: ero curioso del paragone, perché secondo me non esiste paragone
1: sull'utilizzo di ieri di Fantinelli, la forzatura, dici?
2: Non esiste paragone.
1: No, è che c'è stato un momento dove Eggem, è vero, ha dovuto giocare su un'anca che non lo lasciava molto in pace, 3 partite fondamentalmente a settimana. Sono state fondamentalmente 2 settimane dove è stato forzato di più, in occasione appunto dell'infortunio di Lukumi, c'era qualcosina, eravamo corti nei centrali e lì Eggem ha tirato di più. E in effetti l'ha poi pagata, perché in tutta questa seconda parte fondamentalmente di stagione Eggem ha dovuto convivere, perché è stato fuori 2 mesi, fondamentalmente 2 mesi, e poi ancora oggi mi dicono che sta molto meglio comunque, che è recuperato, però ecco, forzarlo non aiuta, e non ha aiutato forse neanche nel Bologna, certo in una situazione meno acuta, ecco, di dolore, perché appunto la scena di ieri, insomma, la raccontava anche Max, è andato dritto subito su quel punto, credo che sia rimasta un po' negli occhi di tutti e abbia lasciato un po' pensare, visto anche la settimanina che abbiamo passato sulla questione Fantinelli, no? Quindi credo che ci sia stata una risposta molto chiara a un momento molto complicato.
2: Tu hai detto che...
0: Vai, scusami.
2: Scusa Massimo. Sentivo Massimo che diceva prima, poi sono salito, non ho sentito un ascensore. I 40 secondi li stavo ascoltando in loop e tu hai detto, io credo che una cosa come qua di ieri sera sia veramente
1: della conferenza,
2: imbarazzante.
1: La conferenza,
2: cioè, lui fa tutto questo per non avere delle domande,
1: sì,
2: su Fantinelli. E perché...
1: Ragazzi, lo dici tu però.
2: Lo dico io, no, ma guarda, mi assumo le ma no, magari lo potessi dire.
1: È un legittimo dubbio.
2: È un legittimo dubbio. Cioè tu ma ragazzi, io perdo la testa, scusate.
1: Una panna.
2: Mi monti quello che mi hai montato al Paladozza l'altra sera. Queste sono me lo forzi, queste sono le conseguenze dopo 4 minuti. Io credo che ogni tanto ci vorrebbe davvero, non è la persona che lo farà mai, scusa,
1: passo indietro,
2: scusa,
1: un passo in avanti, allora
2: scusa, una parola bellissima, di una bellezza, proprio scusa, cosa che lui non conosce.
1: Tanti, sai quanti qua non sento dire,
2: no, ma qui non è una boiata, al netto del, l'altro giorno ho sentito anche nella carriera di Kai, non esiste. La Clericaia non esiste.
1: Beh, oddio.
2: Ma no, è un mestierante, non è uno che ha mai avuto un picco. Dai, ragazzi.
1: Oggi ce l'hai con lui.
2: No, ragazzi, ho perso la testa, non ne posso più.
0: Tutte le volte,
2: scusate. Massimo non può essere un dramma fare qualunque cosa. Due anni che tutte
1: Kai
2: le volte,
1: è un bravissimo,
2: cioè,
1: allenatore che sicuramente nel suo carattere per me ha trovato tanti limiti alla sua carriera. Io la vedo così.
2: Dai.
0: Sì, questo è un bel riassunto, effettivamente. Io se posso permettermi, per me la conferenza di ieri non è solo per evitare domande su Fantinelli, è in generale per evitare di aprire il discorso prestazione. Cioè lui è consapevole che una squadra che prende un 19-2 ad Avellino è una squadra che in quel momento a caldo non ha senso commentare, perché si direbbero cose che non si pensano, e quindi preferisce glissare in quel modo. Poi è chiaro che non è il massimo fare una conferenza di 40 secondi in quelle modalità dopo aver perso la seconda partita di fila ad Avellino, aver completamente riaperto la serie. Però è un po' come dire, ragazzi, che senso ha commentare una partita in cui noi abbiamo giocato 20 minuti e ce n'erano da giocare 40. Secondo me, soprattutto a caldo, per evitare, ribadisco, commenti di cui probabilmente si sarebbe pentito due minuti dopo l'uscita dalla sala stampa. E se posso chiudere nelle differenze con Eggem, che sono due sostanzialmente, e sono anche abbastanza evidenti a mio avviso, la prima è proprio la quantità di dolore, e la seconda, nel senso che Eggem, a meno che il Bologna non ci abbia comunicato cose diverse dalla realtà, non faceva differenziato nel periodo in cui è stato forzato da Italiano, cioè era comunque un giocatore che durante la settimana lavorava con il gruppo nei pochi giorni di lavoro che c'erano. Fantinelli non si allena, cioè è un giocatore che quando non si gioca rimane a riposo. La seconda differenza sostanziale è che Italiano non aveva così tante altre alternative ad Eggem in quel momento, come giustamente ricordavi, Manfred. Qui ci sono Della Rosa e Imbro in cabina di regia, che non saranno Fantinelli per status, per esperienza, per capacità di trattare la palla, però Della Rosa sta forse vivendo il momento migliore della sua stagione in Fortitudo.
1: Sicuramente.
0: E Imbro lo abbiamo visto ieri che cosa può fare, lo abbiamo visto per la verità anche in gara 3, anche se è appena tornato anche lui da un infortunio, quindi non è che non ci siano alternative. Ieri Kaya decide di mandare in tribuna Guaiana e di convocare Fantinelli per forzare ulteriormente una situazione già forzata giorni prima, ed è questo, a mio avviso, l'errore di gestione che gli si può imputare.
1: Devo andare in pausa, stai con me Max, hai un attimo?
0: Sì.
1: Posso andare?
0: Sì, certo.
1: Allora andiamo un attimo in pausa e torniamo subito.
3: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona ammutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta al limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
3: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
5: Atelier Lucente,
6: quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
3: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
9: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
8: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
11: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
12: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
11: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
12: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
18: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
17: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
18: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
19: Renault.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e tag 1 e 31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: E ora passiamo al cancro.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sportivamente classica, eravamo con Massimo Guerrieri silenziato, quindi occhio al microfono. Max, ti sei attivato. Allora, stavamo parlando Fantinelli, Caia, bla bla bla, dududum, dududum, Monte.
2: Riprendo il discorso di Massimo, che dicevi per non parlare della partita e del parziale preso. Il parziale preso anche in gara 3 comunque. Cioè, questo è un leitmotiv del terzo quarto, anzi anche del secondo, da Bellino.
1: Che durante la stagione, tra l'altro, è successo fuori casa.
2: E poi ti aggiungo un'altra cosa che mi sta dando, non è una novità, ma ancora più noia. Anche ieri, praticamente, abbiamo tiri dell'Ave Maria al 24. Io non punto il dito sul fatto che prendiamo 13, mi sembra 13-14 conclusioni da 2 e tutto il resto da 3, ma è la qualità. Proprio la qualità della costruzione del tiro. Cioè, siamo in un momento, secondo me, veramente. Ma questo, ripeto, che questa squadra tendenzialmente non abbia un gioco, a me sembra la palissiano in generale, ok? Può giocare quando stanno tutti bene, forse. E gioca un po' a basket perché difende, fa contropiede, magari prende qualche tiro con una qualità maggiore. Ma ci sono proprio dei problemi, secondo me, che sono la palissiani, dai Massimo. Cioè, enormi proprio.
0: Sì, però insomma io poi penso che il momento di Sorokas, ad esempio, non aiuti ad aggiungere soluzioni di gioco, anzi ha tolto soluzioni di gioco che prima avevi. Lo stesso Fantinelli, comunque, cioè dal post basso di Fantinelli la Efe creava qualche vantaggio prima, e adesso il post basso di Fantinelli per definizione non ce l'hai. Poi è chiaro che se ti si vanno ad inceppare meccanismi difensivi per cui magari non riesci più a correre il campo, a segnare punti a difesa non schierata, trovi la trasferta, perché spesso coincide con trasferte o comunque, diciamo, in generale la giornata in cui ti passi meno il pallone, non riesci a creare tiri aperti, è chiaro che poi la qualità per andare a creare un tiro contro la difesa schierata da solo quando mancano 3 secondi e per di più segnare quel tiro ce l'ha solo un giocatore, che peraltro adesso non c'è, ed è Limur, perché anche in Bro, che il tiro allo scadere può segnartelo perché è di gran lunga il più tecnico della squadra insieme a Limur, comunque va innescato, cioè in Bro fa fatica a crearselo dal palleggio il tiro. Quindi o si torna, diciamo, a monte a criticare la costruzione di questo roster, però non so quanto abbia senso farlo alle porte di una gara 5 di quarti di finale playoff, o se no, insomma, ci si augura che chi c'è intanto difenda con un altro atteggiamento rispetto a quello visto nel terzo quarto di ieri, che dovrebbe essere un po' il diktat del gioco di Caia. e poi che torni a giocare con anche forse un po' più di tranquillità, di serenità, di fluidità in attacco, perché io credo che ad esempio sulle uscite di Sarto, che ieri sono state tutte negate, ma perché in un certo momento della partita sono state fatte tutte e due allora dalla Fortitudo, si possa costruire un certo tipo di vantaggi. Ci sono quelle di Mastellari, c'è un Sorokas, ribadisco, che sta vivendo un momento difficile ma che può e deve essere un fattore sotto canestro, cioè anche il fatto che in questo momento i due stranieri della Fortitudo non stiano incidendo non può essere lasciato da parte nel ragionamento, perché se dall'altra parte ci sono Lewis e Francis che fanno 48 punti in due, quindi spesso la metà di quelli che segna la squadra o più della metà, e ieri Sorokas ne fa 14 a fatica e Perkovic ne fa uno, è chiaro che questo è un argomento nell'analisi della sconfitta.
2: Però Sorokas secondo me è cotto.
1: Cioè, cotto,
2: il problema
1: è evidente, dai.
2: Ha tirato la carretta, ha tirato fondamentalmente la carretta.
1: In questo momento è cotto, infatti giocare tre partite, non cinque, sarebbe stato un aiuto. Però Max, devi volare, perché Dario, ho visto che ha anche scritto un messaggio alla lavagna, oggi, alla lavagna di lavoro.
2: La Bolognini si alza e va a controllare col suo panino.
1: Chi che è preoccupata mentre si scofano un panino tonno, insalata,
2: che
1: maionese
2: è più grande di lei, cioè.
1: E pomodoro. Che va a leggere con terrore la lavagna di lavoro, quella che ho portato con grande orgoglio. Attenzione al messaggio, però devi volare, perché oggi alle 13 tra l'altro ci collegheremo con la palestra Porelli per il punto stampa con Jakovlevic. Esatto, sì. E quindi ti lascio andare. Volevo parlare un po' anche di Bologna, ma è stato divertente parlare di Fortitudo. Ti do un bacio.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Manfred, grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ciao Massimo.
1: Grazie a Massimo, ciao, Guerrieri, ciao. E TV Rete 7. Ora col Monte. Ma un po' di messaggini coccanti sulla Fortitudo. Per esempio, Dani Fabbri sottolinea un aspetto geniale, cioè dice: ragazzi, Kai è un genio. State parlando più di Kai che della partita, obiettivo che lui voleva ottenere. Italiano dovrebbe imparare su questo, invece che dire cavillate ed ovvietà. Dire cavillate o cavolate, cosa intendevi? Tutte e due, ci può stare. Ma in effetti Kai sposta l'attenzione su di lui, fa il Mourinho. Alla Mourinho, no, tira l'attenzione su di lui, non vuol parlare troppo dei problemi. Ce ne sono dei problemi in Fortitudo, soprattutto di salute. Sorokas per me è il problema, non dico più grosso, ma per me sì, che è cotto.
2: Cioè, tirare più l'attenzione su di lui di così.
1: Sta facendo di tutto in questo mese.
2: E cosa stiamo a parlare? Ragazzi, non è scusabile, dai, mo. Cioè, è un mondo di professionisti, dai.
1: Sai,
2: vuoi sapere qual è la verità? Vuoi sapere qual è la verità? Come sempre. Che manca la testa, ma non la testa di Kaia, quello che c'è sopra. Manca la società, perché è una società seria. Tutto sto teatrino qua
1: non lo permette.
2: Lo ferma prima, molto prima. In un modo
1: o
2: in un altro. Questa è la verità. Basta.
1: Cioè, secondo me sì, è troppa briglia sciolta.
2: Scopriremo gli Epstein file anche in Fortitudo, probabilmente. Dai, per giustificare. Cioè, no, non ho detto niente. È soltanto Epstein che vuol dire qualcosa, ma non penso che Epstein ci ascolti, dai.
1: No, morto. Direi di no.
2: Sei morto.
1: E poi. Allora.
2: Dai col complottismo. Dai col complottismo.
1: E
2: dai.
1: Via. E tu voglio rimanere su Fortitudo. Allora recupero quelli che rimangono sulla Fortitudo e poi ci spostiamo su Bologna, va bene a te? Monte.
2: Quello che vuoi. Meno parliamo di Fortitudo, meglio sto.
1: Aspetta.
2: E tra parentesi? Domenica vado a Palazzo, non vado a Bergamo, e anche questo mi girano un po' le scatole.
1: E che dire di un allenatore la cui squadra fa 13 tiri da 2 e 37 da 3, 37 scritto anche in lettere come negli assegni o nei contratti. Un terzo Gianni dice un terzo e ha ragione. Gianni da San Mamolo, grande San Mamolo.
2: Ma lo dicevo prima, però non entro in questa dinamica, perché Sorokas bollito, non hai il post basso di, non hai Fantinelli che può giocare un certo tipo di basket, ok? Ci può anche stare che prendi, è anche un po' il gioco di Kai, è un po' questo gioco, ma è la qualità dei tiri il problema. è la qualità dei tiri che manca. Dai, se ne prendi 37, ne sei in 18. Cioè, tutto lì.
1: Poi, ha ragione Vicari, finale promozione Rimini-Verona. Rimini mi piacerebbe con Pesaro.
2: Ma no, vabbè, anche Pesaro è arrivata bollita. Cotta, è arrivata bollita. Pesaro.
1: Però tu non sembravi così cotto,
2: eh? Ah, ma inizia a togliere Fante.
1: Esatto.
2: Martino mal di schiena. Murno sta bene.
1: Sorokas è bollito. Bollito detta è brutta. È un momento Sorokas di calo fisico. Stanco.
2: Imbroglio è appena recuperato. Cioè, ti manca. Hai lungo De Genti da Mazzola, benvenuti da una vita. Prendi su. Metti Perkovic, giocatore che l'anno scorso faceva canestro tra un po' anche occhi chiusi, sogna neanche da solo, è difficile, eh?
1: Comunque tra un Fantinelli, ecco, Fantinelli quanto pesa sulle spalle di Sorokas? Comunque un bel po' per me, sì, perché tra un Fantinelli
2: che capace... più forte a Serie A 2,
1: anche per me,
2: oh, è lo straniero vero,
1: anche per me. Tra un Fantinelli capace di innescare i lunghi e un Moore capace di aprire le difese, l'importante è che ne torni almeno uno. Questo per me è riassunto del momento fortitudo.
2: E giustamente diceva Massimo, forse in questo momento Moore è ancora più importante.
1: Assolutamente.
2: Per, questo, per questa partita.
1: Può starci.
2: Per questa partita. Poi per Verona invece bisogna che tutti siano vivi.
1: Poi vedo tanti messaggi sulla F, comunque sono contento. E Kaya fa il Mourinho senza avere uno straccio di titolo in bacheca.
2: Non l'ho detto.
1: E Monte gode oggi. Scopriremo gli F Files, è bellissimo, Mats, bene. Con la Scaligera a Verona non ci salva neanche Murri, Marco. Ma aspetta,
2: devi sempre vincerci.
1: Aspetta, è lunga. È lunga, ragazzi. Io non lo so. Certo, ci sono quattro squadre in questo momento candidatissime ad andare su. Per me c'è anche la F dentro, però. Io ci metto Pesaro, Rimini, Verona e Fortitudo. Queste quattro. Ragazzi, lo sapevamo anche prima, forse. O poi Avellino magari ci fa fuori gara 5.
2: Devi venire a vincere però... a Bologna. Devi venire a vincere a Bologna.
1: Che la vedo abbastanza complicata.
2: Hai perso una partita in tutto l'anno. Poi, ripeto, tutto è possibile. Io non dico di no, però... devi venirci. Volevo chiedere a Massimo, perché non lo so, dovesse passare Rimini.
1: Massimo è andato via.
2: No, sì, lo so. Dovesse passare Rimini. E dovessimo passare noi con Verona. Alla fine. O cioè, dove passiamo a Avellino e passiamo a Verona.
1: Giochi gara 5 a Bologna.
2: Quindi se non c'è il discorso di rubare la testa di serie, come era una volta.
1: Ah, cioè, non lo so.
2: Perché a Pesaro arriva uno.
1: Ci vuole Dario, bisogna... scrivi a Dario il volo.
2: Fortitudo arriva a due.
1: Perché ormai è aperto favore, il dubbio, beh. E se no non diamo risposta.
2: A Dario. Non hai ascoltato?
1: Mi hai messo un dubbio. Porco Giuda.
2: Bella averla fra di fianco.
1: Forse gli ha fregato la testa di... se non è cambiato niente, gli ha fregato la testa di serie.
2: È una curiosità, perché non lo so. Se qualcuno lo sa a casa, magari. Mi toglie un dubbio. È un'altra cosa non da poco questa.
1: No, non lo posso dire io perché sparerei a caso. Quindi no. Non so rispondere. Oh, ciao ragazzi, giustamente, cerchiamo di essere positivi. Sembra che andiamo a un funerale, ce la giochiamo domenica a San Giorgio.
2: A San Giorgio?
1: No, domenica San Giorgio. San Giorgio, non so chi sia. Max risponde con un audio che
2: grande
1: do.
2: Massimo.
1: Grande Max.
3: Eccomi, vi sto ascoltando attentamente. Non c'è lì che fa monte e quindi... la Fortitudo avrebbe il fattore campo, dovesse passare e accedere in finale, dovesse passare Rimini dall'altra parte.
1: Ok, chiaro, allora avevo ragione, ma non mi ha messo un dubbio il Pirla.
2: Sì, ragazzi, allora mi tiro fuori questa gara 5 con Rimini modello pass 3 secondi di Israel. Qualcuno la capirà, non tutti.
1: Comunque
2: qualcuno
1: già sono arrivati
2: qualche anno in più.
1: Sono già arrivati i professori, tipo Matte Negri, incredibile che si schieri nella parte dell'Accademia. L'Accademia comunque ci propone non si ruba la testa di serie, se c'è Rimini in finale abbiamo fatto le campo. Questo è uno, gara 5 in casa F, grazie Busso, no al fattore campo Matte, la classifica, questa è Dave Trebbi, al termine della stagione regolare.
2: Ah, ok, ho capito cosa
1: e vale questa. Vale questa.
2: Quindi anche
1: dice
2: Verona,
1: Dave.
2: Nei
1: playoff
2: Verona
1: di basket
2: avrebbe...
1: non si ruba la posizione della squadra eliminata.
2: Grazie ragazzi.
1: Forse molti anni fa sì, ma ora non più. Alessandro 71. Va bene ragazzi, stop con l'Accademia.
2: Grande, vedi che qualcuno ce l'ha. Qualcuno ce l'ha, dai.
1: Bella citazione.
2: Ragazzi, voi quella partita, allora, c'erano 8.000 persone al Paladozzo. Voi
1: devo andare in pubblicità.
2: Capire.
1: Due blocchi in fortitudo è record di questa trasmissione. Lo faremo la...
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori. Con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
4: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino. Presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
8: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
9: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
8: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Oh Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
21: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
22: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Click.
0: Salve, scusate, Robe 57, solo per amore per la mia città di Bologna. Io tifo tutto ciò che viene rappresentato a livello sportivo, che mi rappresenta Bologna, quindi Bologna in primis, la Virtus come seconda per questioni anagrafiche, la Fortitudo Basket, la Fortitudo Baseball, bravo, la Montenegro, la Pallavolo Zinella purtroppo non c'è più, addirittura anche i Lochi, quelli di Pianoro. Però per amore della verità mi sembra di ricordare, anche perché c'ero, che un Norda Ignis al Paladossa, 9.000 passa persone, l'Ignis di Bob Morse e la Norda di John Fultz.
1: Allora, io non so quanti eravamo, ho detto più di 8.000, ma era ancora il Paladossa vecchio dove c'erano i gradoni, sembravamo gli indiani, c'era una roba senza senso.
2: Ossigeno che calava, pressioni
1: c'era
2: bassissime.
1: C'era ossigeno? Non ricordo, secondo me solo CO2. Comunque.
2: Va bene. Allora, Mate Negri, che saluto, che fra poco ci raggiunge, fra una ventina di minuti. Dopo, Mate, guarda, facciamo sentire la conferenza in Porelli e poi dopo veniamo da te. Quindi tieni il dito caldo per rispondere al telefono. Direi 13.20, 13.30, staremo attorno a quell'orario lì. Ora, con un volo pindarico, io direi che possiamo volare sinceramente, alla luce del fatto che è venerdì, alla partita che ci attende domenica a Monte, perché, oh, vuoi o non vuoi, a due giornate dalla fine, piaccia o non piaccia, sto Bologna, in corsa per l'Europa, c'è.
1: Sì,
2: tre pere,
1: secondo Stadio, no.
2: Tre pere di scarta la Stadio
1: non l'ha messo, eh. Sai che Stadio non l'ha messo?
2: Allora, abbiamo un Beneforti molto nervoso e agitato per il mercato. Lui ha promesso qui con me, ieri ci siamo punzecchiati, ma non so se fosse rivolta a me, forse no, ho sbagliato io a interpretare, nel caso chiedo scusa. Lui è agitato per il mercato perché lui non vuole che Bologna abbassi il tiro sulle ambizioni europee del prossimo campionato. Quindi per lui dal mercato ci passa mezza corsa all'Europa dell'anno prossimo. E quindi aveva detto: io sarò l'agenda quotidiana per ricordare a Fenucci quello che ha detto. Noi non molliamo le ambizioni europee, a prescindere da quelle che saranno le difficoltà, e questo sta facendo. Quindi sta già dedicando molto spazio al mercato. Però io e te, forse il mercato, se sei d'accordo, lo spostiamo all'ultima, dopo l'Inter, va bene? Io mi sto trattenendo su questo e riesco piano piano, ogni tanto ci casco anch'io proprio in un secondo, poi ritorno in me e ne parlo un po' più avanti, quindi vediamo un po'. Senti, sei preoccupato?
1: Oddio, per la fortuna sì.
2: No, per la prima partita senza Lucumì. Dopo tanto.
1: Devo farci l'abitudine.
2: Esatto.
1: Vediamo.
2: Ti agita?
1: Vediamo, dai.
2: Haaland l'hai visto come?
1: Di fianco a Engel. Macchinoso Haaland. Cioè, per come avevo capito io che fosse un ragazzo che avesse anche delle qualità da un punto di vista di impostazione, a me oggi questo io non lo vedo, sembra lento ancora.
2: Però a Napoli ha fatto una bella partita,
1: no,
2: gli va riconosciuto,
1: non
2: di fianco a John, eh?
1: Quindi secondo me quella dimensione che avevo capito ci potesse essere in questo momento non c'è. Ovvio che ci vuole un po' magari anche entrare nei meccanismi del calcio italiano. Hai visto comunque Rowe, ci ha messo 4 mesi, forse poteva fare prima, forse no. Haaland comunque l'hai messo dentro un po' adesso, è soltanto giocando che ti abitui e magari prendi quella confidenza, entri negli schemi, magari anche per essere quel giocatore che può avere un po' più di qualità. Non mi ha dato quell'idea in questo momento, spero di sbagliarmi, ecco tutto qua. Sicuramente sono curioso di vedere due norvegesi, quantomeno si capiscono, che non è una cosa da poco in una coppia di centrali che parlino la stessa lingua, ecco, questo aiuta. Poi vediamo.
2: Allora, ti dico le probabili formazioni. Certo, no, ti faccio un'altra domanda. Io Eggman, ti dico la verità, non lo sto vedendo bene per niente. E sai che sono un Eggmanista.
1: Lo so.
2: Quindi non lo vedo bene per niente, perché lo vedo molto più... Allora, io, se devo dirti, mi garantiscono che sta benissimo. Quindi è solo una percezione mia. Però sto problema, questa infiammazione all'anca che ha avuto brutta, e ripeto, è un problemino che non sai neanche se lo puoi operare, non operare. L'operazione, mi dicono, mi hanno spiegato, ma penso a Fantinelli, perché anche Fantinelli dici, cosa deve fare Fantinelli? Deve operarsi o non operarsi a fine stagione? Non lo so. Quando arriva a una fase incredibilmente acuta, l'estrema soluzione è un'operazione. Poi le due cose nascono da motivi diversi. Eggman è una questione congenita, ce l'ha. L'ha avuto un problema anche in passato, quando era in Inghilterra. Sempre stesso problema. Ed è un problema che se ci giochi troppo sopra, poi incomincia a infiammarsi e ti crea anche problemi collaterali, lombalgie, come ha avuto tra l'altro. Ora, mi sembra clamorosamente diverso da quello che abbiamo visto nel giro dell'andata. Anche quando è entrato a Napoli, negli ultimi 10 minuti, mi sembrava più agitato di quello che ho sempre visto, cioè una sicurezza che forse era la sua forza. Perché con la disinvoltura con cui ha cominciato questo campionato ha spiazzato veramente tanti, me per primo, e probabilmente un'insicurezza dettata dal fatto adesso addirittura, e quindi insomma
1: Radio Verità,
2: questa secondo me non sentirsi bene al 100% gli ha tolto un po' del suo, quindi sono molto curioso di vederlo giocare intanto a sinistra, dove anche lì io ti dicevo questo gioca col destro ma è un mancino tutta la stagione, in realtà
1: a destra
2: no, però è più destro che mancino, cioè mi dicono guarda credimi non è come dici, giuro, quindi lo dico con piacere e forse anche un po' di dispiacere, io speravo che a sinistra potesse esprimere l'anno prossimo magari il meglio di sé, ma ha detto guarda va a destra come a sinistra, non cambia niente. Un pregio che ha, ma non forse potrà spiccare, ecco, per una disinvoltura maggiore nel giocare col piede forte la stagione prossima, se sarà lui poi lì a sinistra. Quindi da qui ti chiedo, ti rifaccio di nuovo la domanda, sei preoccupato per la coppia Eggman-Elland dal primo minuto, forzata perché non ci sono alternative? No,
1: ci devono preoccupare gli altri.
2: Comunque ho visto meglio Vitic, se proprio vogliamo dirla tutta, di Eggman nel girone di ritorno.
1: Vitic è sicuramente cresciuto.
2: Lo dico, ho visto meglio Vitic che Eggman nel girone di ritorno. Mi ci devo un attimo convincere di questa cosa che sto dicendo, ma è così. Col senno di poi, uno è cresciuto, l'altro purtroppo è calato. Barbut, dobbiamo andare in Porelli?
3: Prova a sentire se Torino è già pronto.
2: Ale, stai giocando? Ale, se Torri? Non ci sente, penso che stia facendo due tiri.
3: Sì, secondo me sì.
2: Va bene. E allora, quindi non sei così tanto preoccupato. Loro però non stanno di certo meglio di noi, perché dietro hanno diversi problemi.
1: Manca mezza squadra.
2: Manca mezza difesa, come a noi ne mancano tre, Casale, Vitic e Lukumi. A loro infortunati e squalificati. Squalificato Ian. Jim City è diffidato ed era acciaccato, ma va bene. Scalvini fuori, Cossonu fuori, Bernasconi fuori, quindi insomma gliene mancano della linea dietro fondamentalmente 3 su 3. Se non sbaglio, nell'ultima partita hanno giocato Cossonu, Ian e Scalvini. Nei tre dietro, se non ricordo male.
1: Loro hanno Anor, a San Siro.
2: Loro City. Giocheranno con Anor, Jim City centrale, che comunque è una garanzia. Ecco la Zinac ha arrangiato.
1: Poi
2: a meno
1: squadra,
2: che non prendono De Rune e lo spostano dietro, ma non credo che faccia una forzatura.
1: Anor, Jim City, con la Zinac, Zappacosta, Zaleschi.
2: Non è
1: visto
2: male.
1: Di peggio, ecco.
2: Infatti.
1: Cioè, questo devo essere onesto.
2: Siamo un po' più acceccati noi. Dai la linea. Allora, andiamo dritti da Alessio Torri, che è in palestra Porelli. Vi diamo 20 minuti.
4: Sì, grazie Manfre. Siete collegati con la palestra Porelli. Un saluto da Alessio Torri, con me Eugenio Petrillo.
5: Ciao Alessio, buongiorno a tutti.
4: Siamo in attesa del punto stampa per questa post-season con coach Jakovlevic, che fra poco con tutta la stampa bolognese andrà a raccontarci le emozioni di quello che per lui è la prima esperienza per quanto riguarda la post season da capo allenatore, così come lo è per coach Cancellieri, l'avversario che affronterà con Trento. Entrambi alla prima esperienza da capo allenatore in post-season con due destini molto diversi, perché Jakovlevic è subentrato in corsa poco tempo fa come head coach, Cancellieri invece è in uscita, avendo già l'accordo del prossimo anno con il Tofas Bursa, quindi certamente affronteranno la questione post-season con umori e aspirazioni anche, immaginiamo, diverse dal punto di vista personale, ma non cambieranno quelle di squadra, Eugenio, perché certamente Trento non ha intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale, se non altro questa è una sorta di supercoppa d'onore, perché si scontrano quelli che portano lo scudetto con quelli che portano la coccarda.
6: È vero, è vero. Tra l'altro Trento arriva ai playoff in gas perché li ha raggiunti proprio al photo finish con una rimonta finale incredibile, direi quasi insperata, perché sembrava spacciata la Dolomiti Energia, invece proprio nelle ultime giornate con la vittoria su Udine e soprattutto quella casalinga con Milano, e poi in parte anche la Virtus è stata protagonista di questa rimonta perché ha battuto Varese nell'ultima giornata, Trento arriva ai playoff proprio in extremis. Tra l'altro Trento che ha battuto la Virtus alla Virtus Arena era il 1 febbraio, quindi partita serie assolutamente da guardare e rispettare.
4: Sì, mentre hanno terminato l'allenamento i giocatori con l'ultima seduta di shooting around, e ora coach Jakovlevic è già qui di fronte a noi, pronto per avvicinare il plotone della stampa radio tv, ovviamente carta stampata, tutti siti web, tutti al completo, ovviamente in attesa che il coach rilasci queste sue prime dichiarazioni da capo allenatore in una serie playoff, assolutamente, quindi certamente anche il discorso dal punto di vista umano oltre che tecnico è una cosa che vorremmo anche approfondire, proprio in virtù del fatto che Jakovlevic dovrà condurre quello che probabilmente fino a 3-4 mesi fa Eugenio non pensava di farlo, ossia la Virtus, io l'ho apostrofata a diventare maggiorenne, perché l'obiettivo è quello, la Virtus vuole diventare maggiorenne quest'anno.
6: Vuole diventare maggiorenne, vuole non scucirsi dal petto quel tricolore che meritatamente si è cucito al petto lo scorso giugno, però ci sono da giocare 3 serie di playoff, 3 vittorie per ciascuna, però bisogna partire assolutamente da Trento, sappiamo tutte le vicissitudini degli ultimi mesi, quel momento di maremoto totale che ha minato un po' il percorso, però la ripresa nelle ultime giornate, le vittorie consecutive, quindi una ritrovata fiducia, è chiaro che è un po' tutto nuovo, anche perché Jakovlevic è la prima esperienza da capo allenatore in una grande squadra, soprattutto che punta a qualcosa di importante, quindi una partita alla volta, il bello e il brutto dei playoff è che si parte sempre da 0-0.
4: Sì, si parte da 0-0 con ovviamente però il fattore campo che sarà sempre ed esclusivamente ad appannaggio dei campioni d'Italia, dell'Olidata che se lo sono conquistati mettendo in fila Brescia che è la seconda forza, poi Milano la terza, Venezia la quarta e così via, insomma un quartetto di partenti fra le più accreditate, fra l'altro le prime due di regular season sono anche le due finaliste della scorsa edizione del campionato, quindi in maniera anche molto meritoria la stagione regolare ha riproposto ciò che la stagione scorsa aveva consacrato. È chiaro che il convitato di pietra in questo caso sia l'Olimpia Milano, perché resta sulla carta la più accreditata, la più attrezzata, la più forte banalmente, ma che l'anno scorso non è arrivata a giocarsi la finale scudetto e quest'anno non è arrivata al momento a sigillare nella prima e nella seconda posizione di campionato, quindi nel caso volesse cucirsi sulle spalle il 32esimo scudetto dovrebbe fare ipoteticamente giocando senza fattore campo, ma vedremo questi discorsi più avanti. Nel frattempo partiamo con Coach Jakovlevic che è pronto per la conferenza, a questo punto stampa pre playoff, ovviamente noi in quanto in diretta appena possibile. Prego. Chiediamo di partire. Coach Jakovlevic, ti avvicini per la prima volta in carriera da capo allenatore in playoff, duplice visione, quella tattica, la squadra vede già la tua mano, una squadra che non è apparentemente oggi figlia di nessuno ma molto spalmata come responsabilità, e questo credo sia un endorsement. E dal punto di vista umano cosa ti aspetti?
7: Mi aspetto insomma un approccio molto aggressivo, molto determinato, con l'idea di fare passi in avanti rispetto a quello che abbiamo fatto durante la stagione. Detto questo, comunque noi arriviamo a giocarsi i playoff da primi in classifica, e se siamo arrivati primi vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto durante tutta la stagione, dal primo all'ultimo. Non parlo solo dei giocatori, parlo della, soprattutto della società, parlo di tutti coloro che fanno parte della società, e chiaramente insomma il merito va dato a tutti quanti. Detto ciò, chiaramente ha sottolineato che io sono per la prima volta da capo allenatore in una situazione del genere. Detto questo, chiaramente mi sento in dovere assoluto di ringraziare la società, o soprattutto il signor Zanetti, il nostro proprietario, il nostro presidente, ma anche il signor Paolo Ronci, che comunque sono il primo a dire che la scelta che è stata fatta è una scelta molto coraggiosa, e mi rendo conto dell'importanza di questa posizione, in quanto prima di me in questa panchina c'erano dei signori allenatori, e chiaramente sono molto grato per questa opportunità. Detto questo, vi devo informare anche che purtroppo Paio non potrà essere in gara 1, ha subito un problema al ginocchio, l'altro ginocchio, non quello che si è fatto male, e purtroppo non potrà darci una mano in gara 1 contro Trento, i quarti di finale. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno assieme allo staff medico, e purtroppo ecco, devo comunicare questa notizia a tutti quanti.
4: Ecco, in attesa del rientro di Paiola, vedremo quando e se, l'aggiunta di Iago ti ha dato la possibilità nel recente passato di magari riconfigurare anche le tue scelte per il turnover proprio in quel comparto esterni. Questo a livello di scelte, visto l'arrivo di Iago negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ti ha già dato delle nuove idee, delle nuove opzioni, oppure comunque il piano che avevi, indipendentemente dall'arrivo di Iago, resta quello?
7: Partiamo dal presupposto che la mancanza di un giocatore, di una persona, soprattutto come Paio, insomma, sposta un attimino, perché Paio per noi è un riferimento, è un giocatore, oltre a un giocatore, il capitano della squadra. Il valore umano di Alessandro Paiola è infinito. Detto questo, noi, la nostra bravura è anche grazie a questa nostra mentalità di trovare sempre o cercare comunque le soluzioni, secondo me lo abbiamo fatto durante la stagione, perciò tutti quanti, tutti gli altri giocatori devono essere pronti a darci una mano, a mettere la squadra prima di se stessi e di colmare il gap dovuto alle assenze che purtroppo abbiamo patito tanto quest'anno, ma abbiamo sempre reagito di squadra, e quello è il nostro modus operandi, giocare e reagire di squadra a tutte le difficoltà.
8: Trento è arrivata ai playoff all'ultima giornata battendo Milano. Che squadra ti aspetti? Insomma, un quarto di finale chiaramente col vantaggio del fattore campo e da campione in carica.
7: Certo, Trento è un'ottima squadra. Io ho massima stima per Trento, massima stima per loro allenatore, e ricordiamoci, oltre al fatto che comunque loro hanno battuto Milano nell'ultima gara della regular season, hanno vinto anche contro di noi qua in gara 2 a Bologna. Perciò massimo rispetto, massima stima per tutti loro, per la loro organizzazione, ed è un'ottima squadra. Lo ha fatto anche giocando un Eurocup di un certo livello, perciò vanno insomma presi per seriamente e con molto rispetto, perché sono veramente un'ottima squadra che gioca una pallacanestro molto molto aggressiva.
9: Morgan sarà disponibile?
7: Morgan ha fatto il primo allenamento, che lo abbiamo gestito durante l'allenamento, però intanto ha iniziato a giocare con contatto e probabilmente sarà disponibile, vediamo se sarà nei 12. Intanto ha iniziato ad allenarsi con la squadra, sì, dopo un mese.
8: Quando sei diventato capo allenatore c'era una striscia negativa aperta che è arrivata a 8 sconfitte, adesso sono 6 vittorie, quindi insomma la fiducia che arriva da questa striscia conterà.
7: Conta come scendiamo in campo, conta come approcciamo ogni singolo duello, conta come andiamo a rimbalzo, conta come parliamo in difesa, conta come giochiamo di squadra. Quelli sono numeri, conta quello che noi abbiamo tra di noi, i feeling che abbiamo tra di noi e gli sguardi che abbiamo quando guardiamo i nostri compagni di squadra e tutti coloro che lavorano.

0: Alto, perfetto.
1: E queste erano le parole di coach Jakovlević, che ringraziamo per essere stato con noi. Eugenio, andiamo un attimo a chiusare ciò che ci ha raccontato il coach. Partiamo dalla news di cui facciamo volentieri meno, ossia dell'assenza di Paioli in gara 1. Citando gara 1, non è escluso gara 2, si gioca ogni 48 ore, quindi è evidente che sia una cosa sotto controllo. Però molto brevemente andiamo in chiusura: cosa cambia la Virtus che riparte ancora una volta abituata senza Paioli, esatto, per in quest'ultimo periodo, ma insomma farlo nei playoff è diverso.
2: Esatto, volevo proprio dire questo: la Virtus è abituata a giocare senza Paioli, però abbiamo visto il bene che fa Paioli da quando è rientrato. Chiaramente è un'assenza pesante anche perché è italiano. È vero che la Virtus ha aggiunto Iago, c'è il dubbio su Matt Morgan fino all'ultimo. La Virtus ha i giocatori, però insomma la Paioli è un'assenza pesante.
1: Grazie Eugenio Petrillo.
2: Grazie a te Alessio, buon proseguimento a tutti.
1: Anche da parte mia un saluto, un ringraziamento per essere stati con noi. Ricordiamo palla 2 di gara 1 domenica ore 17 alla Virtus Arena, poi gara 2 48 ore dopo sempre alla Virtus Arena, poi ci si trasferisce gara 3 certamente a Trento venerdì, e vedremo se serviranno altre gare per questo quarto di finale. Dalla Porelli è tutto, la linea può tornare alla regia.
3: E allora grazie ad Alessio Torri in palestra Porelli, e adesso noi andiamo brevemente in pausa e ritorniamo subito qui.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
6: Paioli, 10 secondi per andare al tiro. Ora Paioli, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares, ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra, è schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro i Noegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
4: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da...
7: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
4: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
12: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
0: Acquamata compie 20 anni.

0: La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026, Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
1: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
2: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
1: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Questo.
8: Ciao, sono Franco. Mi piacerebbe se ogni tanto parlaste anche veramente dell'hockey su Prato, visto che quest'anno passiamo in Elite. Cioè, la Serie A.
7: Allora,
8: che si svolge al campo Barca. Grazie.
7: Sarebbe bello farlo, ma ti giuro non ne so mezza.
9: L'unico è Ronzulli che potrebbe.
7: Sì, Ronz per me sei quello.
9: Lui sa
7: quello.
9: Il preposto potrebbe
7: ma
9: essere.
7: Ma mi dispiace
9: Dani,
7: perché poi non ne so mezza veramente. Ma non ne so mezza di ciclismo. Io vi dico la verità, il calcio è un po' la pallacanestro. No, anche la pallacanestro purtroppo. Bastano, avanzano per occuparmi l'umore di un anno intero.
9: Sta arrivando. Quindi, il bomber, attento.
7: E poi c'ho la Formula 1 per sorridere di più. Quindi va bene così. Però vediamo. Chissà, no? Certo dovremmo aumentare le 24 ore a disposizione, perché Bologna comunque ci ha occupato parecchio. Se vogliamo aprire anche la finestra del settore giovanile, il tempo stringe. Vedo scuotere la testa molte. Non ti stimola,
9: sì.
7: Parlare del settore giovanile?
9: A me sì.
7: Sì?
9: È il futuro.
7: Anche secondo me. Comunque, Skorupski lo danno tre pali. Pensi che lo giochi Lucas?
9: Allora, lui è al discorso mondiali. L'aperto, credo.
7: Noi siamo a 28 partite su 55, se non sbaglio, ho il dubbio su 54 già. Comunque, se non gioca Luca a Bergamo, dovrebbero essere o 28 o 29 partite senza Luca tra piali quest'anno. Minchia.
9: Posta.
7: Glielo diamo all'italiano questa alibi qui.
9: Allora, sicuramente sì.
7: Dai, insomma.
9: Sicuramente la mancanza del poter titolare Cioè, non sei l'Inter che ha Martinez come secondo.
7: O il Napoli chiamerei.
9: O il Napoli chiamerei.
7: Cioè, se tu metti Perin 28 partite su 54, non so quante ne ha fatte la Juve, 52, 53.
9: Beh, Perin ha tolto la sedia di Gregorio.
7: Sì, per un attimo però, poi è tornato.
9: Cioè, secondo me tra Perin e Di Gregorio non c'è questa grandissima differenza.
7: Tu dici? Pensa che io la noto invece.
9: Secondo me Perin è un primo portiere. Magari non da Juve.
7: Ah, ti faccio questa domanda. Se Perin venisse a fare il primo a Bologna, saresti contento? Io no.
9: No, perché non vorrei qualcuno un po' più futuribile, magari.
7: Cioè, ah, per l'età?
9: Sì,
7: dici?
9: Un po' più giovane. Perin non è un cattivo portiere, dai.
7: Ma non mi ha mai gasato.
9: No, ok, però...
7: Non è vero, perché c'è stato un momento a dove Genova, lui faceva Genova il primo, dai. E dai, diciamoci la verità, ha fatto molto bene.
9: Secondo me, sai, il discorso del portiere...
7: Non lo so, comunque sì, ci sono forse due o tre squadre che possono tamponare la botta.
9: Vuoi sapere cosa mi piacerebbe?
7: Cioè, Magnante e Racciano, quante categorie ci sono?
9: Mi spiego, ti dico cosa mi piacerebbe. Lucas va a Roma, noi lo prendiamo dalla Roma, se non sbaglio, in uno scambio con Mirante, ok? E viene da una stagione o due stagioni super a Empoli.
7: Clamorosa.
9: Ecco, l'identikit del portiere, e comunque Lucas è cresciuto tantissimo a Bologna. Ecco, mi piacerebbe ripercorrere idealmente una parabola come questa, di un portiere come questo.
7: Sai quanto vuole Cagliari per Caprile?
9: Vorrà 20 milioni
7: di più.
9: Caprile è un buon portiere. Secondo me è difficile oggi, che oggi è molto difficile che una squadra paghi 20 milioni un portiere o di più.
7: A Bologna proprio non è
9: tanto. No, ma è sbagliato proprio, secondo me. Secondo me, guarda, perché non sei sicuro che sia comunque di quella categoria. Non lo sai ancora se è di quella categoria. Io penso sempre che il Napoli forse, magari è sbagliato, ma non so se è di quella categoria. Questo
7: qui
9: ti voglio dire.
7: Si apre un tema, Monte.
9: Eh?
7: Si apre il tema. Che purtroppo nel calcio i cartellini sono aumentati troppo, i giocatori costano troppo e con 15 milioni rischi di portarti un giocatore che non ha qualità così elevate.
9: Ha più senso rischiare Pessina? No, se io devo pagare 20-25 milioni, con tutto rispetto al cartellino di Elia Caprile, io forse rischio Pessina e prendo un portiere diverso.
7: Comunque, ragazzi, bisogna aumentare. Cioè, il problema dell'Italia. Guarda, ieri ascoltavo un'intervista al Cardinale e mi dava su. Abbiamo speso male 400 milioni.
9: 400 milioni?
7: Sì, ha detto li abbiamo spesi male. Ora. Però che alternativa aveva? Cioè, tu mettiti un secondo a pensare, poi ovvio, 25 milioni male nella Roma, per esempio, ti dice che in realtà puoi farli dei grandi colpi. Però tu prova a metterti nei panni del Milan, che deve prendere dei giocatori comunque in questi anni che gli diano anche garanzie, non solo prospetti. Col potere d'acquisto che aveva il Milan oggi.
9: Che giocatori prende?
7: Che sicuramente tra l'altro l'avevano proposto alla Roma e al Napoli, la Roma e il Napoli non l'hanno voluto.
9: Però ha preso la biopredesi mia, ok.
7: Quindi io dico sempre che purtroppo il potere d'acquisto del calcio italiano è sparito e rischi di prendere le gran sole.
9: A me sembra che il Milan vada su Goretzka, va su quei giocatori con le operazioni alla Modric, alla... e poi fare mercato con gli
7: però
9: altri.
7: Pensa alla Juve allora, che andando a cercare di fare operazioni come Zegrova, tutti i giocatori che a noi piacevano,
9: ma
7: dicevamo
9: devi
7: bello
9: fare giocare,
7: però.
9: Ma devi fare giocare Manfred,
7: ma poi, però se non giocano un motivo c'è, Monte, ma... non sono all'altezza della Juve evidentemente, per forza. Spalletti non è matto,
9: ma
7: dai, mi sembra che abbia dato chance a tutti, le ha provate con tutti, l'ha provata con Jonathan David, l'ha provata con tutti. Chi è che non ha messo in campo almeno due o tre volte con continuità? Ragazzi, a prendere dei giocatori da 20-30 milioni, secondo me, non ci stai dietro. C'è poco da fare, devi spenderne molti di più. Oggi i giocatori costano troppo, sono pazzi. E noi non ci stiamo dietro, non abbiamo più potere d'acquisto. E quindi tu prendi sole.
9: Tu hai bisogno di settore giocatore.
7: 13-20, con tutto il rispetto per le sole che non sono sole. Se vengono a Bologna fanno tutti la differenza, ma costano 30 milioni. Arriviamo subito.
10: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con...

0: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: ...15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E allora, stavamo parlando un po' di Atalanta-Bologna, ma facendo un po' di voli di qua e di là. Insomma, mancano 3 gol di differenziale per rimanere aggrappati fino all'ultima giornata e sperare in Europa.
18: Beh, o ne hai fatti 3 a Napoli. Il problema è che non devi prenderli.
17: Esatto. E...
18: che ottimamente è difficile.
17: Grande dubbio lì davanti. Hanno segnato Rowe, Bernardeschi e Orso.
18: E lui sta sicuro di giocare Castro.
17: Chi sta giù di quei tre per te?
18: Secondo me sta giù Bern.
17: Chi mettete giù voi? Senato, come dice, com'è che si chiama? Chicca.
19: Chi?
17: Com'è che si chiama il cantante? Lauro, Achille Lauro.
19: Achille Lauro.
18: Non capivo.
17: Senato, sì. Chi fate giocare voi? Orso in panca? Bernardeschi Rom?
18: Io giocherei, allora, partendo da
17: chiami Matte Negri,
18: posto
17: che è già qua pronto a rispondere come se fosse a Saramanda.
18: Quello che prende sempre la porta è Orso, però non lo so, io te lo dico, non lo saprei.
17: Ah.
18: Due dei tre, fine. E uno entra.
17: Allora, vediamo il primo dei nostri parlamentari, Matte Negri. Chi gioca, Matte?
20: A tennis, dici?
17: No.
20: Beh, sì,
17: chi gioca a Bergamo dei tre? Chi gioca? Per Dani Fabbri è facilissimo Orso in panca.
20: Per me no.
17: Adesso aspetto che arrivi. Oggi Paolo Alberti c'ha una partita abbastanza delicata.
20: Per me
17: però
20: gioca
17: aspetto che
20: con
17: scriva.
20: Gli stessi di Napoli. Quindi gioca Orso Berna ed entra Rò.
18: Ma Rò è l'unico che gioca di sicuro.
17: Dai, non può non giocare al primo minuto se sta bene. Matte, oh. No.
20: Non lo so.
17: Magari sì, giocano tutti e tre.
18: No.
20: Ah, mi piacerebbe un sacco a me, mi piacerebbe, però no, non lo fa. Sarebbe bellissimo.
17: E invece vi vengo sul centrocampo. Ma è Pobega quello che alza un po' la sostanza di un centrocampo un po' spompo con Freuler e Ferguson? Perché
20: per me sì.
17: Fai quella partita io. Sulle seconde palle a Napoli e l'hai fatta prima solo, no, solo no, però all'Olimpico per esempio hai fatto una partita clamorosa di spessore a centrocampo. È Pobega quello che dà forse un po' più di energia e che si accoppia meglio a quei due?
20: Beh, io te l'ho sempre detto, quindi con me sfondo la porta aperta.
17: Però perché Vincenzo lo usa una partita su 5 allora? Ci sarà un motivo?
20: Non lo so, secondo me alle volte esagera nella foga agonistica. Diciamo che secondo me non è concentrato sempre con la testa.
17: Monte?
18: A me Pobega piace, sai, hai preso Som, devi far giocare anche Som.
17: Ma è in prestito, che cavolo se ne frega. Oh.
18: Bisogna avere, però sai, ce l'hai, probabilmente.
17: Oh, magari, a me Som piace per giunta.
20: Io ne parlavo ieri sera con Frank Loretti, no?
17: Cosa
20: il
17: dicevi?
20: Cambio Ebisher e Pobega per me hai avuto un quid in più, mica da poco.
17: Però Ebisher ha giocato il doppio delle partite di Pobega.
20: Sì, è retrocesso però.
17: No, vabbè, dico l'anno scorso.
20: Ah, l'anno scorso ho giocato poco.
17: Beh, in effetti sì, perché poi ha avuto anche qualche problemino.
18: Quindi, secondo me, Ebisher è uno di quei giocatori che quest'anno
17: sarebbe servito. Anche per me?
20: Per me no. A me non piace, raga. Non so se l'avete capito, ma
17: vabbè,
20: lui
17: però...
20: e Fabian sono quelle due cose che sono andate bene con Tiagone, ma.
18: Ma no, secondo me è molto diversi come giocatori.
20: Per me sono due giocatori che non hanno un ruolo prestabilito e quelli che riescono a fare tanti ruoli non li fanno mai così bene, secondo me. A parte Salemaker può far tutto.
17: Allora, aspetta che qua c'è il Parlamento che scrive.
20: Addirittura.
17: Da dove?
18: Vabbè, dai.
17: Vabbè, questo lo possiamo... Vabbè, sono contento però che cita. Va bene, allora ti abbiamo letto, ma evitiamo le polemiche degli assenti, Claudio, senza offese, però sono contento che hai apprezzato mercoledì. E comunque sì, si parlano lingue completamente diverse.
18: Metti due soggetti, però se la gente non capisce, penso che parli da
17: no,
18: solo.
17: Si parla del. Facciamo così: mettiamo così, c'è una differenza sostanziale che io ho sottolineato in maniera molto marcata. Tra chi si occupa del prato verde e chi si occupa di tutto quello che ci sta dietro, no? Di racconto, parlo proprio giornalistico, c'è una narrazione completamente diversa, ma questa cosa va avanti da un ventennio quasi, forse arrotondo troppo, però diciamo 10-15 anni. E chi si occupa del campo vede il campo, punto, tutto il resto è noia. Chi si occupa di tutto il resto vede il campo con sufficienza, cioè dicendo guardate che quello è soltanto il prodotto di tutto quello che ci sta dietro e se non si mette a posto dietro, quello che andrà in campo sarà sempre un prodotto deficitario fondamentalmente per tutti i problemi che ci sono, basta, questo era il tema. Vabbè, ma non voglio entrare in questo discorso più e recupero invece gli altri quindi il messaggio che era contrapponeva questa visione clamorosa secondo me questo però ve lo chiedo anche a voi visto che l'ho chiesto a tutti lo chiedo anche a voi due c'è un errore nella narrazione cioè bisognerebbe cambiare un attimo la prospettiva la mia domanda principale è questa quella che facevo anche ieri Ma se noi avessimo messo tutta questa enfasi che mettiamo in questi ultimi 20 anni di show del calciomercato su tutto quello che in realtà manca al calcio italiano, che non è di certo il mercato, perché è stato quello che poi alla fine ci ha portato a non avere più un euro, sarebbero cambiate le cose. La stampa, cioè, può fare pressione, se tu metti pressione dal basso per cercare di mettere all'angolo governi, comuni, istituzioni, secondo me non sarebbe cambiato niente?
18: No, perché
20: secondo me il calcio italiano aveva raggiunto un livello tale di strafottenza che era impossibile anche se i giornalisti avessero fatto pressione.
17: Ma non è il calcio italiano, questo è la politica, purtroppo è la politica.
20: Ma il calcio inglese è diverso, la politica del calcio inglese è diverso che nel calcio italiano, se tu ci fai caso.
17: Beh, c'è stata una leggina però della Thatcher che ha cambiato le cose in Inghilterra, ha fatto comprare gli stadi a tutti, eh?
20: Perfetto, ed è verissimo.
17: Vabbè, ragazzi, è cambiato il calcio.
20: Dal punto di vista di club, sì, è verissimo, però l'Inghilterra
17: e l'ha presa tra l'altro dal punto di vista di responsabilità penale, sì, sì, per quello che succedeva all'interno degli stadi, ve lo ricordate?
20: Sì, sì, sì. Però l'Inghilterra dal punto di vista di club è sicuramente il campionato migliore al mondo per distacco rispetto al secondo. Dal punto di vista di nazionale, l'Inghilterra è l'ultima cosa che ha vinto, c'erano le lire.
17: Però forse questo non è molto un metro ancora per valutare, no? La nazionale secondo me è l'espressione ultima del talento che riesce ad esprimere. Non si può dire che l'Inghilterra non abbia del talento, non sono dei vincenti a oggi. Secondo me hanno 5-6 generazioni di vincenti pronti. Guarda Roux, che non sappia neanche se va al mondiale.
18: Non c'è mica.
17: Siete sicuri? Sei sicuro?
20: Per me non ci va.
17: C'hanno la fila. E allora guarda Roux, volete che vi dica chi ha lasciato fuori la Francia?
18: Appunto.
20: No, li so già.
17: Però allora vedi che là è sempre la politica. Perché è inutile dire quanti problemi ci sono anche per i ragazzi.
20: È la parte iniziale.
18: Però posso dirti una cosa? A me, allora, sicuramente i giornali avrebbero potuto dare più enfasi alle richieste delle società, perché una cosa va detta, di buona parte delle società che avevano interesse a investire hanno spinto la politica verso quella direzione. La verità grossa è che la politica un giorno ha fatto la richiesta per fare gli europei e poi gli hanno detto: signori, se volete fare gli europei dovete fare con qualcuno che abbia
17: gli stadi
18: pronti o che abbia la possibilità di farli in fretta. La Turchia gli stadi li ha fatti in un attimo. La Turchia ci è passata davanti, la Turchia è Sinner e noi siamo uno dei malcapitati che gioca contro Sinner in questo momento su questo discorso di stadi, nuovi stadi e
20: futuribilità. Però faccio una domanda io, no? Se fosse arrivata la legge Thatcher in Italia, in quanti avrebbero avuto la forza economica di comprare lo stadio?
17: Tutte le proprietà straniere, che sono in stragrande maggioranza, ragazzi. Cagliari
20: oggi
17: è passato al 50%.
20: Parlo di oggi, sì, quello di oggi sì. Se succedeva che noi eravamo come proprietà di Menarini ancora,
18: Menarini si costruiva lo stadio.
17: Sì, ma ormai
18: scherzi. Vai a vedere i terreni che avevano comprato.
20: Sì,
18: dai,
20: però non stare. Comprava dall'ara.
18: Ma dall'ara lo puoi comprare.
17: È un bene
18: monumentale,
17: la definizione giusta.
18: Ma non lo puoi comprare, cioè lascia fuori il Dallara o il Franchi, che sono due stadi che non puoi comprare.
20: Va bene, però ti faccio un esempio. Tutti il presidente del Lecce potrebbe comprare Via del Mare.
18: Ma certo. Ma certamente.
20: Io non sono così convinto che ne abbia la voglia.
18: Ma dipende che cosa hai.
17: Comunque, secondo voi si può prescindere da questi argomenti parlando di calcio?
18: Secondo me no.
20: No, è impossibile.
18: Non più.
17: Perché è cambiato, ragazzi.
18: Ma certo.
17: Ok, va bene. Quindi io sono molto pesante, però si capisce perché sono così pesante.
18: No, oh, ma tu
17: ho delle crisi di identità a volte. Vado a casa e dico: forse sono un po' peso. Però in ogni caso, dai, va bene. Ci ho detto. Ritorno al punto di partenza. Quindi i cartellini per me costano troppo. Va bene, fa lo stesso, i cartellini costano troppo.
18: Cosa c'ho per detto, te?
17: No, dico che trovare un ragazzo da 8 milioni che faccia la differenza in Italia devi avere una discreta capacità, senza dubbio, un fattore C molto importante.
18: È domanda e offerta, se c'è qualcuno che paga di più, vuol dire che qualcuno può pagare di più, vuol dire che tu hai perso potere economico, basta.
17: ed è così.
18: Quindi esatto, non è vero che costa, cioè il discorso non è tanto, troppo, poco, è il tuo portafoglio o quello che puoi andare a spendere, perché c'è qualcuno che lo può spendere, ragazzi, quindi basta.
17: Se c'è qualcuno che può spendere, vedi, per esempio,
20: devi avere fattore C.
17: Vi spiego perché questo discorso,
20: però,
17: purtroppo
20: fatti un esempio, Manfred, fatti un esempio però al volo. Calafiori, se non si fa male Lucumì, non giocherà mai.
17: Calafiori è un capolavoro e un miracolo allo stesso tempo.
20: Esatto, però a Calafiori, se non si fa male Lucumì, tu da centrale non lo vedi. Quindi è per quello che ti dico che ci vuole anche fortuna.
17: Però io vi dico questa, adesso ormai è passata in prescrizione. Quando chiamai per sapere l'ultimo giorno di mercato, Bologna chiude Calafiori. Chiamo Marco Di Vaio, ve lo dico proprio sincero, io dico: ma mi spieghi questa operazione all'ultimo? Ma guarda, l'abbiamo preso perché comunque ci serviva un terzino in più, ma lui più che altro può fare anche il centrale. Quindi comunque è vero, ma Sartori e Di Vaio in quella presa lì videro un giocatore che poteva fare il centrale. Allora io dico: vedi che poi alla fine le cose non succedono per caso. E poi certo, si deve rompere Lucumì per vedere Calafiori, ma abbiamo visto anche Lucumì stare bene, Calafiori stare bene, e Motta preferire Lucumì a Calafiori certe volte, li metteva sempre un po' in ballottaggio, no? Tant'è che Calafiori con Motta non l'ha presa benissimo quella gestione di quell'anno, no? Vinse Motta 6-0 perché andiamo in Champions, quindi senza se e senza ma. Però è per dire come le cose a volte vengono costruite con una logica, non è tutto casuale, capito? Ecco, solo per dare e questo ve lo giuro, cioè, è scritto penso addirittura su WhatsApp, perché quindi
20: certo, ma che tu costruisci le cose con logica, sono d'accordo con te.
17: No, non con logica, variabili. Io dico aspetta, scusami, non voglio interromperti, ho solo detto: ci sono troppe variabili nel calcio e questo rende tutto molto rischioso. Poi certo, tu puoi cercare comunque di creare delle vasche dove i pezzi si incastrino in maniera un po' più semplice rispetto ad altre situazioni.
20: Guarda, ne parlavo ieri sera con Frank, quando dicevo che nell'anno che siamo andati in Champions di Motta, tu nei primi sei mesi il cambio di Zirze era Sidney Van Hooijdonk. Okay. Tu hai avuto la fortuna che per sei mesi Zirze non ha preso neanche il raffreddore.
17: L'anno scorso, pensa
20: con tutto il rispetto per Sidney Van Hooijdonk, ma non è un attaccante che ti può portare in Champions League. Sidney Van Hooijdonk,
17: siamo d'accordo, ma pensa Beukema, che l'anno scorso, se non gli succede per sbaglio una ammonizione che per me non ci stava, con la Juve era,
20: sì,
17: finisce tutta la stagione senza cartellini gialli,
20: sì. Sì.
17: Per me questa è incredibile. Per me questa è incredibile.
20: Ma la stessa cosa è che tu quest'anno stai pagando lo scotto di quello che ti è andato bene negli anni scorsi.
17: Forse un pochino sì, ma però fa parte del gioco. Andiamo un attimo in pausa e torniamo, Matte.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
0: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
21: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wakebui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: domenica alle 19 in diretta dalla Virtus Arena sul canale 2 Olidata Bologna Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
24: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il Filo della Comicità. Il 17, Vivi il Paese i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
30: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E allora ultimo blocco di Mezzogiorno Rossoblu con noi Matte Negri per parlare un po' anche del panorama. Prima vi faccio ascoltare un pochino di audio di qua e di là. Zapping qui.
32: Sintetizzo, il problema dell'Italia è che spesso e volentieri, a fronte di investitori esteri che fanno comunque un bene per le comunità, perché spesso vogliono intervenire su stadi che sono di proprietà comunali, abbiamo delle amministrazioni che non sono felicissime di intervenire perché sanno che ci sono dietro alle loro votazioni dei comitati, comitatini o gruppuscoli che A fronte di un reintegro economico inevitabile perché sborsa dei soldi, tipo delle aree compensative, gridano la speculazione edilizia. Questa è la cosa vergognosa, cioè arrivano degli investitori esteri per fare un bene alla comunità, perché spesso i beni strutturali, gli stadi, sono di proprietà comunali, spesso anche vincolati come a Bologna e a Firenze, e noi siamo ostaggio di questi comitati.
17: Allora aspetta, fammi mettere un attimo ordine, Monte, poi tu mi corregge, che sei bravo su Bologna, sicuro più bravo di me. Aspetta, il passaggio però è questo: gli investitori che arrivano in Italia, tutti quelli che hanno provato a fare calcio in Italia, prima cosa hanno fallito, perché se vuoi o non vuoi ci hanno perso un sacco di soldi. Ci sarà un motivo? Penso proprio di sì. Cioè, se uno è abbastanza bravino a fare quello che fa, e sono investitori abbastanza bravi in generale, qualcuno magari è meno esperto nel calcio, qualcuno un po' più esperto nel calcio, ma comunque sanno fare impresa, chiunque è venuto in Italia, prima cosa, in Italia ci ha perso un sacco di soldi, tutti, primo. Secondo, quello che dice il nostro amico, che parzialmente per me è assolutamente riscontra fatti accaduti realmente, se fosse un film lo mettiamo nei titoli, c'è un passaggio però: tutti vogliono fare il loro stadio, ma le amministrazioni comunali li rimbalzano a fare lo stadio che c'è già, e quindi a rifare uno stadio che non è un'operazione identica, ed è quello che è successo a Bologna, a Firenze, a Bergamo, dappertutto. Ci hanno provato anche a San Siro, anche a Roma, anche a Napoli ci provavano, dappertutto, benissimo. Quindi questo è il tema. Da lì tutti i discorsi, Monte, mi dici tu, che poi si creano dei casini collaterali con comitati, quello che è successo a Bologna, per esempio, per i prati di Caprara, mi ricordo.
18: Ma no? Io non entrerei neanche in...
17: in quel dettaglio.
18: Io mi fermerei prima alla parola speculare. La parola speculare, io credo che in tutto il mondo, a parte che in Italia, viene vista tendenzialmente in maniera positiva. Perché? Perché speculare, ovviamente nei limiti, soprattutto in queste dinamiche, tende a trasformare, creare lavoro, creare nuove cose o altro. Ahimè, in questo paese molte volte la parola speculare viene vista male. Io penso sempre che speculare significa comunque creare lavoro, molto spesso, come in questi casi. In questi casi stiamo parlando, non usciamo da questo discorso, e non capisco perché viene così tanto osteggiata la gente. Ma qui si apre, secondo me, un discorso filosofico. D'altronde speculare deriva da una parola, da un discorso filosofico, per cui lasciamo stare. Cioè, nell'antichità una parola sicuramente era una parola che aveva un'accezione molto più bella rispetto a quella che gli viene data oggi, soprattutto in Italia. Ecco, secondo me è proprio un problema di partenza. Tu, finché tu vedrai speculare o fare imprese in questo ambito, finché tu vedrai fare imprese in questo ambito come una mera speculazione, vista nell'accezione negativa del termine, avrai sempre un problema che ti porterà a creare una stampa contraria, dei comitati contrari, per n mila motivi: dall'eccesso di traffico, dal problema dell'albero, dal problema del CRB. Il problema del CRB, ragazzi, e non voglio, giuro, aprire una polemica, abbiamo creato una situazione dove c'era già un progetto, c'era già un accordo, hai fatto un comitato ed è ancora lì. Chi è che ci ha rimesso? Ci hanno rimesso tutti. Ci ha rimesso la comunità, ci hanno rimesso i comitati, ci ha rimesso la città, ci ha rimesso il Bologna. Questa è la verità. Ma tanto ognuno guarda soltanto al suo orticello, nessuno ha una visione. Questo è il grande problema, ma è un problema del calcio, della politica, dello sport, della vita quotidiana.
17: Ma è meglio
18: lavoro.
17: Che cambi in fretta sta cosa, perché ragazzi, sennò qua è finita. Io ve lo continuo a dire, ma non è che lo dico io, ci sono proprio le analisi fatte da io ve lo dico ancora.
18: Scusatemi se vi ho tediato su sto ragionamento.
17: Preparatevi.
20: Comunque ringrazia Monte che non ci sono io in regia, perché io ti avrei messo sotto la sigla di Super Quark.
17: Esatto. Scusate, ma Elland, io l'ho visto molto bene sia in impostazione che velocità. Si ritorna sul calcio finalmente. L'hanno visto molto bene Elland, per esempio questo amico Alessandro che ci scrive, sto recuperando un po' i messaggi da dietro.
18: Io ti ho detto prima,
20: nelle tre partite bene, sì, nelle tre partite dai, non
17: prima
20: si può
17: esperienza
20: dire
17: senza
20: male,
17: Lukumi,
20: dai.
18: gli manca la parte di impostazione. Prima me l'hai venduta buona, ricordatelo.
17: Io ti ho detto che è buona perché per me ha giocato anche a centrocampo.
18: No, mi hai venduto buono il fatto che lui sia uno che abbia la...
17: Secondo me ce l'ha. Non so se è pronto per farlo o dovrebbe avere qualche partita in più.
18: Esatto. Ci vuole un po' di pazienza.
17: Però lui giocava a vertice basso, ha giocato anche in emergenza vertice basso di centrocampo. Tutto qua. Questo mi fa pensare che sia uno che la vede.
2: Sono curioso di vederlo di fianco ad Egan domenica.
17: Io un po' spaventato, vi dico la verità, e spero che non sia il metro. Poi magari faranno benissimo, io lo auguro a tutte e due. Magari sicuramente la lingua li aiuterà a trovarsi bene, il fatto di conoscersi sicuro. Sarà uno stress test importante, spero che non sia l'esame per dire ragazzi questi due non vanno bene insieme e via dicendo. Secondo me è un po' presto perché l'hanno rimasto troppo fuori.
2: Il problema è che della lingua del norvegese, che mi dispiace perché mi hanno detto che assomiglia molto al bergamasco, proprio
17: esatto.
2: Domenica
17: esatto,
2: America,
17: esatto,
2: poi, capito? Esatto, e non vorrei questo... che gli altri capissero, hai capito?
17: E... va bene, questo qua era un messaggio di servizio. Monte curazione intellettivo, a Monti tanta roba e forza Pontevecchio, Bologna prossimo anno almeno, ecco qua, almeno 6 giocatori forti nei vari ruoli per fine campionato, il miracolo, ma dopo Napoli tutto è possibile. 6 giocatori forti nei vari ruoli, quanto costano? Oggi nel calcio, per dire, cioè questo è sempre il tema.
2: Ah, di metterci
17: forti sulla carta, vuoi... io dico certezze.
2: Certezze
17: su.
2: Proprio. Tu pensa che il giocatore che tu hai pagato di più nella storia della tua vita calcistica, parlo di Bologna, è Rò. L'hai pagato 20 e non era una certezza quando l'hai preso.
18: Bella giro, Remo Freuler era una certezza, sì. quindi non è vero che costano per forza.
17: Infatti io credo che Bologna con un po' di creatività e un po' di fortuna come fu nel mercato di Motta, io penso
2: anche
17: che questo problema del parametro del costo del lavoro esatto. allargato, che è complicato, sì, vi ricordo che tanto Remo prima quanto Salemakers non uscirono prima della seconda metà di agosto e arrivano per questo motivo qui, dove cambiano le pretese delle società che ne avevano perché il mercato cambia.
18: E allora,
17: a Bologna in quella seconda parte di mercato sì, poi a onor del vero, e a me non è piaciuto, tutti a dire merito della sclerata di Motta, non è vero niente, è scritto, ma questa è l'interpretazione che si è voluta dare, ne prendiamo
2: atto. No, ecco, sai che cosa
17: sì. allo stesso tempo per lo stesso motivo quando ti va tutto bene, perché in quel mercato andò veramente bene, i tempi di mercato, ricordatevelo, questo è fondamentale, l'anno dopo o due anni dopo, adesso non ricordo, no, l'anno dopo ti va male con Retegui, stavi facendo la stessa cosa, trattando con l'Atalanta, si rompe scamacca, arriva l'Atalanta, boom, te lo porta via subito.
18: La verità è che la sclerata di Motta ha semplicemente accelerato alcune cose che erano già in essere, probabilmente.
17: No, non ha accelerato nulla e continuo a dirvi, dovrebbero fare un esercizio.
18: Come no?
17: Non so come dirlo. No.
18: Ma Ndoye l'ha accelerata, dai, su.
17: No.
18: Ma va bene, allora ok.
17: No. Ndoye è rimasto in trattativa un anno. No. Ndoye è stato a parlare con Bologna.
18: Hai accelerato la chiusura. Hai accelerato la chiusura.
17: No.
18: Dai, come fai a dir di no?
17: Ti dico di no, perché allora vogliamo dire che alle sclerate degli allenatori un imprenditore che ci smena dentro 60 milioni ti dice, oh scusami, quello ha sclerato, magari se mi accelerate dall'altra parte se ne fottono. Ma
18: ti
17: questo è un racconto che vale solo nel
18: calcio. Ti sei appena risposto, scusami eh.
17: Non andò così, è tutta una narrazione veramente puramente calcistica, prettamente calcistica, perché il calcio è fatto così, male, purtroppo, credimi. Giuro, non
2: comunque
17: cambiò di una virgola le tempistiche di mercato quello strippo di Motta, semplicemente fu uno strippo fuori luogo, completamente, che sparò a salve, esattamente come sparò a salve nel post partita di Lecce su tutto l'altro argomento. Purtroppo certe cose succedono, ma purtroppo la lettura che si dà a certe cose è completamente sbagliato. Non è sbattendo i pugni che convinci uno a mettere 5 milioni in più su un giocatore quando puoi averlo con 5 milioni in meno, credimi Monte. Credimi.
2: Comunque in tutto questo la cosa principale che abbiamo capito è che se tu non giochi il 14 d'agosto una partita ufficiale è meglio, quindi è meglio arrivare ottavi.
18: E fin qui direi che sei la
17: questa
18: Bibbia.
17: Domanda riguarda sempre il mercato, che però noi non dobbiamo parlare di mercato, ma vedi che ci caschiamo dentro, santa pazienza, perché colpa mia. Manfred, sono d'accordo col Monte, il dopo Utrecht fu importante per accelerare la chiusura, non fu così ragazzi,
18: di un giocatore solo, non degli altri.
17: No. Oh. Non fu così.
18: Resto della mia idea.
17: No. Beh, oh. Non fu così.
18: Io resto della mia idea. Tu sei le tue, io sono le mie. Ok. Mettiamola così, io. Cioè, ragazzi.
17: Il Bologna prese Rowe senza bisogno che l'italiano strappasse.
18: Ma cosa c'entra Rowe?
17: Ma non perché per farvi degli esempi, non c'entra la sclerata di Motta. Guarda, Motta ha tantissimi pregi. Quello fu semplicemente una sparata a salve che non servì a nulla. Bologna tutte quelle trattative le aveva in piedi, semplicemente aspettava il tempo giusto di mercato per poterle chiudere. Ma e chi? Andò di culo, perché in quel mercato nessuno venne a rompere le uova nel paniere a quei giocatori che Bologna stava tenendo lì, aspettando semplicemente che ci fossero dei prezzi in flessione. Cosa che io ci tengo a dirvelo per un solo motivo: capiterà quest'estate, come tutte le estati, capiterà anche quest'estate, e Bologna, in virtù del fatto che quest'anno tra l'altro il conto è salato, e io spero che i nomi non li prenderemo mai, perché se prendiamo i nomi sul mercato prima diventa più complicata, ma va bene, riuscirà a incastrare quei tasselli sulla seconda metà. No, no, Manfred non ascolta il tuo collega, tu ascolta me, fidati di me, che te lo dico io com'è che funziona il calcio e come funziona quelli che spendono i miliardi. Non si fanno condizionare dalle lune dei propri allenatori. Gli allenatori non spostano un miliardo di accelerazione su una trattativa in corso, credi a me, te lo dico io, anche perché se no mi preoccuperei, chiaro, te lo dico proprio sincero. Mi preoccuperei.
20: Comunque pensavo mi chiedessi della partita di cartello Inter-Verona, che
17: adesso ne parliamo
20: tutto.
17: Perché siamo pronti e ti do l'ultima parola.
20: Cioè.
17: Allora, Inter-Verona o che partita?
20: Parma.
17: Sono agitato. Ma pensavo a Cagliari-Torino.
20: Cagliari-Torino, anche Cagliari ancora non è salvo del tutto, matematico.
17: Non è matematico. Non è matematico. No, invece vi facciamo così: vi gioco questo Fil Rouge. Como Parma. Dobbiamo andare velocissimi, avete 30 secondi.
20: Vabbè, uno.
17: Ok. Monte?
18: Uno.
17: Juve Fiorentina.
18: X.
17: Minchia. Genoa Milan?
18: Uno.
20: Due.
17: In questo momento il Como è in Champions, comunque. Pisa Napoli.
18: X.
20: Due.
17: Due. Roma Lazio.
18: Uno.
17: Uno.
20: 1
17: Inter Verona non la cago. Atalanta Bologna
18: 2
20: 0-3
18: ovvio.
17: Basta, finita qua. In questo momento c'è il rischio fortissimo che se va come dite voi, se non sbaglio, il Como in Champions e poi bene, si gioca l'ultima
20: che perderà.
17: Signori, vi saluto,
18: ciao
20: ciao.
17: Ciao,
20: ciao a ciao, tutti ciao.
5: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
6: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 14.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei
0: 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
1: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
0: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
16: people. Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
33: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: Conosci Clio da 35 anni,

0: su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: La cosa più preoccupante non è quella faccia da Joker che hai di fronte a me. Questo sostenere, prima ero da bitte, questo sostenere il fatto che tu ti eri già vestita così con la felpa di Baywatch e che io ti avevo già vista vestita così. No, non ti avevo
3: La felpa della lifeguard di
2: la felpa della
3: lifeguard.
2: Della lifeguard, sì, va bene, non ti avevo mai vista vestita così. E lei mi ha risposto: beh, l'ho presa quando sono andata in California, non ero con te in California, quindi non te l'avevo mai vista. No, è il fatto che quando succedono cose qua dentro a microfoni spenti e a telecamere spente, quando succedono cose qua dentro, tu hai a giorni alterni reazioni opposte. Cioè, veramente è una cosa abbastanza strana. Allora, io volevo parlare. C'è una nuova rubrica in questa trasmissione. Ogni giorno parleremo di una via di Bologna. Oggi cominciamo da una via dadaista di Bologna. Oggi io vorrei parlarvi di una via in cui oggi sono passato e c'è da sinistra a destra, come avete presente le foto delle squadre quando si dice: ah, ecco la didascalia, da sinistra a destra, il tale, la tale, e così via. Allora, da sinistra a destra abbiamo Portico, metro e mezzo scarsissimo di parcheggio, una fila di parcheggio, biciclette in contromano con apposita ciclabile tratteggiata, corsia in teoria regolare che va dalla parte opposta rispetto alle biciclette, macchina parcheggiata abusiva dall'altra parte, marciapiede che due scarpe non ci stanno, praticamente un piede è giù, ti dà di essere anche un po' claudicante, e palazzi altissimi sulla destra, signori, via Guerrazzi, cioè il dadaismo di via Guerrazzi. Sembra quei poster che compri, quelli disegnati, hai presente quelli che disegnano, non so, i poster di Ibiza in cui metti tutte le cose che succedono a Ibiza però in un posto solo, praticamente tutta Bologna è in via Guerrazzi, praticamente. Dai, allora, oggi abbiamo un sacco di gente, oggi abbiamo Francesco Zizzeri, abbiamo Paolo Alberti. Vi raccontiamo di un paio di cose che ci sono questo fine settimana nei dintorni, in città e nei dintorni della città. E niente, ovviamente ci siete voi, 366 402 4022. Forse ce la si è fatta a sapere quando si giocherà la partita di campionato. Ieri ho notato che quando il TAR ha detto: ma veramente siete venuti da me a scomodarmi per prendere io una decisione in tre minuti su questa cosa che voi avevate 9 mesi di tempo per dirimere in maniera anche molto fluida, mi è sembrato veramente, quando si incontra una congrega di consuoceri e i due sposini litigano su una cosa, sul colore delle pareti, sulla tovaglia, e loro dicono: parlatevi, che è esattamente il sinonimo di io non ne voglio mezza di questo. Dai, cominciamo.
4: Quasi Gol, presentato da
5: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria.

0: di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
4: Ciao 366 402 4022, quasi gol, Leo Vicari, Francesca Bolognini, che sta per chiamare Francesco Zizzari, perché giustamente scrivere z i z z r i, ecco, sono tutte quelle z, dove sarà mai la z, che oggi sarà con noi come sempre fino alle 15. Andiamo a salutarlo, eccolo qua. Ciao Fra.
5: Leo, buon pomeriggio a tutti.
4: Io sento audio che non dovrei sentire, ecco. Eccoci Fra, come andiamo? Ciao
5: Leo.
4: Eccoci adesso.
5: A me mi senti bene?
4: Perfetto. Okay, ciao. Ben trovato, come andiamo Fra?
5: Tutto bene Leo, siamo alle prese con diciamo i preparativi a distanza di un mese dalla partenza del Summer Camp, quindi siamo molto contenti sui risultati che stanno arrivando, soprattutto su Pistoia, ora su Porretta. È vero che ci sarà un po' più di tempo perché a Porretta parliamo di luglio, però siamo fiduciosi, ecco.
4: Dopo ti leggo anche un messaggio riguardo, che mi sono tenuto la settimana scorsa, riguardo a così qualcosa che ha a che fare con il calcio italiano, ma anche con il tuo lavoro, no? E quindi con l'allenamento dei ragazzi. Allora, Fra, io comincio un attimo dal calcio, poi andiamo nella seconda e terza parte della chiacchierata con te, anche ovviamente sul Bologna. Dal calcio, quando mi hai detto, beh, insomma, siamo in mezzo ai preparativi per il Summer Camp, anche la Serie A in mezzo ai preparativi per la giornata che comincia, cioè, domani, cioè, insomma, ma come l'hai vissuta questa? Cioè, tu hai giocato a pallone, Fra. Allora, tu hai giocato in squadre, in società sicuramente straorganizzate, in società magari un po' meno organizzate, poi ti sei fatto anche il tuo giro nel calcio dilettanti a fine carriera, ma una approssimazione come quella che abbiamo vissuto a tutti i livelli, tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, in questa settimana, io immagino non ti sia mai capitata, e ti chiedo come l'hai vissuta tu, proprio da ex calciatore. Cioè, abbiamo saputo ieri sera quando si gioca. Cioè,
5: Ma infatti rimango allibito, come si può dire, o peggio ancora, a bocca aperta, nel vedere un'organizzazione così disorganizzata in merito alla partita di un derby, soprattutto parliamo di una città come Roma che, diciamo, non riesce a organizzare due eventi nello stesso giorno, dove la capienza massima per andare a vedere una partita di tennis è, mi sembra, 8.000 persone, e là parliamo di 60.000, quindi facciamo 70.000 persone, 80.000 proprio esagerando, cioè, allora io dico, ma a che anno siamo? Cioè, a che epoca siamo? Perché se nel 2026 non siamo in grado di organizzare due competizioni più o meno la stessa giornata o in fasce orarie differenti, vogliamo organizzare i mondiali, gli europei, parliamo di stadi, torniamo sempre lì, Leo. Non siamo in grado di organizzare una competizione con due sport differenti, che, con tutto rispetto, chi va a vedere il tennis del calcio gli interessa poco, e magari viceversa.
4: Io credo che sia mancata sicuramente coordinazione, ma sia mancata anche quel minimo di umiltà che serve anche nell'essere iperprofessionisti. E tu magari sposti la tua, il tuo focus su appunto la possibilità comunque di organizzare due eventi previo ovviamente avvertimento, avviso, preparazione, numero di agenti disponibili. Io la sposto più sulla prova di forza che ha voluto dare la Serie A, pur di non ammettere i propri errori o minimizzando i propri errori. Io quando sento i massimi vertici della Lega Calcio dire ma non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia, io alzo le mani e dico: in che mani ci siamo messi da un punto di vista non soltanto della Lega Serie A, ma dal punto di vista proprio della nostra passione? In quali mani abbiamo messo la nostra passione, il nostro tempo e la nostra fiducia anche? Quindi credo sia stata una settimana che ha fatto a suo modo un po' storia, Fra.
5: Ma sì,
4: ce la ricorderemo. Sì, quando tu mi dici vogliamo poi organizzare mondiali, europei e così via, poi ci stupiamo che la Turchia è più avanti di noi. Sì.
5: Ma la Turchia, ma anche guardando altre nazioni che magari si dice sempre no, ma pensiamo che possa organizzare, sì, evidentemente sì, dal punto di vista sportivo, come detto te, secondo me manca l'umiltà nelle persone, perché diamo per scontato di essere belli, bravi,
4: vero,
5: capaci,
4: superiori,
5: superiori, no? Perché l'Italia, perché negli anni passati magari anche parlando calcisticamente abbiamo dimostrato di essere all'altezza delle altre nazioni, ma la risposta ce la sta dando il fallimento della nazionale. Cioè io credo che quella rispecchia un po' tutto il paese. Se sono anni che si fa figuracce, che non si raggiunge la qualificazione, noi continuiamo ancora a sentirci belli e bravi? Cioè io non avrei quella, tra virgolette, consapevolezza di poter dire sono in grado di fare, ma la dimostrazione poi, Leo, è te lo posso dire, è un po' la maniera ridicola come si sta intervenendo ora su questo aspetto. La federazione del tennis parla male della federazione del calcio, viceversa. Cioè, ma che paese è? Cioè, lo sport, che dovrebbe essere il movimento al mondo, e lo è, dove veramente sposta persone, famiglie, crea anche un indotto, perché comunque lo sport è un indotto, no? Non siamo in grado di far combaciare due eventi importanti, cioè con la paura, ad esempio, ho capito i fatti in passato, in notturna non si deve più giocare, allora non si giocherà mai più per sempre.
4: Io ho una versione laterale su questo. Secondo me un prodotto che si è venduto 36 giornate a broadcaster televisivi e che ovviamente fanno i loro interessi, ovvero decido che il campionato si gioca ogni giornata in 4 giorni e li metto agli orari più disparati perché non coincidano le partite, però ci si sveglia le ultime due partite, abbiamo deciso che si devono per forza giocare in contemporanea. Sai cosa ti dico? Che a quel punto vendi anche le ultime due giornate e che le mettano all'ora che pare a loro, perché non è nelle ultime due giornate che si ristabilisce, no, l'equità competitiva. Cioè, chi se ne frega della contemporaneità delle ultime due giornate, visto che tutti sanno che cosa stanno facendo le altre squadre. Ok, ecco.
5: Esatto,
4: mi fermo un attimo, arrivo, vi leggo e vi ascolto ovviamente con Francesco Zizzari.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
3: questa sera e domani in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
17: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
18: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
19: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
18: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Alle 14.25 Leo Vicari, quasi gol. Ciao, voi al 366-402-4022. Stiamo per ricollegarci con bomber Francesco Zizzari. E niente, è l'ultimo giorno della settimana. Domani parla Vincenzo Italiano. Giocheremo da soli, ecco, incredibilmente, perché con, alle 18 di domenica con l'Atalanta, in una partita che in teoria conta ancora. Vado a chiederlo a Francesco Zizzari che cosa conta la partita con l'Atalanta, come andremo in campo. Se fossi Vincenzo Italiano, che tipo di formazione metteresti in campo, già strizzando l'occhio all'anno prossimo, ad esempio con il fatto che gioca il colui che era partito come terzo portiere, Pessina, probabilmente giocherà ancora lui. Mi sembra che Italiano sia abbastanza proiettato già all'anno prossimo. Poi è vero, il Bologna è in una posizione di classifica talmente particolare, quasi talmente unica, che diventa difficile, forse anche pleonastico da parte nostra, dare un abbozzo di formazione. Fra, siamo agli sgoccioli della stagione.
5: Ma allora, Leo, io intanto riparto dal risultato di lunedì, perché credo andare a Napoli contro una squadra che si sta giocando una qualificazione alla Team Champions, andare lì e vincere, secondo me ha dato dimostrazione a se stessa che se vuole il Bologna può essere da Europa, da prime posizioni, da quella che ha dimostrato negli ultimi anni. Quindi cosa dico con questo? Che un po' più di fiducia, un po' più di fortuna, un po' più di consapevolezza nei propri mezzi, un po' più di gruppo, un po' più di credere in se stessi, un po' tante componenti, ecco, il Bologna oggi potrebbe essere, non dico al posto del Como, ma sicuramente esserci. Cioè, mi è dispiaciuto un po' un trend che ha avuto durante la stagione non positivo, mi è dispiaciuto che tante distrazioni, sicuramente tante competizioni, tante la vediamo, tiriamo una riga, come si dice alla fine, ecco, tanta esperienza in più. Questa esperienza in più, Leo, deve servire l'anno prossimo, no, a migliorare queste che sono state, tra virgolette, un po' le inesperienze. Mattoncino dopo mattoncino si fa questa casa, e il Bologna la sta strutturando da anni, e sono convinto che se avrà voglia di fare un campionato, comunque di riprovare a giocare per una competizione importante, ripartendo dalle certezze, in primis può essere anche l'allenatore stesso, si possa ripetere una stagione delle ultime, ecco.
4: Allora, io ti spiego perché secondo me l'allenatore non è una certezza l'anno prossimo, che non vuol dire però, guarda, ne parlavo anche questa mattina con Valentina De Salvo di Repubblica, che non vuol dire che io, se fossi in Bologna, la chiuderei qui con Italiano, no, vuol dire che si deve rendere conto quando ci si è già dati il massimo, e quindi magari non pretendere di ottenerlo facilmente un'altra volta. Secondo me Italiano l'anno prossimo a Bologna potrebbe essere un punto fermo al contratto, un contratto difficilmente transabile, però è anche il primo anno in cui Italiano si troverebbe ad avere tutta una stagione piena di allenamenti e così scarna di partite, perché non avremo l'Europa, non avremo il pensiero della Supercoppa a dicembre, vediamo come arriviamo da un punto di vista della Coppa Italia, e per me sarebbe una novità per lui. Sarebbe una novità perché per la prima volta in 5 anni si ritroverebbe in Serie A a gestire una stagione nuda, diciamo così, no? Ecco perché io non lo ritengo una certezza, essendo un allenatore molto, molto, molto abituato ai cambi di formazione, al turnover, a oggi giochi tu, ma domani giocherà il tuo compagno e così via. Secondo me non diventa facilissimo applicare il metodo di Italiano a un Bologna con poche partite.
5: Bella, bella considerazione sicuramente Leo la tua, e la risposta credo come in tutte le cose la può dare il campo, nel senso sarà in grado italiano di tenere, la riassumo così, sarà in grado italiano di tenere l'attenzione, la concentrazione alta con meno competizioni? Non lo so Leo, perché come tutte le cose quando ti abitui poi non è facile fare un passo indietro, no?
4: Credo che a quel punto c'entri anche la società, ovvero a cosa puntiamo l'anno prossimo?
5: bravo, deve la società dare la prima direttiva, parte dalla società, nel senso la società deve dare quella che è l'idea o quello che è l'obiettivo. 2026-2027, cosa vogliamo fare? Punto di domanda, e di lì decidere. Voglio riprovare? Bene, allora cerco di tenere un gruppo, una statura importante,
4: ecco,
5: rivoluzionare, con il rischio che magari può andare anche meglio o peggio, cioè è tutto lì.
4: Io credo che italiano abbia dimostrato in questi anni che la sua capacità di far crescere tanti del gruppo va un po' a cocciare con la capacità di rendere un uomo squadra proprio così tanto uomo squadra. Sicuramente Bernardeschi non è il giocatore che ha giocato di più quest'anno, sicuramente Orsolini è stato spesso il primo cambiato se non facilmente messo in panchina, Jonathan Rowe non fa mai una partita intera e è stato secondo me impiegato poche volte da titolare rispetto a quello che ci si aspetta da un acquisto di quasi 20 milioni. È un bene, è un male, oppure sospendiamo il giudizio? Io ritengo che la legge non sia uguale per tutti, cioè io ritengo che ci siano giocatori più importanti di altri, poi lo so che io non ci sto dentro uno spogliatoio. Quindi bisogna trattare tutti uguali nello spogliatoio, Fra?
5: No Leo, purtroppo è la classica frase di circostanza, siamo tutti uguali, no, assolutamente no. Baggio quando è stato a Bologna non poteva essere uguale a un altro giocatore, Diamanti,
4: anzi ci aveva provato Olivieri, poi le cose poi non sei riuscito, cioè aveva provato ad applicare il socialismo reale allo spogliatoio, non ce l'ha fatta.
5: Ma non ce la fai perché Leo, ti posso dire una mia da giocatore, io quando ero, mi ricordo ancora magari a Reggio Calabria, che ero in Serie B e la regina era scesa dalla Serie A, quando vedevo a fianco magari persone che avevano fatto bene negli anni passati come Ciccio Cozza, come Brienza, come Tedesco, come comunque giocatori forti, no, che avevano fatto la Serie A, li guardavo e Francesco Zizzeri non aveva lo stesso peso specifico, sì, di Ciccio Cozza per la regina, ma deve essere così. L'allenatore provava a Sori in quel caso ad avere, magari a trattare tutti nella stessa maniera, però Leo, quando ti trovi davanti un giocatore di un certo livello, di un certo calibro, di una certa esperienza, io non posso pretendere che il mister abbia, tra virgolette, la stessa considerazione che devo ancora dimostrare, devo ancora fare, come invece gli altri hanno fatto. Quindi chi arriverà a Bologna, secondo me, deve arrivare con la motivazione giusta per dimostrare che può starci nel Bologna, cosa che magari negli anni passati il mercato era un po' un obiettivo diverso, cioè vengo a Bologna perché faccio un campionato che non so ancora decifrare. Invece il Bologna deve partire da un'idea chiara: il campionato del Bologna 2026-2027 sarà per arrivare nelle prime 7 posizioni. Ecco, se devo fare un campionato per arrivare nelle prime posizioni, devo prendere dei giocatori come ha fatto in questi anni, dove io ho già per scontato il fatto di poter dare un peso specifico al giocatore, quindi un giocatore che ha l'esperienza per stare a certi livelli. Poi non vuol dire raggiungerli, ci mancherebbe.
4: Parto con i messaggi. Questa è una domanda bellissima. Oggi esistono cicli per più di due anni dove darsi nuovi obiettivi e ulteriori emozioni, secondo te?
5: Per più di due anni? Allora, per più di due anni io credo di sì, perché un ciclo, Leo, ti faccio un esempio senza dire il nome di una squadra. So per certo di questa squadra qui, perché lo alleno questo ragazzo, che sarà preso da questa squadra professionistica e prima di tre anni non sarà mai rispedito a casa, cioè potrà andare lì e non toccare mai il pallone, ma per tre anni loro lo terranno lì, perché dovranno lavorarci sopra, dovranno avere un'idea di crescita, di prospetto. Non posso io prenderlo un anno e dopo un anno dirgli torna a casa, non mi sei servito.
4: Mi puoi dire quanti anni ha?
5: Ti dico, è un 2013, quindi
4: non siamo ancora in ottica prima squadra, ecco, comunque.
5: Non siamo in ottica prima squadra, però siamo in ottica di investimento futuro, che è un'età particolare, quella 12-13 anni, arrivi a 16-17 anni, Leo, che poi inizia ad essere un po' giudicato, no? A essere un po' pesato, a essere un po' considerato, c'è chi fa già precontratti a quell'età lì.
4: Sì, quindi diciamo che anche il fisico è abbastanza, comincia a essere chiaro quale fisico hai a 16-17 anni, ecco.
5: Sì, cioè. No, a 16-17 sì, abbastanza sì, un 80% sì, però l'aspetto tecnico, Leo, io ne sono, ecco, a conoscenza per il mio lavoro, è un aspetto su cui puoi continuare a lavorare, anzi devi continuare a lavorare. Per quanto riguarda le prime squadre, io ti direi almeno per un ciclo ci vogliono tre anni, cioè non puoi parlare di un ciclo di due anni, un anno e mezzo, o dare le sentenze dopo aver giudicato un giocatore.
4: Io ho trovato questa domanda molto attuale, perché noi questa parola cicli ce la porteremo dietro per chissà quanto tempo, ma forse ad oggi comincia a essere un po' anacronistica. Io lo chiamerei più percorso, lo chiamerei più storia. E poi magari c'è differenza tra giocatore e allenatore. Cioè, un allenatore tre anni fra, nello stesso posto, comincia ad essere un santone, no? Cioè, comincia a essere una figura o ingombrante o annoiante, secondo me.
5: Allora, un allenatore,
4: cioè, Mourinho non ci sta mai,
5: società.
4: Mourinho non ci sta mai, Conte non ci sta mai, per dire.
5: Io
4: no?
5: Poi, Leo, posso essere l'ultimo a dirlo, perché ogni anno ho cambiato per scelta, quindi dipende sempre, Leo. Ecco, qui ora non mi voglio dire che sono stato un somaro o non ero capace, però rimanere nello stesso ambiente per due anni è anche una qualità. Una qualità, perché devi essere anche te stesso ad avere motivazioni nuove, ad avere, sai, ti dico una cavolata, no? Il rapporto di trovare la roba sempre piegata nella stessa maniera, nello stesso posto.
4: A me interessano tantissimo queste cose. No, a me interessano tantissimo queste cose invece.
5: Da spogliatoio, no? Io arrivavo, allora è messo lì, la stessa abitudine, cioè. Quando invece io personalmente dicevo, oh, è il mio armadietto dov'è? Le scarpe ora dove le metto? Ti parlo di cavolate, Leo, però hanno fatto parte del mio lavoro, della mia vita. Cioè, da una parte dicevi, cavolo, se fossi rimasto lì avevo il magazziniere che mi diceva, guarda, ecco il tuo calzino preferito, ecco i tuoi guanti, cioè, capito, si instaura dopo un po' di tempo comunque un rapporto con le persone che lavorano con te, e quello è un comfort. Se te ami il comfort, non hai problemi a stare più anni nella stessa squadra, sì. come ha dimostrato Italiano. Se a un certo punto devi essere onesto con te stesso, in primis, che con una società e con il tuo lavoro, con una tifoseria, una città, con un gruppo di lavoro, cioè non hai quel fuoco dentro che ti appiattisci, che si riparte, ecco, il ritiro, no, assolutamente cambia subito.
4: Fra, arriviamo immediatamente, voi non cambiate, ecco, annuncio molto anni 80, voi non cambiate canale, arriviamo.
3: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
12: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro.

0: Boschetto, fa 2-0.
1: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
3: Atelier Lucente,
4: quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
3: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba,

0: www.squamata.it.
1: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all
8: the people. Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
8: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
9: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
9: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:46, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con voi al 366-402-4022. Ho questa voce, non so perché ho questa voce tipo da Star Wars, Star Trek, non so come. Wars, va bene. Con noi c'è il bomber Francesco Zizzari, ciao Fra.
14: Ormai ex bomber, Leo.
13: No, bomber una volta, bomber sempre. Come quando ci fu un ex presidente della Camera dei deputati che venne a Bologna in un incontro abbastanza informale e tutti gli dicevano presidente. Lui in quel momento non era assolutamente niente, che non facesse neanche parte dei parlamentari in quel momento lì. E io dissi a questo mio amico: ma perché presidente? Lui: è perché presidente una volta, presidente sempre.
14: Bellissima risposta. Soprattutto è come dire, quando uno smette è uno svincolato a vita, nel senso non si dà mai l'addio, ecco.
13: Allora, cioè, noi abbiamo qua a quasi gol mister Andrea Mottola, che io continuo a chiamare mister. Ha smesso di allenare da 3 anni, fa il direttore sportivo, però io continuo a dire mister, capito? Perché io l'ho conosciuto come mister.
14: No, ma quindi... ti capisco assolutamente. No, era una battuta la mia, e ti volevo dire, Leo, che un ragazzo che ascolta la radio, o meglio un genitore, verrà a trovarmi a fare degli allenamenti privati la prossima settimana.
13: Il
14: e
13: genitore?
14: Mi fa molto piacere.
13: Il
14: ragazzo.
13: Pensavo il genitore.
14: Il genitore ascolta.
13: Onore al genitore, se veniva lui anche, comunque. Perché
14: Il gruppo over, diciamo, sarà in futuro. Ecco,
13: mica male. Un allenamento lo farei anch'io.
14: Volentieri.
13: Sarebbe, ma guarda che verrai anche a Pistoia per fare un allenamento, poi però chiudiamo tutto, non usi i droni, non riprendi niente, non mandi documenti a casa, ecco, insomma non deve
14: va bene,
13: noi facciamo che non è mai successo, ecco, dopo che
14: cancelliamo le prove, come si dice.
13: Io non tocco un pallone dall'ultima partita che ho fatto con il calcetto con i giornalisti, che era novembre 23, credo, o 22 o 23, dopo ci devo guardare. E la volta prima fu quando venni da te a Prato, che eravamo io, te e Azzori, sì. E feci dei tiri in porta con la porta vuota. Ecco, questo è il mio rapporto.
14: Mi ricordo questa esperienza.
13: Ecco, sì, anch'io che dissi, mamma mia, come... Tu c'è stato un periodo lungo in cui non hai toccato il pallone?
14: Allora Leo, ti dico con enorme piacere, per fortuna no, se non nel periodo in cui colpa del crociato, che nel 2012, ora sono passati talmente tanti anni, mi abbandonò, e quindi in quel periodo lì per forza il pallone non riesce a toccarlo. Ultimamente mi diverto, anzi ieri mi sono messo dalla parte del giocatore, ovvero quando noi lavoriamo in academy con gruppi disomogenei, che magari in quella fascia di età è consigliata una fascia più piccola, è un genitore l'esigenza perché per orari di mandare un ragazzo a fare una fascia dove non rientrerebbe perché più grande, ecco fatto che noi allenatori, la differenza poi tra l'FZ11 Academy e altri progetti è quello che noi abbiamo la fortuna, il piacere di aver smesso da poco e quindi di poter dimostrare. Allora ieri ho allenato questo ragazzo nell'uno contro uno e io gli ho detto in maniera molto chiara: sappi che io voglio vincere perché sono competitivo. E ho vinto, Leo, ma non perché sono più bravo, semplicemente per dimostrare ai ragazzi che dal momento in cui si decide di fare qualcosa, in quel momento lì bisogna dedicarlo in maniera seria, l'approccio mentale, non prendere tutto in maniera superficiale, perché poi non riesce a distinguere quando è il momento di fare le cose in maniera seria, è il momento di scherzare. E quindi in quel momento lì, poi finita la sfida, ci siamo divertiti, ho rivinto la sfida nei canestri, però perché, Leo? Perché la mia abitudine negli anni da professionista mi hanno portato sempre a cercare il massimo, che non vuol dire obbligatoriamente vincere e raggiungere i risultati, anzi sono state più le sconfitte e più le delusioni, però è proprio di lì che si impara e si continua a cercare di migliorarsi.
13: Assolutamente, no, sono d'accordo, e credo che se vengono da te, anche perché vengono da Francesco Zizzari, ex professionista, quindi
14: Ma allora Leo, più che il brand nome, io lo sai, faccio anche l'esempio, quando uno sceglie un camp di nome, a volte l'aspettativa è alta, e ti posso garantire, io non ho il brand name come possono avere un Barcellona o Real Madrid eccetera eccetera, però il risultato è quello di quei camp lì, anzi è il contrario. Ora non voglio dire che non siano professionali, però dico semplicemente, ho scritto una cosa bellissima, mi è venuta proprio spontanea: a volte ci si ferma a leggere la copertina e si giudica dalla copertina, bisogna leggere il libro, aprire, avere la pazienza di leggere tutte le pagine, arrivare in fondo, non leggere il riassunto, leggere e poi eventualmente farsi da soli una considerazione su quello che potrebbe essere un riassunto e poi giudicare, perché bisogna oggi andare a cercare la qualità, e nei nostri progetti, Leo, cerchiamo semplicemente e soprattutto di aumentare la qualità, di migliorare i dettagli, che poi alla fine sono quelli che ti fanno fare la differenza.
13: Sì, poi tu sei presente.
14: Questo. Io sono presente in prima persona e ci metto la faccia in tutto e per tutto, perché credo che come fai a dire qualcosa se poi lo devi riportare? Come fare un gioco famoso che io parlo, metto 100 persone in fila, dico una parola e all'ultimo non arriverà mai quella parola lì. Quindi il primo devo essere io e devo essere anche l'ultimo, cioè devo cercare di arrivare al dunque alla fine. Poi ci posso riuscire come no, però come hai detto te, ci metto la faccia io.
13: Come rispondi a chi dice: io per riformare il calcio italiano partirei proprio dai ragazzi, vieterei la tattica fino a quando non cominciano a giocare a 11, quindi dai 13 anni in su, e imposterei i criteri di selezione su controllo palla, stop, passaggi di prima, controlli orientati, esterno, interno, destro, sinistro, eccetera. Fra, forse un po' rigido, forse, cioè, forse cioè il calcio non è soltanto l'espressione della tecnica così a secco, nuda e cruda.
14: No, non è soltanto l'espressione della tecnica a nudo e a crudo, e non è nemmeno soltanto il percorso che in questi anni abbiamo intrapreso di analitica, numeri, dati,
13: certo,
14: statistiche,
13: altezza, peso, altezza,
14: è una via di mezzo. Il calcio deve essere una e integrata con l'altra, non una la sostituzione dell'altra. Quindi io personalmente, per l'esperienza che in questi anni vedo tutti i giorni nell'FZ 11 Academy, vedo troppa analitica, vedo troppo giudizio, troppo guardare l'aspetto fisico, l'altezza, l'adattamento del ruolo. Ma come mai, perché non posso giocare in quell'altro ruolo? Quando si era, io mi ricordo ancora allenatore Mandorlini, che oggi allena il Ravenna,
13: mi ricordo ancora in ritiro
14: una squadra quindi di Serie C, era lo Spezia, e il primo giorno diede a tutti un foglio con il modulo che era il 4-3-3, e lui con delle caselle bianche, e chiese a ognuno di scrivere il proprio nome nella casella dove voleva giocare.
13: Capisci? Mi fa un po' sorridere. Sì, no, vabbè, o era un test, dai, era qualcosa di, no?
14: Ma era, secondo me, un modo per soprattutto i più giovani, per avere un'idea di conoscenza anche. Di certo in quegli anni lì c'erano giocatori importanti e per la categoria non aveva bisogno di scriverci il nome, il giocatore, magari l'aveva fatto.
13: Oppure era un modo per litigare, perché
14: io mi ricordo solo che scrisse tutti e tre il mio nome in tutti e tre i ruoli davanti: centrale, esterno destra, esterno sinistra. Se potevo mettevo anche il portiere,
13: ecco,
14: cioè,
13: sì.
14: Nel senso, capisci?
13: Okay, va bene. Allora, no, però avevo un messaggio su Ravenna: chi è favorito, chi vince nel quarto di finale Salernitana-Ravenna. Si comincia a fare veramente sul serio in Serie C, Casarano-Brescia, grande Casarano, tre vittorie esterne fortissimi, Potenza-Ascoli, Salernitana-Ravenna e Lecco-Catania. Da queste verrà fuori la regina, colei che giocherà il prossimo campionato di Serie B. Ravenna-Salernitana, cioè due piazze comunque, cioè, insomma.
14: Ma allora, naturalmente il mio cuore parla giallo-rosso, nel senso, comunque per il Ravenna, perché ho vissuto una stagione meravigliosa. È vero anche che una piazza come Salerno merita altre categorie. In questa fase è bello vedere anche le sorprese, no? Come hai detto te,
13: certo.
14: Del Casarano.
13: Ne parlano benissimo del Potenza. Ma proprio
14: sono quelle squadre che Leo giocano a calcio, e quindi sono delle sorprese. Come dico sempre, in questa fase qui non è semplice esprimere il meglio del calcio, perché viene da una stagione intera, sono tanti aspetti. Credo che, a differenza di quando si giocava ai playoff, noi una cosa intelligente è stata fatta, al di là della lunghezza, quindi di più sfide, ma soprattutto di aver anticipato tanto, perché noi i playoff, io mi ricordo ancora la finale si giocò a Verona il 20 di giugno con 38 gradi,
13: cosa che succede in Cispagnola invece ancora. Sì, si gioca. Si
14: credo
13: gioca
14: giocare con... oggi con la temperatura Spagna, di 15-16 gradi, Leo, è un'altra cosa.
13: Fra al volo, allora, ricordiamoci dove ci si può iscrivere al camp, allora, per i posti che sono ancora rimasti.
14: Guarda, Leo, le prime due settimane di Pistoia, ahimè, sono già sold out. Abbiamo raggiunto il limite massimo, che sarebbe dal 14 al 26 di giugno. Mentre per poter venire da fuori, l'unica possibilità che è rimasta è quella di Porretta Terme, dal 12 di luglio al 23 di luglio. Saranno due settimane dove ci sarà la possibilità anche di fare 11 giorni consecutivi, quindi dal 12 al 23, pernottando la notte dello stacco del 17 insieme allo staff. Si vivrà a Porretta il professionismo a diretto contatto anche con Francesco Zizzari e il suo staff, perché noi vivremo con i ragazzi in albergo, li seguiremo, li faremo fare l'esperienza come professionisti della sveglia, la colazione tutti insieme, il cammino a piedi alla struttura dall'hotel. È un momento di divertimento e di integrazione tra i ragazzi, dove avranno la possibilità anche di fare questo percorso con la musica, quindi scherzare, ridere. Nel momento in cui si entra in campo, l'atteggiamento, soprattutto la mattina, sarà un atteggiamento di apprendimento, quindi lavoreremo sulla parte tecnica della metodologia. Il pomeriggio avremo la possibilità di fare delle esperienze in campo tra partitelle, challenge, tiri, quindi tanto divertimento, compresa anche l'esperienza della piscina. La sera siamo tutti insieme nel paese meraviglioso che ci ospiterà di Porretta Terme. Chi avesse voglia, in questo momento è la fase giusta per iscriversi, perché ci sono tanti ragazzi magari tra cresime e comunioni, premi della scuola, premio perché sono stati bravi, hanno il piacere e il dovere anche di godersi, come si dice, un'esperienza del genere. Basta entrare sul sito ufficiale FZ11 a numero, quindi www.fz11.it, scaricare il programma, quindi potranno leggersi tutto il programma per intero e iscriversi tramite il nostro gestionale, che è app.fz11.it. comunque trovano tutto sul sito.
13: Grazie Fra, a settimana prossima.
14: Grazie,
13: un abbraccio,
14: a voi.
13: Ciao. Arriviamo subito con delle domande veramente sfiziose qua a Quasi Gol con Paolo Alberti.
0: Quasi Gol, presentato da
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
16: Et che pe, u carot.
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
18: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
19: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
0: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
20: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Nenfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. rete. Iago al superare la metà campo, marcato da Librizzi. Young vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
1: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
21: So.
22: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
21: Con un po' di sale sulla coda?
22: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
27: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
26: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
28: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture.

0: 030 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Quindi le 15.08, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022 per questa seconda ora che passiamo interamente con Paolo Alberti. Ciao Paolo, grazie.
11: Ciao Leo, ciao a tutti.
10: Ciao, allora no, cominciamo da te. Allora, sei in pieno playout, siete 2-1 per voi. Stasera avete la partite un po', fino adesso perlomeno, la partita più importante della stagione con l'Adamant Ferrara.
11: Sì, adesso sì, in questo momento è la più importante perché è la prima decisiva, diciamo. Poi speriamo sia anche l'ultima.
10: Sono giorni così un po' a tutte le latitudini, no? I playoff e playout di Serie B, di Serie C, in A2 devono cominciare quelli del basket di A1. È il primo anno che sei general manager. Mi dici un particolare di che cos'è l'attesa o il vivere una partita di playoff, playout, al di là del, ovviamente, l'importanza del risultato, no? Rispetto alla partita di stagione regolare.
11: Ma guarda, è un'esperienza che al di là del ruolo e non solo da tifoso ho già vissuto, cioè anche lavorandoci, non è la prima volta, ed è veramente tutta un'altra storia, perché piaccia o meno, ti giochi comunque in pochissimi momenti tutta una stagione, quindi sai, tutto quello che hai fatto bene o talvolta non hai fatto bene prima è rimesso completamente in discussione, perché ti cambia veramente la vita e soprattutto in un lasso di tempo minuscolo, e paradossalmente se ti abbassi di categoria diventa ancora più difficile la situazione, perché quando sei in società di alto livello, strutturate, insomma tutto è conseguente, ti giochi molto, però hai anche un'organizzazione tale e un patrimonio non solo economico ma anche di staff, di giocatori di un certo tipo, e quindi eventualmente fai fronte anche alle emergenze. A questo livello, sai, 36 partite di stagione regolare, ti arrivano i play-out al meglio delle 5 ogni due partite, sei lì che guardi tutto e tutti quasi maniacalmente, anche sì, solo banalmente sugli aspetti fisici e di stanchezza, perché non puoi contare su un roster di 20 o di 15 o di 18, quindi insomma, è un po' complicato, però va bene, non ci lamentiamo, però sono ore abbastanza così, insomma. Poi anche da questo punto di vista è molto più facile che succedano sorprese, quindi proprio per le ragioni di cui sopra, quindi
10: con meno margine ovviamente per andare, esatto, a mettere, infatti, un rimedio, una soluzione, una toppa, no? Quindi
11: no certo, infatti se uno guarda i nostri tabelloni, che siano per la promozione o per la salvezza, e li paragoni alla stagione regolare, insomma intanto di

0: verdetti difensivi ce ne sono stati pochissimi, e poi con molta sorpresa, cioè squadre indicate come tutto sommato così così che performano, altre che hanno fatto una gran stagione sono in difficoltà, e insomma è meno scritta diciamo che in Serie A.
1: Sì, dall'altro lato se uno dovesse vivere il periodo appunto della post season solo con prudenza, allora non ci si va neanche a allenare, cioè,
0: no. Beh, è talmente consolidato il fatto dei playoff e adesso anche play in play out nel mondo della pallacanestro che non è come se fosse introdotto nel calcio, che a quel punto sarebbe delirio vero, perché chi l'ha mai fatto, se non un po' la Serie B eccetera, e poi comunque è una roba un po' diversa, i risultati non sono solo due ma sono tre eccetera eccetera. Qui lo sappiamo fin dall'inizio, da 40 anni che va così, quindi va bene insomma.
1: Io ho l'impressione che se mettessimo i playoff in Serie A di calcio vedremo delle partite anche molto brutte.
0: Ah beh, molto probabile, perlomeno in Serie A, nel senso che già non siamo un calcio particolarmente bello, sì. E questo insomma, mi pare abbastanza evidente, e se in più ci metti la tensione del risultato unico, una botte via, come testimoniano per esempio le finali di Coppa Italia, insomma non sono Beh. Stati sinonimo di grandi goleade o calcio champagne.
1: Beh, e dire che l'hanno vista in non l'hanno vista in tanti.
0: C'è un interesse molto diffuso, molto proprio...
1: Secondo la D di Lega Calcio è paragonabile a una finale di Champions League, la finale di Coppa Italia, quindi
0: sì.
1: Questo possiamo dire di averla fatta, di averla vinta a questo punto anche noi.
0: Guarda, se non fosse che sono particolarmente anziano e invecchiato moltissimo quest'anno, e se non fosse che non sono più, resto tifoso ma ho una frequentazione più limitata, e nonostante non ci siano diciamo gli scandali epocali che hanno purtroppo contrassegnato il calcio italico, mi troverei un po' in difficoltà dopo questa ultima settimana, perché andando a sommare tutte le cose terrificanti mi sto disamorando parecchio.
1: Io ho detto prima, quanto spazio, quanta energia, quanta passione, quanto ci appartiene abbiamo messo in mano a questi. L'ho detto prima.
0: Sì, è una roba... È solo che uno può anche delegare e mettere in mano, a condizione che insomma succeda qualcosa di positivo. Secondo me lo spot anticalcio di queste ultime due settimane è una roba veramente
1: completa,
0: grossa,
1: completa, sì,
0: veramente
1: sì,
0: grossa.
1: Sì. Allora, io ho delle domande per te molto molto carine, anche perché ci portano da una parte e dall'altra. Ti faccio anche, provo in quest'ora a farti un po' così, a alleggerire, sfiatare in ottica anticipo. Però ti chiedo, ecco, al volo, poi l'ultima cosa sul tuo lavoro. Peggio le ore che ti separano adesso dalla partita o peggio i giorni precedenti? I giorni precedenti a me
0: i giorni precedenti dire, perché sì. Comunque c'è un sacco di roba da fare e anche una serie di si raddoppia il lavoro anche nelle piccole cose pratiche, cioè guarda, 10 minuti fa ero qua con diciamo la parte comunicazione, per cui devi preparare sempre le due versioni, ogni 3 giorni devi preparare la versione ufficiale e il contrario di se stessa, sì, e quindi esatto. non è proprio semplice
1: i coccodrilli anche, un pochino.
0: Sì, e anche come dire, anche gli eventi, cioè noi adesso fra 5 giorni, mercoledì 20, abbiamo un evento che si inserisce nell'ottica del fatto che insomma abbiamo mosso parecchio di extra basket durante questo anno, sì. Di basket, con un'iniziativa molto carina, una partnership nuova abbastanza inusuale nel nostro mondo, bla bla bla bla bla, che però come dire, viene ufficializzata e debutta appunto mercoledì 20, e a seconda di come va stasera o eventualmente lunedì cambia completamente la comunicazione. perché potremmo essere salvi come potremmo avere un altro turno, quindi anche l'approccio della comunicazione è un filo diverso.
1: Verissimo, anche se nulla vi toglierà tutte le soddisfazioni di questi, eventi extra basket, anche poi infatti, il focus è il basket, sempre.
0: Fieri lo stesso da questo punto di vista qua, però è del tutto evidente che insomma una cosa è venite a festeggiare, una cosa è passate di qua, ma la stagione continua, ecco.
1: Con l'ultimo appello, certo. I playoff ci sono in altri campionati, belga, scozzese, per dire, sono stupendi, però sono il belga e lo scozzese, scusami amico, cioè noi siamo un'altra cosa, e non sto dicendo migliore, anzi noi abbiamo un approccio culturale alla partita di calcio diverso.
0: Sì, no, senz'altro lo viviamo culturalmente in maniera diversa, e una maniera che ha mostrato che forse era, che ne so, quella vincente o comunque più consona al nostro stile, ma che ha mostrato tutti i suoi limiti nel momento in cui sbagli tutto e diventa pesante a quel punto.
1: Noi non siamo mai diventati il calcio, a mio avviso, dei tre punti a vittoria. Noi siamo rimasti l'espressione del calcio dei due punti per la vittoria, un punto per il pareggio.
0: Sì, questo un po' è vero. Questo un po' è vero, colpevolmente, diciamo. E comunque sì, noi non siamo in grado da questo lato, quindi...
1: No, esatto, sì, a questo punto i buoi sono talmente scappati che non siamo in grado da un momento all'altro di cambiare culturalmente nel calcio. Nel basket poi non c'è il pareggio, quindi comunque sì, è una amara soddisfazione dire ho perso ai supplementari, però sono dato ai supplementari, ma insomma come dicevi tu settimana scorsa, in quanti oggi a Empoli dicono però siamo arrivati in semifinali di Coppa Italia, arriviamo, preparati, domande a variopinte arriviamo.
2: Baseball Serie A, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
6: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
12: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
11: 3B Nuova Minelli?
12: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
13: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
14: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
15: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
14: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con noi c'è Paolo Alberti, velocemente salutiamolo di nuovo. Ciao Paolo.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Una domanda leggera per tutti e due. Se aveste potuto scegliere dove giocare in Serie A da giovani, dove avreste voluto giocare? Io avrei sempre voluto indossare la maglia della Samp, dice questo ascoltatore. Ovvio che avrei accettato qualunque altra destinazione, ma non so, mi è sempre affascinato stadio e maglia soprattutto. Paolo, che domanda. Poi è ovvio che puoi dire anche il Bologna, ecco, però è una domanda che ci permette anche oggi, che è un giorno dai polleggiato, diciamocelo, per Paolo no, professionalmente, però vabbè, di spaziare, di fantasticare, ecco, così, di dire anche qualcosa di che non diremmo in un altro momento un po' più concitato. Paolo.
0: Ma lo so di essere banale, però in effetti cioè, potendo scegliere Bologna tutta la vita per ragioni
1: con che maglia? Con che maglia? Come ti vede? Ecco.
0: Ah, dipende da quanto ero giovane, nel senso che
1: sai che a me quella purtroppo della retrocessione, quella Febal, che cos'è, il primo anno degli sponsor o il secondo, una cosa del genere.
0: Secondo.
1: Per me era bellissima.
0: Sì, molto scura, bella molto, perché il primo anno andò strabene con Eneas eccetera, anche se partivano da meno 5, secondo anno meno e...
1: voce del verbo, quindi...
0: esatto. E quindi però sì, era una bella maglia.
1: No, poi nella domanda dipende anche esatto quanti anni ha chi risponde a questa domanda, ecco.
0: Esatto, cioè nel senso, ma anche all'interno della stessa ventaglio di opzioni mie, quando ero giovane, nel senso Bologna-Perugia 2-2, o quando siamo retrocessi, sì. O con Maifredi, o non so.
1: Fare tu il gol della salvezza, sì, esatto. Sì.
0: Cioè, Gazzaneo Varese, cioè dipende.
1: Io rimasi, l'avevo già detto anni fa questa, io rimasi flashato perché andai coi miei da dei loro amici a Numana e c'era l'edicola con l'arrivo di Zarate all'Ancona con la locandina del giorno che arrivò Zarate ad Ancona, e Zarate era un giocatore che io vedevo su Telepiù nelle partite del Norimberga, con questi capelli lunghi e così
0: sì,
1: via
0: sì. E con quindi, la coda alta delle volte,
1: esatto, con la coda alta, esatto, così, poi il sosia di Paolo Belli e io quell'anno, e io tifai Ancona, ma proprio lo dicevo, cioè io tifo Ancona, dicevo, poi
0: con orgoglio.
1: La stagione andò come andò, finale di Coppa Italia peraltro, sì, con la Sampdoria, quindi io ammetto, avrei voluto giocare o nel Milan o nell'Ancona.
0: No, no, io sono fedele alla linea, insomma, ecco,
1: sì,
0: inevitabilmente,
1: ecco,
0: okay. Voglio dire. Non...
1: ieri c'è stato il docufilm su Giorgio Canali, che comunque con il CCP qualcosina ebbe a che fare.
0: C'entra, certo.
1: Sì, ecco, esatto, e Paolo Alberti giustamente oggi è fedele alla linea. Dissi la vostra se volete, dai, 366-402-402 ce la dicono. Bella, bella questa risposta, nel Pescara con la maglia sponsor Gelati Gis, sì è vero anche, è vero.
0: Bella, sì.
1: Bellissima quella, con i rombi, quella.
0: No, no, ma di maglie piuttosto interessanti, specie in quegli anni. Adesso non è per fare il calcio vintage per forza, però dai, capisco che i materiali non erano molto performanti, se pioveva o sudavi molto pesavi 3 kg in più eccetera, però
1: però ti forgiava questo.
0: Però sì, era uno spettacolo, dai, da molti punti di vista.
1: Massimo, quindi, si accontenta, avrebbe giocato nel Felsina a Bologna.
0: Vabbè, buttalo via adesso, uno.
1: Ma il Felsina non ha tanti anni, no, come società. Cosa avrà una decina d'anni?
0: Non me ne intendo molto, ecco. Però
1: conosco il presidente del Felsin, ecco, se vuoi creo il contatto, se vuoi Massimo magari puoi farcela ancora. A me sarebbe piaciuto indossare la maglia della nazionale, dice Tony. Ebbe delle maglie, Luca, belle anche la nazionale. Luca Tony, esatto, proprio lui.
0: Mi sarebbe piaciuto.
1: E come club quella del Foggia, dice, lo squadrone del 90.
0: Beh, però dai, ha un senso, cioè, è una di quelle squadre mitiche, sì, che
1: faticavano in allenamento, eh? Cioè,
0: sì. Non era proprio banale.
1: Non so, esatto, sì. Non so se è il giro giusto quello di Foggia di Zeman.
0: Non è proprio, sì, insomma, c'era meno poesia di quello che si crede.
1: Sì, ci senti che è finito dell'estate trasfigurato. Venezia, maglia bellissima, ci dicono.
0: Anche, sono un altro per la sua originalità, tre colori, cioè, noi siamo abituati alla tinta unito, al massimo due strisce, invece lì tre, poi nero, verde, arancione, non sono
1: nero, verde, arancione con le scritte oro, così anche perché
0: sì, non è molto usuale nel calcio avere quel tipo di colorazione, ecco.
1: Diventa anche difficile il coro con tre colori. Classe 83, da 18 anni avrei giocato nel Parma, maglia giallo-blu a strisce orizzontali clamorosa, avrei voluto come compagni di squadra Buffon, Thuram, Di Vaio e Amoroso.
0: Vabbè, insomma, non malissimo, però io che sono di una generazione precedente, capivo i parmigiani quando, visto che insomma io mi sono fatto anche una serie C con Bologna e Parma in lotta, sì, per sì, venire su, e quindi l'aver abbandonato la maglia bianca con la croce nera sul petto e trasformarsi in questo giallo-blu tanziano, per chi tifa Parma, sì, esatto, non è stata una roba, infatti ci fu poi il ritorno alle origini.
1: I crociati, infatti io quando li chiamavano i crociati io dicevo, perché i crociati? Così, no? Cioè, quando, vabbè, cioè, sarà tipo i labronici, gli orobici, però poi invece era perché la maglia all'inizio del Parma era quella. È un Parma che avrebbe potuto vincere lo scudetto, Paolo?
0: Addio, detto che in quella serie lì era un complicato vincere gli scudetti, perché la concorrenza era veramente molto forte, però era un Parma veramente straforte, la risposta l'ha data al campo, anzi l'extracampo, cioè, no, non poteva vincerlo.
1: Ok, va bene. UEFA ok, Coppa Italia ok, va bene.
0: Ma infatti appunto vinse la Coppa Italia, vinse la UEFA, nel momento in cui era concretissimamente coinvolta nella lotta scudetto fecero notare che non era il caso.
1: Borussia Dortmund anni 90, ti dicono.
0: Beh, è una maglia mitica. Maglia mitica perché il giallo nero, cioè bello, bello. Un po' molto psichedelico, specie negli anni 90, perché intanto l'introduzione di questa di questi tessuti in raso, sì, aveva portato qualche cambiamento, diciamo.
1: Col mitico sponsor Die Continental, se non sbaglio.
0: Mi sembra di sì.
1: Che prendeva tutta la maglia quasi del Borussia. Sì, era la prima volta forse che vedevamo, nelle coppe almeno, per quanto mi riguarda, che vedevamo qualcosa di veramente diverso rispetto al monocolore, bicolore, strisce, roba del genere. Poi un altro flash io lo ebbi quando nel 2004, mi sembra, o 2005, il Barcellona si presentò con le maglie fluo. Quello fu un'altra frontiera.
0: Ci sono stati dei momenti, esatto, dei momenti in cui ha cambiato tutto proprio. Però così va. E in certi anni, cioè anni 80-90, dove così un'estetica piuttosto maraglia la faceva da padrone, le cose fluo molto luccicanti facevano un grande effetto. Ne ho anche parlato, il passaggio al raso così anche per me era inebriante. Poi ho rivalutato invece tessuti più classici e tinte più sobre dopo.
1: Vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Trom. A parte il fatto che a me sarebbe piaciuto Bologna innanzitutto, e probabilmente il Bologna di Gigi Maifredi è quello che o quello di Massone, se no una squadra che non Bologna, il Toro di Gigi Radice, senza ombra di dubbio. Ciao e in bocca al lupo per stasera, a presto.
0: Grazie. Beh sì, il Toro di Gigi Radice è stata una delle ultime favole, diciamo un po' romantiche, e riguardo al Bologna di Gigi Maifredi, l'ho detto prima, è stata veramente sicuramente complice il fatto che avevo 17 anni e quindi insomma la nostalgia è abbastanza facile su quel tipo di episodi. Però tantissimo e bellissimo, ecco.
1: No, quindi, poi sai cosa aveva quel Bologna lì? Aveva degli interpreti, tutti particolari a modo loro, che erano delle gran cartole.
0: Sì, sì, assolutamente. Erano tutti estremamente riconoscibili protagonisti. E quindi non c'era Rowe e poi il terzino, c'era
1: e poi giocavano sempre quelli, dai, cioè era quel calcio lì,
0: c'era la pozione all'11, l'11 era più o meno sempre quello, cioè, infatti noi erroneamente l'ho spiegato tante volte, si disse incredibile come una squadra come l'Ospitaletto trasferito a Bologna abbia vinto. In realtà dell'Ospitaletto c'era ben poco negli 11, cioè negli 11 c'era Pecci che aveva una carriera sfolgorante, Pradella, Maronaro che erano già qua, Fabio Polli che dall'Ospitaletto non c'è passato neanche per sbaglio, Stringara, Marocchi, cioè insomma era una squadra che vista con il senno di poi, c'è tutta gente che ha fatto Serie A ma va bene, Luppi, cioè, quindi insomma, non era così sorprendente alla luce dei fatti il risultato.
1: Cos'era Sinodine già lo sponsor?
0: Cos'era Segafredo, Mercatone?
1: Segafredo, assolutamente, scusa, sì, certo. Maglia bianca e rossa dell'Ajax, meravigliosa.
0: Quella bellissima, sì. Quella fa parte delle maglie iconiche che da bimbo, da ragazzino mi facevano andare giù di testa, pur essendo distantissime da qualsiasi, cioè, ok, ma li potevi vedere in una coppa, ma non avevi l'abitudine, non c'erano neanche gli strumenti attuali, per cui il calcio è diventato un fenomeno globale in cui tutti potenzialmente possono vedere tutto, però bellissimo, bellissimo davvero.
1: Io, a parte che ho giocato nella squadra dove volevo giocare, che era il Fossolo, e mi ricordo che quando arrivai nella squadra dei più grandi, quindi la Juniores, avevamo come seconda maglia una maglia sbagliata fondamentalmente, cioè una muta che non c'entrava con noi e che però insomma ci capitò gratis, ci mettemmo il logo ed era una maglia rossa con dei disegni in mezzo meravigliosa, e ogni volta che noi giocavamo con la maglia rossa e bianca, noi che eravamo giallo e blu, io mi sentivo più importante, ti giuro.
0: No, ma Adesso sai, come dicevo prima, l'età cambia tutto, anche l'emotività legata a queste cose, ma quando ero più giovane, cavolo, la maglia, già il fatto di passare dal cortile a un campo vero con una maglia vera,
1: vero,
0: cioè, in quel momento lì tu sei
1: un numero,
0: tu sei stato ingaggiato, hai un contratto, sei Ronaldo, cioè, è tutta un'altra roba. Sì. Cioè, come quando vai al campetto a giocare a basket e invece ti danno la canotta del DLF, sì, dove, sì, dove ho debuttato, cacchio, vai a fare riconoscimento con l'arbitro che ti chiama per cognome, tu dici il nome, sì, cioè, cacchio, non è mica la squadra, io prendo lui, te prendo te, cioè, voglio dire, bellissimo.
1: Classe 85, avrei voluto giocare o nel Milan sponsor Motta, più europeo, invece il Rosenborg di Mini Jacobsen, indimenticabile nelle telecronache di Coppa dei Campioni, dice Ricky.
0: Amo di squadre indimenticabili, ce ne sono tante, poi alcune si sono, diciamo, vabbè, ci sono le grandi storiche che anche loro hanno i cicli, però insomma anche chi non è tifoso di calcio sa cos'è il Real Madrid, l'Ajax, e poi ci sono quelle squadre invece fortissimamente radicate nel ricordo, nell'epoca precisa, eccetera eccetera, perché magari dopo sono un po' scomparse, non fanno più parte comunque del gotha di quel tipo di campionato o di club, quindi io mi ricordo nelle coppe inizio anni 80 quanto e come era presente e anche importante, per esempio, non so, l'Ipswich, che adesso non è, sì, esattamente la prima squadra, no, inglese, ecco. No,
1: il Malins, io mi ricordo che
0: o Mechelen, dipende, esatto, se era Flamingo, esatto, sì. C'erano squadre bellissime, cioè, che sono durate quello che sono durate dal punto di vista della notorietà internazionale, dei successi internazionali, però
1: vero, avevano... Ma anche ad esempio una squadra che si è incrociata col Bologna malauguratamente nel 64-65, l'Anderlecht.
0: Sì, sì.
1: Io quando però ero cinno l'Anderlecht cioè era come dire il Barcellona, comunque, cioè era come dire,
0: sì, perché erano anni in cui l'Anderlecht vinceva coppe e arrivava in fondo alle coppe. Dopo, le gerarchie in Belgio molto dopo sono cambiate, adesso è meno pregnante, ma nella mia gioventù l'Anderlecht era un po' come l'Ajax, quelle squadre lì, cioè squadrone,
1: sì, sì. Grande dire... città, grande squadre, sì, sì.
0: Voleva dire il mercoledì di coppa, insomma, so proprio.
1: Al volo, Paolo, prima della pausa, ma vogliamo parlare della tuta di rappresentanza del Bologna, primo anno di Serie A con Gigi Maifredi, stile arcobaleno?
0: Sì, non bellissimo. Che aveva sta banda. È perché, come dicevo prima, anni 80, diciamo, non sono. Adesso c'è un grande revival. Se uno proprio vuole andare con gli occhi della verità, diciamo che il buon gusto non è che sia stato l'elemento distintivo di quella decade.
1: C'era della sperimentazione.
0: Sì, da tutti i punti di vista. Moda,
1: si cominciava
0: musica,
1: a sperimentare. Sì, no,
0: cioè. Esatto.
1: E, anche non solo
0: e
1: musica.
0: L'introduzione, sì, di materiali nuovi e più appunto
1: grafiche elettrici, nuove, anche, sì.
0: Grafiche, questi tessuti che se cadevi per terra prendevi fuoco, eccetera, hanno prodotto onestamente cose che, viste con gli occhi della ragione, sono stati un po' degli scempi, cioè la tuta a cui si fa riferimento. Insomma,
1: non me ne ho viste
0: di più belle. Ne ho viste di più belle, c'aveva questa fascia sul petto, poi tutto appunto così cangiante, visto che è luminosa come tessuto riflettente. Insomma, ne ho viste di più belle, ecco, per essere onesti.
1: Vado a cercarla, arriviamo.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
5: Atelier Lucente,
6: quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
24: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
23: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
24: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
23: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
24: Info su volkswagen.it.
25: Autocommerciale. Concessionaria Volkswagen ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
28: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
30: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
32: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
33: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
34: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
35: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
36: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:46, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, di nuovo con voi al 366-402-4022 e con Paolo Alberti ancora fino alle 16. Ciao Paolo.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Ci state dicendo dove avreste voluto giocare da cinni, da bimbi, da ragazzini. Vale la squadra della vostra città, vale la squadra per cui fate il tifo oggi, ma vale anche, in tanti ci scrivete, avrei voluto giocare lì per la maglia, ad esempio, no? Quindi ci stanno arrivando risposte veramente di tutte le tinte e di tutti i colori. Allora, a me piaceva di brutto la maglia del Real di metà fine anni 90, quelli di Raul, Redondo, Mijatovic, Luis Enrique, eccetera. Sai che a me la maglia del Real non è mai piaciuta, Paolo, cioè non mi ha mai detto niente.
1: Allora, io l'ho più apprezzata con la maturità, cioè da ragazzino, anche per il discorso che facevo prima, cioè un completo bianco con sto righino viola, ma di fatto un completo bianco, cioè, quando sei più giovane sei grandemente borazzo, quindi sì. Non ti dice niente.
0: Le maglie di Agassi c'erano quei tempi,
1: cioè, voglio dire, non va bene. Mentre invece dopo questa sobrietà e soprattutto questa fedeltà a se stessi l'ho più apprezzata, pur non facendone così una di quelle maglie che mi piacciono particolarmente, ecco.
0: Una domanda per il dottor Alberti: quante possibilità ci sono che una sfuriata pubblica di un suo allenatore a Ferrara possa condizionare i suoi tempi di mercato e della società? Oh, così passiamo.
1: Zero. Zero, ma non solo a Ferrara e non solo nella nostra piccola realtà cestistica. Salvo forse qualche rara eccezione, perché, che ne so, lo fa o lo faceva a suo tempo Capello, allora forse, ma chissà, ma sono fermamente convinto che se questo è il riferimento così del sottotesto del messaggio, la squadra bellissima, fantastica, sfavillante, che secondo me ha giocato in maniera divina e col, dal punto di vista della forza della squadra, ovvero classifica Serie A, la migliore che ho mai visto, ovvero il Bologna di Motta, è stato costruito e su progetto e protagonisti societari, non perché a Ferragosto o a Motta giravano le scatole, o perché, o come non succederebbe se Italiano, quando si trovano, batte i pugni sul tavolo, cioè il mercato non lo fanno loro e quindi possono dire la loro, possono avere anche rapporti, per esempio nel nostro caso, con certi giocatori, agenti, perché poi non dimentichiamo che, a differenza degli altri operatori di mercato, l'allenatore spesso e volentieri ha un agente e questo agente ha dei calciatori, quindi insomma le cose sono molto più complesse di quello che sembrano, anche la costruzione di certe squadre delle volte tutto tranne che casuale, ma non è per quello che cambiano i programmi della società. Non bisogna, e questo è un mea culpa che faccio, essere troppo indulgenti o limitarsi a quello che si è stabilito l'estate. Faccio un esempio così ci intendiamo: noi l'estate scorsa abbiamo definito dei ruoli e una filosofia societaria in senso lato, non solo così etico o valoriale. Dopodiché ci sono i responsabili di settore, come direzione sportiva, direzione tecnica, allenatore, eccetera, nel rispetto dei quali secondo me è giusto, era giusto ed è giusto rispettare, nonostante tra virgolette in organigramma sei più in alto, ma se stanno le condizioni date, ovvero il budget dato, è giusto che scelgano, e in linea di massima è giustissimo, perché sennò non servirebbe avere direzione sportiva, tecnica, eccetera. Però quando non si è, quando si intuisce che si stanno facendo eccezioni, forse bisogna addirittura essere più strezzi di quello che sto dicendo, cioè essere più decisi, dire no, sì, so che siete voi responsabili, ma su questa roba no. Però
0: Paolo, lo sai che poi quando andiamo su questi temi, cioè, la gente è molto interessata. Poi ho un sacco di domande, di messaggi sul colori delle maglie, però interessi, ecco, quindi ti leggo anche questo messaggio. Vorrei chiedere a Paolo, da uomo di basket, come poi, guarda, finisco questo messaggio, poi dico anche una cosa io, perché ti faccio due domande, quindi non finisce con il messaggio ancorché lungo. Vorrei chiedere a Paolo, da uomo di basket, come una società e una squadra potrebbero reagire ad una conferenza stampa post gara simil Caia. Da tifoso virtusino, essendo passato anche dal tremendo periodo dell'affare Baraldi, sono dispiaciuto per quanto stia accadendo alla Fortitudo, specie in un periodo potenzialmente stupendo come questo. Alla fine è sempre il tifoso a pagare il prezzo maggiore. Ora, questa è il, ovviamente la priorità va alla tua risposta all'ascoltatore. Poi c'è il conduttore della trasmissione che ti chiede questo. Dopo i 58 secondi di Caia di ieri, che hanno visto tutti della conferenza stampa, e a seguito di quello che è successo nell'ultima settimana nel mondo Fortitudo, e dico nell'ultima settimana prendendolo ad esempio e da emblema per racchiudere un po' quello che è l'imbuto di emozioni, contrasti, scazzi degli ultimi tre anni, ti chiedo se io oggi ho fatto bene a non citare per neanche 30 secondi la Fortitudo, in attesa ovviamente di gara 5 dei playoff. Parti da dove vuoi.
1: Ma allora, i piani sono tanti, è ovvio che in generale, ma dico una banalità veramente frustrante, le polemiche non fanno bene, eccetera eccetera, specie
0: io so che Paolo dice la banalità perché sa benissimo che non fa bene neanche buttare tutto sotto al tappeto.
1: Esatto,
0: perché non è che scompare sotto al tappeto.
1: No, assolutamente, specie in certi momenti della stagione, eccetera eccetera.
0: Parlatevi, fate la pace. Sì.
1: Tutto ciò premesso, e con altrettanta banalità, se vuoi, e premesso anche che bisogna conoscere le cose eventualmente, non ho mai visto nella mia esperienza, che non è enciclopedica, però non ho mai visto nella mia esperienza cose di questo genere avvenire in maniera casuale o in attesa, cioè il fulmine a ciel sereno.
0: D'accordissimo.
1: E non mi limito solo al pensiero: avete scoperto oggi chi è Caia o ci stiamo prendendo allegramente per i fondelli o robe del genere? Perché tant'è vero che tra le mie battaglie perse c'è stata anche quella, in tempi non sospetti, abbastanza simile a certe figure del Bologna, in cui praticamente a fronte di un anche comprensibile entusiasmo nei confronti di un allenatore su cui non si discute, mi sembrava si stesse facendo, come accade nel Bologna, la scorretta equazione, c'è lui e quindi tutto va bene, siamo a posto.
0: Il garante, l'uomo forte al comando che garantisce.
1: L'uomo forte, sì. L'uomo che se non ci sono i soldi, lui però dice che vuole vincere e allora la gente si indebita. Ecco, tutte queste cazzate qua che ho sentito dire, indiscutibile, perché uno come Caia, sì, che per carità è un ottimo allenatore, cioè e non lo scopro fra l'altro neanche io, quindi non stiamo parlando di roba così, tanto per dire, però tornando a bomba, non ho mai visto una cosa casuale o che veramente è in attesa come si intende, e credo che la conferenza conferenza di ieri, ma anche la sfuriata dopo gara 2, quella pre-playoff, sottenda una realtà molto più complicata. Mi fermo lì perché primo non sono affari miei, secondo, in maniera del tutto casuale, la conosco piuttosto bene perché per una coincidenza è un po' passata anche di qua a Ferrara, uno degli elementi che poi il tempo probabilmente dirà che sono importanti o meno, e comunque in generale credo che questo malessere sicuramente venga esacerbato dal carattere, dall'impulsività, anche da un certo egocentrismo di Kaya, che quando le cose vanno bene è bravo e quando le cose vanno così così gli altri non sono stati bravi, però pur mettendo a tara questo elemento, penso di poter dire che in fortitudo, nel pentolone che bolla qualcosa grosso, ingombrante e anche un po' così litigioso, mi pare evidente, e uno può sempre dire però siamo appena entrati nei playoff, lo so, però e credo anche per venire alla domanda,
0: è proprio quello secondo me, Paolo, che noi dobbiamo dire al tifoso, poi scusami ti lascio finire tutto quello che vuoi. Stiamo parlando di un altro piano, di un'altra dimensione rispetto al ma dai, ma è ovvio che doveva comportarsi meglio, è ovvio che doveva star zitto. Ragazzi, è quello Kaya, come vi sta dicendo Paolo.
1: Sì, e la situazione, credo ci siano delle ragioni altre.
0: Ecco, e poi la situazione si è trascinata per talmente tanto tempo che sorpresi non lo siamo.
1: No, le ragioni sono altre, lui sicuramente magari è meno adatto ad di altri a fare buon viso, a questo.
0: Mica ha detto che ha fatto bene, certo.
1: Sì, no, sì. No, non ho detto che ha fatto bene. Dico solo che però, insomma, c'è probabilmente qualcosa di più radicato. Per tornare alla domanda dell'ascoltatore, sì, può non fare benissimo, ma tendo ad escludere che il problema influenzi particolarmente questo o quel giocatore, nel senso che i giocatori sì, certamente sono umani, sono fatti di emozioni, ma fondamentalmente sono così concentrati molto su se stessi, per dirla in maniera educata, e quindi alla fine non è che tirano col 20% perché Kai ha fatto un certo tipo di intervista, e quindi non per essere brutale o infrangere dei sogni, tendenzialmente se stanno bene loro sono a posto, ecco. Quindi ribadisco, ovviamente non fanno benissimo le polemiche, tantomeno alla vigilia dei playoff, ma non ci vedo nulla di inatteso. Io sarei più preoccupato della sostanza da cui scaturisce questa polemica che della polemica e del suo riverbero su gara 3, 4, 5, prossimo turno, eccetera eccetera, se ti fa fortitudo, ecco,
0: per dire sì, no. Infatti secondo me le conseguenze della polemica sono nettamente inferiori rispetto alle conseguenze di com'è veramente la situazione. Sì, esatto.
1: Sì, anche perché sinceramente io forse sono fin troppo così schematico o razionale, ma vi posso abbastanza garantire che nel mondo dello sport, lo si diceva all'inizio della trasmissione, lo devi essere perché ogni due giorni ti cambia il mondo, sì. E devi affrontare quello che sta succedendo, non fare grandi rigori. Allora, tutti sanno, comunque vada, che se il problema fosse Kaya, è un problema che dura finché dura sta stagione. Quindi dal dirigente al giocatore non è che ci perde il sonno, tanto, cioè, sia chi è in rotta o gli sta sulle balle, sia chi invece magari aveva anche un buon rapporto,
0: la clessidra sta esaurendosi, sì.
1: Cioè, voglio dire, fra 20 giorni, un mese, 15 giorni, a seconda del percorso,
0: speriamo non tra due, ecco, speriamo.
1: La cosa è già finita, quindi fra l'altro giocatori che adesso non conosco le situazioni contrattuali, ma dubito che siano tutti pluriennali, quindi, ecco, quindi vi posso assicurare, è un po' discorso anche legato all'italiano, che giustamente interessa il tifoso, interessa noi, interessa mettere in relazione le scelte, le pretese di italiano, ma al terzino, al mediano, sì, può avere un buon rapporto, ma non determinerà nessuna sua scelta futura rispetto al fatto che italiano chieda garanzie.
0: Di questo parleremo settimana prossima. Questo me lo segno, che ne parleremo settimana prossima.
1: Mo me lo segno.
0: Perché mo segno. Grazie Paolo. Allora, in bocca al lupo per stasera. E a che ora giocate? 8:30?
1: No, giochiamo alle 9 simpaticamente. E...
0: che orario? No.
1: Beh, sai, Fidenza c'è l'outlet, magari uno.
0: No, boh, cioè sembra un orario da Canarie, cioè le 9, cioè invece Fidenza giocate.
1: Noi giochiamo, insomma, noi giochiamo alle 9. E dunque vediamo se alle 11 avremo finito la stagione o se lunedì saremo a Ferrara a gara 5. Quindi vediamo, dai. Ecco, da questo, come dicevo all'inizio, un po' queste categorie, un po' la nostra squadra che è notoriamente composta da squilibrati, cioè stasera potremmo vincere agevolmente, fare la più brutta delle partite di questa terra, giocarsi la punta, cioè non siamo molto prevedibili e affidabili, ecco.
0: Ciao Paolo, la settimana prossima con Quasi Gol, in bocca al lupo, ciao, arriviamo subito.
2: Quasi Gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
14: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
33: domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
5: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
33: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul

0: biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 16.09, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione. Sono contento che ci diciate anche gli aneddoti che riguardano la vostra vita, come Max che a 18 anni è andato ad Amsterdam per la prima volta a vedere i musei, ecco, e a comprare. No, Francesca, non è. No, non è giusta quella faccia lì. Cioè, anche tu sei stata ad Amsterdam, no? Avrai visto che ci sono i musei. Hai visto un museo da fuori, eh? Cosa? Heineken. Vabbè, un museo anche quella comunque è cultura. Non andate ad Amsterdam questo weekend, state in zona. Se state in zona, se state a Bologna, in zona Pratello, c'è un evento a cui mi farà molto piacere partecipare, ci tengo molto a parlarne qua quasi gol. Ho convinto Martina del Blue Ash a partecipare, è molto convinta a partecipare a quasi gol, è la seconda volta che lo fa. Io non so quante volte la Martina di cose che non voleva fare le ha fatte due volte e non lo voglio forse neanche sapere, ecco, però insomma io mi fregio di,
8: diciamo che sei il protagonista tendenzialmente di questi accadimenti e siamo 2 su 2.
7: Mi accontento del podio, però ci voglio essere nel podio, ecco. Allora Marti, ciao. Allora Martina, Blue Ash Bologna, insomma un locale che negli ultimi 6 anni ha fatto tanto a Bologna, via San Rocco, angolo via San Valentino, quindi rione, zona assolutamente Pratello, lo conosce mezza Bologna. E in questo fine settimana diciamo che in qualche modo celebra qualcosa, poi me lo racconti tu, sì. Marti, ecco, se vogliamo parlare di celebrazione, ecco.
8: Intanto grazie mille per avermi costretta a fare questo piccolo momento insieme. Io apprezzo la forma di democrazia e
7: formativo, sarà weekend. Formativo, sì.
8: Ah, anche perché con me o così, quindi grazie. Questo è un weekend di arrivederci per noi. E, è un weekend che dedichiamo nella serata di oggi, domani e dopodomani a salutare un po' il quartiere, perché a breve lo lasceremo. Ecco, quindi non abbiamo una data ancora chiara, ma ci tenevamo a farlo in un momento in cui la città è ancora viva. Purtroppo capisco e penso sia assolutamente normale che le città cambino, le dinamiche di una città cambino, ma c'è una forma di respingenza molto evidente a parer mio verso i luoghi di aggregazione, soprattutto quelli notturni. E questo per un locale che è nato per essere un cocktail bar notturno è assolutamente respingente, non riusciamo più a svolgere il nostro lavoro. È vero che abbiamo aperto in pieno Covid, quindi ci siamo reinventati, abbiamo aperto dal mattino, abbiamo creato una dinamica anche assolutamente diurna, abbiamo clienti dai 6 anni fino ai 90 ed è una cosa che amo moltissimo, però questo non rispecchia quello che era il nostro progetto iniziale.
7: Io in questo cocktail bar vado per il tè. Ok, cioè per sì, dire.

0: Io lo accetto, sì, nonostante tutto, ci tengo a precisare, sì, questo, perché insomma io riesco a convincere tutti quanti a bere anche di mattina. Leo, con Leo fallisco sempre.
1: Sì. Quindi, sì, no, la, diciamo la, che... mattina, la mattina, cioè, no, la mattina, la vorrebbe mattina mantenere una certa reputazione anche la mattina.
0: Perché sei una persona seria in realtà.
1: Sì, molto, non rido mai, quello senz'altro, però questo non vuol dire, vero, che sono una persona seria.
0: Fatto, sì, sta che vi aspettiamo questa sera da noi per una degustazione di whisky, domani sera saremo da Granata e domenica mattina all'altro spazio per un matinè. Ci tengo moltissimo alla serata domani sera da Granata, qui vi invito dalle 19 fino alle 22, alle 2, sì, ciao, magari 22, e, per i vicini intendo, perché Granata rimane uno dei pochissimi luoghi di aggregazione da ancora faro in cui si possa ancora fare una serata vera, in cui si possa ancora fare una serata di aggregazione e musica reale, in cui stare insieme, in cui ci sia un po' di purezza, passatemi il termine.
1: Granata è di fronte al Blue Ash, Granata è, per chi non lo conoscesse, insomma è quella casa di fronte al Blue Ash, dove c'è il parchetto.
0: Casa, letteralmente, no? Casa, hai espresso molto bene sia il concetto fisico che l'idea.
1: Allora, Marti, sì, io ti ho espresso in privato quello che penso. Penso che una città debba andare al passo di chi la vive e di chi la fa. Credo che Bologna delle volte tiri troppo la corda nei confronti di chi fa questa città.
0: Ci credo siamo innamorati, non sia... tutti quanti di Bologna per un motivo. Io poi sono stata adottata da Bologna e l'ho scelta e continuo a sceglierla, e sicuramente è molto molto diversa rispetto a quando sono arrivata. Spero di poterla guardare con occhi romantici ancora lungamente, ecco, che a un certo punto ci sia una rotta diversa.
1: Sì, io spero che Bologna continui ad avere la vocazione che ha avuto per dei decenni, e ce l'aveva quasi solo lei rispetto ad altre città. Infatti veniva scelta da tante persone che magari oggi, sì, non la sceglierebbero o che vanno da un'altra parte, perché ti dava opzioni, sì, e tra queste opzioni c'era anche quella più importante, che è l'opzione di essere te stesso.
0: E,
1: ecco, se invece oggi Bologna pretende un'omologazione, secondo me Bologna pretende di andare contro la propria natura.
0: Contro quella che è la risatale.
1: E contro quello, esatto, che è il proprio passato e le persone che la vivono e la fanno, io continuo a dire. Vivere e fare, cioè il merito non è nascere in un posto. Il merito non è avere un accento rispetto a un altro. Il merito è mettere l'anima, oltre che i soldi, il cuore, la testa, l'anima, per far sì che un posto diventi non soltanto tuo ma anche di qualcun altro. Quindi ci sarà questo evento, ha un nome questo evento, questa
0: certo,
1: festa.
0: questione di feeling,
1: ecco, è vero che l'avevo anche letto, questione di feeling, esatto, tra l'altro l'ho sentita l'altro giorno con Cocciante, chi è che la cantava? Cocciante e Mina?
0: Okay. Mina.
1: E Mina, questione di feeling. Allora, questa sera al Blue Ash comunque continua a fare il suo orario, e sì, domani da Granata,
0: domani sera da Granata dalle 19 alle 2 e domenica mattina all'altro spazio in Azzariosauro dalle 9:30 alle 18.
1: Perché 9:30 alle 18 c'è il soft clubbing
0: matinè, perché facciamo anche queste cose da giovani.
1: Va bene, tu sarai ovunque in tutto questo.
0: Certo, sempre e comunque.
1: Sempre e comunque ovunque, mi piace, ok. Grazie Marti.
0: Grazie mille davvero.
1: Buon weekend e poi ci fai sapere gli spostamenti, no? Ci fai sapere.
0: Assolutamente, ecco. Sarai il primo come sempre.
1: Grazie Marti, fammelo credere.
0: Grazie.
1: Ecco, ciao.
0: Ciao. Dai, nella top 3 almeno.
1: Sì,
0: ciao.
1: Sì, podio, io mi accontento umilmente del podio. Ciao,
0: grazie,
1: a domani.
0: Ciao.
1: E, allora, questo per quanto riguarda Bologna. Poi siamo molto contenti anche come radio di riaccogliere tra i nostri ospiti, partner, amici, possibilità ovviamente di così chiacchierare anche di musica, di eventi, di farsi quattro salti in amicizia con i ragazzi del Vision. Quindi appena siamo in grado di di metterci in contatto con Stefano Tinti, ci facciamo raccontare quelli che saranno gli eventi di questa primavera, quelli che saranno gli eventi di questo weekend. Grazie Fra, ecco, mi dici che è collegato Stefano e lo vado subito a salutare. Ciao Stefano.
2: Ciao Leo, è un piacere ritrovarmi dopo qualche decennio sui 97.
1: Ciao e bentrovato, sì, ok, è vero, 97. È un numero che mi insegue abbastanza nella mia carriera radiofonica, ecco, 97. Però sì, direi che ci ritroviamo esattamente proprio sui 97, con Nettuno Bologna 1, anche certi nomi, Nettuno Bologna, sì, sì, sì, è vero. Ci siamo incrociati diverse volte io e te, Stefano, ciao. Allora, siamo diventati... radio ufficiale delle serate Vision, no? Cioè, che comprende anche Cademantorli, per esempio, per dire una location qua a Bologna. Ci ricordi cosa sono le serate Vision, visto che appunto non ci sentiamo da un po' di tempo, e dove sarà la prossima e quella dopo? Ecco.
2: Vision praticamente è un format che quest'anno tra l'altro compie 10 anni, e è praticamente un format itinerante, viaggiamo diciamo dal Veneto fino alle Marche, perché quest'anno, quest'estate sarà veramente un'estate calda, ci sentiremo spesso, mi sa Leo.
1: Poi... no, quando mi dici caldo e guardo fuori dalla finestra e vedo come sono vestito oggi, ecco, così la vedo ancora un po' lontana l'estate, però sì sì, dai, facciamoci coraggio.
2: E difatti dovevamo trovarci per parlare di un evento, quello che sarebbe stato domani sera al Pattaya di Camposanto Modena, e purtroppo per le condizioni climatiche l'abbiamo dovuto annullare, proprio perché quest'estate, diciamo questa primavera ci fa gli scherzi primaverili e quindi non ci permette domani sera di essere al Pattaya, appunto nel modenese, per quello che sarebbe stato sicuramente una grande festa. Niente di male, perché noi saremo comunque il 30 a Ferrara, sotto le mura, con un altro grande evento, quindi la pazienza, diciamo, di una quindicina di giorni e saremo di nuovo in pista.
1: Ricordateci cosa sono i vostri eventi, chi suona, cosa suona?
2: Allora, ti dicevo, abbiamo iniziato, sono praticamente serate, un forum che prevede, diciamo, quei DJ che ci hanno fatto godere della loro arte, della loro musica, a cavallo tra la fine degli anni 70, tutti gli anni 80 e l'inizio del 90. Nomi fra tutti: Stranga, TBC, L'Ebreo, Meo, Pattori, insomma, Rubens. Tutta gente, tra l'altro, tutti personaggi che lo ricordiamo, vogliamo ricordarlo, potete ascoltare sul canale 3 dell'app,
1: esatto,
2: o tipo di Nettuno Bologna 1, dalle 14 alle 16 ogni giorno.
1: Esatto, quindi per chi ci ascolta in app, canale 3, che è una novità, e c'è appunto la musica, cos'è? Funky, cosa fate? Fate tutto quel 70-80, cioè, perché poi non vi snaturate, no? Quando andate a fare le serate mettete quei pezzi lì.
2: Beh, certamente, afro-funky, tutta musica di allora, con i DJ di allora, è la cosa bella, è proprio quella. E si respira molto spesso quel clima che c'era allora. Tra l'altro, diciamo, è stata un'occasione per ritrovare anche degli amici, perché bene o male, il nostro popolo è veramente da considerare una tribù, perché ci si trovava allora negli anni 80 nelle discoteche, e con il nostro format abbiamo appunto l'occasione di ritrovarci ancora tutti insieme per rivivere, diciamo, la musica e i momenti di allora.
1: Senti, in questi 10 anni avete trovato anche dei nuovi adepti? Avete trovato dei regas, dei giovani, dei cinnazzi che sono venuti a ballare queste...
2: Allora, ci sono alcuni giovani che si sono avvicinati alla musica funky, e alcuni DJ anche che, diciamo, non avendo nomi altisonanti, quali appunto possono essere quello di TBC, Spranga, Fattore, Ebreo, hanno diciamo preso con noi la strada del funky, di questa musica,

0: Questo divano è bellissimo.
1: Prendilo.
0: Aspetta, anche quello.
1: Deciditi.
0: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
1: Problemi seri.
0: Allora li provo tutti.
2: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il filo della comicità. Il 17, vivi il paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
12: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
18: Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, venerdì 15 maggio 2026, ultima puntata di settimana per quanto riguarda anche pomeriggio in rosso blu, insieme comunque fino alle 18 anche di questo venerdì 16.37. Vi aspetto tutti come sempre al 366 402 4022, per andare a parlare ovviamente anche di Bologna. Domenica la partita alle 18 contro l'Atalanta a Bergamo, poi se le cose non cambiano, le altre, la contemporaneità di tutte le altre è a mezzogiorno, ma ne parleremo, ne continueremo a parlare e parleremo anche di primavera in realtà del Bologna, perché sta giocando in questo momento e noi che abbiamo fatto un lavoro redazionale assolutamente proficuo e attento, abbiamo Leonardo Bosello che la sta guardando, giusto? Che sei attento,
19: sì,
18: a quello che sta succedendo.
19: Ciao Francesca, ciao.
18: Ciao,
19: sì,
18: Leo.
19: Sì, su Sport Italia al momento c'è in diretta in live diretta gol, e quindi ci sono le partite in contemporanea di questo ultimo turno del campionato primavera,
18: perché gioca

0: In trasferta al Bologna, giusto?
1: Esatto, sì, Bologna sta giocando a Cremona, che Cremonese che è già automaticamente, aritmeticamente retrocessa al campionato Primavera 2. Il Bologna invece con una vittoria, al momento il risultato è di 1-1, potrebbe sperare di arrivare al quarto posto e migliorare la propria classifica, ma è tutto molto complicato perché dovrebbe sperare anche in una Roma che è al quarto posto, che non dovrebbe vincere. Vincere, e invece la Roma che sta giocando a Verona sta vincendo 2-0, quindi si sta materializzando quello che era la classifica, diciamo, prima di quest'ultima giornata. Quindi la Roma resta quarta, il Bologna anche col pareggio rimarrebbe comunque al quinto posto, anche in caso di sconfitta comunque. I risultati che ci sono al momento sugli altri campi lascerebbero il Bologna al quinto posto, e quindi se questo dovesse essere poi il finale di questo insieme di partite, vorrebbe dire che il Bologna primavera passerebbe ai playoff, dovendo giocare ovviamente i quarti di finale in gara secca a Roma contro la Roma, e la partita sarebbe giovedì prossimo nel pomeriggio, e la Roma essendosi nel caso qualificata come quarta e quindi con miglior punteggio alla fine in classifica avrebbe 2 risultati su 3, nel senso che anche il pareggio basterebbe ai giallorossi, mentre il Bologna dovrebbe per forza di cose vincere, ma ripetiamo, insomma, lo dicevamo un po' da una settimana, è comunque una qualificazione storica, il Bologna non è mai stato ai playoff del campionato primavera, quindi è comunque un grandissimo risultato, però insomma non si sa mai, il campionato giovanile, il Bologna poi nella regular season a Roma a gennaio ci ha vinto 3-2, quindi insomma andrà a giocarsela nel caso, se poi dovesse essere confermato questo, con tutta la possibilità di strappare anche una vittoria. Poi a Roma ultimamente va discretamente bene per,
0: ecco,
1: il Bologna,
0: infatti, esatto, ci aggiungo che anche il Bologna prima squadra doveva essere la squadra sfavorita nel turno di Coppa Italia, di Coppa Italia, buonanotte, di Europa League agli ottavi, e invece è andata diversamente da come la carta si aspettava, quindi sai mai, no?
1: No, non si sa mai, infatti vediamo, poi partita appunto deve essere confermata da questi ultimi 10 minuti, ma come detto la Roma dovrebbe prendere 2 gol, il Bologna farne 1, è un po' tutto ad incastro, molto complicato, quindi molto probabilmente giovedì prossimo i quarti di finale del campionato primavera saranno gara secca Roma-Bologna-Roma, ma vedremo.
0: Tra l'altro tu un pochino ovviamente l'hai anche un po' seguita, no, la primavera, poi abbiamo ascoltato anche la tua intervista all'allenatore della primavera, anche proprio sulla qualificazione storica ai playoff. Che annata è stata per la primavera e per i giovani del Bologna? Direi assolutamente buona, ma c'è stata, mi sembra, c'è ancora comunque una crescita, poi si sa che è sempre molto difficile, no, lavorare sul settore giovanile, lavorare anche in un certo tipo, in un certo modo, cioè noi abbiamo spesso in testa il come ha sempre lavorato e come è sempre stato il settore giovanile dell'Atalanta, che credo che in Italia forse sia tra i migliori, ed è un po' il modello a cui un minimo si vorrebbe aspirare, a cui si vorrebbe arrivare. Il Bologna però mi sembra che stia lavorando molto in questi anni, no, sulla primavera, il settore giovanile.
1: Sì, sono aumentati gli investimenti proprio stanziati sul settore giovanile negli ultimi anni, già anche precedentemente con l'ultima parte del ciclo Corazza come responsabile, già erano un po' più alti e adesso comunque lo sono ancora di più, ci sono più osservatori, più scelta anche di giocatori giovani che vengono pescati sia in Italia ma anche molto all'estero, perché comunque i giocatori delle giovanili è ovvio che parliamo tanto del fatto che ci siano troppi stranieri anche nel campionato primavera ed è assolutamente una verità, però è il costo anche dei giocatori stessi, perché sembra paradossale ma in realtà prendere uno straniero da un campionato giovanile costa meno, perché in Italia c'è una competitività sulla ricerca dei giovani talenti che magari può essere al centro-sud molto alta, e in tanti li visionano con grande attenzione, quindi c'è altissima concorrenza. concorrenza e non è facile, e quindi magari a volte Bologna ha anche speso un po' per andare a prendere giocatori all'estero, però ha una buona base di giocatori italiani, e soprattutto nella costruzione di questa squadra primavera, al momento under 20, ci sono una discreta base di giocatori che sono cresciuti già dall'under 15, 16, 17 con questo gruppo, quindi questa è una cosa importante per portare avanti una squadra che già si conosce dall'inizio dei campionati del settore giovanile scolastico, cioè da quando diventano giovani con campionati nazionali, quindi dall'under 15 a salire, ed è importante. Bologna ovviamente non li ha tutti dall'under 15, però ce ne sono diversi che sono in crescita. Adesso, se uno vuole rispondere alla domanda che ovviamente si fa ogni tifoso all'ascolto, quanti sono pronti per la prima squadra?
0: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, perché ecco, ho già un messaggio di Alessandro che giustamente arriva, perché quella poi la curiosità, certo, e la domanda, arriva la domanda: ma secondo Leo c'è già qualcuno nella primavera che si può trasportare in prima squadra? No, perché la domanda è quella.
1: In prima squadra, ecco, ha segnato il Bologna 2-1.
0: Ottimo.
1: Ha segnato il gol del 2-1 all'89esimo, quindi insomma Bologna almeno è in vantaggio e quindi si riporta avanti. È una buona notizia comunque anche vincere in ottica del playoff, anche se poi magari non ci darà il quarto posto, però comunque importante. Gol di Armanini, classe 2007, che è entrato nel secondo tempo, ma come detto la Roma sta vincendo 2-0, quindi si resta al momento al quinto posto. Comunque
0: dai Verona.
1: Nessuno di questa squadra è al momento pronto per giocare in Serie A. Poi Pessina è un 2007, quindi è in età per il campionato primavera, ci giocano anche il 2006 ancora il campionato primavera, quindi è a tutti gli effetti un primavera che sta giocando con la prima squadra. C'è questo difensore che è stato qualche volta convocato con Italiano, Tomasevic, che anche lui insomma è estero, montenegrino, 2006, che secondo me può essere pronto per fare magari un prestito in Serie B. C'è qualche altro giocatore che secondo me potrebbe avere le carte a sua disposizione per fare un prestito in Serie B, secondo me c'è questa possibilità, però bisogna vedere anche un po' come vengono aumentati un po' i discorsi estivi con le varie squadre in prestito. Però sì, su due piedi da dirti, il giocatore che è già pronto per giocare in prima squadra non c'è assolutamente, se no lo avremmo visto anche magari maggiormente aggregato. Abbiamo visto Castaldo che si è allenato tanto con la prima squadra, non ha purtroppo fatto l'esordio, è stato convocato circa per un mesetto durante l'infortunio di Dallinga, però sono comunque esperienze importanti. Anche giocare un playoff è comunque un qualcosa di importante, perché mettersi in luce in una situazione in cui comunque vieni visto, vieni visionato di più che durante il campionato, magari fa sì che tra Serie C e Serie B arriva squadra chiamati per un prestito e fa gioco, perché non è che deve essere subito pronto il calciatore dalla primavera alla Serie A, è praticamente impossibile, non succede quasi mai. Se invece trova una squadra di Serie B che gli può dare spazio, soprattutto, ecco che quello è un percorso di crescita che invece fanno quasi tutti i giocatori che arrivano dal campionato primavera alla Serie A. Non sono tanti, però tutti quelli che prima o poi ci arrivano facendo dei gran prestiti in Serie B.
0: È il percorso fondamentale, cioè nel senso, è chiaro che in primavera tu cominci ad assaporare un po' determinati tipi di campionati, no? Che magari nei settori quelli giovanili dei più piccoli ancora forse non lo fai. La primavera, diciamo così, è quello che più si avvicina al momento in cui devi decidere se fare il calciatore o se invece no. Però è fondamentale, credo, anche per chi ha magari dimostrato anche talento, no, in primavera nelle partite eccetera, poi a un certo punto non continuare sempre solo a giocare in primavera, ma andare veramente, come si dice, a farsi le ossa in determinati campionati più probanti, ovvero la Serie B.
1: Sì, la Serie B è già veramente un palcoscenico importante, la maggior parte finisce tra Serie C e Serie D, e lì la cavalcata è bella lunga e ardua per arrivare in Serie A. Ecco, poi magari un giocatore giovane parte dalla Serie C, prestito in Serie C, poi magari arriva in Serie B, è molto possibile arrivare poi in cadetteria, però è anche probabile che a volte dalla Serie C non si trova spazio e si scivola facilmente in Serie D. Tanti giocatori del Bologna primavera degli ultimi anni anni, adesso sono in C o in D, e ne parlavamo molto bene nella primavera di qualche anno fa. Quindi è molto complicato. Già un prestito in B è già un palcoscenico molto importante.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Corazza, Raimondo, Pitia stanno giocando in Serie B e sono comunque, insomma, anche utilizzati abbastanza, quindi è un percorso interessante, perché anche se poi magari questi giocatori non saranno magari poi dei veri e propri punti di forza del Bologna prima squadra, è brutto da dire, ma possono essere in realtà anche in futuro dei valori di mercato.
0: È
1: un discorso. Comunque la Juventus non ha mai, l'Atalanta non ha mai avuto Kulusevski in rosa, però ha fatto un prestito dopo la primavera dell'Atalanta al Parma e poi l'Atalanta l'ho venduto a 35 milioni di euro. Poi
0: certo,
1: che questo è il caso massimo, cioè che uno dice non succede mai, però è per dire che poi non sempre.
0: Però se si lavora in un certo modo, piano piano potresti anche ad arrivare ad avere dei giocatori così, che sono il classico costo zero, cioè quello su cui fai solo plusvalenza, perché ovviamente li hai.
1: Raimondo è questo esempio qui, cioè Raimondo sta segnando in Serie B col Frosinone, ha guadagnato la promozione in Serie A, magari rimane anche a Frosinone, magari in Serie A ne ho promossa, magari se la gioca, e così può essere, magari chissà, fa 2-3 gol, aumenta di valore, e non si sa mai poi come si sviluppano questi discorsi.
0: Guarda, vado un po' sui messaggi che stanno arrivando al 366-402-4022, proprio su Raimondo e Corazza. Questo ascoltatore dice: sono pronti per tornare Corazza dietro Miranda e Raimondo come terza punta?
1: Beh, bisogna capire un po' che discorso vogliamo fare con gli attaccanti l'anno prossimo, perché è chiaro che l'anno prossimo il Bologna, dai, quante percentuali gli diamo? Il 99% non giocherà l'Europa.
0: Direi di sì, cioè poi ci si può credere, io non disdegno la speranza fino all'ultimo, però insomma la vedo molto difficile effettivamente.
1: Speranza è sempre l'ultima a morire, quindi va bene così, poi però è chiaro che in un discorso di annata campionato e Coppa Italia puoi effettivamente pensare a due attaccanti di valore, di totale valore, sperando che uno sia Castro, e poi magari come terzo elemento sì, però gli dai poco spazio secondo me, cioè se c'è la possibilità di trovare una neopromossa in Serie A addirittura, perché il Frosinone è la squadra attuale di Raimondo e Raimondo in prestito è andato a Frosinone, comunque rimarrebbe nell'ambiente con cui ha fatto la promozione, magari c'è questo interesse anche da parte del club ciociaro, non lo so, ma magari può esserci, magari resta in prestito in Serie A, trova più spazio sicuramente che nel Bologna, così come se invece trova un altro prestito in un'altissima Serie B trova comunque più minutaggio e come terzo attaccante dietro a un Castro e a un altro attaccante che magari non sarà Dallinga ma sarà un altro centravanti che il Bologna andrà a prendere, non lo so quanto poi minuti troverebbe in una stagione fatta di Serie A.
0: Sì, ad un certo punto bisogna anche che giochino, perché se poi tu li tieni in prima squadra per tenerli in prima squadra e dici va bene gli faccio fare il terzo attaccante, ma così hai poco spazio, rischi veramente di perdere, no, tutta la crescita che stai cercando di fare da giovane calciatore, quindi delle due credo sia molto meglio lasciarli giocare.
1: Piccoli e Colombo, che sono degli attaccanti che adesso giocano, uno titolarissimo al Genoa e l'altro comunque insomma la Fiorentina è il vice Ken, ma l'anno scorso ha fatto molto bene a Cagliari, quindi sono due giocatori che hanno fatto 2-3 anni di Serie B fitta segnando tantissimi gol e hanno iniziato poi facendo dei prestiti in bassa Serie A segnando diverse reti e con questa crescita poi dopo sono arrivati in Colombo a giocare titolare al Genoa ed è un primavera, è un ex primavera Milan e Piccoli comunque essere valutato 20 milioni di euro, andare a Fiorentina quest'estate 25 milioni di euro, sono stati spesi tanti soldi dalla Viola quest'estate, quindi devono passare da questo percorso. Non credo che il Bologna l'anno prossimo si affiderebbe a Raimondo come seconda punta,
0: non credo, infatti.
1: Cioè, se dovesse rimanere per fare il terzo non ci sta, se dovesse rimanere per fare il secondo sì per lui ovviamente, però non so se è il ragionamento che vuole
0: che
1: fare
0: fa il Bologna.
1: Certo.
0: Marco da Reggio dice: ma Amei, che ha fatto un bel campionato in C, può rientrare in prima squadra? Anche lì, fare un bel campionato in C significa che se tu rientri nella prima squadra di Serie A fai la terza riserva, diciamo così, e quindi perdi poi magari anche lì quella continuità di gioco che invece a quell'età è importante avere.
1: No, beh, non credo che dalla C possa ritornare. Ha avuto 2 o 3 anni di infortuni problematici, fitti, tanti infortuni, è un problema perché comunque era un giovanissimo, insomma ce lo ricordiamo perfettamente, che è stato lanciato da Sinisa e aveva avuto tutto quel clamore mediatico per il record, bellissima storia, poi anche fortunatamente ha avuto la cittadinanza perché c'è stato anche quel diritto lì per... Non poteva essere convocato in nazionale, è stato convocato poi tardissimo, dopo un sacco di tempo e anni che lo meritava, con le nazionali under, e poi però ha avuto 3 anni di infortuni, si è operato anche, quindi problemi alla spalla credo, e non è stata fortunata la sua carriera in primavera.
0: Purtroppo no.
1: E quindi Pianese Serie C quest'anno ha fatto bene, vediamo se magari può salire un po' e trovando continuità fisica può trovare magari un prestito in Serie B, perché quello è il percorso, certo. Cioè, se fai bene in C magari riesci a puntare un prestito in B a un 2005, quindi ancora comunque ha possibilità di crescere e di salire. Comunque sono finite le 2 partite, la Roma ha vinto 2-0, Bologna ha vinto 2-1, quindi la partita, come detto, sarà Roma-Bologna, non cambia nulla e si giocherà a Roma giovedì prossimo pomeriggio, ancora l'orario non è dato sapere.
0: Guarda, rispondiamo subito a questo ascoltatore che dice: andata e ritorno o gara secca con la Roma? Gara secca, giusto?
1: Gara secca con 2 risultati su 3 a favore della Roma, quindi se vince la Roma o pareggiano nei 90 minuti la Roma passa alla semifinale, che nel caso è contro la Fiorentina, che è arrivata prima, sicuro, già prima automatica la Fiorentina. Le prime 2 classificate del campionato primavera partono dalle semifinali dei playoff, certo. La terza e la sesta si accoppiano, quindi terza contro sesta e quarta contro quinta. Terza contro sesta sarà Cesena contro Inter, e invece quarta contro quinta sarà Roma contro Bologna, appunto. E la Roma, essendo arrivata quarta, piazzamento migliore del Bologna, purtroppo all'ultimo, per pochissimo, per un punto. La Roma ha 2 risultati su 3, gioca in casa. Il Bologna quindi deve andare al 3 Fontane giovedì prossimo e provare a vincere per guadagnare posti in semifinale contro la Fiorentina.
0: Mario dice: chiedo una cosa, ragazzi del 2007 in Europa giocano già anche in competizioni europee, continuo a non capire perché nel calcio italiano non si provi a cambiare questa tendenza, che i giovani devono passare per forza prima dalla B o C, secondo me si dovrebbe iniziare ad azzardare di più. Leo, cioè, dico giusto una cosa, poi ovviamente ti lascio tutto il tempo per le tue considerazioni. Io sono anche d'accordo con Mario, cioè effettivamente in Europa lo vediamo che c'è più tendenza a lanciare di più i giovani, a far giocare anche di più i giovani senza magari questo essere un po' più timorosi, farli passare veramente da tanta tanta tanta gavetta. E ok, è vero, a volte può essere vero, però mi rendo anche conto che, e questo io non so perché alzo le mani, in Italia ultimamente nasce meno talento. E quindi sai, perché se ho anche un 2007 italiano, tu lo vedi in Italia anche in primavera o in B, faccio per dire, lo vedi se è un giocatore di grandissimo talento. Cioè, quindi la mia sensazione è che ci sia anche proprio un po' una povertà di talento in Italia, più che nel resto d'Europa, poi magari mi sbaglio.
1: No, può essere. Io sicuramente vedo anche l'altro fattore, lo vedo molto. Cioè, lo vedo molto che comunque non sono mai esposti al rischio di poter giocare anche veramente, insomma, nelle prime squadre, anche nella parte destra della classifica di Serie A. Perché non dico che capisco, però comprendo il discorso, non che approvo, ma comprendo il discorso di una squadra che lotta per le prime 6-7 posizioni, si gioca l'Europa e quindi magari fino all'ultimo tiene un certo ritmo e vuole un certo status di giocatori, a parte che poi da altre parti non funziona così.
0: Cioè, se tu al Bologna primavera hai un Lamin Yamal, vuoi vedere che diventa titolare nel Bologna
1: credo anch'io, no, sono abbastanza d'accordo. Poi mi sembra che però effettivamente ci sia anche il fattore culturale che diceva l'ascoltatore.
0: Sì.
1: calciatore, sì, cioè sì, che vengono veramente quasi mai fatti provare a giocare.
0: È vero,
1: e poi il passaggio successivo è anche lasciati sbagliare qualche partita, perché se poi dopo giudichiamo la prima prestazione errata o con una sbavatura, due sbavature, tre errori da parte di un giocatore giovane, poi dopo si fa veramente presto a bollare già il giocatore, invece il giovane va lasciato anche sbagliare. E il processo che deve fare Primavera Serie B non è obbligatorio, cioè
0: no.
1: L'ascoltatore ha detto è obbligatorio, no
0: cioè, assolutamente
1: senso, i giovani di adesso sono obbligati a farlo molto spesso, perché trovano quasi zero margine nelle prime squadre,
0: esatto. Quindi cioè se vuoi trovare un po' più di spazio, esatto, e sei più chiuso in prima squadra, il passaggio dalla Primavera, se vuoi andare nel calcio diciamo così tra virgolette che conta un po' di più della Primavera, va in B. Se sei troppo chiuso dalla prima squadra, viceversa, no, se hai una prima squadra che ti vede, ti dice aspetta che tu giochi con me e ti prende con sé e ti dà spazio, allora non è obbligatorio che tu vada a giocare prima in B per poi passare in A.
1: No, questo... ma poi cioè, chi dalla Primavera va in B è una percentuale anche molto molto bassa, cioè è veramente molto molto bassa questa percentuale, perché cioè, fosse veramente così probabile e frequente, cioè già ci sarebbe un campionato di Serie B con molte più giocatori che escono dalle primavere, la maggior parte finiscono in C oppure addirittura in D dopo un po' che non trovano spazio in primavera, quindi le difficoltà ci sono molto evidenti, e sistema calcio dopo, invece che abbassare l'età del campionato primavera, cioè abbassare chi deve fare quel campionato lì, le alzate due anni fa, cioè era un campionato under 19, da due anni che è un campionato under 20, cioè un 2006 quest'anno gioca in età il campionato primavera, sì, un 2006 quest'anno fa 20 anni,
0: no, è
1: cioè, anche queste sono scelte che poi sono a monte un po' sbagliate,
0: è quello che a un certo punto, e non a 20 anni, perché a 20 anni tu se hai talento devi e puoi giocare in Serie A nei massimi campionati, ma stiamo scherzando, guardiamo Castro per esempio, no?
1: Certo.
0: E quindi anche alzare l'età per la primavera, ecco, quello secondo me è un errore, ragazzi, perché a un certo punto tu, che sia in prima squadra in A, che sia in Serie B da qualche altra parte, tu devi andare a giocare in campionati diversi da quelli dei tuoi pari età o della primavera, in cui addirittura sono più piccoli, cioè non lo so, quella mi sembra un po' una scelta non del tutto giusta.
1: E hanno fatto questo passaggio qui, poi c'è anche tutto il discorso delle under 23 che comunque in altre nazioni ci sono per tutte le società, noi ne hanno 4-5, i giocatori che insomma hanno già 18-19 anni, hanno talento, anche se sono più piccoli, alla Juve vanno a giocare in Serie
0: Chiaro,
1: C, all'Atalanta, e questo procedimento aiuta molto, infatti poi da quelle squadre negli ultimi anni stanno uscendo molti più giocatori.
0: Leo, non abbiamo minimamente parlato dell'Atalanta, ma ovviamente noi ti risentiamo domenica a raccontarci il match, ma ci sta, c'era la partita della primavera, è bello anche insomma dare spazio appunto ai ragazzi della primavera che si sono guadagnati i playoff. Ti saluto col messaggio di Thomas che dice un saluto al poeta Leo, un poeta addirittura, poeta maledetto quasi, e aggiunge lo Monaco al posto di Dallinga subito.
1: Vale. Va bene, lui è 2008, quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto non valgono,
0: esatto,
1: è troppo giovane.
0: Esatto, esatto, esatto. Leo, grazie mille, buon lavoro, ovviamente ti risentiamo domenica a raccontarci il match insieme a Filippo Cotti.
1: Ci sentiamo da Bergamo, ciao Fra, buon weekend a tutti.
0: Ciao. Un saluto a Leonardo Bosello, piccola pausa e poi rientriamo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17:02.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: A pranzo col derby, dopo polemiche e rinvii, Roma-Lazio si giocherà alle 12 di domenica, non più di lunedì sera, e a 5 ore dalla finale degli internazionali di tennis. Resta da capire se Maurizio Sarri darà seguito alla sua protesta e disertare la panchina. Alle 12, insieme a Roma-Lazio, si disputeranno domenica le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Stasera andata dello spareggio dei play-out di B, alle 20 Bari su Tirol, venerdì il return match. Pallavolo femminile, debutto ok la nazionale di Velasco a Biella ieri 3-0 alla Francia nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, e di cui le azzurre sono campionesse in carica. Parola al CT dell'Italia.
9: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
8: Stasera ore 21 si replica a Novara. Si alza il sipario domani sui playoff scudetto di basket, gara 1 Milano-Reggio Emilia, Brescia-Trieste, le serie al meglio delle 5 sfide. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Nettuno Bologna 1.
10: No, io lassù non ci salgo.
11: Neanche io, soffro di vertigini.
10: Manutenzioni in altezza?
11: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
12: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
14: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
13: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76 a Bologna.
16: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui Ligure. Al centro come sopra, a sud bello.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: Temperature in aumento. In aumento.
20: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente. Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
21: 3B Nuova Minelli?
20: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
1: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Siamo stati insieme a Leo Bosello nella prima parte di trasmissione, che stava seguendo anche ovviamente la partita della primavera del Bologna. Cremonese Bologna giocava in trasferta questo pomeriggio, finita ovviamente con la vittoria del Bologna, ma anche con la vittoria della Roma sul campo del contro il Verona, quindi Roma che finisce quarta e Bologna Primavera quinto. Sarà quarti di finale, playoff, gara secca tra Roma e Bologna per guadagnarsi un posto in semifinale. Vado a salutare però anche Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
22: Ciao Franci.
0: Allora, sì, guarda, stavamo parlando di primavera. Abbiamo passato tutta la prima parte di trasmissione a parlare un po' della primavera che ha raggiunto. Esatto. Che ha raggiunto il traguardo storico dei playoff. Oggi c'era l'ultima partita stagione regolare. Sarà lo scontro diretto ai quarti
22: Bologna
0: di finale.
22: Bologna-Roma tosta.
0: È tosta, però con Leo, con Leo dicevamo che è effettivamente molto tosta la partita, anche perché la Roma ha più risultati possibili a suo favore per poter accedere in semifinale invece del Bologna. Però abbiamo fatto la battuta, anche in Europa League la prima squadra con il Bologna, con la Roma, doveva partire sfavorita, non è andata proprio come ci si aspettava, sai mai?
22: No, sì, ma poi succedono gli anni in cui va in Champions e vince la Coppa Italia.
0: Esatto.
22: Guarda, se la primavera riuscisse a dare la continuità del terzo pullman, del terzo pullman.
0: Infatti,
22: perché è giusto, se vanno a vincere il campionato è giusto che facciano il pullman anche loro.
0: Assolutamente sì.
22: Dare la continuità che non è riuscito a dare il Bologna dei grandi, io sarei solo felice, anzi tutti sarebbero solo felici.
0: Assolutamente sì. Guarda, vado, stiamo un attimo ancora sui giovani e sulla primavera, poi andiamo ovviamente anche sul Bologna, perché ho un po' di messaggi anche dei nostri ascoltatori, tutti un po' con la stessa domanda, no? Anche Dennis che dice: ma in questo modo però vanno a giocare in A, se prima devono passare dalla primavera poi magari vanno in B o in C eccetera, vanno a giocare in A 24-25 anni e non sono più giovani. Ovviamente c'è un po' sempre questo dubbio e questa riflessione, cioè ogni volta che abbiamo dei ragazzi in primavera è raro che magari trovino continuità anche in Serie A, magari nella prima squadra delle due, magari vanno in C, vanno in B.
22: Credo che non cambierà mai niente, perché non si dà il coraggio. Gli allenatori non hanno il coraggio di lasciar sbagliare i giocatori. Ma perché non hanno il coraggio? Non perché siano non coraggiosi, ma perché il nostro calcio ti deve dare delle risposte tutte subito, e quando non ci sono le risposte tutte subito, sappiamo, no? Contestazioni, musi lunghi, catastrofismi e tutto il resto. Dopodiché, quando c'è un ragazzo buono, il ragazzo buono viene preso e fatto giocare.
0: Sì.
22: Quindi questo non vuol dire che nell'attuale squadra di cui abbiamo parlato prima non ci siano giocatori buoni. Ci sono giocatori che sicuramente l'allenatore della prima squadra ha visto, ma in questo caso contestualizziamolo nell'annata di oggi. Nell'annata di oggi ci sono già 28 giocatori e fai fatica a fare il turnover con quelli che hai. Dopodiché, ripeto, quando uno è buono gioca, non c'è niente da fare, e però bisogna dargli il coraggio, bisogna avere il coraggio di farli sbagliare. Cioè, cosa succede nel nostro calcio? Succede che sbagli una partita, il campo lo rivedi fra un mese.
0: Questo è vero,
22: no?
0: Sì.
22: E quello è un errore grosso e anche grossolano, secondo me. Tu devi dargli la possibilità, perché i ragazzi poi perdono fiducia, no? Certo. Ci sono quelli che hanno gli attributi d'acciaio e non perdono fiducia, ma ci sono anche quelli che non è così, che hanno bisogno di una parola in più e di un minutaggio in più. Allora, il coraggio di farli sbagliare, secondo me, è fondamentale. Non so se ci arriveremo mai.
0: Guarda, Simone scrive giusto appunto su questo, dice: credo che con tutti i passaggi, tra virgolette, obbligatori fatti in Italia, ci sia dispersione di talento e non mancanza. Nessuno ha pazienza di aspettare i ragazzi e farli sbagliare in campo.
22: Quello che ho detto io, e sono d'accordissimo, sì, con lui. Cioè, tu devi avere il coraggio di... hai sbagliato una partita, hai fatto un errore, hai fatto un retropassaggio orribile, tu hai scaturito il gol, va bene, io ti rimetto la prossima volta. Però cosa succede? Che attorno magari c'è un clima tale per cui è difficile, no? Oppure pensi, lo preservo, no? Lo faccio per garanzia nei suoi confronti, ha fatto un errore, magari è giù di morale e rischia delle due di fare un secondo errore. Invece no, bisogna arrivare a questo. Sbagliato, facciamolo risbagliare. Se risbaglia, facciamolo ancora, perché se tu lo ritieni che sia buono, che sia bravo, che sia valido, che sia promettente e meritevole di una grossa chance, allora devi farlo.
0: Io non ho mai neanche capito una cosa, ma sicuramente è un limite mio. Quando si dice, ma questo ragazzo non è pronto ancora, oppure è pronto, quando è che è pronto un ragazzo giovane che per forza magari ti farà l'errore in più del veterano della Serie A? Quando è che è pronto e non è pronto? Cosa significa è pronto, non è pronto?
22: Guarda, io e te siamo andati a Coverciano, però calcio ne abbiamo visto tanto, sì. Io vedo da ormai 40 anni il calcio, 35 quello che è. Cosa vuol dire? Lo sa solo l'allenatore quali sono i suoi parametri, quali sono i suoi parametri di prontezza. Vuol dire che, per fare un esempio, il Milan ha messo su Bartesaghi ha fatto praticamente quasi tutto il campionato ed è un giocatore, ed è un ragazzo senza paura,
0: sì,
22: no?
0: Sì.
22: Vuol dire non avere paura in certi momenti, evidentemente, però anche Bartesaghi ha fatto le sue, ma Bartesaghi sarà stato giù una partita, ma ha continuato a giocare, certo. Lasciamo stare l'annata del Milan o tutto quello che è, lasciamo stare quello, però ci sono dei giocatori ai quali va dato anche la cosiddetta seconda chance, che è un modo banale di dirlo, però il coraggio di farli sbagliare, credo che sia la chiave di tutto.
0: Max tira fuori giusto appunto qualcuno che di nostra conoscenza dice: per quanto mi riguarda, infatti Pessina il prossimo anno sarebbe il primo portiere. Andiamo su Pessina. Pessina è uno che quest'anno almeno, vuoi perché c'è stato l'infortunio di Skorupski e poi l'infortunio di Ravaglia in concomitanza, quindi la prima volta c'è dovuto entrare lui, poi però si è visto comunque si è visto qualcosa di buono e quindi gli sono state date altre possibilità. Come ti poni con Pessina da questo punto di vista? Perché attenzione, quando prima dicevamo avere magari anche un po' di personalità, credo che Pessina della personalità per ora l'abbia dimostrata, sì, anche e soprattutto nell'ultima a Napoli, che non era semplice.
22: Sì, sono d'accordissimo. Il ragazzo ci sa fare, il ragazzo ha il cervello a posto, ha la testa a posto, mi è piaciuta molto l'umiltà di dire non è vero che non ho sbagliato niente, perché con i piedi ho messo in difficoltà la mia squadra, quindi spero che mantenga a lungo questa umiltà, questa capacità di autoleggersi,
0: sì,
22: no? Di autolettura e anche di dirlo, perché spesso molti giocatori non lo dicono, no? Quando sbagliano, ma anche molta gente che fa qualsiasi mestiere, no?
0: Sì, sì.
22: Cioè alzare la mano e dire ho sbagliato è difficilissimo. Però io come mi pongo? Mi pongo che, considerando che da quello che mi risulta Skorupski non andrà via perché non vuole andare via, io lo manterrei un altro anno con i preparatori dei portieri attuali, nel caso in cui, e penso che le percentuali non siano basse, nel caso in cui rimanesse italiano. Perché così?
0: E poi gli fai fare il secondo però? Io gli farei fare a quel punto il secondo.
22: Io gli faccio fare il secondo dietro Skorupski, dopodiché non ci siamo dimenticati Ravaglia. Ravaglia è giusto, secondo me, che possa andare a giocare con continuità, e Ravaglia è giusto che faccia magari un altro anno a guardare, a imparare e a vivere un turnover con un primo portiere.
0: Sono d'accordo.
22: Soprattutto dandogli, visto che l'anno prossimo, a meno di allineamento dei pianeti, che difficilmente accadrà, gli do la porta della Coppa Italia, così sì, come l'Inter ha dato a Martinez.
0: È vero, è vero. L'anno prossimo, dice questo ascoltatore, terrei sia Corazza che Raimondo che Gillier. Allora, avevamo fatto anche prima con Leo il discorso su Corazza e Raimondo, no? Che ritornano, però anche lì, cioè, un conto è tenere questi ragazzi tipo Corazza e Raimondo che magari possano effettivamente avere più spazio. Cioè, faccio un esempio, per esempio un Raimondo come seconda punta, ok? Sì. Quindi già che puoi effettivamente avere un po' più spazio, ma se devono rientrare per fare il terzo o la quarta possibilità, quello che dicevo io e Matte era anche che forse rischiano di perdere quella continuità che invece magari hanno avuto in quest'anno che hanno giocato, che forse ne hanno bisogno ancora.
22: Allora, parliamo del centravanti, mettiamo che rimanga Castro, io credo che Dall'Inga non rimarrà, a quel punto non puoi averne un altro ulteriore se vai a prendere un sostituto di Dall'Inga. Sì. Cosa fai? Decidi di far sì che Raimondo sia il sostituto eventuale di Castro, perché poi hai Odgaard che può fare il centravanti, hai Bernardeschi che può fare il falso 9, perché Bernardeschi fa tutto, può essere un'opzione, può essere un'opzione. Alla fine sai chi decide? L'allenatore. Sì. Quindi non decidiamo noi io né te, chi ci scrive.
0: Ma meno male, tra l'altro.
22: E tutti i pareri, non è detto. Allora, detto che tutti i pareri sono validissimi, però è vero che Raimondo sta facendo gol di qua e di là, a parte un anno in cui non è andato, è andato così così, sta facendo gol di qua e di là. E gli altri devono essere proprio una scelta di dell'allenatore stesso. Ecco, su Raimondo io ci posso pensare, ma se, ed è così, se il diktat dell'anno prossimo è tornare subito in Europa, non so, magari Raimondo ti fa 12 gol,
0: sì, sì.
22: Non lo sappiamo ancora, ci sono troppe variabili per poter dire meglio lui che un altro, meglio certo, un altro che lui. Però sì, ci sta Raimondo a fare la terza punta? Non lo so. È meglio,
0: secondo me rischia di avere troppo poco spazio, dai, un ragazzo ormai quindi, così deve giocare.
22: E quindi allora se io mantengo Castro e vado a prendere un Bowie, per dire, al posto di Dall'Inga, quest'anno abbiamo capito che Italiano ne voleva due.
0: Sì. No? Sì. Sì, ma infatti mi domando perché all'inizio ne sono stati presi tre, tra l'altro con una presenza abbastanza ingombrante come quella di Immobile. Ma se vuoi ti ci faccio riflettere, 2 minuti di pausa e poi mi dici la tua. Tra poco, Matte.
22: Ok.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
4: Atelier Lucente,
5: quello famoso per gli abiti da sposa.
23: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
24: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
28: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
27: Wow, sanno anche volare.
28: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
29: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
30: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
31: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
30: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
32: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
35: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
36: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio 17:26, sempre in compagnia di Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, che ringrazio per la pazienza di stare con me, grazie Matte. Cos'è quella risatina lì? Cos'è?
22: Senti che voce che ho.
0: Effettivamente
22: la rovesciata del Maradona
0: mi ha sfiorato la mente che tu possa essere un po' ammalato.
22: No, c'è un po' di raffreddore.
0: Ma con sto tempo pazzerello, che vuoi fare? Non sai mai come vestirti. Andiamo per lui
22: in moto, capito?
0: Vedi, bisogna andare in moto, sennò poi ci si prende freddo. Allora, tiriamo fuori la palla di vetro, quella della chiromante. te, perché sì. Andrea ha una previsione sì. per il prossimo anno. E dice:
22: vai.
0: Ho questa previsione qua, che il prossimo anno che Italiano andrà al Milan, Grosso al Bologna e Allegri in nazionale. Cosa ne pensa il tuo ospite?
22: Per me Italiano resta al Bologna, Grosso va alla Fiorentina e Allegri resta al Milan.
0: Io prima, sai, io l'altro giorno, sai cosa?
22: Arriva in nazionale.
0: Ecco, esatto. E sai cosa avevo azzardato io in realtà l'altro
22: sì,
0: giorno?
22: Sì.
0: Motta alla Fiorentina. Non lo vedi?
22: Vabbè, ma sai. Oddio,
0: o all'Atalanta,
22: non lo so.
0: O all'Atalanta.
22: Non lo so, credo che sia molto avanti. Sarri, per esempio, è uno che potrebbe andare a Napoli, potrebbe andare a Bergamo, secondo i rumors. Grosso è molto appetito dalla Fiorentina, perché Paratici ci l'ho portato alla Juventus, alla Next Gen, quindi il loro rapporto è indubbiamente forte. Sono convinto oggi, poi domani magari mi sbaglio, che Italiano alla fine rimarrà. E per quanto riguarda la nazionale, teniamo conto di Ranieri, ma anche di Conte, di Allegri, va bene, sì, però se il Milan andrà in Champions, insomma, lì qualcosa cambierà, non so
0: sì.
22: quanto. È chiaro che la Champions è decisiva e dirimente, insomma, per tutto.
0: A proposito di Champions, di squadre che si devono ancora giocare il posto in Champions, passiamo ovviamente a parlare di Serie A, prima di andare a parlare della partita di domenica del Bologna contro l'Atalanta. Mi dici la tua su tutto, sulle comiche che sono, perché io le chiamo così, le comiche che
22: no,
0: sono successe questa settimana.
22: Siamo arrivati alla fine. Io ho una sola curiosità: vedere cosa farà Sarri,
0: se si presenta oppure no.
22: Sì, io voglio vederlo.
0: Anch'io.
22: Io voglio vederlo.
0: Sono molto curioso.
22: Perché tutti noi l'abbiamo letto, l'abbiamo
0: sì,
22: seguito,
0: sì,
22: l'abbiamo
0: sì,
22: visto,
0: sì.
22: abbiamo ascoltato le esternazioni
0: sì.
22: e tutto il resto, comprese quelle di Maurizio, no? Allora io voglio vedere se cosa farà Maurizio. Maurizio
0: Sarri è uno che non è che dice le cose tanto per dire, cioè è uno proprio molto terra terra, e se ti deve dire una cosa ti dice la verità, quindi io mi aspetto veramente che non si presenti.
22: Sì, infatti credo succederà così, poi vediamo, insomma. La curiosità che mi è rimasta è proprio quella. Inutile stare a riraccontare, no?
0: No, per me, guarda, Matte, sono state le comiche. Mi sembrava il film quello di Villaggio e Pozzetto, non so se te li ricordi, le comiche 1 e 2. Cioè, sono state veramente una roba incredibile. Contornate poi da tutto quello che è successo per la Coppa Italia e le dichiarazioni, anche quelle che mi hanno lasciato abbastanza sbigottita, del ma non ci aspettavamo la Lazio in finale. Ma cosa vuol dire?
22: Adesso ci aspettiamo Sarri oppure no in panchina?
0: Esatto. Faccio la scommessa. Secondo me non viene.
22: Non lo so pronosticare in questo momento. Non so pronosticare.
0: Allora andiamo invece sulla partita contro l'Atalanta del Bologna. Ti leggo sia un messaggio di Bonni che dice: ma secondo voi Palladino verrà confermato, ha risanato l'Atalanta alla fine?
22: No,
0: io da quello
22: credo.
0: Capito no.
22: Non credo.
0: Esatto, che
22: non credo, e anche per questo si parla di Sarri congiunto lì a Bergamo.
0: Che Atalanta andiamo ad affrontare noi domenica, e qual è il Bologna che va a affrontare l'Atalanta? Perché è il Bologna di lunedì sera contro il Napoli, o è il Bologna di Aldallara col Cagliari, Aldallara con la Roma? Chi è?
22: Ma io credo sarà il Bologna da trasferta. Guardavo, mi è capitato l'altra sera la replica della partita, e c'erano otto giocatori del Bologna. Quando ha fatto gol Rowe c'erano 7-8 giocatori, fra chi era in area e chi era nei pressi dell'area. Questo cosa vuol dire? Vuol dire aver voglia di andare a vincere la partita. E lì ho riconosciuto il Bologna, che aveva iniziato l'annata a due ore dal primo posto, con due ore vissute dal primo posto. Lì l'ho riconosciuta, e credo che ci sia stato anche un moto d'orgoglio, no? Dopo il pareggio col Cagliari, ed è giusto che sia così, perché, ripeto, lì ho riconosciuto il Bologna. Otto giocatori attorno all'area, a cercare insistentemente qualcosa di buono che poi è arrivato, credo che quello sia il DNA di Italiano e il DNA del Bologna, che adesso fino alla fine lo deve tenerlo, anche perché c'è il 2% di possibilità di andare in Europa. Vabbè, se vuoi non ne parliamo, perché è inutile parlarne, perché
0: beh, però finché c'è anche soltanto un 2% sì, ha senso sperare. Poi è chiaro che si devono allineare una serie di pianeti, che è ma molto certo, difficile,
22: ma
0: poi, però
22: ma già da lunedì sera sono cominciate a uscire anche sui siti le possibilità, sì. O comunque l'aritmetica che ancora non chiudeva, quindi sono cose di cui parliamo ormai da una settimana, per cui devi vincere con 3 gol di scarto, andare a vincere l'ultima contro l'Inter, ma l'Atalanta, che Atalanta mi aspetto, credo prima della vittoria sul Milan pensavo fosse completamente sgonfia, non mi sembra una squadra sgonfia, quindi considero che sarà una partita vera e bella. Fra l'altro si incontrano i

0: prossimo. Egem e Elland, quindi di situazioni ci sono. Situazioni che, per esempio, penso a Castro. Castro non fa gol da marzo,
1: da un bel po', infatti.
0: Da Roma. Ecco, cioè, la bellezza di questo periodo per un ragazzo come lui, di essere stato inserito nei 55, dai quali poi Scaloni sceglierà i 26 per andare ai mondiali, deve essere un detonatore per lui, no? Per cui mi aspetto tanto da lui.
1: Rimarrà Castro?
0: Per me sì. Per me sì, io ripeto da tempo che l'indiziato numero uno, ma non perché tutti vogliono che vada via, ma l'exploit che ha fatto quest'anno Rowe, devi veramente essere estremamente convincente per poterlo tenere nel caso in cui certi sondaggi diventassero effettivamente concreti. E se certi sondaggi, ripeto, di cui parliamo da tempo, e cioè dell'Inghilterra, di un club che può essere il Chelsea, e lo diciamo già da una settimana, uh-huh, e magari con un aumento di ricaggio sensibile e con la possibilità, lui nato a Wembley, di tornare a casa sua nel campionato più affascinante d'Europa,
1: come fai a dir di no?
0: Cosa vuoi fare?
1: Dai, esatto.
0: No, cioè, alla fine poi ricordiamoci una cosa: non siamo né io né te né chi ci ascolta, né se un giocatore vuole andare via, va via.
1: Sì. No, ma anche poi lo sappiamo perfettamente che tenerlo a forza è controproducente. Cioè.
0: Primo, Lucumi non è voluto andare via e si è comportato da grandissimo professionista, perché il club gli ha detto: abbiamo dato già via uno e italiano non vorrebbe perderli tutti e due per l'anno prossimo, quindi per favore resta. E lui è rimasto e si è comportato da grandissimo professionista. Ricordiamoci che altri non sono rimasti, ma perché fa parte della vita.
1: Sì.
0: Ti offrono delle cose pazzesche, fa parte della vita dire di sì, quindi non vanno colpevolizzati, però è sempre il giocatore che decide, non dimentichiamoci mai questo.
1: Assolutamente vero. Andiamo con questo vocale.
2: In un ipotetico valzer delle panchine e l'italiano dovesse andare via, come lo vedreste Palladino al Bologna voi? Grazie, ciao.
1: Allora, al netto che Matte, tu ti sei già espresso, secondo te italiano sì, rimane sulla panchina del Bologna, ma
0: sì,
1: metti caso che
0: passa per cento,
1: ti piacerebbe sì, Palladino o no? Non ti vedo convinto.
0: No, non l'ho capito del tutto, perché prendiamo questa a Firenze, è stato divisivo completamente, però ha fatto anche dei risultati importanti, ha fatto arrivare la Fiorentina a un punteggio anche alto. Quest'anno ha cominciato la grandissima e poi un po' si è spento. Allora questo spegnimento dell'Atalanta, da quello che mi risulta, farà sì che l'Atalanta cambierà allenatore. Evidentemente c'è qualcosa che non convince del tutto, non vuol dire che non sia un bravo allenatore, per carità, però può essere uno dei papabili, per carità, è uno magari di cui si è parlato. Ecco, oggi io sono più convinto che porti risultati un italiano di un Palladino.
1: Sì, anch'io Palladino non l'ho compreso totalmente. Andiamo, prima di salutarci e ti lascio ovviamente libero, fammi la probabile formazione del Bologna di domenica, detto che mi sembra che in difesa ci siano due scelte obbligate praticamente.
0: Esatto. Il Norwegian Wood, no? Quindi direi João Mario, Egemelland, Miranda. Allora, secondo me alla fine sarà un centrocampo a tre con ballottaggio Bernardeschi, Orsolini sulla destra, quindi Castro in mezzo e Rowe a sinistra. Dopodiché io vorrei, perché sono convinto che se non fosse non avesse preso un colpo al piede, secondo me italiano sarebbe andato al Maradona con le 4 stelle, e cioè Orso, Berna da 10, Rowe e Castro. Mi piacerebbe vedere questa,

0: credo che alla fine ci sarà un centrocampo a tre con Frodo, Ferguson e credo Pobega. Credo Pobega.
1: Matte, grazie mille, riguardati, mi raccomando, prendi del tè caldi, fatti come si chiama, i suffimugi, quelle cose lì, no, per aprirti.
0: Vabbè.
1: Oppure del punch, che ti apre tutto.
0: Sì, va bene, però conto di tutto. Grazie. Ciao.
1: Ciao Matte, un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Avete ragione, dice questo ascoltatore, è sempre il giocatore che decide insieme al procuratore. Nel caso di Sam, con il senno di poi, non so se abbia preso la decisione più giusta per la sua carriera. Beh, ragazzi, ognuno può prendere decisioni su fumigi, vabbè, quella roba là. E abbiamo il comitato che mi corregge. E ognuno fa poi quello, prende le sue decisioni. Se poi sono decisioni sbagliate in cui si è trovato insoddisfatto, mi sento anche di dire a un certo punto, qua da bolognese, è cavoli suoi. Piccola pausa e poi rientriamo.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
3: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ora Paiola, preso proprio da Nenfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegmui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra. Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
4: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
7: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
8: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: surf.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu, qualche vostro messaggio, poi andiamo a sentire qualche contributo audio da parte di altri sport bolognesi a cui diamo anche un po' di spazio molto volentieri. Qualche messaggio qua. Matteo, che stimo tantissimo, io sarei felicissimo se Lucumi facesse una scelta di vita e rimanesse, mi placherebbe la delusione della cessione che vedo sicura. Dirò cosa ne pensate. Grazie Gabri. Gabri, guarda, ma non è questione che Lucumi dovrebbe fare una scelta di vita. Lucumi è un giocatore forte, molto forte, che in questi anni a Bologna è cresciuto tantissimo ed è giusto che lui abbia ambizioni e mire di crescere nella sua carriera. E davvero è stato tra l'altro un professionista esemplare in questi anni, perché sono almeno 2 anni che ha manifestato la sua voglia di andare da altre parti. Poi il primo anno non si è concretizzato niente, il secondo anno abbiamo dato via Beukema e il Bologna a quel punto non voleva dar via quasi tre, sì, e il Bologna a quel punto ha deciso che dando via Beukema non si poteva privare anche del suo secondo difensore centrale titolare, e lui in tutto ciò, pur appunto essendo quasi tre anni che avrebbe voluto cambiare aria, è stato un professionista assolutamente esemplare, ha fatto delle partite incredibili e lo vediamo oggi quando non c'è Lucumi la differenza che c'è. E quindi credo proprio che quest'anno sia l'anno della partenza di Lucumi. Su Raw abbiamo detto anche prima, e sono dello stesso avviso di Matteo Dalla Vite, cioè se arrivano quelle offerte lì, specialmente magari dal campionato della Premier League, dove vorrebbe dire tantissimi soldi per il Bologna, ok? Quelle offerte che, come si dice, non si possono rifiutare, un ingaggio non allettante di più per il giocatore, per di più per il giocatore si tratterebbe anche di ritornare a casa in uno dei campionati più probanti d'Europa, io credo che il Bologna, anche se vorrebbe trattenerlo, non ne avrebbe la possibilità, non potrebbe, e quindi si parlerebbe di partenza di Raw. Poi magari non arrivano ancora quest'estate quelle offerte che il Bologna considera irrinunciabili. E quindi magari si tratterà poi di tutto un altro, di tutti altri ragionamenti. Quindi questo vedremo. Però se arrivano, ragazzi, se arrivano quelle offerte lì, ahimè, il destino è quello. Scusate, ma in quale squadra, anche impegnata solo in campionato, giocano solo 2 punti? Con lo stile di gioco attuale, le girandole dei cambi, il terzo giocherebbe almeno 20 minuti a partita. Ma insomma, ragazzi, se una squadra è impegnata solo sul campionato, che la terza punta, a meno che appunto non si infortunino le prime due e quindi arriva la terza, io non so se avrebbe almeno 20 minuti a partita da giocare con una squadra che ha come impegno solo il campionato. Secondo me no, cioè secondo me decisamente no. Comunque il Bologna ha fatto esordire Corazza in Champions, sì è vero. Sì, sì, è vero, però sì, l'ha fatto esordire Corazza in Champions, quando ovviamente non ci stavamo giocando niente, però è vero che in Italia in generale c'è molta, molta lentezza, no? nel far giocare, se non altro con continuità, in campionati importanti, quelli molto molto giovani. Scusate. Igor dice: anche a me convince Pessina, scommetterei su di lui come secondo, ma anche come primo portiere. Ora, come primo portiere non lo so, perché dipende sempre anche lì che cosa vuol fare il Bologna al prossimo anno. Cioè, se il Bologna, l'obiettivo del Bologna al prossimo anno è quello di ritornare il più in fretta possibile, possibilmente anche proprio già dalla prossima stagione in Europa League, e c'è Skorupski che sta bene e rimane qui a Bologna, Skorupski rimane il primo portiere. Però sono abbastanza d'accordo nel pensare che eventualmente, se appunto Skorupski sta bene, rimane come primo portiere, tutto quanto, che Pessina a quel punto possa fare tranquillamente il secondo portiere e prendersi le chiavi della porta durante la Coppa Italia. Questo sì, questo sì. Poi l'anno dopo valuti se mandarlo a giocare con continuità o se invece fargli fare un ulteriore salto. Concordo anch'io, vale la pena provare Pessina primo portiere, ecco, con Skorupski secondo. No, noi prima dicevamo il contrario, Skorupski primo e Pessina secondo. Quando i giovani sono prospetti importanti bisogna lasciarli, lanciarli subito, vedi Barça. Sì, ho capito ragazzi, però se stiamo parlando del Barcellona, di Lamine Yamal, permettetemi, io credo, ribadisco, che se nella primavera del Bologna ci fosse un Lamine Yamal, a quest'ora sarebbe già titolarissimo nel Bologna prima squadra. Cioè, non sono paragonabili quei talenti. Poi in generale le cantere spagnole evidentemente in un modo o in un altro lavorano per certi versi in maniera migliore e riescono a sfornare anche giocatori che ti danno più sicurezza nel poterli lanciare. Un po' sì, questo sì. Ciao ad Alessandro, scusate, io però non capisco la logica. Ci lamentiamo della nazionale dei giovani che non giocano e poi anche giustamente siamo a dire che Raimondo, che ha fatto dei gol in Serie B al Bologna, non giocherebbe. Ma siamo proprio sicuri che farebbe peggio di Dallinga? No, assolutamente non sicuri. Infatti è una valutazione che secondo me il Bologna deve fare per il prossimo anno. Questo assolutamente sì. Io quello che dicevo è che se Raimondo deve tornare al Bologna per stare al Bologna e per fare la terza punta, secondo me avrebbe uno spazio infinitesimale. E quindi non, secondo me, col fatto che in quest'annate ha giocato con continuità, ha segnato anche con continuità, non la vedo come una crescita eventuale per lui, che avrebbe comunque bisogno ancora di continuità e di giocare. Tutto qua. Allora andiamo a sentire un po' di voci da altri sport, in particolare andiamo a parlare della The Hacker e del water polo. Andiamo a sentire un po' di voci iniziando proprio dalla The Hacker, che ha vinto, tra l'altro è uscita vincitrice della Conference Cup, se non sbaglio. Ma domani alle 19 c'è l'ultima partita casalinga della The Hacker contro Salerno e andiamo a sentire quelle che sono state le parole del portiere della The Hacker.
9: Premiati qui in comune per la vittoria nella Conference Cup, le tue emozioni durante appunto la premiazione?
10: Ma allora è stata sicuramente una giornata da ricordare, è stata una bellissima celebrazione di quello che abbiamo fatto, del nostro traguardo, e anche da non dimenticare del traguardo del Bologna Rugby, che anche loro hanno avuto un'ottima stagione combinata con la promozione, e ci siamo appunto riuniti nella sala rossa del Comune di Bologna per appunto celebrare questi due successi di sport bolognese.
9: Ecco, allora voi avete già ottenuto la qualificazione in Eurocup in virtù della vittoria di Conference, però sabato comunque il campionato c'è, l'ultima partita di campionato della stagione regolare in casa questo sabato contro la Rarinante Salerno. Ti chiedo, insomma, come ci è arrivata questa partita?
10: Ma allora sicuramente dobbiamo arrivarci concentrati, perché comunque il campionato non è finito e vale comunque una posizione migliore nella griglia dei playoff, e daremo tutto appunto per vincere e, diciamo, regalare i tre punti, diciamo, davanti al pubblico di casa nella nostra ultima partita di regular season, appunto.
9: Ecco, un'ultima domanda anche sulla partita scorsa. Insomma, c'è stata una prova comunque di rimonta nei confronti dell'Ira in quinto, qualcosa però ancora non è bastato. Ti chiedo il tuo pensiero su quella partita.
10: No, allora sicuramente la Coppa ha portato molta gioia e felicità, ecco, quindi era difficile subito dopo ritrovare la giusta concentrazione. La cosa positiva è che c'è stata, diciamo, la voglia di tornare a combattere per vincere una partita, dopo che con l'ultima in casa col Palermo ce la siamo lasciata andare troppo facilmente e in fretta, e ora bisogna ritrovare solo i tre punti sabato.
9: E allora in bocca al lupo per sabato alle ore 19 alla piscina Carmellone.
10: Grazie mille.
8: Queste erano le parole del portiere della The Hacker, Rocco Valle, in vista anche, ovviamente, dopo la margine della premiazione dal sindaco insieme al Bologna Rugby Club, che ha conquistato la Serie A dopo tanti anni che ci provava, e quindi facciamo anche i grandi complimenti a loro. E in vista della partita, la prossima partita contro Salerno. Adesso andiamo invece a un altro evento che ci sarà a Bologna, perché domenica 17 maggio alle ore 14 la piscina Vandelli di Bologna ospiterà il triangolare internazionale Sport e Inclusione Città di Bologna, un appuntamento storico per la città che per la prima volta si apre alla pallanuoto senza barriere a livello internazionale, quindi insomma un discreto evento importante, con il patrocinio ovviamente del Comune di Bologna e del CONI dell'Emilia Romagna. Saranno in vasca Waterpolo Ability Malta, SD Aole Brescia e i padroni di casa del Waterpolo Bologna senza barriere, che hanno preparato l'incontro con una bellissima trasferta a Barcellona poche settimane fa. E noi andiamo a sentire il presidente di Adoremus ODV, cioè del Waterpolo Bologna, che ovviamente promuove l'evento e la squadra bolognese, se decide di darmi la possibilità, i nostri mezzi, se no lo ascolteremo anche un'altra volta, ma insomma adesso cerchiamo di andarlo a sentire il presidente. No, niente, ha deciso che non me lo vuole scaricare. Ah, ragazzi, va così. Sicuramente lo recupereremo, però intanto io ve lo dico, se volete andare a vederlo, eccolo qua, ce l'abbiamo fatto. Allora andiamo a sentire il presidente di Waterpolo Bologna.
11: Giosuè Fogacci, per la prima volta a Bologna un torneo internazionale di waterpolo, è vero, senza barriere, però è la prima volta per la città.
12: Sì, è un momento molto importante per la pallanuoto in generale, perché io purtroppo di anni ne ho trascorsi nel mondo della pallanuoto a Bologna, è il primo evento internazionale, ancora più importante perché parliamo di pallanuoto adattata, di pallanuoto senza barriere per ragazzi diversamente stupendi.
11: Voi siete già stati all'estero, che esperienza avete fatto e come sarà quella di domenica?
12: Sì, allora siamo reduci da una recentissima trasferta a Barcellona, un'esperienza meravigliosa, strepitosa, sia per i ragazzi ma anche per noi staff della squadra e anche dei genitori che ci hanno accompagnato. E questo fa parte di un progetto che è nato con l'Università di Bologna sui benefici degli sport acquatici di squadra, in particolare della pallanuoto, e abbiamo presentato alla comunità europea questo tipo di progetto, e onestamente non pensavamo assolutamente in così poco tempo di trovarci capofila di un progetto a livello europeo, dove, come detto, abbiamo fatto questa recentissima trasferta a Barcellona e siamo gli organizzatori di questo primo triangolare internazionale che coinvolgerà la squadra di Malta e la squadra di Brescia.
11: Comincerà sabato con il vostro arrivo a Palazzo da Cursi.
12: Sì, allora innanzitutto sia il Comune di Bologna che il CONI Emilia Romagna ci hanno dato il privilegio del loro patrocinio, e sabato l'assessora allo sport Licalzi ci riceverà insieme ad altre autorità del Comune, riceverà la nostra squadra e soprattutto quella di Malta e di Brescia, proprio per dare il benvenuto della città e far sentire appunto l'inclusione di tutta la comunità bolognese per questi ragazzi, e ci riceveranno a Palazzo da Curzio alle 10:15.
11: A questo punto, dove si svolgerà il torneo, quali squadre sono coinvolte e gli orari, se qualcuno volesse venire a vedere?
12: Allora, il torneo si svolgerà presso la piscina dove noi ci alleniamo tutto l'anno, che è la piscina Vandelli, in via di Corticella. Inizia il torneo alle 14, terminerà indicativamente intorno alle 15:30-16, e al termine del torneo ci sarà il nostro famoso e mitico terzo tempo, dove vivremo insieme ai giocatori, ai ragazzi, agli allenatori e alle famiglie un momento di vera e propria condivisione e inclusione anche delle proprie esperienze.
11: Le squadre?
12: Diciamo molto importante, perché vengono da Malta un gruppo di 30 persone, e vengono da Brescia un altro gruppo di 20 persone, quindi abbiamo la Water Polo Ability di Malta, la Aule Brescia e la Water Polo Bologna senza barriere.
8: E queste erano le parole invece del presidente della Water Polo Bologna, Doremo So TV, che Giosuè Fogacci, che ovviamente ha presentato l'evento di domenica 17 maggio alle ore 14 alla piscina Vandelli di Bologna, questo triangolare internazionale sport e inclusione. Ragazzi, grazie, siamo arrivati al termine di Pomeriggio in Rosso Blu, vi auguro buon weekend, ovviamente ci risentiamo lunedì alle 16:30 con una nuova puntata di Pomeriggio in Rosso Blu, tra pochissimo Football Drive Time con Franco Loretti. Ciao tutti.
13: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 18.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro, difficili le condizioni meteomarine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi legali: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile: debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nation League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.
13: Nettuno Bologna 1.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Ricicasa.it.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
21: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
22: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il filo della comicità, il 17 Vivi il paese, i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
23: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.
29: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di venerdì 15 maggio 2026. 366-402-4022 per intervenire con i vostri messaggi, e apriamo con una bella notizia, perché per la prima partecipazione storica della Bologna Primavera ai playoff del campionato Primavera 1, che è arrivata la notizia già qualche settimana fa, quindi non diciamo nulla di nuovo in merito, però c'è stata l'ultima partita della stagione regolare giocata dal Bologna, che ha vinto la squadra di Morrone fuori casa contro la Cremonese con il punteggio di 2-1. Quindi la classifica finale della nostra squadra è quella del quinto posto. I ragazzi di Morrone hanno terminato al quinto posto in classifica e affronteranno la Roma nel primo turno dei playoff, che ha terminato alla quarta posizione in questa stagione regolare di campionato Primavera 1. Quindi una bella gioia, ultima gioia in stagione regolare per i ragazzi della Primavera, che hanno concluso direi nel migliore dei modi la stagione regolare e per la prima volta si approcceranno ad affrontare la fase finale del campionato più prestigioso a livello giovanile nel nostro paese. Quindi in bocca al lupo, e ovviamente speriamo di arrivare fino in fondo dopo aver già raggiunto un ottimo risultato. Detto questo, oggi parleremo della partita di domenica del Bologna La nostra squadra affronterà l'Atalanta fuori casa alle ore 18, un Atalanta che dopo un mese e mezzo di grosse fatiche, soprattutto a livello di risultati ma anche di prestazioni, è riuscita a vincere a Milano contro il Milan a San Siro per 2-3, partita condotta direi quasi esclusivamente dai neroazzurri fino al 70esimo più o meno, poi hanno staccato un po' la spina e negli ultimi minuti il Milan è riuscito a segnare due gol. Secondo me, se la partita fosse durata qualche minuto in più, sarebbero riusciti a pareggiare, ma è stato un dominio almeno fino al 70esimo. Affrontiamo una squadra con diverse assenze, soprattutto in difesa. Manca Ian per squalifica, manca Scalvini, manca Bernasconi, anche Jim City, che è diffidato, non sta benissimo, quindi da capire se riuscirà a scendere in campo. Quindi questi gli assenti per la squadra di Palladino. Per il Bologna c'è un'assenza piuttosto importante, oltre ai giocatori che sappiamo bene non poter scendere in campo. C'è John Lucumi, che è stato squalificato a causa di una munizione subita contro il Napoli lunedì, quindi salterà la partita di Bergamo, e uno dei temi principali è sicuramente la coppia di centrali, perché sarà una coppia inedita, quella formata da Elland e Eggem, che scenderanno con ogni probabilità in campo insieme per la prima volta da quando il giovane centrale norvegese classe 2005 Elland è arrivato qui a Bologna. I due sono connazionali, quindi c'è curiosità magari anche di vederli giocare insieme, per provare probabilmente a costruire una coppia per il futuro del Bologna, chissà anche magari del futuro della nazionale norvegese, che quest'anno giocherà i mondiali tra l'altro. Vado a leggere già qualche messaggio che è arrivato al 366 402 4022. Ciao Frank, io sono favorevole a provare i giovani il prima possibile. Chi sono i giocatori che partono per le nazionali? Adesso facciamo, in realtà te lo posso dire anche abbastanza a memoria: Lucumi sicuramente, Moro anche lui dovrebbe essere convocato dalla Croazia, poi potrebbe essere convocato anche Skorupski, Ferguson. Poi c'è Freuler sicuramente, che viene convocato dalla Svizzera, e se non mi sbaglio Eggem e probabilmente anche Elland. Direi basta, direi che sono finiti i giocatori che parteciperanno al mondiale del Bologna. Poi alcuni con ogni probabilità non saranno più giocatori del Bologna, ecco, uno sicuramente, direi, mi viene da dire Lucumi, che purtroppo non giocherà più per noi nella prossima stagione. Però lo chiediamo anche a Simone Minghinelli di 051, che sto chiamando in questo momento, sarà il primo ospite di giornata, poi dopo di lui vi dirò chi sarà insieme a noi questo venerdì. Ma gli do il benvenuto al direttore. Ciao Simo, benvenuto. Simone Minghinelli, direttore di 051.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
29: Guarda, ti giro subito una domanda di un ascoltatore che ha chiesto chi sono i giocatori che partiranno per il mondiale. Io li ho detti, direi, mi sembra, tutti. Ce ne sono alcuni che però non saranno più del Bologna. Ecco, uno abbiamo la certezza al 99,9%, che è Lucumi.
0: Sì, ma direi di sì. Purtroppo credo che lui non farà più parte della rosa del prossimo anno. Lasciamoci ancora un 1% di possibilità che possa rinnovare, però è veramente difficile. È chiaro che poi il Bologna dovrà cercare di raggranellare la cifra più alta possibile durante l'estate, magari anche in tempi rapidi, perché ci sarà bisogno poi di acquistare un sostituto o più sostituti all'altezza e formare la nuova difesa, facendo lavorare bene l'allenatore in ritiro.
29: Riguardo, prima di andare sulla prima squadra, vorrei un tuo commento, dato che si è chiusa la stagione regolare del campionato Primavera 1 poco fa, per il Bologna almeno, perché ci sono ancora altre partite in programma ma che non riguardano il Bologna. La squadra di Morrone ha vinto l'ultima giornata contro la Cremonese fuori casa e si è aggiudicata il quinto posto in classifica, prima partecipazione ai playoff nel campionato Primavera, e si giocherà contro la Roma nel primo turno.
0: Sì, sono stati bravissimi sicuramente, è stata una stagione molto diversa rispetto alle precedenti, la squadra è cresciuta tantissimo di livello e finalmente insomma riusciamo a competere per vincere lo scudetto, poi magari non sarà così, però arriviamo alle fasi finali. C'è anche un pochino di rammarico perché probabilmente c'era la possibilità in queste ultime battute, in queste ultime giornate di arrivare anche più su del quinto posto, però non ci lamentiamo, ecco, ci mancherebbe, quindi... È un impegno importante, quello in casa della Roma, che peraltro abbiamo già battuto proprio a Roma durante il campionato, quindi speriamo che i ragazzi riescano a ripetersi, non è scontato, non è facile, però ce l'andiamo a giocare, ecco, e sicuramente le possibilità di passare il turno ci sono.
29: Sulla prima squadra invece una tematica che è venuta fuori non la prima volta, però sai, dopo il gol in semirovesciata di lunedì sera ovviamente Ro è sulla bocca di tutti e direi in maniera legittima, in maniera lecita, tutti hanno la paura che questo giocatore non sarà più a vestire la maglia del Bologna già dalla prossima stagione. Tu cosa dici, Simo?
0: Ah, dico che come sempre dipenderà dal mercato, nel senso che il Bologna vorrebbe tenerlo almeno un'altra stagione e ripartire da lui per dare l'assalto alle posizioni europee, però sappiamo benissimo che durante l'estate potrebbe arrivare anche un'offerta o più offerte molto importanti, in primis per il giocatore, perché a quel punto faresti molta fatica a pareggiare, o anzi sarebbe impossibile pareggiare un ingaggio magari raddoppiato rispetto ai circa 1,5 milioni che percepisce al Bologna. E poi una volta che il giocatore magari manifesta l'intenzione di andare via, se così sarà, sei praticamente costretto a cederlo e a quel punto devi provare a scatenare un'asta. Io spero che questa offerta monstra non arrivi, ovviamente, e che il Bologna riesca a trattenerlo, magari adeguandogli leggermente ancora l'ingaggio, però non lo sappiamo. Ovvio che fare le coppe è fondamentale da un certo punto di vista, magari agli occhi del ragazzo, ma non così tanto. Sappiamo che la cosa che sposta più di tutte, è banale dirlo, ma sono i soldi. Quindi fare le coppe, non fare le coppe, lui a Bologna secondo me rimane anche volentieri per fare un altro anno in Italia, in Serie A. Non deve arrivare questa offerta maxi a livello in primis di ingaggio e poi di cartellino. Però ripeto, il Bologna non è che deve per forza venderlo per fare mercato, tutte queste cose che magari iniziano a filtrare, semplicemente lo deve vendere se arriva un'offerta irrinunciabile per lui e quindi a quel punto non lo riesce più a trattenere.
29: Fino a questo punto, Minghino, un'altra domanda che io mi sono fatto è, magari non è né l'uno né l'altro, però riguardo la partita di lunedì, che il Bologna ha giocato contro una squadra molto forte fuori casa, in uno stadio dove è molto difficile ottenere quel tipo di risultato, il Bologna è quello lì o è quello che si è visto purtroppo per tanto tempo in questa stagione?
0: No, credo che sia qualcosa di abbastanza simile a quello visto a Napoli, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché alla fine anche a Napoli, se andiamo a guardare i due gol subiti, insomma, potremmo discuterne, e anche il modo in cui comunque abbiamo dilapidato il doppio vantaggio, anche in una situazione di relativo controllo in cui ci trovavamo. Quindi c'è stato un po' tutto dentro quella partita, anche la capacità poi di reagire, di starci dentro, di saper soffrire, di andarla a vincere anche col talento, perché sicuramente il Bologna è una squadra che nel reparto offensivo di talento ne ha. È stata una stagione molto particolare su cui ha inciso pesantemente l'impegno europeo, il giocare ogni tre giorni, evidentemente gran parte di questa rosa non era abituata, non è stata all'altezza di questo impegno così prestigioso e gravoso. Poi gli infortuni ci hanno messo un altro carico da 90, evidentemente anche qualche delusione patita qua e là dalla Supercoppa alle varie sconfitte casalinghe hanno un po' minato anche la consapevolezza del gruppo. È stato un po' un mix di cose che ha scalfito quello che era il Bologna che avevamo un po' nell'immaginario, quello che ha vinto la Coppa Italia, quello che ha fatto bene anche nella scorsa stagione. Sappiamo che le squadre di italiano per performare al massimo devono andare al massimo, e quest'anno Bologna non è andato spesso e volentieri al massimo, soprattutto diciamo nel periodo, nel cuore, nella fase centrale della stagione. Lì poi ha perso quei punti che adesso sarebbero serviti per arrivare io credo anche attorno al quinto sesto posto sarebbe stato la portata, però se non siamo lì a lottare per l'Europa concretamente vuol dire che quest'anno non siamo stati all'altezza.
29: Prima di andare sulla partita di domenica prossima, che comunque rimane una partita importante a livello anche di aritmetica, bisogna crederci fino alla fine, finché non c'è la matematica che ti taglia fuori, ti chiedo un'altra visione sulla prossima stagione. Da cosa riparti tu? Da cosa vorresti ripartire? Cosa cambieresti anche per riattaccare subito l'Europa? Perché ho la sensazione, ma credo anche abbastanza banale, che se tu stai fuori dalle coppe per un anno e le riprendi subito, ok, se invece ritardi la tua partecipazione nuova alle competizioni europee è sempre più difficile, almeno quello che penso io è questo, forse è banale, non lo so, però dimmi anche la tua.
0: Sì, credo di sì, insomma, abituarsi a quei ritmi, a stare lì, a godersi anche il bello delle competizioni europee, qualcosa che devi portare avanti nel tempo, cercando di creare degli intervalli brevi tra magari una partecipazione, una mancata partecipazione, cercare di restare in quell'ambito, anche se vogliamo mettere dentro tutto per una questione di ranking, insomma, più riesci a partecipare, più riesci a starsi dentro, che sia anche Conference League magari, però stare dentro quel mondo, stare dentro quel tipo di conformazione della stagione, quindi appunto abituare il gruppo a giocare ogni tre giorni, avere quel tipo di mentalità, e più vai a dilatare nel tempo le partecipazioni più diventa difficile, anche perché se crei un nucleo magari di giocatori che si abitua a quel tipo di programma lì, magari riesci a portarlo avanti meglio nel tempo, anche a fronte di qualche sessione importante ogni anno. E quindi la speranza è che il Bologna possa riuscire a rientrare in quel territorio già dalla prossima stagione, tramite il campionato ovviamente, o chissà magari anche di nuovo tramite la Coppa Italia. Da cosa ripartire? Io credo che l'idea, insomma, quello che trapela da parte del club sia comunque la volontà di ripartire da italiano e quindi di affidare a lui questo, non voglio dire nuovo ciclo, ma questa prosecuzione di ciclo con una squadra un po' cambiata, un po' modificata all'interno del suo organico. Ci sono dei giocatori che chiaramente magari sono più importanti di altri, però ad oggi non so dirti quanti di questi rimarranno, perché prima abbiamo parlato di Lukumi, adesso abbiamo parlato di Rowe, penso che sicuramente resterà Bernardeschi. Io credo che si punterà il più possibile anche a mantenere Castro come punto di riferimento in attacco almeno per un altro anno, però la spina dorsale della squadra, considerando anche la probabilissima partenza di Freuler, il punto interrogativo che c'è su Ferguson, sia che vada sia che resti, ma che deve comunque dare una versione migliore di sé, c'è veramente tanto da fare per il Bologna quest'estate, e quindi credo che vada via via riformata una spina dorsale all'altezza della situazione. Ci metto dentro anche il portiere, perché sì, abbiamo un dubbio anche su quello, quindi veramente credo che sia un'estate, se non di rivoluzione, di rinfrescamento, ecco, diciamo così, importante della rosa.
29: Qualche minuto di pausa, poi ti ritroviamo, Simo, ce l'hai ancora qualche minuto per,
0: okay,
29: per
0: me. Okay.
29: Perfetto, allora andiamo in pausa e rientriamo tra poco.
28: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
28: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
28: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
6: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
30: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
14: Ristorante e pizzeria Caruso.
30: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
14: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
31: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
32: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
33: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
11: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
33: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: 18 e 25 minuti in diretta per la seconda parte di Football Drive Time insieme a voi, insieme al direttore di 051 Simone Minghinelli. Eccoci Minghino.
0: Di nuovo buon pomeriggio a tutti.
29: Andiamo su domenica, perché domenica è una partita importante, si gioca in trasferta, luogo sicuro per il Bologna perché è una classifica opposta rispetto a quella casalinga, quella del Bologna fuori casa, contro un Atalanta che viene da una vittoria inaspettata sicuramente per l'andamento della squadra di Palladino nelle ultime partite, contro il Milan a San Siro. Però è una squadra che i valori li ha e come, per me è una delle migliori squadre del nostro campionato, io la metto, io la mettevo all'inizio della stagione tra le prime quattro a livello di rosa e di formazione, comunque potenziale, perché è una squadra per me davvero fortissima.
0: Sì, beh, all'inizio stagione poi c'era anche Lukman, è vero che avevano perso le Tegui, comunque certamente è sempre un organico di primo ordine. Aveva destato grande perplessità la scelta di Juric, e poi questa perplessità si è trasformata in certezza vedendo l'andamento della squadra nella parte iniziale della stagione, e poi Palladino ha fatto un grande lavoro portandola a questo punto, mi viene da dire, di nuovo in Europa. Poi magari succede l'imponderabile e riusciamo a beffarli, ma non farei questo ragionamento, ecco, pensando anche alla partita di domenica. Credo che Bologna debba fare una gara coraggiosa, gagliarda, un po' come ha fatto Napoli, provare a vincerla senza stare a guardare ovviamente il discorso dei tre gol di scarto, che fa abbastanza sorridere. Poi magari becchiamo l'Atalanta nella peggior giornata degli ultimi anni e gliene diamo 5, sarebbe bellissimo, però francamente credo che Bologna debba pensare a vincere per blindare il suo ottavo posto, migliorare di una piazza la classifica della scorsa stagione, seppur con meno punti, e garantirsi l'accesso agli ottavi della prossima Coppa Italia, che credo che vincendo a Bergamo, adesso vedremo i risultati delle altre, ma metteremo un mattone molto importante. Poi ripeto, se succede l'imponderabile saremo pronti a gustarci l'ultima giornata, fermo restando che poi l'Atalanta dovrebbe perdere a Firenze, insomma, tra tutte le avversarie possibili, diciamo, forse l'unica che non gradirebbe troppo di fare un favore al Bologna, perciò la prendiamo un po' in ridere, ma non va presa in ridere questa partita, che come dicevi è importante anche per il morale della squadra, per rispetto verso i tifosi che non hanno mai lasciato soli i rossoblù, che saranno anche a Bergamo. Credo che Bologna debba fare una bella partita e chiudere bene la stagione tra Bergamo e l'ultima con l'Inter.
29: Sulla partita invece, proprio parlando di probabile formazione, Simo, c'è probabilmente la possibilità di vedere una coppia inedita dietro, perché non c'è Lukumi per squalifica, saranno Elland e Eggen a giocare insieme, no?
0: Sì, sì, vabbè, per forza, perché non ne hai altri, quindi al di là che in questo momento sono anche i due che stanno giocando di più alle spalle di Lukumi, quindi non essendoci lui, la scelta era secondo me molto probabile in ogni caso, però non avendo Vidic, non avendo Casale, è chiaro che si riduce per forza a loro due la possibilità di scelta, il cerchio entro cui italiano si può muovere. Sicuramente, ecco, non avranno problemi di lingua, questo possiamo dire, perché sì, penso che si intendano bene, e credo che possa essere una coppia anche bene assortita per caratteristiche. Vedremo quale sarà anche la tenuta fisica, perché entrambi, uno per, diciamo, poco minutaggio, l'altro per qualche problema fisico accusato, non hanno sempre i 90 minuti. Nel caso penso che si terrà pronto anche Lollo De Silvestri a fare il centrale per qualche minuto forse, e proveremo a stringere i denti contro un Atalanta che anche lei tantissimi problemi nel reparto arretrato, perché tra squalifiche e infortuni ne ha tre, e quei tre giocheranno comunque.
29: Esattamente. Riguardo alle altre scelte invece, direi quasi tutte le stesse rispetto a lunedì scorso con il Napoli, magari un dubbio in attacco, ovvero Bernardeschi, Orsolini. Credo che Rowe giocherà dall'inizio, Simo, quindi lo do per scontato, però
0: sì, è vero che c'è stata una settimana in cui sicuramente anche l'Atalanta avrà studiato bene il Bologna di Napoli. La posizione ibrida di Bernardeschi al Maradona mi era piaciuta molto, non credo sarà ripetuta, perché con Rowe titolare, Rowe andrebbe a giocare a sinistra, non a destra. Ha detto che poi può succedere tutto, magari anche Rowe a destra, comunque è già capitato di vederlo lì. Vedremo se sarà inserito Odgaard o se si andrà avanti con i tre centrocampisti, magari con Ferguson un pochino più avanzato. Magari un ballottaggio si potrebbe concretizzare anche a destra in difesa tra João Mario e Giortea, però più o meno, ecco, la formazione dovrebbe ricalcare quella del Maradona, con la differenza che non ci sarà Lukumi. Possiamo parlare anche un po' del portiere, però non lo so, ecco, io credo che potrebbe esserci di nuovo un'altra chance per Pessina.
29: Sì, perché la cosa, era la prossima cosa che ti volevo proporre, ovvero ancora Pessina che ha dato delle garanzie sotto l'aspetto, secondo me, soprattutto della sicurezza. La difesa ha lavorato in un certo modo perché forse si sente effettivamente sicura, no? Sulle palle alte, sui corner, anche eventualmente sulle uscite, cioè con i piedi, poi soprattutto lui che fa del gioco con i piedi, una delle sue caratteristiche migliori. Infatti si è autocriticato dopo la partita per aver sbagliato un po' troppi palloni, secondo lui. È un portiere che ha dimostrato di essere veramente bravo, considerando che è un 2007. Faranno delle valutazioni per il prossimo anno, perché fosse per me, io da secondo non lo tengo assolutamente, o lo mando a giocare con la sicurezza che sia primo portiere in una squadra di livello inferiore, oppure punto tutto, rischio al massimo e lo faccio giocare dall'inizio, proprio è il mio titolare.
0: Sarebbe un rischio abbastanza grosso, però a quel punto dovresti avere un secondo molto molto molto affidabile pronto, magari con un passato anche da primo, perché se dovesse succedere qualcosa a livello di inaffidabilità poi rischieresti di ritrovarti senza un titolare, quindi bisogna capire se per la società è più importante tenerlo qui magari come secondo, un'opzione che tu scarteresti appunto magari facendolo lavorare con Skorupski o con chi arriverà eventualmente al posto di Skorupski, oppure riterrebbe più fruttuoso mandarlo a giocare magari in una bassa Serie A, in un'alta Serie B, per fargli vivere quelle, sperabilmente, quelle 38 partite da titolare che ti formano in maniera comunque molto importante. Noi sappiamo comunque il clima partita non è quello dell'allenamento, perciò anche lì poi sai, non è che un club gli puoi imporre un giocatore in prestito vada a fare per forza titolare.
29: No, beh, certo, capire, certo,
0: che questo club chiaramente, io penso che qualcuno busserà alla porta in estate palesando una fiducia che gli si potrà essere data in maniera costante almeno inizialmente. Poi è chiaro che se il ragazzo si dimostra acerbo o commette degli errori può rischiare anche di finire in panchina, però inizialmente che sia un club che vuole veramente puntare su di lui e dargli fiducia, e questo sarebbe molto importante perché sia un prestito veramente utile poi a ritrovarlo in futuro pronto per fare il titolare qui.
29: Ti giro un audio poi dopo ti saluto, Simo, ti ringrazio.
1: Ma tutta questa

0: Quarto quinto organico ed era distante 3 punti dal settimo posto quando l'ha presa, quindi sinceramente non vedo il grande lavoro di Palladino che tutti vanno a raccontare.
1: Cosa dici, Simo?
2: Ma va sempre considerato anche che l'impegno della Champions League, provando quantomeno ad andare avanti, non facendola così come esperienza, no? come è capitato un po' a noi l'anno scorso, ti porta via anche tanta energia. Cioè, comunque non è semplice portare avanti un discorso campionato Champions League con la possibilità e la voglia di andare avanti il più possibile, quindi cercando di giocare anche molto con i titolari. Non è semplicissimo questo, e soprattutto per un allenatore che arriva in corsa. Per me è stato veramente un buonissimo lavoro quello di Palladino, perché non era semplice, secondo me, ereditare quel tipo di situazione. Per la prima volta l'Atalanta si è ritrovata senza Gasperini in una situazione difficile anche a livello ambientale, perché è vero che il pubblico di Bergamo è tra i più calorosi d'Italia, però in quel momento lì cominciava veramente a rumoreggiare, forse la prima volta negli ultimi 7-8 anni che si stavano incavolando seriamente anche a Bergamo, nonostante tutti i risultati meravigliosi che hanno ottenuto, magari non in chiave trofei, ma piazzamenti, insomma, poteva fare anche di più l'Atalanta, però comunque sono stati 8 anni clamorosi quelli di Gasperini, quindi non era scontato che subentrando in corsa in quel tipo di scenario lì comunque riuscisse a mantenere l'Atalanta in una posizione europea, riportandola, visto che appunto era scivolata nella parte destra della classifica, anche se i punti effettivamente non erano così tanti dalle posizioni europee. Io non lo davo per scontato, ecco. Poi è vero che non ha magari fatto scintille sul piano del gioco, non è stata sempre costante, perché ha smarrito anche lei diversi punti che potevano essere portati a casa, in questo può essere un po' accomunabile al Bologna. Però ecco, secondo me non c'era veramente nulla di scontato. Io, è stato un momento della stagione in cui l'ho vista veramente male l'Atalanta, quindi per me è stato bravo. Poi anche lui è un allenatore forse ancora non pienamente inquadrabile, né dal punto di vista tattico né dal punto di vista effettivamente del potenziale che può avere. A me non dispiace Palladino come tecnico, però ancora non ho ben chiaro quello che potrà essere il suo percorso futuro.
1: Sì, io sono d'accordo con te più o meno su tutto quello che hai detto. Magari poteva fare qualcosina in più con i giocatori che ha a livello di espressione di gioco, però raccogliere il lavoro di Juric, che è stato ampiamente insufficiente in una situazione come quella che hanno vissuto anche a Bergamo, con 8 anni favolosi e tutto quello che poi ne è conseguito, non era così facile. Poi sono con te anche sul fatto che anch'io faccio fatica a inquadrarlo Palladino. Se mi dovessi dire italiano va via al 100% e prendiamo Palladino, secondo me ci sono degli allenatori, cioè andrei a prendere prima degli altri, prima di Palladino. Però riconosco che comunque sicuramente non è un allenatore scarso, ecco, se lo vogliamo definire tale, non è assolutamente così. Grazie mille Simo, ti auguro buon lavoro come sempre.
2: Grazie a voi, a presto, ciao.
1: Un saluto e un ringraziamento speciale a Simone Minghinelli, direttore di 051, per la sua partecipazione. Ho dei messaggi, però li tengo per dopo, e tra pochissimo contatterò Patrick Iannarelli del Corriere dello Sport. Lui ovviamente segue l'Atalanta, quindi parleremo con lui dei nostri prossimi avversari, che in questo momento stanno vivendo una situazione di cambiamenti, perché c'è stato brutto da dire l'allontanamento, però comunque Tony D'Amico non sarà, allora diciamo così, non sarà più il direttore sportivo dell'Atalanta e sarà sicuramente Giuntoli a subentrare al suo posto, quindi è un momento abbastanza particolare in casa della Dea, quindi ne parleremo con lui tra pochissimo qui su Nettuno Bologna 1, state qua.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
8: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
7: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
8: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
9: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
10: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
9: 3B Nuova Minelli?
10: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
14: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
13: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
14: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
15: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
16: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
18: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
19: Oh, Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
19: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Di nuovo insieme fino alle ore 19 qui a Football Drive Time, alle 19 poi buzzer beater con Eugi Ale che sono già pronti qui fuori dallo studio, ma abbiamo in collegamento telefonico e lo ringrazio Patrick Iannarelli del Corriere dello Sport. Grazie Patrick per essere qui, benvenuto.
25: Grazie a voi, buonasera a tutti.
24: Parto dall'Atalanta che arriva da una bellissima vittoria, soprattutto per i primi 75 minuti contro il Milan a San Siro, e che fa dimenticare un po' il periodo piuttosto brutto, forse incomprensibile anche, almeno da parte mia, con diverse partite non giocate bene e risultati che non sono arrivati nell'ultimo mese e mezzo più o meno.
25: Sì, diciamo che l'Atalanta puntava molto sulla vittoria della Coppa Italia e chiaramente l'eliminazione, o quantomeno ad arrivare in finale, l'eliminazione dalla Coppa Italia chiaramente è data una scossone, anche perché poi tra l'altro c'erano diversi scontri diretti in quel momento per la zona Champions, quindi è stata una situazione un po' particolare. Tanto poi non dimentichiamoci che aveva avuto un inizio veramente disastroso. A novembre è subentrato Paladino, ha portato la squadra al 13° posto, una rincorsa chiaramente che ha sfiancato fisicamente, ma secondo me soprattutto mentalmente, i nerazzurri. Quindi ci può stare un calo fisico. È vero che alcune partite le ha regalate, viene in mente il pareggio col Genoa, ma anche la sconfitta di Cagliari, che avrebbero potuto rilanciare appunto i bergamaschi per addirittura per l'Europa League, però o per la Champions. Però ecco, adesso l'obiettivo è blindare il settimo posto, proprio perché la sconfitta della Lazio permetterà alla settima di classificarsi per i playoff della prossima Conference League.
24: Esatto, perché c'è questo obiettivo ancora da raggiungere per la squadra di Palladino, che per alcune partite è sembrato non essere proprio un reale obiettivo da parte della squadra nerazzurra. Io sinceramente non la vedo troppo così, nel senso che una squadra, se ha la possibilità di arrivare più in alto possibile, lo fa a prescindere da tutto, però anche qualche dichiarazione può far pensare che magari la Conference possa essere vista come un ostacolo, anche se non è secondo me il modo giusto di interpretarlo. Ecco, da parte del Bologna sicuramente non può essere vista come un ostacolo la Conference, credo anche da parte dell'Atalanta, però, che fino a qui comunque ha saltato solo un anno le competizioni europee negli ultimi 8 anni, però ecco, fare la Conference ti dà la possibilità di vincere un trofeo più di ogni altra coppa probabilmente.
25: Assolutamente, infatti l'Atalanta vuole ripartire proprio da questo, comunque cogliere l'occasione. È chiaro che uno punta magari all'Europa League o la Champions perché ti dà ricavi, introiti maggiori, differenti, anche un appeal differente, però una società come l'Atalanta, che ha già vinto in Europa un'Europa League, comunque un trofeo prestigioso, ma anche la Conference, se dovesse arrivare, la Fiorentina ci ha provato per diversi anni, non c'è riuscita, la Roma non è riuscita a vincere il primo colpo. Però ecco, arrivare sicuramente l'Atalanta, se dovesse arrivare in Conference League, manca chiaramente la matematica, però se dovesse arrivare in Conference League può anche puntare a fare una squadra e fare un progetto proprio per andarla a vincere, e non sarebbe di certo un male per il calcio italiano, che a parte appunto la vittoria dell'Europa League e il percorso dell'Inter e della Roma, ha avuto parecchie debacle in campo europeo.
24: Mi dai il tuo pensiero su quanto successo a livello dirigenziale da voi? Perché comunque è stata una notizia che io non mi aspettavo e non immaginavo, anche perché reputo il direttore sportivo dell'Atalanta che se ne andrà una persona molto competente, non mi aspettavo questo ribaltone, se così lo possiamo chiamare. Come l'hai vista, come la vedi tu?
25: Beh, allora, sicuramente Toni D'Amico ha pagato la scelta di Vajuric, chiaramente era un profilo molto vicino al direttore sportivo, ormai mancano chiaramente firme e accordi, però si può dire che Toni D'Amico lascerà l'Atalanta a fine stagione. È chiaro che è stata una scelta un po' avventata per quello che era stato il percorso dello stesso Juric negli anni precedenti, l'anno precedente. La società, probabilmente per poche alternative, probabilmente perché non ha trovato gli incastri giusti, si è affidata di un allenatore che cercava riscatto, ma che non è mai riuscito ad entrare nel cuore appunto della squadra. Pagato un po' con la scelta, ma anche alcune altre scelte di mercato, in realtà era un po' nell'aria qui a Bergamo, perché comunque già lo scorso anno poi D'Amico piaceva al Milan, quindi non è una novità. Già c'era stato qualche segnale in passato. È chiaro che, certo, se ti liberi o comunque se non prosegui il rapporto con Toni D'Amico e prendi un direttore sportivo con una pill differente, magari con meno esperienza anche a livello internazionale, è un conto. Certo che se però lo sostituisci con Cristiano Giuntoli, è chiaro che dai un segnale molto forte a tutti, anche alle tue dirette concorrenti. Quindi secondo me è vero che Toni D'Amico è una persona molto competente, è stato un profilo ideale per l'Atalanta, ma è pur vero allo stesso tempo che se dovesse arrivare Cristiano Giuntoli, le parti stanno lavorando per un'intesa, non è ancora arrivata l'ufficialità, però comunque siamo a buon punto da quello che ci risulta, e dovrebbe arrivare a breve l'ufficialità a fine campionato. Comunque è un segnale secondo me positivo, al di là chiaramente dei meriti e della figura di Toni D'Amico.
24: E Giuntoli, che probabilmente porterebbe con sé un nuovo allenatore, vorrebbe scegliere l'allenatore, no? Anche dalle dichiarazioni di Palladino pre e post Milan sembra che le strade tra lui e l'Atalanta si separeranno a fine stagione.
25: Sì, vedremo. Tra l'altro domani c'è la conferenza stampa, quindi capiremo ancora meglio questa situazione. Allora, sicura una scelta, non dico inusuale, non dico affrettata, però ripartire da un altro allenatore secondo me non è il modo giusto. Però è anche chiaro, dipenderà come sarà fatta questa rivoluzione, nel senso che è chiaro che se vai a toccare gran parte del gruppo è anche giusto cambiare allenatore. Io non mi aspettavo sinceramente un Palladino già ai saluti a fine stagione, perché comunque secondo me ha fatto molto bene. La dirigenza ci ha riflettuto molto, è stata una riflessione fatta da diverso tempo. È chiaro che un pochino la mancata qualificazione della Coppa Italia, alcuni scivoloni che non hanno permesso alla Dea di essere ancora lì tra le prime 4-5, hanno un pochino influenzato. Quindi ci può stare anche, ti ripeto, dipende anche sempre da quale profilo va a prendere. È chiaro che dovesse arrivare Thiago Motta, io li reputo alla pari entrambi gli allenatori. È vero che Thiago Motta ha allenato il giovane del Paris Saint Germain, però per quello che hanno dimostrato in Italia, forse Thiago Motta, che è chiaro che col Bologna ha fatto un percorso differente, però poi ha avuto un calo alla Juventus, però non c'è tutta questa differenza, ecco, questo volevo dire. Bisognerà capire appunto chi andrà a pescare l'Atalanta dal mazzo degli allenatori. Io credo Thiago Motta chiaramente è favorito, è un allenatore che piace molto, già è stato cercato lo scorso anno, quindi magari proprio perché era in cima alla lista su Palladino, la lista era appunto Motta, Palladino, Juric, sono stati provati due su tre, quindi
24: esatto, resta l'ultimo. Sì, cioè, esatto. L'unico dubbio, e magari non è andata come ci è stato raccontato, è che tra Giuntoli e Thiago Motta le cose non si sono concluse nel migliore dei modi, anzi tutt'altro, quindi resta da capire quello, e magari poi non è vero quello che ci è stato trasmesso e tramandato.
25: No, però è chiaro che comunque allenare la Juventus è un discorso e allenare l'Atalanta è un altro.
24: Ah, beh, certo.
25: Hai più tempo, hai comunque meno pressioni, quindi sicuramente sarà differente, anche avrà forse più modo di ricreare quello che abbiamo visto al Bologna.
24: Ti chiedo la probabile, poi ti saluto, Patrick.
25: Sì, un po' complicato questa probabile, perché tra squalificati sì. L'altro allora non ci sarà Iena per squalifica, è stato ammonito a San Siro. Jim City ha fatto un altro giorno di lavoro individuale in campo, quindi verrà valutato proprio nelle ultime ore per capire se riuscirà a recuperare, e non ci saranno né Scalvini né Cossonou, quindi emergenza totale in difesa. Carne Secchi potrebbe essere abbassato, De Ron nei tre, come già accaduto spesso nell'era Gasperini, se recupera Jim City al centro, se no davvero bisognerà reinventare tutta la formazione, e uno tra Anor e Kolasinac a completare il terzetto. Centrocampo più o meno le scelte sono quelle: Belanova, Pasalic, Ederson e Zappacosta, i due esterni Belanova e Zappacosta, e davanti c'è il dubbio De Ketelaere giocherà dal primo minuto, con Raspadori e Zaleski che si giocano una maglia, e Krstovic dal primo minuto. Scamacca, dipenderà un po' come andranno gli ultimi allenamenti, però questi sono i dubbi di Palladino. Tra l'altro, appunto, l'Atalanta non è nemmeno obbligata a vincere per blindare
24: il settimo posto,
25: quindi basta un pareggio, una sconfitta con due gol di scarto.
24: Sì, esatto.
25: Quindi veramente a un passo. È chiaro che non bisogna fare calcoli in questa maniera, perché sennò si rischia sempre. Secondo me sarà partita vera domenica, però ecco, infatti mi aspetto la miglior formazione possibile al netto delle assenze.
24: Ti ringrazio, Patrick. Ultimissima, proprio velocissimo. Italiano, nel caso, è un nome che si può spendere per la panchina dell'Atalanta prossimo anno?
25: Sicuramente piace molto anche Italiano. È un allenatore che comunque diciamo incarna lo spirito dell'Atalanta che abbiamo visto negli ultimi anni. È un allenatore che deve fare magari quel passettino in più, al di là della Coppa Italia vinta, chiaramente, proprio col Bologna, però deve veramente fare quel passettino in più e avere continuità anche in campionato. Secondo me dipenderà molto da cosa farà l'Atalanta, cosa vorrà fare l'Atalanta anche per la costruzione della rosa.
24: Sì, a livello tecnico
25: cambierà tutto lì. A livello tecnico cambierà secondo me tutto, perché non mi sorprenderebbe un addio di Scamacca, un addio di De Ketelaere, chiaramente Ederson è attenzionato dai grandi club, De Ron e Jim City avranno un ulteriore anno in più. E infatti Verona ha giocato meno partite rispetto allo scorso anno. Vedremo come andranno a sostituire determinati elementi della vecchia rosa, abituata appunto con i ritmi di Gasperini, che sappiamo sono estenuanti, ma anche Palladino, insomma. Quindi dipenderà da molti fattori. È chiaro che ci potrebbe essere Italiano sicuramente un profilo, come Thiago Motta, quindi un po' un Atalanta che pesca dal Bologna, al contrario.
24: Esatto, ti ringrazio, Patrick, grazie mille del tuo tempo e buon lavoro.
25: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
24: Grazie a Patrick Iannarelli, Corriere dello Sport. Adesso io sono in chiusura, vi ringrazio per la vostra partecipazione con tutti i vostri messaggi. Non sono riuscito a leggerli e mi dispiace, ma è una cosa che succede spesso, ma vabbè. Vi ringrazio comunque. Adesso io vi lascio a buzzer beater dalle ore 19 fino alle 20 qui su Nettuno Bologna 1. Vi lascio la programmazione, noi ci sentiamo lunedì alle 18, vi auguro anche buon weekend, ciao!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Deluse dall'esito del bilaterale Trump, Xi Jinping e preoccupate dallo stallo nella crisi di Hormuz, le borse europee girano tutte in rosso e anche Wall Street parte in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,9% circa. Salgono ancora intanto i prezzi dei prodotti energetici. A New York il WTI sale del 3,09%, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37%, su anche le quotazioni del gas. E trainata proprio dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, rivela l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese con l'azienda. Ben 1.700 gli esuberi annunciati. Da Laura Supino, buona serata.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Amer?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
3: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
2: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
4: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
7: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
8: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
7: 3B Nuova Minelli?
8: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
15: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione del venerdì sera sulla pallacanestro Felsinia, con tutto il meglio e il peggio del basket. Sono Eugenio Petrillo, con me Alessandro Di Bari, ciao Ale.
16: Ciao Eugi, buonasera a tutti.
15: Come andiamo in questo venerdì piovoso?
16: Allora, tu hai detto il peggio della pallacanestro Felsinia, oggi infatti, parleremo un po' infatti, del peggio della pallacanestro Felsinia.
15: Ogni tanto bisogna anche dire le cose negative, le note stonate, ce ne sono un po'.
16: Diciamole, no?
15: Anche sia Sponda Fortitudo che purtroppo note stonate, non di risultati, però qualche notizia bruttina c'è anche in casa Virtus.
16: Eh sì, ce l'ha data questa mattina in Porelli coach Nenad Jakovlevic, perché ha annunciato che Alessandro Paiola non sarà disponibile per gara 1 contro Trento, però è tornato Matt Morgan ad allenarsi in gruppo.
15: Esatto, quindi un po' bilancia, anche se sappiamo l'importanza e quanto è indispensabile il capitano Alessandro Paiola per la Virtus. Devo dire che si è visto durante la sua assenza prolungata e quanto si è visto quando è tornato, insomma, devo dire giocatore importante. Però vogliamo vogliamo partire dalla Fortitudo, perché partiamo un po' più scottante.
16: Partiamo dalla Fortitudo. Noi ci eravamo lasciati dopo gara 1 settimana scorsa, venerdì scorso. Ci sono state 3 partite di mezzo. La Fortitudo è andata avanti 2-0 al Paladozza.
15: Ancora era tutto rose e fiori.
16: Ancora era tutto rose e fiori. Sì, mancava ancora il post partita di gara 2, che è
15: diciamo
16: stato...
15: che c'erano già state delle dichiarazioni che avevano reso un po' la vigilia.
16: Sì, sì, beh,
15: però
16: certo.
15: Nulla confronta quello che è successo dopo.
16: Esatto, perché dopo gara 2, insomma, chi ci ascolta saprà benissimo quello che è successo. È stato scritto sui giornali, se ne è parlato forse fin troppo, no? Però
15: qualcuno dice così.
16: Qualcuno dice così. E poi sono arrivate 2 sconfitte pesanti ad Avellino, in quel di Avellino, perché poi la società campana ha mantenuto il fattore campo e quindi si tornerà a giocare a Bologna domenica al Paladozza, gara 5, lo spareggio che deciderà tutto se la stagione della Fortitudo terminerà domenica oppure sarà quella di Avellino a terminare. Ecco, sicuramente io ero molto positivo dopo gara 1, un pochino meno dopo gara 2, però continuavo a essere positivo. Diciamo che dopo le 2 partite viste ad Avellino la positività è scesa ben più in basso. Chiaro che sappiamo benissimo che il Paladozza, insomma, penso di averlo ripetuto, penso che sia la cosa che ho ripetuto più volte questa stagione, il Paladozza è un fattore, lo è stato tutta la regular season, 17-1 ha chiuso la F, ci aggiungiamo le 2 dei playoff, 19-1, quindi
15: Sì.
16: Vincere in Piazza Zarita non sarà facile per Avellino, però diciamo che la F ha dimostrato di avere diverse lacune in queste 2 partite giocate in Campania, quindi ecco, spero che non se le tirerà dietro anche al Paladozza.
15: Ale, ma per fare un po' un recappino, dopo gara 1 mi ricordo che commentavamo anche la prova per esempio di Della Rosa e dicevamo la fortuna per chi gioca male una partita nei playoff è che dopo 48 ore tutto si resetta. Infatti Della Rosa è stato, se non sbaglio, il migliore, no?
16: Sì,
15: in gara 2.
16: 23 punti,
15: ecco.
16: E era necessario, l'avevo detto, servirà una prova migliore di Della Rosa, nonostante la F avesse vinto largamente gara 1. Poi in contemporanea è arrivato, o meglio si è acutizzato il problema fisico, la lombalgia di Matteo Fantinelli, che non ha giocato gara 2, non ha giocato poi neanche gara 3, ma questo magari ci arriviamo nello specifico. E quindi Della Rosa in realtà ha giocato un'ottima partita, ha giocato tanti minuti perché chiaramente non aveva un cambio, tanto che quando si è fatto male perché ha avuto dei problemi di crampi a un certo punto è entrato Gamberini, un under, e ha giocato anche piuttosto bene quei pochi secondi che è stato in campo, ha segnato un canestro e ha ricevuto anche i complimenti a coach Attilio Caia. Devo dire che ha avuto la faccia tosta, il numero 77 bianco e blu, di insomma entrare durante dei playoff, esordire così dal nulla dopo tanti minuti in panchina, dopo insomma con certo, i senior non è facile, e secondo me in quei casi o entri con la faccia tosta o fai dei danni. Lui è entrato con la faccia tosta, ha fatto un canestro, ha giocato bene e ha risposto presente, quindi direi tanta roba.
15: Ecco, poi della Rosa... trovato, diciamo che quando ti avevo chiesto cosa deve fare Avellino a partire da gara 2, avevamo fatto un po' fatica a trovare degli accorgimenti perché gara 1 era stata una mattanza.
16: Sì.
15: E invece già da gara 2 c'erano stati dei segnali diversi.
16: Sì, diciamo che è stata l'unica partita della serie in cui Francis è stato un pochino sottotono perché ha chiuso a 10 punti, però ha smistato 4 assist. Mm-hmm. E in generale ha condiviso più la palla, ha fatto giocare anche un po' più i compagni. Poi il livello di Avellino, avendo fuori 2 giocatori come Mussini e Dell'Agnello, la qualità non è così elevata, però comunque è riuscito a coinvolgere più i compagni. E in più c'è stata una prova di Lewis da 29 punti e 11 rimbalzi che insomma si commenta da sola, quindi se Francis è stato un pochino sottotono, Lewis ha tirato la carretta, però ecco, anche in quell'occasione non era bastato perché la Fortitudo comunque era riuscita a portare a casa la partita con un po' più di difficoltà di gara 1, e già lì effettivamente, come dicevi tu, si era intravista qualche problematica. Poi,
15: ma con Avellino, con una molto americano-centrica, possiamo dire tranquillamente così, perché alla fine sono dati statistici.
16: Sì, beh, il grosso lo fanno i 2 americani.
15: Lo sliding door non è stata tanto la partita, ma il post-partita.
16: Esatto, è proprio lì volevo arrivare. Poi, allora, metto le mani avanti, la prova provata che effettivamente sia stato quello a generare le due partite perse dopo non ce l'abbiamo, e anzi credo che siano tanti fattori, poi come in ogni cosa non è certo solo una che poi ti porta a perdere due partite, però ecco, avere uno spogliatoio unito
15: può aiutare,
16: può aiutare, può dare una mano
15: soprattutto nei playoff, ecco.
16: Spaccarlo dopo una esatto, che si gioca una gara, non si ha neanche il tempo di elaborare le cose e si segue un po' il flusso, il flow, come direbbero gli americani. Quindi, ecco, mantenere tutto unito non sarebbe stato male. Diciamo che dopo gara 2, come ripeto, come ho detto in avvio, si è letto sui giornali, quindi non farei tanto la cronaca di quello che è successo, ma
15: possiamo commentarlo,
16: ovvero, cioè, per riassumere, per chi dovesse venire da Saturno e non dovesse sapere cosa è successo, semplicemente alcuni giocatori, nella fattispecie Matteo Fantinelli, non è stato fatto entrare in spogliatoio dopo la partita da Tiliocaia, cosa che non capisco, però va bene, perché non far entrare il capitano nonostante sia infortunato? Me lo chiedo, in qualsiasi caso.
15: Bene o male è venuto fuori la motivazione.
16: La motivazione è che in realtà Fantinelli non ha chiarito quella situazione, ha detto semplicemente qualcuno mette in dubbio il fatto che io effettivamente abbia dei problemi fisici, però il capitano della
15: dice che non è strettamente collegato che quello che non l'ha fatto entrare fosse quel qualcuno.
16: No, allora no. Io sinceramente ho fatto 1+1, poi alcune volte 1+1 fa 11, non fa 2, no?
15: Secondo me fa 2.
16: Anche secondo caso. Me fa 2, però non abbiamo la sicurezza al 100%. Diciamo che comunque in quello spogliatoio non c'è entrato e quindi si è creato un po' un clima di tensione, a mio avviso inutile, dopo una partita per di più vinta. Fosse arrivata una sconfitta, avrei anche capito la rabbia, insomma, uno preso dallo sconforto di una sconfitta può fare una cosa con poco senso, però dopo una vittoria, cioè, insomma, non ci vedo minimamente il senso, non so.
15: È un po' un manifesto del masochismo tipico della Fortitudo.
16: Dici?
15: Sì.
16: No, ci può stare, però veramente faccio fatica a comprendere quali sarebbero i benefici del creare una situazione di tensione di questo tipo. Poi qualche addetto ai lavori con cui ho parlato subito dopo, di cui chiaramente non farò il nome, mi ha detto: ma in questi casi può essere un trucco vecchio come il mondo, cioè quello di unire lo spogliatoio contro, tra molte virgolette, o anche non tra virgolette, contro l'allenatore, no? Però unire lo spogliatoio, però non mi sembra cioè col senno di poi, se in quel momento poteva essere una chiave di lettura, ora col senno di poi credo che non abbia tanto funzionato, ecco, se era quello l'intento, ma non sono sicuro comunque.
15: Anche perché avrebbero avuto tutto il tempo della stagione per farlo, visto
16: il
15: trattamento.
16: Poi da quello che so, lo spogliatoio inteso come gruppo squadra è sempre stato molto unito, si sono sempre trovati molto bene e non credo, e infatti qualche presa di posizione dentro quello spogliatoio che poi è stata punita lo testimonia, cioè che come effettivamente alcuni giocatori abbiano difeso il loro capitano, cosa che mi viene anche, credo che nella maggior parte delle squadre poi ci sia più unione tra compagni che effettivamente con l'allenatore.
15: Lo spogliatoio è sacro,
16: esatto,
15: ma lo sai meglio di me.
16: No, certo, cioè, chiunque abbia mai fatto uno sport di squadra sa quello che si crea all'interno di uno spogliatoio. Chiaro che in questo caso parliamo di professionisti, quindi certe dinamiche sono un po' diverse, però comunque stare una stagione insieme nello spogliatoio si vive, si crea un clima che veramente tocca il sacro.
15: Possiamo dire che lo spogliatoio è il regno dei giocatori.
16: È il regno dei giocatori, e in questo il capitano chiaramente ha una posizione di rilievo importante. Escluderlo dallo spogliatoio, diciamo che è una mossa sì abbastanza masochista, a mio avviso. Poi, ripeto, non abbiamo la controprova, non abbiamo la prova provata che effettivamente questo abbia generato le due sconfitte, possiamo andare a parlare di quello che è stato dal punto di vista che sono state dal punto di vista tecnico le due partite viste ad Avellino, cioè due partite, in particolar modo la prima in cui la F è scesa in campo abbastanza bene in gara 3, poi si è spenta totalmente al ritorno in campo, cioè 20, sottolineo un dato, 27-13 il parziale del terzo quarto di gara 3, 25-16 il parziale del terzo quarto in gara 4, cioè una ripresa veramente a rilento in cui la F è sembrata molto quella che si vedeva durante i mesi in cui le partite in trasferta non portavano mai alla vittoria, cioè sono stati lì 2 mesi e mezzo in cui la F vinceva solo al Paladozza, e anche come tipologia di gioco, ovvero abusare del tiro da 3, ma questo diciamo che è una caratteristica di questa squadra, perché ha alcuni giocatori che da 3 possono fare male, ma come dicevamo a stagione in corso, quando le percentuali non assistono la squadra, poi si arriva a prove offensive di questo tipo, in cui la Fortitudo non trova soluzioni alternative, perché poi se giocatori come anche Simon Anumba, adesso dopo aver giocato tante partite positive in queste ultime due, non è stato al 100%, e quindi soluzioni interne non ce ne sono state, di conseguenza la F ha solo tirato da 3 e da 3 la palla non entrava. Anche frutto di una costruzione, secondo me, dei tiri non sempre ottimale, perché poi quando in realtà i tiri sono stati costruiti abbastanza bene, vedi i primi tempi, c'è stato sempre un Alvise Sarto in grande spolvero, cioè ecco, anche lui ha messo in fila, sta mettendo in fila tante prestazioni positive, diciamo che è il più continuo in questo momento. Se vediamo tanti che fanno alti e bassi, alcuni molti bassi ultimamente, però ecco, alti e bassi in generale, lui trovando il fondo della retina sta avendo invece una discreta continuità. Poi anche lui in gara 4, diciamo che Avellino si è concentrata difensivamente su di lui, togliendo quell'arma alla F, di fatto l'attacco è stato azzerato dalla flat service. E
15: sì.
16: Quando Avellino ha letto la cosa, la F poi non è riuscita a trovare soluzioni, ed è questo un po' il problema che più grosso secondo me, cioè il fatto che Avellino trovi il modo di arginare determinate scelte offensive o difensive della Fortitudo, ma che poi non ci sia un controattacco, cioè non ci sia una soluzione a sua volta per controattaccare. E in questo credo che l'allenatore abbia un ruolo fondamentale, e mi sembra che nelle ultime due partite coach Di Carlo abbia preso Attilio Caia, l'abbia accartocciato e se lo sia infilato in tasca, cioè perché di fatto a livello tattico è successo questo, cioè due partite in cui nel secondo tempo la F non c'è stata, ma proprio a livello di scelte. Poi è chiaro che in campo ci vanno i giocatori e a fare canestro devono essere i giocatori, però se a un certo punto ci sono 5 uomini in campo che non sanno da che parte girarsi, evidentemente mancano determinate indicazioni, e se non arrivano dalla panchina non so da dove possano arrivare. Quindi diciamo che questa chiaramente è una lettura di parte. Poi ci sono tanti dettagli che potremmo andare a sviscerare. Per esempio, una cosa che mi era piaciuta molto nel primo tempo erano i raddoppi in post basso. Quando Lewis andava in post basso spesso arrivavano dei raddoppi, poi non si sono più visti, non so per quale motivo. La F avrebbe potuto continuare a raddoppiare, era stata una scelta difensiva secondo me che aveva pagato, anche perché ripeto, Avellino, per quanto abbia iniziato a coinvolgere più anche le seconde linee e gli italiani, comunque il blocco dei due americani è quello che ha fatto e ha creato di più in attacco. Quindi andarli a raddoppiare e scegliere delle soluzioni ad hoc in difesa su di loro, non vedo perché. È stata una scelta che inizialmente è stata fatta, poi si sono scelte altre vie. Non trovo una risposta sinceramente. Noi oggi però dobbiamo andare un attimo in pausa.
15: Sì, che ho tante domande da farti.
16: Esatto, quindi riprendiamo tra pochissimo, restate con noi.
17: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
18: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra, è schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui, Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo marcato da Librizzi, Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
17: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
19: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
17: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
24: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
25: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
24: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
26: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
27: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
28: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
27: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
29: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
30: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
31: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
32: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
33: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
34: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
35: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
33: perché se non deghi, non ci credi.
36: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Buzzer Beater.
1: Rieccoci in studio con Buzzer Beater, sono sempre Eugenio Petrillo e con me Alessandro Di Bari. Ale, andiamo un po' nei meandri delle due gare al Palla del Mauro di Avellino.
2: Andiamo.
1: Parto subito con una domanda a bruciapelo.
2: Vai.
1: La costante delle due partite è stato un Paulius Sorokas un po' al di sotto di quello che eravamo abituati a vedere.
2: Ma diciamo che è un po' come insomma ne avevamo parlato già altre volte, è da un po' di tempo che Sorokas, dopo una stagione regolare al top in cui ha fatto veramente pentole e coperchi, sta girando al sotto delle aspettative, trovando le prestazioni che non sono al suo livello. Poi comunque in gara 4 ha chiuso comunque con 14 punti e 7 rimbalzi, ma credo che il tabellino non evidenzi poi il fatto che non riesca effettivamente a dare una mano in maniera concreta, cioè va bene i punti, va bene i rimbalzi, però non è più quel giocatore incisivo e che sapeva spaccare le partite a metà come ha fatto per letteralmente tutta la stagione. Sta facendo molta fatica da oltre l'arco, sono nelle ultime 7 partite sta tirando con percentuali bassissime e dopo anche lì una regular season con invece percentuali molto alte da oltre i 6,75 e quindi sembra che anche lui insomma stia pagando un po' questo alto minutaggio durante tutto l'anno che l'ha portato appunto ad essere una colonna portante della squadra, ma in questo momento che per forza di cose è il momento più importante della stagione, cruciale, non sta rispondendo come ci si poteva aspettare. Ecco. Quindi servirebbe ecco un Sorokas insomma di più alto livello, o perlomeno quello che si è visto veramente tutto l'anno. In questo momento sta facendo tanta fatica il lituano, poi chiaro che il resto della squadra che non performa comunque nelle ultime gare come dovrebbe non aiuta. Però ecco, serve veramente qualcuno che tolga le castagne dal fuoco e in questo momento ci sta provando Sarto, ci ha provato Sarto, ma evidentemente non basta, non basta più, perché Avellino adesso è in striscia, in gas e non ha intenzione di fermarsi.
1: Tra l'altro non avrà nulla da perdere domenica, quindi giocherà abbastanza a leggere libera, anzi ha fatto molto più del previsto.
2: Sì, ha fatto più del previsto, penso che sappiano tutti che cosa voglia dire venire a giocare al Palladozza, l'hanno fatto già per due volte solo nei playoff, quindi è chiaro che non hanno nulla a perdere e ripeto, sono in striscia da due vittorie consecutive, quindi poi hanno anche loro i loro problemi, perché anche Giovanni Pini in gara 4 è stato in panchina tutto il tempo per un problema al ginocchio, quindi non so se riuscirà a rientrare per la gara del Palladozza, e ci sono i soliti infortunati, visto che si evidenziano sempre le problematiche e gli infortuni della F, come giusto che sia, perché ci sono stati e ci sono tanti infortuni, però anche Avellino non è proprio in formissima, visto che ha due titolari in tribuna come Mussini e Dell'Agnello, in più insomma visto che viene contato anche sempre Moore nonostante ci sia il suo sostituto nei 12, ovvero Perkovic, poi possiamo parlare delle prestazioni di Perkovic e magari dopo affrontiamo,
1: esatto,
2: l'argomento
1: dopo te lo chiedo.
2: Però
1: intanto
2: il suo sostituto
1: Sinner ha iniziato discretamente
2: esatto, però il suo sostituto c'è e invece è così come c'è, ma anche Chandler è in tribuna per Avellino, poi c'è Francis che ha preso il suo posto, però
1: Chandler non è assente?
2: Chandler sì. E, no, quindi diciamo i due infortunati più tre Pini ci sono anche per Avellino, visto che si fa sempre la conta, e quindi poi bisognerà capire anche Avellino, ecco, in ottica gara 5 quanti italiani riuscirà a coinvolgere, a partire da Alessandro Grande, che è stato in alcuni momenti un fattore, Pullazzi che è stato invece decisivo in gara 3, forse dietro i due americani, anzi togliendo il forse, dietro i due americani è stato il più importante, e anche Fresno che non me ne voglia, è un giocatore che non apprezzo particolarmente, però ha segnato dei canestri importanti sia in gara 3 sia in gara 4 ed è riuscito a essere anche lui incisivo. Quindi se Avellino oltre ai due americani trova dei singoli in alcuni momenti, dei canestri importanti e delle prestazioni buone, ecco, diventa una squadra che ha questa fortitudo per quello che si, per quella che si è vista ad Avellino, da parecchio fastidio, ecco.
1: Prima di chiederti di Toni Pitoni Perkovic, faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? E qui così ti chiedo di commentare. Non è che Sorokas sta patendo la mancanza di un playmaker come Fantinelli, che tra l'altro in gara 4 è uscito malconcio?
2: Sicuramente la mancanza di Fantinelli si fa sentire, così come la mancanza di Moore. Dopo arriviamo a Toni Perkovic, ma guardando Moore, che è molto più collante, creatore anche per gli altri, mentre Perkovic, come ho detto più volte, crea per se stesso e basta praticamente. Fantinelli crea per gli altri, chiaramente essendo playmaker, ma anche Moore lo fa, e quindi sicuramente queste due assenze influiscono sulle prestazioni poco positive di Sorokas, ma di tanti altri. Però anche in generale, ripeto, le percentuali, perché si è preso comunque nelle partite alcuni tiri aperti, alcuni tiri ben costruiti, ma non è riuscito a segnarli. E quindi, e anche a rimbalzo non è stato incisivo come, non dico come a marzo, che girava quasi a 20 rimbalzi di media, però insomma sta spesso sotto la doppia cifra adesso, e un giocatore come lui. Poi, chiaro, Moretti gli ha preso spazio e minuti perché sta giocando molto bene, e quindi anche in questo ci può stare che i rimbalzi Sorokas, anzi meglio che si abbassino un pelino, e che quindi le responsabilità anche sotto canestro si distribuiscano in modo da non pesare e non gravare troppo su un singolo. Però ecco, è un dato di fatto che stia facendo più fatica anche sotto le plance per prendere le varie carambole, ecco. Su Perkovic, che mi volevi chiedere, diciamo che anche Lewis, e Lewis con la doppia doppia si commentava da solo la partita, da un punto, due rimbalzi e due assist di gara 4.
1: Idem.
2: Si commenta da sola, cioè il croato non è, sta facendo fatica. È chiaro che ha un ruolo particolare, cioè ha dovuto rientrare dopo tante gare, e quindi entri, esci, non è mai facile, però anche perché In gara 3 qualcosina era riuscito a farlo, per quanto si stia prendendo tanti tiri e non stia segnando con percentuali elevatissime, comunque in gara 3 15 punti era stato utile alla causa. Però non quanto Moore, sia per caratteristiche, non tanto per i punti, ma secondo me più per caratteristiche. In questo momento si sta notando particolarmente la differenza di apporto dei due. Cioè Perkovic, anche quando segna 15 punti, non è per forza molto utile. Moore, anche quando ne segnava 7-8, si rivelava utile. Quindi da questo punto di vista adesso la differenza si nota non poco. Per fortuna della fortitudo è rientrato Matteo Imbrò, che sta dando un po' di minuti di riposo a Gianluca Della Rosa in cabina di regia, e anche sta trovando anche qualche canestro, qualche tripla estemporanea delle sue, e quindi un minimo in cabina, nello spot di playmaker, una mano la sta avendo. Però comunque le difficoltà non vengono, no, meno.
1: Allora, c'è una cheat che so che gradisci particolarmente, che viene spesso ripetuta, che è la 2, il campionato degli italiani. E quindi ti chiedo conto un po' del reparto italiani della F, in particolar modo un focus sui due ragazzi che sono subentrati in corso, ovvero De Vico e Mastellari.
2: Allora, parto secondo me, cioè, da quello che è stato più positivo, ovvero De Vico, che in gara 1, se ti ricordi, dicevo, ma ha giocato 11 minuti, ha avuto delle ottime percentuali, ha segnato 10 punti e ha preso 6 rimbalzi. Molto positivo, in pochissimo tempo, perché entra, sa benissimo, è un giocatore esperto, quindi sa benissimo qual è il suo ruolo. Cioè lui deve entrare e dare il massimo, indipendentemente da quanti palloni gli arrivano, da quante opportunità ha. Sa che in difesa e in attacco deve girare a 200, non a 100. E è quello che sta facendo. Anche ieri è entrato nel momento in cui la F era più in difficoltà nel terzo quarto. Lui è entrato, ha segnato subito un 2-1, un canestro con fallo proprio appena prima palla toccata, poi ha segnato un altro canestro al mezzangolo, ha recuperato un pallone e ha subito un paio di falli, andando di nuovo in lunetta, lì ha fatto 1-2 e poi è sceso, dopo poco è sceso di nuovo senza essere riutilizzato. Cioè, io credo che in un momento in cui diversi giocatori sono in difficoltà, lui stia dando una grossa mano per quello, per le opportunità che gli vengono date, perché il tempo in campo è quello che è, non gli viene dato.

0: si poteva calare al meglio in un ruolo difficile, perché quello del giocatore che entra per pochi minuti e deve spaccare la partita è il ruolo probabilmente più complicato. Cioè è relativamente facile fare 20 punti in 35 minuti, farne 8 in 6 minuti è un po' più complicato, no?
1: Sì.
0: E quindi io credo che De Vico sia uno dei più positivi della serie, nonostante il minutaggio veramente risicato. Su Mastellari è in un buco nero da cui sta facendo veramente fatica ad uscire. In gara 3 ha trovato 6 punti in un amen in un momento cruciale, ma poi è tornato a scheggiare i ferri del Pala del Mauro. Sta tirando con percentuali basse, forza secondo me un po' più del dovuto. Poi non entro nel merito delle scelte tecniche di quello che è stato il secondo libero sbagliato quando aveva la possibilità di pareggiare. Cioè chiaramente quel primo libero sbagliato è stato sanguinosissimo, perché lì andava a fare un 2 su 2, pareggiava la partita e staremo parlando forse di altro. Ma vabbè, lì scelte tecniche, ci sono varie scuole di pensiero, ma non mi interessa neanche entrare in questo discorso. Mi interessa più le varie partite nel complessivo. Credo che il bolognese stia avendo grandi difficoltà e non vedo come in questo momento, cioè in questo momento non sta dando una mano alla Fortitudo, ecco, sta in un momento negativo, come è normale che sia. Poi non gliene faccio più di tanto una colpa, semplicemente non riesce a fare canestro, e quindi di fianco ha chiaramente dei compagni che allo stesso modo fanno fatica a fare canestro, tolti due o tre, e quindi diciamo si trascinano tutto a loro volta verso il basso. Non è facile in questo momento, ecco.
1: E dalla prossima conferenza stampa cosa ti aspetti?
0: Beh,
1: così
0: sì,
1: ti ricolleghi a quella di ieri.
0: Ieri 40 secondi notevole, devo dire che ha risposto, gli sono state fatte anche diverse domande ad Avellino, a Coach Kaya, ma ha tutto risposto in maniera molto striminzita, ecco. Quindi vediamo, si torna al Paladozza, quindi in una sala stampa diversa. Sono curioso.
1: Ti aspetti una bella cornice di pubblico, oppure in gara 1 non c'era stata tanta affluenza?
0: Esatto, un po' meglio in gara 2, che era stata di sabato. Adesso parliamo di una gara di domenica. Correggimi se sbaglio, domenica gioca anche il Bologna.
1: Esatto, contemporaneamente quasi praticamente sono tutte in contemporanea, okay. Bologna, Virtus e Fortitudo.
0: Ok, questo chiaramente non aiuta, non tanto Virtus e Fortitudo, ma Bologna e le due del
1: Bologna
0: basket.
1: Fuori casa,
0: il Bergamo. Bologna fuori casa, però sai, magari qualcuno rimane a casa a guardarla in TV o ascoltarla su Nettuno Bologna 1. E quindi non lo so, di domenica immagino che il Paladozza sarà un po' più pieno, però dall'altra parte non aiutano queste due sconfitte come sono arrivate. Cioè ho visto parecchi tifosi, ho sentito e letto tanti tifosi amareggiati da queste due partite, e anche dal clima che chiaramente si respira da prima dei playoff, per dichiarazioni varie fatte, questioni extra campo, e tutta questa situazione non aiuta. Però comunque mi aspetto un Paladozza magari non sold out, perché la vedo abbastanza dura, però magari invece sarà sold out, però che almeno ci sia una discreta cornice di pubblico e che provino a trascinare, come immagino faranno, la F. Eugenio, noi dobbiamo andare di nuovo in pausa, poi passiamo alla Virtus.
1: Esatto.
0: Direi
1: sì, sì.
0: Nell'ultimo blocco, ma rimanete con noi che tra pochissimo torniamo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Questa sera e domani, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa.

0: Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group, a Casalecchio di Reno, in via del lavoro, l'arte dell'abitare.
1: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: Questo divano è bellissimo.
4: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
4: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
4: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
11: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Buzzer Beater.
17: Ultima tranche di Buzzer Beater, chiuso l'argomento fortitudo, Ale, parliamo un po' di Virtus, perché seppur non di basket giocato, qualcosa c'è da dire.
18: Beh, una partita di mezzo c'è stata, non valeva tanto quella contro Varese, però comunque dai.
17: Tra l'altro la Virtus con quella partita ha condannato Varese, e poi è vero che Trento si è costruita con le due vittorie di fila sul finire di stagione regolare l'accesso ai playoff, però ha battuto prima Udine e poi soprattutto Milano, però esatto. La Virtus battendo Varese l'ultima giornata ha condannato l'Open Job Metis.
18: Esatto, che doveva essere, no? L'avevamo presentata come probabilmente l'avversaria della Virtus al primo turno dei playoff, e quella di domenica una ipotetica gara zero per quelle che poi sarebbe stata la serie. In realtà poi la Virtus effettivamente affronterà Trento e,
17: una sfida secondo me un po' più delicata, perché Trento è, al di là della stagione di fatta di tanti alti e bassi, fatto anche un percorso importante in Europa, la squadra di Cancellieri, che ricordiamo ha le valigie in mano, quindi è esonerato, cioè esonerato, non, sa di non essere confermato sulla panchina della Dolomiti Energia, è arrivato ai quarti di finale in Eurocup, poi in campionato ha perso terreno, però alla fine ha recuperato e ha centrato l'obiettivo playoff con un record non bellissimo, 12-16, però ce l'ha fatta, insomma.
18: Sì, diciamo che un po' lo stesso discorso che facevamo per gara 5 di Avellino. Trento arriva a questa serie praticamente senza nulla da perdere, cioè sì, con poca pressione addosso, perché l'allenatore non deve confermare il suo posto, perché come ricordavi giustamente tu, non continuerà in quel di Trento, e la squadra è molto giovane, ha un'età media bassissima e quindi sono tutti esordienti. Credo che quello forse non gli aiuterà, nel senso che magari non sono così abituati a giocare dei playoff, però dalla loro hanno il fatto che non hanno pressione addosso, cioè non ci sono grandi aspettative su Trento. Hanno già raggiunto comunque nella loro stagione un buon piazzamento in Eurocup e i playoff in LBA, quindi loro di fatto l'hanno fatto. Quindi questo può essere un vantaggio per Trento. Un po' l'inesperienza invece va a vantaggio della Virtus, che invece
17: penso
18: di esperienza
17: che la Virtus
18: ne ha
17: abbia
18: ne
17: anche molta più fame. Quel tricolore è al petto da difendere. Però Ale, prima di andare nel dettaglio e parlare anche di quello che ha detto Nenad e cosa ci ha comunicato, perché sono arrivate comunicazioni importanti, prima che mi dimentico, una notizia che riguarda il mondo Virtus, perché la squadra Under 15, grifatemi il Banca, oggi battendo di 7 punti la Stella Azzurra, si è qualificata al Palacarnera alle finali nazionali. Quindi
18: ottimo risultato.
17: Esatto, affronterà la vincente di Forlì contro Orange Bassano. Orange Bassano nettamente favorita, mi dicono, però la Virtus giocherà per lo scudetto questo weekend, Under 15. Quindi una notizia assolutamente da dare ai nostri ascoltatori.
18: Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Vogliamo andare invece, insomma, in apertura già avevamo accennato, avevamo detto quelle che erano state il grosso delle notizie date da Nenad questa mattina in Porelli, quello che è stato l'incontro con i giornalisti pre-playoff, l'assenza di Paiola perlomeno in gara 1 incide, poi sappiamo che gara 2 è ravvicinata perché si giocherà già martedì, e quindi riavere Paiola anche per gara 2 diventa, secondo me, a mio avviso, complicato, però staremo a vedere, magari il capitano bianconero riuscirà a recuperare per il secondo atto. Però c'è di positivo che rientra in gruppo Matt Morgan, è stato gestito nella mattinata di oggi e cambia un po', diceva Nenad, ci sono ancora due allenamenti per valutare quelli che sarà il turnover anche degli stranieri, e anche in base a quelle che saranno le condizioni di Morgan dovrà capire che scelte fare, non saranno facili, visto che manca anche Paiola in cabina regia, quindi bisognerà insomma strecciare un po' la squadra, capire come accoppiarsi con Trento.
17: Quando Alessandro Gallo del Resto del Carlino gli ha fatto la domanda, infatti Nenad ha palesato un po' di difficoltà sulle scelte, anche sull'utilizzo di Matt Morgan, c'è da valutare, perché forzare un rientro non so quanto possa essere producente, anzi può essere un vero rischio. Sappiamo l'importanza di Matt Morgan, sappiamo però al tempo stesso che mancherà Alessandro Paiola. Il problema di Alessandro Paiola è che è nella quota italiani e non negli stranieri. È vero che l'arrivo di Iago Dos Santos e il rientro secondo me è anche abbastanza positivo contro Varese di Luca Vildoza, ha un po' dato ossigeno alle rotazioni degli esterni, però insomma abbiamo visto, come dicevamo in apertura, Alessandro Paiola quanto sia importante per questa squadra, quanto si sia sentita la sua assenza durante la sua assenza prolungata e quanto si è visto in chiave positiva invece da quando è rientrato sia in attacco che in difesa. A sensazione, adesso Nena Diakovlevic oggi ci ha detto che sicuramente salterà gara 2 e poi si valuterà quotidianamente, giorno per giorno, quando e se rientrerà. Anche in questo caso la prima serie di playoff sulla carta, sottolineiamo sulla carta, non è la più difficile, quindi un rientro sicuro secondo me conviene, un rientro sicuro piuttosto che un rientro affrettato, soprattutto se in casa la Virtus dovesse far bottino pieno con le prime due vittorie.
18: Esatto, cioè il fattore campo in questo può anche incidere, e lì torniamo un po' al discorso che facevamo anche prima per la Fortitudo, c'è il Bologna in contemporanea, vediamo quanto si riempirà la Virtus Arena, però è chiaro che iniziano i playoff, quindi insomma anche il pubblico credo che risponderà poi presente per quelle che sono le gare più importanti della stagione, si avvicina, è il momento più caldo dell'anno,
17: adesso sì.
18: Si decidono i destini e effettivamente è l'epilogo di quella che è tutta l'annata bianconera e non solo, e quindi immagino che anche il pubblico risponderà di conseguenza. E tu e oggi, se dovessi fare questa scelta,
17: il gioco degli esclusi,
18: fai un po' questo giochino.
17: Allora, premetto che per fortuna non devo scegliere io ma sono cavoli di Nenad Jakovlevic, che secondo me già domenica ci ha dato un messaggio con l'esclusione di Alen Smailagić, con il rientro di Luca Vildoza e non di Morgan, quindi ha dovuto lasciarne fuori solo uno. Vediamo, con rientro anche di Morgan sarà la scelta, duplice la scelta, quindi sono...
18: Ma fai che Morgan non viene forzato, ti facilito un po' il compito.
17: Allora è facile.
18: Sì,
17: direi che viene confermata okay. L'esclusione di... Se Morgan non viene forzato e guarderà la partita da bordo campo, gli farà compagnia Alen Smailagić, penso. Okay. No, è anche vero che bisogna... Io l'ho ripetuto tante volte in queste settimane e sicuramente anche qui a Buzzer Beater, mi auguro che non vengano prese delle scelte definitive, ma che venga guardata partita dopo partita, serie dopo serie, avversario dopo avversario. Non è detto che tutti gli avversari siano uguali, anzi è impossibile, e quindi ogni avversario ha bisogno di determinati accorgimenti e quindi anche determinati assetti. Ci ricordiamo, come cito sempre l'esempio di Sergio Scariolo, che tra l'altro gli facciamo i complimenti, che ha raggiunto le Final Four di Eurolega.
18: Esatto.
17: Però nel suo ultimo anno in Virtus aveva escluso prima dei playoff Lundberg e Wims, e quella scelta era stata definitiva per tutto l'arco dei playoff. Secondo me, andando poi anche a inficiare sul rendimento, perché certi avversari era meglio affrontarli con degli esterni in più. Detto questo, in questo momento Aliudiarra è in ascesa, Momo Diouf è una certezza, soprattutto perché è italiano ed è di fatto il centro titolare. Come dicevo, Diarra è in ascesa, ha superato nelle gerarchie Smailagić. Quindi in questo momento il serbo lo vedo fuori. È vero che Trento con Mavug Bevaye sotto canestro può avere qualche può dare del filo da torcere alla Virtus. Anche nelle ultime partite di regular season contro la Dolomiti Energia, soprattutto Bevaye ha fatto male alla Virtus. E un giocatore come Smailagić, bidimensionale, che quindi è un 4/5 perimetrale, può essere utile, però da quel punto di vista credo che in questo momento, seppur tra tanti alti e bassi, Karim Jallo possa dare qualche garanzia in più.
18: E invece, per quanto riguarda, non lo definirei un caso, perché ripeto, la partita contro Varese è stata, insomma, aveva un'importanza molto relativa per la Virtus, però abbiamo visto un Carson Edwards poco coinvolto, un po' ai margini di quella che era la squadra per quello che era il gioco. Mm-hmm. Quindi cosa ti aspetti? Ti aspetti uno scatto da parte dell'americano, visto che iniziano i playoff, inizia, come dicevo prima, il momento più importante della stagione, bisogna fare un cambio di passo per quello che è stato l'ultimo periodo, ma in generale una stagione altalenante, mediamente altalenante, ecco.
17: È quasi superfluo dire che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare.
18: Bisogna capire chi è un duro, però.
17: Chi è un duro, io mi aspetto che dal leader della squadra ci possa essere leader perlomeno di talento,
18: perché di talento.
17: Indubbiamente è quello più talentuoso. e su quello su cui la Virtus ha costruito il attorno a cui ha costruito il roster. E spesso abbiamo detto, no, che la versione della Virtus 25-26 era abbastanza Edwards centrica e come tale ci si aspetta dal numero 3 tanto, soprattutto quando la palla inizia a scottare. È vero che la Virtus, e lo dimostrano non solo le partite ma anche i numeri, è una squadra abbastanza omogenea, ha tante alternative, tanti giocatori importanti, e quindi non è mai un bene affidarsi solo a uno. Però è chiaro che un giocatore tra virgolette ingombrante come Carson debba fare quello step in più, e quale migliore occasione per farlo se non ai playoff. Quindi da domenica mi aspetto un crescendo di prestazioni. Ha avuto questo relativamente piccolo, perché sono diverse settimane che le sue prestazioni non sono come quelle di inizio stagione, però ora è il momento di tirare una riga. Tra l'altro la Virtus assieme a Milano è la squadra più abituata a giocare partite ravvicinate come nei playoff, in parte lo è anche Trento, che ha fatto le coppe europee come dicevamo prima raggiungendo i quarti di finale di Eurocup. Però insomma la Virtus è attrezzata a un roster più lungo, ovviamente ci auguriamo che Matt Morgan possa rientrare al 100%, magari con un rientro graduale come dicevamo prima, e che lo stop di Alessandro Paiola non sia troppo lungo e che lo possa portare fuori dal campo per troppo tempo. Secondo me con anche Paiola e Matt Morgan, Carson Edwards può agire un po' più come ad inizio stagione.
18: E a proposito di giocatori importanti, no? Visto che ne hai citati diversi per la Virtus, ti chiedo, prima parlavi dei lunghi di Trento, ma chi sono secondo te i giocatori insomma a cui la Virtus deve fare più attenzione? Perché Trento comunque è giovane, ma del talento ne ha, magari, ripeto, manca un po', pecca un po' di esperienza sotto alcuni aspetti, però tipo Baye in realtà è un giocatore piuttosto esperto, che conosce benissimo il nostro campionato e di playoff ne ha giocati diversi, però ce ne sono alcuni che invece di playoff ne hanno giocati meno, alcuni non ci hanno mai giocato ai playoff, però ecco, il talento comunque a Trento non manca, quindi secondo te chi bisogna tenere in particolar modo d'occhio?
17: Sono una squadra particolarmente imprevedibile, ci ricordiamo che il primo febbraio era e noi eravamo ancora assuefatti dalla vittoria della Virtus a Monte Carlo, di qualche ora prima Trento è venuta a Bologna e ha espugnato la Virtus Arena, e l'ha fatto con una rimonta che sembrava insperata, e l'ha fatto con i propri esterni, no? Quindi mi ricordo delle buone cose da Devante Jones e Yogiela, che ha messo la tripla decisiva, però le punte di diamante sono quelle, Stewart e Jones, i due esterni prevalentemente. Poi come dicevo prima, la batteria dei due centri è molto interessante, ma Vugbe ormai è diventato un esperto del nostro campionato, giocatore per me anche estremamente sottovalutato, utile in attacco ma soprattutto in difesa. Baye sta crescendo stagione dopo stagione, era un giocatore su cui diciamo c'erano parecchi punti interrogativi, però sta dando delle risposte molto concrete negli ultimi mesi. E poi ci sarà questa bella sfida, ripetiamo sempre, tra i due fratelli Niang. Chiaramente uno ha acquisito tantissima esperienza nell'arco di questa stagione, l'altro è alla prima vera grande stagione in Serie A, che è Shik Niang di Trento. Insomma sarà una bella serie. Chiaramente la Virtus è nettamente favorita, ha gli uomini per contrastare qualsiasi tipo di avversario scendere in campo con la maglia bianconera però dell'Aquila.
18: Assolutamente. Allora Eugenio, noi ricordiamo gli appuntamenti di questo weekend. La F gioca alle 18 mentre la Virtus alle 19, correggimi se sbaglio.
17: Non sbaglio.
18: Virtus,
17: tra l'altro, se vogliamo possiamo dire che la Virtus gara 2 la giocherà il 19
18: che è martedì.
17: Non ci sono orari prestabiliti ancora.
18: Ok, è martedì.
17: Esatto.
18: E chiaramente la Virtus sarà in diretta su Nettuno Bologna 1 con la radio cronaca, certo, di Dario Ronzulli. Ci saranno pre partita, intervallo e post partita con la squadra di Nettuno Bologna 1. Ci sarai chiaramente anche tu,
17: sì,
18: Eugi.
17: Esatto.
18: E noi invece
17: se verrò schierato,
18: Se verrai schierato, ok.
17: Penso
18: se
17: di sì,
18: c'è anche il turnover lì. Allora, questo non lo sapevo. Però nel caso verrai schierato, sarai nei 12 in rosa. Ci sarai anche tu. Noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Tu potresti essere a Trento venerdì prossimo.
17: Sì, sì, è molto probabile che lo sia.
18: Sarai a distanza. Io invece, se non dovesse succedere niente, sarò qui in studio. E quindi noi ringraziamo chiunque ci abbia seguito e ci diamo appuntamento appunto a venerdì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, sempre su Nettuno Bologna 1.
17: Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
19: Pubega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic, Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic, Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona butolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
8: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
20: Atelier Lucente,
21: quello famoso per gli abiti da sposa.
22: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
20: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
8: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
24: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
23: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
25: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
26: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
27: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
28: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
29: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Questo divano è bellissimo.
4: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
4: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
4: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
30: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Amici di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dallo stadio Gianni Falchi, uno stadio Gianni Falchi in fase di ripristino nelle zone della Terra Rossa, quindi a ridosso delle basi. Chiaramente le piogge che sono abbondanti, scese nel corso della mattinata e fino a questo pomeriggio, hanno reso di fatto impraticabile il campo. Agli esterni ancora con l'erba il terreno tenuto bene, ma sulle basi, chiaramente sulla terra, al momento è ingiocabile. Si sta provvedendo al ripristino, conciliabolo alle 19:30 tra gli arbitri e i due manager Fabio Betto e Aero Ramos, e si è deciso, sempre che Giove Pluvio ci dia una mano, di cominciare di fatto alle 21:30. Quindi linea alla regia per un altro po' di musica, direi, se il buon Barbuti è d'accordo, e noi ci risentiamo intorno alle 21:30, sperando chiaramente che il tempo regga e che quindi si possa vedere questo Fortitudo San Marino, prima partita dell'Intergirone, perché come ben sapete, di fatto il girone d'andata è terminato con il doppio successo di Nettuno la scorsa settimana. Questa sera Gianni Falchi davanti alla nostra Unipol Fortitudo, i campioni d'Italia del San Marino. Speriamo di riuscire a giocare. Per il momento linea alla regia e ci risentiamo intorno alle 21:30 circa.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Sono le 20 e 8 minuti.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
38: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
39: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano e non commissario era inizialmente pensato di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore o un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
38: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijana, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
8: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
7: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
12: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
7: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace e il clima della nuova edizione.
38: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo, il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddie Merckx. In ritardo oltre un minuto il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
13: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3.17 su Vingegaard, 4.28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 km complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
38: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
37: Nettuno Bologna 1.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Amici di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dallo stadio Gianni Falchi, uno stadio Gianni Falchi in fase di ripristino nelle zone della Terra Rossa, quindi a ridosso delle basi. Chiaramente le piogge che sono abbondanti, scese nel corso della mattinata e fino a questo pomeriggio, hanno reso di fatto impraticabile il campo. Agli esterni ancora con l'erba il terreno tenuto bene, ma sulle basi, chiaramente sulla terra, al momento è ingiocabile. Si sta provvedendo al ripristino, conciliabolo alle 19:30 tra gli arbitri e i due manager Fabio Betto e Aero Ramos, e si è deciso, sempre che Giove Pluvio ci dia una mano, di cominciare di fatto alle 21:30. Quindi linea alla regia per un altro po' di musica, direi, se il buon Barbuti è d'accordo, e noi ci risentiamo intorno alle 21:30, sperando chiaramente che il tempo regga e che quindi si possa vedere questo Fortitudo San Marino, prima partita dell'Intergirone, perché come ben sapete, di fatto il girone d'andata è terminato con il doppio successo di Nettuno la scorsa settimana. Questa sera Gianni Falchi davanti alla nostra Unipol Fortitudo, i campioni d'Italia del San Marino. Speriamo di riuscire a giocare. Per il momento linea alla regia e ci risentiamo intorno alle 21:30 circa.
2: Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
10: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
9: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
13: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
14: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
13: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
3: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
4: Atelier Lucente,
5: quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
11: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
10: 3B Nuova Minelli?
11: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
13: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
20: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
15: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
16: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: www.ricicasa.it.
1: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. Ricicasa.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici. Nettuno Bologna 1.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.

0: e sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
4: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.

0: in foul Vega, e quindi c'è il primo strike sul tabellone del Gianni Falchi. Io spero che mi sentiate, perché mi dicono dalla regia che insomma c'era qualche problema anche a sentirmi. Adesso spero che sia tutto ok. Uno strike, zero ball su Vega. Casalaghe, e questa volta è interno, c'è il ball numero uno. Vega Gretti liberatore in questa seconda ripresa, poi chiaramente speriamo di arrivare anche a Borghi e a Doboletta. 1-1 il conto, Laghe va a casa con il terzo lancio su Vega, battuta su Marlin che assorbe, assiste in prima, facile per l'out, 6-3. E primo eliminato di questa, di questo secondo attacco Fortitudo. Debole rimbalzante da parte del nostro battitore designato, assorbe senza particolare difficoltà Marlin che assiste in prima per l'out 6-3. E nel box arriva Pippo Agretti, ricordiamolo, Pippo non al meglio, si porta avanti un infortunio, un edema osseo che insomma lo sta costringendo insomma a non essere al 100%. Bisogna dire che fino alla settimana scorsa potevano dire che era al 50, il suo contributo l'ha comunque dato. Tanto Laghe parte con un ball sul nostro numero 25, quindi 1-0 è il conto sul tabellone, le basi sono scariche, San Marino conduce sempre 1-0. A casa Laghe, interno questa volta, chiamato strike da Spera, mamma mia, che chiamata da parte di Spera, ci vuole della fantasia, questo mi sembra basso ed interno, chiamato strike Spera, vabbè, 1-1, dai Pippo. Laghe in posizione fissa, segnali da parte di Colmenares, a casa Laghe alto questa volta ball. Due ball, uno strike su Pippo Agretti. Pronto Laghe. A casa. Ancora basso, terzo ball, buon conto sul nostro Pippo. Si gioca un eliminato e basi scariche. Ovviamente segnale verde, semaforo verde per il nostro Pippo Agretti, che adesso avrà due palline di Laghe da scegliere quale è la più bella da battere. A casa Laghe e tocca Agretti, infila la valida. Bravo Pippo, singolo al centro. Ingiocabile da Marlin questa volta. Pallina passa proprio dietro la schiena a Laghe. Marlin non può coprire, la palla scivola a Guevara e quindi singolo al centro per il nostro Pippo Agretti. E con situazione di un eliminato, nel box arriva Ernesto Liberatore a prolungare questa ripresa. Forza Ernesto, segnali adesso da parte di Juan Carlos Infante. Sia per Ernesto che per Pippo Agretti. Uno out. Jesus Laghe in posizione fissa. Va a casa. Palla altissima di Laghe, qui gli sfugge direttamente dalla mano. Fa una gran cosa, bisogna dire, Colmenares che si alza in piedi e ferma la pallina. Questo era un lancio pazzo grande come una casa che avrebbe sicuramente spinto Agretti in seconda. Qui bella cosa di Colmenares, un ball e zero strike su Ernesto Liberatore nel frattempo. Forza Ernesto, a casa Laghe, altra palla alta da parte del partente sammarinese, quindi 2-0 il conto e altri segnali per il nostro ricevitore da parte di Juan Carlos Infante. Tanto è ora di tirar su la berretta, che è freddo ragazzi, terribile. A casa Laghe, tocca in fila la valida, altra valida stavolta a sinistra da parte di Liberatore, nel buco tra interbase e terza base. Avanza in seconda Pippo Agretti e corridori in posizione di prima e seconda base. Nel box arriva Gilberto Borghi, sempre situazione di un out, tre validi a testa, per ora conta l'errore nel pick off in prima da parte di Bermudez, ma la Fortitudo ha la possibilità con la parte bassa del lineup, ossia con Gilberto Borghi prima e eventualmente anche Lorenzo Doboletta poi, di provare a portare dentro almeno il punto del pareggio subito, ossia Pippo Agretti in seconda che, come detto, ha qualche problemino, bisogna vedere anche come corre, lo monitoreremo ovviamente nel corso della partita, a cominciare già da questa situazione, uomini in prima e seconda e un eliminato, un'occhiata di Laghi in seconda che poi va a casa per il primo lancio su Borghi, ancora palla alta, non è d'accordo Laghi, adesso anche Colmenare si chiede a Spera che tipo di pallina vuoi perché tu possa chiamare strike, mettetegliela in mezzo al piatto, un ball, zero strike sull'esterno sinistro Gilberto Borghi, a casa Laghi, ancora alto, qui niente da eccepire, palla altissima di Laghi, secondo ball, bravo Gil che adesso prende gli ennesimi segnali da parte di Juan Carlos Infante, Laghi in fissa, a casa, questa volta è basso, 3-0 il conto, 3-0 il conto di Laghi che adesso si sporca un po' la mano con la sabbia, con la terra anzi, messa poc'anzi, nuova sostanzialmente per sistemare il campo causa pioggia. A casa e 4 ball in stecca da parte di Laghi e base ball numero 1 concessa, avanza in seconda liberatore e soprattutto avanza in terza Pippo Agretti, adesso con una semplice volata uscendo dal diamante Lorenzo Doboletta porterebbe dentro il punto dell'1-1, ma c'è già la prima visita per il partente sammarinese. Prima visita per Jesus Laghi. Conciliabolo sul monte che adesso termina, arriva addirittura anche Spera a dire diamoci una mossa, qui già la partita è iniziata alle 9:30, se consideriamo le 3 ore canoniche che si possono allungare, qui prima di mezzanotte e mezzaluna non si va a casa. Uno fuori e basi cariche, momento importante per la nostra F. San Marino che conduce 1-0, parte bassa della seconda ripresa, ma la Fortitudo ha 3 uomini sui sacchetti, le basi sono piene e dopo deve assolutamente uscire dal diamante. Adesso Laghi ci mette una vita a scegliere il lancio più consono per il nostro capitano e quindi il capitano si prende anche qualche secondo, così come se l'ho preso il partente sammarinese che adesso va a casa con il primo lancio, dopo alza una volata a destra, si fa sotto ma la pallina cade in zona di foul, qui secondo me una furbata da parte di Diaz perché ci stava l'out FF9, ma sarebbe sicuramente venuto Agretti a punto, la pallina cade dal guantone dello stesso Diaz e quindi è solo foul ball per Lorenzo Doboletta, mezza furbata che ci sta tutta, voglio dire, non c'è assolutamente niente da dire, era un foul ball di almeno 3 metri, quindi Diaz probabilmente ha ragionato anche, faccio cadere la pallina, vediamo se riesco a giocarmela in altro modo, adesso strike da parte di Laghi e massimo vantaggio per lui sul nostro Lorenzo Doboletta, 0-2. Dai Dobbo, 0-2, Agretti in terza, liberatori in seconda, Borghi in prima, si gioca un eliminato, dai Dobbo, a casa Laghe, a vuoto Dobbo, a vuoto Dobbo, e c'è il K numero 2 per Jesus Laghe. Ai ai ai. Ai ai ai, adesso ci vuole assolutamente la valida da parte di Federico Celli. Ci vuole assolutamente la valida di Celli, altrimenti rischiamo di morire con tre uomini sui sacchetti, e questo sarebbe un gran gas per Jesus Lage, che si è trovato in difficoltà in questa parte bassa della seconda ripresa. Due fuori, basi cariche, Lage a casa, tocca Celli in foul. Celli in foul, primo strike. Dai Fede, dai Federico, tanto a Roma probabilmente piove perché è stata interrotta la partita tra Sinner e Medvedev. Uno strike e zero ball su Celli, a casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa, errore grossolano di Guevara, guarda quanti ne girano, viene dentro anche il terzo punto, diventa un triplo per Celli, tre punti a sparecchiare le basi, 3-1 Bologna. Federico Celli, che porta a casa Agretti, liberatore, e anche Gilberto Borghi, e lui si posiziona sul sacchetto di terza. Bisogna dire che c'è la grandissima complicità di Yorian Guevara al centro, che non poteva arrivare su questa pallina di Celli, ma poteva assolutamente fermarla. La palla scorre via, lui addirittura si deve rialzare in tuffo, raggiungere la pallina che ha raggiunto il warming track nel frattempo, e Celli ovviamente raggiunta la terza. Noi che siamo buoni concediamo il triplo a Celli, perché anche perché non viene classificato errore da parte della difesa. Adesso lancio pazzo, entra anche il 4-1, guarda un po' che cosa ha combinato Lage, lancio pazzo o palla mancata, più palla mancata viene classificata, ma poco importa, poco cambia. 4-1 Bologna in questa parte bassa della seconda ripresa, dopo aver subito un punto ne segna 4 la formazione di Fabio Betto, e adesso a basi scariche con due eliminati Vaglio può fare quello che vuole. Spritz addirittura subito in foul direttamente nel dugout di Bologna. Andiamo a vedere che non sia successo niente, sembrerebbe di no. Vaglio ha fermato lo swing, ma ha colpito comunque la pallina con la parte bassa del bastone e la pallina è schizzata direttamente in dugout, altra smanicata da parte di Vaglio, e c'è l'out questa volta. C'è l'out da parte di Alessandro Vaglio, che si dispera, anche mazza rotta per lui. Lage si fa sotto per la toccata, Vaglio rientra direttamente in dugout, diciamo out di fatto uno, che chiude la parte bassa della seconda ripresa, dove Bologna riaddrizza subito la partita con i 4 punti frutto del triplo da parte di Federico Celli, che ha portato a casa Pippo Agretti, Ernesto Liberatore e Gilberto Borghi, e poi il punto successivo segnato dallo stesso Celli su palla mancata su lancio di Lage a Colmenares nel momento di Alessandro Vaglio nel box di battuta. Si chiude, dicevamo, quindi la seconda ripresa, 4-1 Bologna e avanti, ma c'è tutta una partita da giocare chiaramente. C'è già Bermudez sul monte per i lanci di riscaldamento della terza ripresa, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta, terza ripresa che inizia in questo momento con già Guevara nel box di battuta a sventolare il primo strike da parte di José Bermúdez, quindi strike numero uno sul tabellone. Fortunato che dopo aver subito il punto un po' regalato, bisogna dire, nella ripresa precedente, ha subito addrizzato la baracca con 4 punti nell'attacco successivo. E quindi, come detto, Fortunato che dopo 2 riprese complete conduce 4-1 qui al Gianni Falchi. Bermúdez va a casa e adesso batte una Texas davanti a Celli, lo stesso Guevara, e quindi singolo a destra ed è il quarto questa sera concesso da Bermúdez. 4 singoli tutti a destra da parte del pitcher partente di Fabio Betto, e San Marino che nella parte alta della terza ripresa mette quindi l'uomo sul sacchetto di prima, il lead-off in prima. Nel box arriva Cedion Marlin per il suo secondo turno. Palla esterna da parte di Bermúdez e primo ball. Marlin 0 su 1 questa sera, il K nella prima ripresa, dove come detto ha fatto praticamente tutto il buon Bermúdez. Adesso sventola vuoto Marlin, c'è lo strike numero 1. Il conto su Marlin, ci troviamo con Guevara in prima e 0 eliminati a casa Bermúdez. A vuoto Marlin, strike numero 2. Un ball, 2 strike sull'interbase della formazione allenata da manager Rairo Ramos. Adesso ancora a destra Marlin, profondo, si fa sotto Celli, ma la palla cade, tutti salvi. Qui non bene Celli, mi sembrava più leggibile, la pallina era profonda rispetto alla sua posizione, però si era arrivato comodo, la pallina cade, peccato che cada in campo, e quindi di fatto altro singolo, sempre a destra, avanza in seconda Guevara. E San Marino che non accenna a mollare, chiaramente c'è tutta una partita davanti, ci troviamo soltanto nella parte alta della terza ripresa. Situazione quindi di prima e seconda occupate con 0 out, nel box arriva Renzo Martini. Ex della formazione bolognese, l'anno scorso in Forza Macerata, se non ricordo male. Un ball di Bermúdez arrivato in questo momento, ball numero 1 su Renzo Martini. Ovviamente nel deck c'è già Ortwin Piternella. Forza José, prima e seconda occupate a casa Bermúdez, strike, bene bene bene così. Un ball, 1 strike su Renzo Martini. Si gioca a prima e seconda occupate con 0 eliminati. Come la penso io su queste giocate lo sapete, ma insomma adesso Martini batte su Newton, ce n'è per il doppio gioco che arriva, avanza ovviamente in terza Guevara, avanza in terza Guevara. ma c'è il doppio gioco difensivo 6-4 di Marlin in seconda e 4-3 dello stesso Martini che aiutano e non poco il buon Bermudez. San Marino mette l'uomo in terza, sì, ma ci sono due eliminati. Adesso nel box il DH Ortwin Piternella, grandissimo Piternella. Due fuori, uomo in terza, casa Bermudez, tocca Piternella su Vaglio che assorbe, assiste in prima e c'è l'out, anche se Menicucci ci mette una casa, out 4-3 assolutamente netto, che chiude la parte alta della terza ripresa dove di fatto sfrega gli ometti Bermudez con due valide in stecca e poi la chiude bene con un gran doppio gioco difensivo e un out in diamante. Quindi situazione di fatto che non cambia, sempre Fortitudo avanti 4-1 dopo due riprese e mezzo di gioco. Adesso rientra Piternella nel dugout e rientra anche la formazione difensiva di San Marino, dei campioni d'Italia, con sempre Jesus Lage sul monte di lancio che dovrà nella terza ripresa difensiva affrontare Sherwin Newton, Samuele Gamberini e Xian Vega, mentre parte la colonna sonora di Top Gun e qui siamo carichi come delle molle. Mamma mia, che film ragazzi. 4-1 Fortitudo e ancora Jesus Lage sul monte a riscaldarsi. C'è già ovviamente Newton nel deck, spera, intanto dice ultimi due lanci per il partente sammarinese, poi si potrà riprendere. Chiaramente anche Spera cerca di dare un po' di slancio a questa partita che sennò veramente rischia di andare a terminare a notte fonda. Terminato adesso il riscaldamento di Lage, arriva Sherwin Newton, 1-1 per lui anche questa sera, singolo al centro nel corso della prima ripresa, poi di fatto servito a poco, ma insomma per le statistiche è comunque un singolo, è comunque una valida, così come per le statistiche è l'ennesimo ball da parte di Jesus Lage, questa volta basso ed interno, un ball zero strike su Newton, a casa Lage, tocca Newton, tocca Newton, tocca Newton che la mette fuori. Qui ci guarda soltanto sia Guevara che Antonia, ci guardano, la pallina vola oltre la recinzione ed è 5-1. Legno pazzesco da parte di Sherwin Newton sul secondo lancio di Jesus Lage e 5-1 Fortitudo, solo Homer per il nostro Interbase che fa 2-2 questa sera e pone la Fortitudo ancora con un punticino avanti, 5-1, nuovo punteggio a Gianni Falchi. Lage adesso primo lancio interno su Samuele Gamberini, quindi altro ball di Lage. Nel bullpen di San Marino intanto non vedo scaldarsi nessuno, però insomma credo che Lage, se continua così, ne avrà ancora per poco. Adesso va in foul Gamberini per il strike. 1-1 il conto sul nostro prima base. Lage in posizione fissa, aspetta i segnali da parte di Colmenares, poi va a casa, altro lancio interno alto e secondo ball. Che legno da parte di Newton. Pensare che a Bologna l'anno scorso quanto è mancato Sherwin Newton, problema alla mano, è stato anche operato, batte in foul intanto Gamberini,

0: colpito al basso ventre, diceva qualcuno addirittura all'altezza del rene. A casa tocca Gamberini, ma ancora in foul. Anche a sto giro l'ha guardata Antonia, stavolta è foul netto, ma altro legno da parte questa volta di Samuele Gamberini, non fortunato questa volta il nostro numero 70. Conto pieno su Samu, e sempre basi scariche, zero eliminati, parte bassa terzo, a casa Laghe, tocca Gamberini su Marlin che questa volta assorbe bene e assiste in prima, c'è l'out 6-3, è la prima eliminazione di questa parte bassa terza ripresa. Nel box arriva il battitore designato Xian Vega, out 6-3 anche lui nel corso della ripresa precedente, è stato il primo out di quella ripresa, dopo di lui una sfilza di valide intervallate da una base che hanno portato dentro i 4 punti di Bologna. Casalaghe, palla bassa, palla bassa e ball numero 1 di Laghe. Ball zero strike su Vega, a casa Laghe col secondo lancio, questa volta nella polvere, e ball numero 2, riesce neanche a fermarla Colmenares che se le vede arrivare da tutte le parti, non ha ancora ben centrato l'area dello strike il partente sammarinese, bene così per noi, ricordiamo Fortitudo avanti 5-1 in questa gara 1 del weekend e anche prima giornata dell'Intergirone della Serie A Gold. Di baseball, altro lancio ball adesso da parte di Laghe, terzo ball, 3-0 il conto su Vega. A casa Laghe, Vega batte con 3 ball e 0 strike e 6-3, credo che insomma la regola del con 3 ball e 0 strike valga a qualsiasi latitudine, Vega se ne frega altamente e non fa una bella figura perché insomma avrebbe incassato uno strike, invece incassa un facile out 6-3, non si è capito questa scelta a parte di Vega, solitamente sul conto di 3-0 non si gira il bastone neanche se ti tirano un cocomero, in questo caso invece Vega ha deciso di battere, ma ne è uscita una debole rimbalzante su Marlin che ha assistito bene a Martini per l'ennesimo out 6-3, due fuori e adesso strike numero 1 di Laghe su Pippo Agretti, due fuori e basi scariche, ovviamente semaforo verde per il nostro Pippo questa sera, come detto chiamato a ricoprire il ruolo di terza base per l'assenza di Junior Martina, adesso batte Agretti, ma è una rimbalzante su Angulo che assorbe e assiste in prima per il l'out 4-3 che chiude anche la terza ripresa completa, dove comunque Bologna segna un punto frutto del solo homer profondo a sinistra da parte di Shelwin Newton. 5-1 il nuovo punteggio al Gianni Falchi, a breve la quarta ripresa, ma prima un po' di pubblicità.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov che gli è sbucato le spalle e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra e schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards contro i Roegbui, Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi, Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati

0: Montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva. Su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
2: Di nuovo in diretta, parte alta, quarta ripresa, 5-1 Bologna, sempre sul monte di lancio Fortitudo, José Bermudez, nel box per San Marino invece lead off di questa qua, di questo quarto attacco della formazione campione d'Italia è Oscar Angulo. Adesso aspetta il primo lancio di José che arriva in questo momento, lancio esternissimo da parte di Bermudez e ball numero 1. Un ball 0 strike su Angulo, mentre è già partito il cronometro per il secondo lancio di Bermudez, lancio che arriva in questo momento. Ball numero 2, basso, questa volta il lancio da parte del nostro partente, 2-0 il conto. Dai José, a casa Bermudez, tocca Angulo, infila la valida, singolo al centro per lui, la raccoglie senza particolari patemi Lorenzo Doboletta e 2 su 2 anche per Oscar Angulo. Questi si possono permettere Angulo quinto, ragazzi, Angulo quinto. Ma che squadra c'ha San Marino? Però siamo avanti noi, 5-1. Uomo in prima e 0 eliminati, nel box arriva Marcos Diaz. Zero su uno con un punto segnato. Adesso incassa il primo ball da parte di Bermudez, che non la prende benissimo, l'ennesima chiamata ball da parte di Spera. Un ball su Diaz, a casa Bermudez, tocca Diaz, la palla passa, ancora singolo a destra, altro singolo a destra per la formazione di San Marino. Avanza in secondo Angulo e ancora situazione come quella della ripresa precedente, ossia con corridori in prima e seconda e zero eliminati. Nel box arriva Donovan Antonia, esterno sinistro della formazione di Aero Ramos, mentre c'è un colloquio tra Ernesto Liberatore e José Bermudez sul monte, li va a richiamare Spera, è partita che a breve potrà riprendere, vediamo cosa verrà chiesto a Donovan Antonia. Prima Martini aveva lasciato semaforo verde, Martini ha battuto in doppio gioco, favorendo e non poco la nostra difesa. Vediamo se adesso verrà richiesto qualcosa di particolare da Antonio, è vero che dopo c'è Colmenares, ma insomma... Ad ogni modo, prima e seconda occupate, zero out, un'occhiata in seconda parte di Bermudez. Antonio va subito aggressivo ma in zona di foul, bene così per noi, per fortuna. Uno strike su Antonia. Bermudez continua a dare un'occhiata in seconda ad Angulo, poi va a casa. E strike numero 2. Antonia ha qualcosa da dire, guarda Spera non convinto di questa chiamata. La pallina taglia il piatto di casa base, poi termina nel guantone un po' esterna, però la pallina è passata assolutamente nel rettangolo che va tra le spalle e le ginocchia del nostro Ernesto Liberatore, quindi massimo vantaggio. Adesso a vuoto Antonia, bene così, bene così. K numero 5 per il nostro José Ignacio Bermudez, situazione che migliora un pochino, ci sono ovviamente ancora da fare due eliminati, la situazione è sempre di Angulo in seconda e Diaz in prima. Nel box arriva José Colmenares, ricevitore della formazione campione d'Italia, a casa esterno ball numero 1, qui esterno molto largo da parte di Bermudez, fa una mezza parata il nostro liberatore. Ancora un'occhiata in seconda a parte di Bermudez, poi va a casa, altra palla bassa ed esterna, due ball, attenzione, buon vantaggio per Colmenares, 2-0 il conto su di lui. Altri segnali da parte di Ernesto per il nostro Bermudez, che poi va a casa, questa volta interno, 3-0, attenzione, massimo vantaggio per José Colmenares. Non perdiamo questo battitore. 3 ball 0 strike su José Colmenares. Fissa Bermudez, va a casa, c'è lo 4 ball, questo mi sembra strike, non riesco a capire cosa abbia chiamato Spera, però probabilmente ci vedo male io, sarà base ball ed è la numero 1 concessa dal nostro José Bermudez. Il problema è che sposta in terza angulo e in seconda Diaz, e quindi si riempiono le basi per San Marino, e adesso sale il pitching coach di Fabio Betto. Per due chiacchiere con Bermudez nel bullpen non si scalda nessuno fin qui, ma siamo solo alla parte alta del quarto. La partita è tutta da giocare, non siamo neanche a metà partita. Bermudez deve trovare il modo di tenere altre 2-3 riprese. Anche perché bisogna vedere se Laurenzio è della partita dopo quello che è successo, e secondo me no. Dopo quello che è successo venerdì scorso, ricorderete, gara 1 con Nettuno, dove si è acceso un parapiglia anche sugli spalti, tra le altre cose, con Laurenzio imbufalito, addirittura una certa è andata a prendere un bastone in dugout, una roba mai vista in 10 anni che faccio radio, 11 anni che faccio radio cronache. Si può riprendere, nel box c'è Lorenzo Di Fabio per il suo secondo turno, le basi sono piene, c'è solo un eliminato, a casa Bermudez su Di Fabio, c'è lo strike. Bene José, strike numero 1 su Lorenzo Di Fabio. In terzo angulo, in seconda Diaz. In prima Colmenares, adesso lancio ball esterno e altra grande parata da parte di Ernesto Liberatore. Dai José, 1-1 il conto su Di Fabio. A casa Bermudez, altro strike, bene, Di Fabio non convinto di questa chiamata, esce dal box onde evitare di dire qualcosa di storto. 1-2 il conto, è un buon vantaggio per Bermudez che deve però chiudere, anche perché dopo arriva Guevara a casa, a vuoto Di Fabio, bene così, secondo K di serata per lui e sesto K per José Ignacio Bermudez, che compie quindi la seconda eliminazione di questa parte alta quarto. Nel box arriva Yorian Guevara, 1-2 per lui fino qua. sempre basi piene e due eliminati. Adesso Bermudez si prende tutto il tempo del mondo, aspetta i segnali da parte di Ernesto Liberatore e poi va a casa. Esterno alto, base, scusate, primo ball sul tabellone, altra gran parata da parte di Ernesto, un ball zero strike. Iniziano le prime fasi di riscaldamento nel bullpen di Bologna. Intanto a casa tocca Guevara in foul, bene così, bene così, 1-1. Qui Sammarino potrebbe già decidere un po' la sua partita, per questo che Bologna deve assolutamente chiudere le porte. Due eliminati, basi cariche, parte alta quarto, sempre 5-1 Fortitudo, a vuoto Guevara per il secondo strike, bene così. Dai José, 1-2, adesso con calma José, 1-2 il conto, due fuori. Un'occhiata in terza da parte di Bermudez, che va poi a casa, tocca Guevara, lungo, si fa sotto Celli! Si fa sotto Celli e fa l'out, schiantandosi contro le recinzioni, ma bene così. F9, Guevara si chiude la parte alta della quarta ripresa senza subire punti, con due valide, una base ball e tre uomini rimasti sui sacchetti. Sempre 5-1 per la formazione allenata da Fabio Betto, che a breve avrà il suo quarto turno d'attacco, partendo dalla parte bassa del line-up, il settimo spot, Ernesto Liberatore, a seguire Gilberto Borghi e Lorenzo Doboletta. Sul monte vi dico subito che c'è già ancora Jesus Lage, che parte anche in questa quarta ripresa. Fin qui veramente non in gran serata il partente sammarinese, e da tutto a vantaggio della Fortitudo che conduce 5-1. Intanto, off topic, la gara d'andata dei playout tra Bari e Südtirol termina 0-0, e quindi Castori ha il match ball in casa con la possibilità di pareggiare e salvare la formazione trentina. Ricordiamo che il Südtirol col Bologna c'ha qualcosa, una sorta di alleanza, amicizia estiva, già 2 o 3 anni che Bologna va a giocarsi il triangolare in quel del campo di Bolzano. E quindi insomma farebbe comodo e piacere anche a noi magari che si salvasse la formazione trentina. Detto che la formazione di Castori fino a 10 giornate dalla fine era in piena zona playoff, non playout, si è ritrovata in questa situazione frutto di 4 pareggi e 6 sconfitte nelle ultime 10, neanche se l'aspettavano probabilmente. A Bolzano una caduta del genere. Tanto è partita la quarta ripresa adesso con il primo lancio di Lage, che è un ball alto su Ernesto Liberatore, quindi torniamo in presa diretta. Un ball quindi e zero strike su Ernesto, e a casa ancora Lage, questa volta interno, e ball numero 2. Ball numero 2. Il conto sul nostro ricevitore, Lage in posizione fissa, aspetta il segnale buono da parte di Colmenares, che arriva in questo momento, altro lancio interno e Liberatore si deve letteralmente scansare per non essere colpito. 3-0 il conto su Ernesto Liberatore, mentre c'è già movimento anche nel bullpen di San Marino. Da Ernesto a casa Laghe, altro lancio interno e 4 ball in stake per Laghe, ed è la base ball numero 2. Base ball numero 2 per concessa da Jesus Laghe, questa volta al nostro Ernesto Liberatore, che raggiunge il sacchetto di prima in qualità di lead off, e nel box arriva Gilberto Borghi. Lui è stato invece la prima base ball concessa dal partente sammarinese, e quindi 0 su 0 per ora le sue statistiche, ma un punto segnato frutto arrivato dal triplo di Federico Celli. Adesso Laghe va ancora esterno, o meglio, va esterno su Borghi, che è battitore mancino, ed è di fatto lo stesso lancio che ha fatto, molto simile ai 4 lanci fatti Ernesto Liberatore, che in quanto battitore destro per lui era interno, per Borghi è esterno. Insomma, sostanzialmente non cambia nulla, c'è un ball a tabellone, un ball e 0 strike su Gil Borghi, situazione come detto di 0 eliminati e Ernesto Liberatore in prima. Parte bassa della quarta ripresa, Gianni Falchi conduce sempre la Unipol Fortitudo sul punteggio di 5-1 contro i campioni d'Italia. A casa Laghe, tocca in foul, sprizza in foul direttamente ai piedi del dugout di San Marino il nostro Gilberto Borghi, caricandosi quindi del primo strike. Il conto su Gil Liberatore, prende intanto un paio di metri sul sacchetto di prima. Adesso Laghe ancora ball, questa era meno ball dei ball che sono stati chiamati fin qui tutta la serata dall'arbitro capo Spera, però ball numero 2 per Gil Borghi, bene così. Intanto ancora Ernesto che prende qualche metro, tocca Borghi, infila la valida a sinistra, bravo Gil, singolo a sinistra di Borghi nel buco tra Marlin e Di Fabio, non possono niente nessuno dei due. La palla arriva a Donovan Antonia, ma quel che conta è che abbiamo prima e seconda occupate con 0 out, e vediamo se verrà chiamato il bunt a Lorenzo Doboletta. Quello che viene chiamato adesso è tempo da parte del dugout di San Marino. Si stringe l'infield della formazione allenata a Aero Ramos e direi che potrebbe essere arrivato la fine, ed essere arrivata alla fine della partita di Jesus Laghe. Anche è il secondo, è la seconda visita, ma ricordiamolo, ci vogliono 2 visite nella stessa ripresa per chiudere di fatto la partita di un lanciatore. Infatti Laghe, a Laghe viene concesso ancora anche Doboletta. Vediamo se il nostro Dobbo riuscirà a mettere la pallina in campo. Prima e seconda occupate e 0 out, situazione favorevole per Bologna, con un lanciatore di San Marino tutt'altro che sul pezzo fino qui. Parrebbe semaforo verde per Dobbo, che adesso si scansa, pallina che gli fischia vicino all'orecchio, e altro ball da parte di Laghe e altri segnali da parte di Juan Carlos Infante, sia ai corridori che allo stesso Doboletta. Gioca molto stretto Martini, a vuoto Dobbo, c'è lo strike numero 1, niente, semaforo direi verde su Dobbo, non viene chiamato il bunt. Vero è che dopo c'è un Celli abbastanza on fire, come dicono quelli bravi, quindi 1-1, dai Dobbo. Casa Laghe Spritz in foul dopo e secondo strike. Peccato. Peccato dopo. Un ball, due strike su Lorenzo Doboletta. Dai dopo un'occhiata in seconda parte di laghi a casa. Esterno, ball numero 2 sul capitano, 2-2. Ancora un minimo vantaggio per il partente sammarinese. Dai dopo, solo la tua. Qui altra situazione fondamentale e potenzialmente pericolosa, questa volta a nostro favore, dobbiamo sfruttarla. Va laghe a casa, tocca dopo, non è semplice, arriva l'out in terza, bravo Marlin qui, non è partito convintissimo liberatore, ha assistenza 6-5 in terza che elimina il nostro ricevitore, quindi scelta difesa FC6 da parte di Marlin a Di Fabio che elimina il liberatore, quindi sostanzialmente cambia poco se non l'out sul tabellone, uno fuori e sempre prima e seconda occupate. Chiaramente adesso San Marino potrà giocare per il doppio gioco difensivo che noi assolutamente non ci auguriamo, anzi puntiamo tutto su Celli on Fire. Palla interna, parte di laghe, quasi a colpire il nostro Celli che si scansa all'ultimo, e quindi ball numero 1 sul tabellone. Dai Fede, un ball, 0 strike, il conto. A casa laghe, c'è lo swing chiamato da Spera, provato a fermare lo swing il nostro esterno destro, ma non c'è riuscito, e quindi strike 1 a fronte di un solo ball, 1-1 il conto. Dai Fede, prima e secondo occupate, un out, parte bassa quarto, un'occhiata in seconda, poi a casa laghe, tocca in foul Celli, se la vede fischiare quasi addosso a Gretti che era nel deck a scaldarsi, scusate Vaglio, non a Gretti chiaramente, ma ha fatto una piega il nostro seconda base. Un ball, due strike su Celli. Laghe accetta adesso i segnali da parte di Colmenares e va a casa, ball basso e 2-2, ancora un piccolo vantaggio per Laghe. Due ball, due strike, un eliminato. Ancora in posizione fissa Laghe, a casa, ball basso nella polvere, è il ball numero 3, il conto pieno su Federico Celli. Dai Fede, lancio decisivo di Laghe su Celli, almeno di battute in zona di foul. A casa Laghe, spritz in foul Celli e viene involontariamente colpito dalla pallina lo stesso Colmenares che rimane a terra qualche secondo. Celli spritz quel tanto che basta per guadagnarsi un altro lancio da parte di Laghe, mentre il riscaldamento nel bullpen di San Marino prosegue. Forza Fede, uno fuori, prima e secondo occupate. A casa Laghe, tocca Celli su Marlin, che questa volta non è altrettanto rapido come prima. Ne esce un singolo interno, bene così. Singolo al 6 per chi tiene lo score. E con situazione di basi cariche, un out, Vaglio nel box per provare a dare la mazzata vincente, quella che potrebbe stordire definitivamente San Marino, ma non lo farà su Jesus Lage perché termina la sua partita in questo momento e adesso cerchiamo di vedere chi andrà a sostituirlo. Viene richiamato qualcuno dal bullpen, qualcuno che però ancora non esce dal bullpen. Eccolo che arriva. Appena riusciremo a inquadrare chi è, ve ne daremo conto. Arriva il nuovo lanciatore per la formazione sammarinese. Bisognerebbe vedere il numero innanzitutto per capire chi sia, però noi non riusciamo ancora ad inquadrarlo. Pallina consegnata al nuovo lanciatore, numero 53 di casacca, ossia Werner Leal. Leal è il nuovo lanciatore. Werner Leal è il nuovo lanciatore, numero 53 di casacca per lui. E Lage che lascia la partita dopo tre riprese punto uno. Adesso vedremo quanti inning, quanti lanci ha questo Werner Leal, che entra in una situazione abbastanza scomoda. Dovrà affrontare Alessandro Vaglio con situazione di basi cariche e un solo out. Riscaldamento di Leal che proseguirà ancora per un lancio, dice l'arbitro, spera, e poi si potrà riprendere. E così è, si rimette Dobbo sul sacchetto di seconda e Borghi su quello di terza. Primo lancio intanto di Leale, è uno strike su Vaglio. Quindi comincia con uno strike la partita di Werner Leal sul nostro Alessandro Vaglio. A casa Leal col secondo lancio, ball esterno questa volta, 1-1, bene così. Ricordiamo che eventuali basi ball porterebbero dentro un altro punticino per Bologna. Portale a casa Leal, tocca Vaglio, no, sventola vuoto. Era andato per lo swing di potenza Ale, ma ne è uscita soltanto uno swing a vuoto. 1-2. 1-2 il conto a casa Leal, a vuoto Vaglio, K numero 1. K numero 1 per Leal. E nel box Sherwin Newton, 2 su 2 per lui oggi con il fuoricampo ad inizio terza ripresa. Avrebbe fatto comodo adesso a basi cariche il fuoricampo, insomma non chiediamo troppo alla sorte. 2 su 2 per Sherwin, però insomma se battesse valido basi piene non sarebbe una brutta idea. Casa, ball numero 1 di Leal su Newton. Dai Sherwin, 5-1 il punteggio a favore della Fortitudo. a casa Leal a vuoto, Newton strike numero 1. Si gioca a basi cariche, due out, la parte bassa della quarta ripresa. Forza Sherwin, Leal in fissa, va a casa col terzo lancio, esterno, ball numero 2, bene così. I fili esterni, ti ha visti sempre molto esterni, spera, bene così. Soprattutto il filo esterno sinistro. Due ball, uno strike, a casa Leal, in foul Newton, peccato. È tutto uguale sul tabellone, due ball, due strike e due eliminati. Si gioca la parte bassa, quarta ripresa, Cortudo è sempre avanti 5-1, ma ci sono le basi cariche, vanno sfruttate, bisogna provare a sfruttarle. Dai Sherwin, Leal a casa, tocca Newton su Angulo che assorbe, assiste in prima, c'è l'out 4-3, moriamo grassi, peccato, peccato davvero. 4-3, lasciamo tre uomini sui sacchetti e speriamo che questo non ridia fiato a San Marino, perché chiaramente quando ti salvi in questo modo dai sempre anche un po' di carica mentale agli avversari. Peccato, è stato così per noi negli inning precedenti, speriamo che non lo sia per San Marino adesso. Prosegue la partita di José Ignacio Bermudez sul monte di lancio della Unipol Fortitudo Bologna. A breve la quinta ripresa, come detto, con lui sul monte, ma prima un po' di pubblicità.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
2: Di nuovo in diretta mentre io stavo cantando Cat Stevens, mi perdonerete, mi ero un po' perso, e parte bassa di fatto della quinta ripresa, perché la parte alta è già passata in cavalleria. Molto bene Bermudez, che a parte il colpito secco da parte di Renzo Martini ha provveduto a tre rapidi out, con di cui due per strikeout, ossia Cedion Marlin e lo stesso Oscar Angulo, mentre Peter Nell è andato out F8. Riparte quindi un nuovo attacco della nostra Unipol Fortitudo, il quinto per la precisione. Partirà con Samuele Gamberini nel box. Siamo di fatto a metà partita e a ridosso delle due ore di gioco, partita che oltre ad essere iniziata in ritardo non è neanche delle più veloci, frutto anche insomma di due lanciatori non propriamente al top questa sera, ma insomma dovuto anche alla questione freddo. Ricordiamo che la temperatura qui è più o meno quella che c'è in California a Natale, quindi diciamo non è proprio la temperatura giusta per giocare a baseball, però insomma tutto sommato San Marino ci teneva a venire su e a giocare, e noi insomma gli stiamo dando quello che volevano. Intanto prosegue ovviamente la partita di Werner Leal sul monte di lancio e prosegue con il primo strike su Samuele Gamberini. Adesso Gambero tocca il secondo lancio di Leal, è una volatona a destra, la tira giù pochi metri prima del warming track Diaz e c'è l'out F9, prima eliminazione di questa parte bassa quinto. Nel box arriva Xiam Vega, 0 su 2 per lui questa sera, due battute in diamante, tutte e due su Marlin. Vediamo se Xiam riuscirà a raggiungere il sacchetto di prima, adesso subito aggressivo sullo stesso Leal, ma in zona di foul, quindi strike numero 1 a tabellone. Forza Xiam, uno strike e zero ball su di lui. A casa Leal, basso, ball numero 1. Intanto l'Aston Villa, che proprio scarsa non era, mettiamola così, caccia 4 pere al Liverpool e si qualifica per la prossima Champions League. Onestamente, senza gufargliela, credo che si sarebbero comunque qualificati in virtù della vittoria dell'Europa League, che credo se la strameritano, quanto secondo me squadra più forte del torneo. Tanto tornando in presa diretta, due bolle, due strike su Xiam Vega, situazione di un out e basi scariche, palla alta ed interna adesso da parte di Leal e quindi conto pieno sul nostro battitore designato. Leal a casa, interno e base ball numero 1 concessa. Base ball numero 1 concessa da Leal. Vega si spoglia dei parastinchi e dei guanti e poi raggiunge il sacchetto di prima con tutta calma, tanto non siamo qui che ce la stiamo facendo sotto dal freddo noi. Lui tra l'altro arriva da Cuba con passaporto spagnolo, capisco che abbia 23-24 anni, però lui lo dovrebbe patire più di tanti altri il fresco che c'è questa sera, ma non ha problemi. Uomo in prima e un eliminato, tornando in presa diretta nel box è arrivato Pippo Agretti. A casa Leal, primo lancio, adesso è lo strike in mezzo al piatto. Uno strike e zero ball quindi sul nostro terza base, che questa sera viaggia 1 su 2 con un punto segnato. A casa, tocca Pippo e Angulo decide per una scelta difesa in seconda quando aveva l'out in prima, comodo, oh, però ha avuto ragione lui. FC4 out, 4-6 Vega in seconda, e ovviamente San Marino che fa quindi la seconda eliminazione di questa quinta ripresa. Sempre situazione di uomo in prima, ma con due out. Nel box arriva Ernesto Liberatore, per lui 1-1 con una base bolle e un punto segnato. Da Ernesto, due fuori, uomo in prima, a casa Leal, tocca Ernesto su Marlin che assorbe e gioca in scelta difesa facile in prima. FC6 anche il buon Liberatore sul primo lancio di Leal, out 6-4 questa volta il nostro Pippo Agretti. Si chiude quindi anche la parte bassa della quinta ripresa, e quindi 5 riprese complete qui al Gianni Falchi, è sempre 5-1 per la nostra Unipol Fortitudo. Io mi prendo la libertà di andare avanti, tanto mi sono appena collegato, e quindi direi che possiamo andare avanti un'altra ripresa prima di dare la linea alla pubblicità. Sul monte prosegue la partita di un instancabile José Bermúdez, che comunque c'ha già un discreto numero di lanci. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci col play by play della FIPS per vedere esattamente quanti lanci ha José Bermúdez, giusto da darvi un'idea di quanti lanci potrà avere ancora il buon José. Ne ha 88 lanci, insomma inizia questa ripresa alla soglia dei 90. Inizia questa ripresa alla soglia dei 90 Bermúdez, vediamo se riuscirà a chiudere questa sesta ripresa. Intanto vi confermo che nel bullpen c'è ancora fase di riscaldamento, corsetta, stretching, ma non ci sono lanci particolari spinti di riscaldamento, quindi insomma Bermúdez parrebbe averne ancora nonostante il tempo barbino e il freddo. Adesso chiaramente Bermúdez ha allungato un po' il suo riscaldamento con il catcher di riserva Lorenzo Lambertini, perché Ernesto Liberatore era sostanzialmente nel box di battuta, quindi tempo materiale chiaramente di vestirlo di tutto punto. E la partita direi che può riprendere, riprenderà con Marcos Diaz nel box quale lead off di questa sesta ripresa offensiva per la formazione di San Marino. Diaz entra nel box e subito aggressivo su Bermúdez, va però in zona di foul. Diaz, bene così, 0-1. Diaz che viaggia 1-2 con una battuta in scelta difesa, ma il punto per ora, l'unico punto, speriamo che rimanga l'unico punto segnato da San Marino questa sera nella seconda ripresa. 0-1 il conto a casa Bermúdez, strike, bravo José, 0-2, massimo vantaggio per Bermúdez. Il conto di Bermúdez su Diaz, Bermúdez va a casa con il terzo lancio, ball esterno, bravo Liberatore. Non che sarebbe cambiato molto, perché insomma sarebbe stato comunque una pallina sporca, ma a basi scariche non avrebbe creato problemi alla difesa Fortitudo. Solo un ball quindi sul tabellone oltre ai due strike su Marcos Diaz, altro lancio ball nella polvere da parte di Bermúdez, e 2-2 recupera quasi totalmente il conto Marcos Diaz. Forza José, 2-2 il conto. Adesso accetti i segnali da parte di Liberatore. a casa Bermudez, tocca Diaz ancora a destra, si fa sotto Celli, bravo Federico, out al volo nel warming track, altra battuta profonda da parte di Marcos Diaz, questa volta molto bene Celli, la vede, la segue e la pallina cade nel suo guantone, quindi un out in questa parte alta sesto. Bene per noi, bene così. José Bermudez sta a casa, sprizza subito in foul, aggressivo Antonia per il suo terzo turno, 1-2 per lui fin qui. Conto delle valide che dice 7-7 tra le due squadre. Fin qui c'è un errore difensivo, quello di Bermudez, da parte della Fortitudo. Adesso smanicata di Donovan Antonia direttamente nel guantone del nostro Sherwin Newton e c'è l'out L6 sostanzialmente della seconda eliminazione. Bene così, due rapidi out per Bermudez. Nel box arriva José Colmenares, il ricevitore, 1-1 con una base fin qui per lui. Sono distribuiti bene le battute valide, quelli di San Marino, ma anche noi questa sera, soprattutto con la parte bassa. Strike intanto, il primo lancio di Bermudez, che adesso va con il secondo basso, ball numero 1. Conto che si pareggia su Colmenares, adesso si alza liberatore che sembrerebbe avere qualche problema. Vediamo, camminare, cammina bene, attenzione, no, ci siamo, meno male. Ernesto aveva evidentemente bisogno di sgranchirsi le ginocchia, così è stato. 1-1 il conto, Colmenares ancora nel box, situazione di basi scariche, tocca Colmenares, adesso infila la valida a destra. Abbiamo preso una marea di valide a destra, altra valida a destra da parte di Colmenares, è la seconda questa sera, 2-2 per lui con la base ball e con sempre situazione di due eliminati. Nel box arriva Lorenzo Di Fabio, tanto i lanci di Bermudez sono arrivati vicini a 100. Credo che la partita di Bermudez possa terminare qui se riuscirà a mettere a sedere Di Fabio, cosa che noi chiaramente ci auguriamo. Di Fabio, che ricordiamolo anche ai tempi di Rimini, ci ha sempre fatto male da nono in battuta, proprio è maledetto per noi. Questa sera per ora 0-2, adesso incassa il primo strike da parte di Bermudez, 0-1 il conto, 0-1 il conto da José a casa Bermudez, esterno ball numero 1-1. Un ball, uno strike, due eliminati. Colmenares in prima, a casa Bermudez, tocca Di Fabio, non è semplice, assorbe Bermudez, dove ha tirato Bermudez, altro errore, girano tutti, segna il punto del 5-2 Colmenares, che nonostante non sia un gran corridore è arrivato sfiaccatissimo, ragazzi. Ma altro errore difensivo da parte di Bermudez, assistenza in prima per eliminare Di Fabio, ma ha scagliato la prima base di 3 metri almeno, quindi E1, errore colossale di Bermudez che addirittura porta Di Fabio addirittura in terza e segna punto Colmenares, uomo in terza e due eliminati. Vedete, gli abbiamo fatto fare i punti noi questa sera, incredibile. E dire che l'out di Fabio sembrava anche un out tendenzialmente semplice, aveva raccolto bene la pallina Bermudez, ma l'assistenza è stata allucinante. Adesso palla molto esterna da parte di Bermudez, sventola vuoto Guevara, sventola vuoto Guevara, quindi primo strike da José, uomo interno.

di Fabio in terza, di Fabio in terza con due eliminati dai José, due ball uno strike a casa. Tocca bene così Guevara nel guantone di Bermudez e arriva l'out 1-3. Che fortuna, meno male, di fatto subiamo un punto, ma San Marino lascia anche un uomo in terza, accorcia le distanze la formazione campione d'Italia allenata da Aero Ramos, ma la fortuna è ancora avanti 5-2. E adesso sotto con la sesta ripresa offensiva che partirà da Borghi, proseguirà con Doboletta e andrà avanti con un straordinariamente on fire Federico Celle. Sul monte prosegue ovviamente la partita da parte di Werner Leal, che è già sul monte di lancio nella fase dei lanci di riscaldamento. Tanto abbiamo superato le 2 ore di gioco, 2 ore e 10 minuti circa di gioco al Gianni Falchi, partita ricordiamolo che è cominciata questa sera con di fatto 1 ora e mezza di ritardo per consentire agli addetti della società della Fortitudo Bologna di sistemare il campo nella zona delle basi dopo l'acqua, la tanta acqua che è venuta giù questa mattina e questo pomeriggio su Bologna. Si poteva rinviare la partita? Secondo me sì, San Marino ha preferito venire su e provare a giocarla, però tant'è. Parte bassa sesta ripresa che sta per iniziare con Gil Borghi nel box di battuta, per lui 1-1 con un punto e un... adesso la palla cade sul primo lancio di Leal, singolo al centro di Borghi, bravo Gil, singolo al centro di Borghi, dicevamo 1-1 con una base e un punto e adesso diventano 2-2 con una base e un punto, bravo Gil nel box dopo, 0-2 con un K per lui. Dopo si deve sciogliere mentalmente nel box di battuta, difensivamente parlando nulla da eccepire, ma deve assolutamente sbloccarsi nel box dove sta facendo tanta fatica in questo inizio di stagione. Tanto sul primo lancio di Leal aveva mostrato il bunt, poi ritratto perché la pallina era totalmente fuori dall'area dello strike e quindi un ball su di lui. Ancora mostra il bunt dopo e adesso tentativo di pitch out di Colmenares, salvo Borghi in tuffo in prima, bene così, e secondo ball su Doboletta. Secondo ball su Dobbo e 2-0 il conto, quindi su di lui. C'è sempre Gil Borghi in prima e basi scariche. Dai Dobbo. Altro tentativo questa volta di pick off da parte di Werner Leal e altro rientro in tuffo da parte di Gil Borghi. Un'occhiata in prima da parte di Leal a casa, tocca, alza un popone in foul, si fa sotto Martini, fa l'out, si fa sotto Martini e fa l'out, FF3, no. Doboletta primo eliminato in foul da Renzo Martini. E sempre con Gilberto Borghi sul sacchetto di prima, entra nel box Federico Celli, 2-3 con 3 RBI e un punto segnato, e di fatto fanno 4 RBI, va bene. A casa Leal, esterno ball numero 1 su Celli. Ovviamente Leal ha visto quello che

0: Belli è riuscito a fare nelle riprese precedenti, Celli che arriva anche da un fuoricampo chilometrico battuto in gara 2 ed è anche il promo di questa partita per quanto concerne le frequenze di Nettuno Bologna 1. Tanto salutiamo ovviamente chi ci ascolta sulle nostre frequenze, anche eventualmente in DAB, in FM e anche sul canale 93, che non so se sia stato ripristinato. Altro pick off intanto in prima da parte di Leal, altro rientro in tuffo da parte di Gilberto Borghi, quando la situazione su Federico Celli è invariata sul conto di un ball, uno strike. Si gioca sempre la parte bassa della sesta ripresa, colpito Celli a una spalla, scende subito dal monte a chiedere scusa Leal. Celli colpito duro, bisogna dire, a una spalla, sembrerebbe, sì, direi di sì. Si alza anche il capitano Lorenzo Doboletta, oltre a Fabio Betto, per verificare e sincerarsi delle condizioni del proprio esterno destro. Celli a colloquio con Betto, sembra dolorante Celli, però dovrebbe proseguire. Fusti gli dà anche una pacca sul sedere. Colpito, è il primo colpito di serata per la formazione nettunese, scusate, sammarinese, sono già in banana anch'io. Sulla giocata, ovviamente sul colpito, avanti in seconda Borghi, quindi la Fortitudo mette nuovamente l'uomo in posizione punta. Adesso ci aspettiamo qualcosa da parte di Alessandro Vaglio, che questa sera viaggia a 2K e un'eliminazione, anzi 2K e sì, un'eliminazione per toccata, quindi 0 su 3 per lui. Vaglio incassa adesso il primo strike di Leal, che poi va a casa, palla alta, ball numero 1. Adesso batte in foul Vaglio per il secondo strike, 1-2. Un ball, due strike su Alessandro Vaglio da parte di Leal. Corridori in prima e seconda, a casa, vuoto Vaglio e K, ed è il K numero 2 da parte di Leal, tutti e due su Alessandro Vaglio, che questa sera fa tris di K. Non una gran serata per Ale. Due fuori nel box Sherwin Newton, fin qui MVP della serata col suo bel 2 su 3 con un fuoricampo, peccato a basi scariche. Due fuori, Gil Borghi in prima e Federico Gil Borghi in seconda, e Celli in prima, batte Newton, la palla cade a destra, arriva salvo Borghi e arriva salvo anche Federico Celli. Triplo a destra da parte di Sherwin Newton, sempre più dominante, triplo a destra di Newton, che porta dentro sia Gilberto Borghi che lo stesso Federico Celli. Uomo in terza, due eliminati, Bologna segna due punti, cambia nuovamente il punteggio al Gianni Falchi di Bologna, 7-2 Fortitudo. Uomo in terza, due out, nel box Samuele Gamberini, che alza subito una volata ma in zona di foul, bene così per noi. Intanto nella fretta ho anche sbagliato a segnare lo score, ho sbagliato riga, mannaggia, vabbè, pace. Gamberini batte quindi il primo lancio di Leali in foul e quindi strike sul tabellone del Falchi a casa, strike numero 2 da parte di Leal, Tudo che subisce il punto del 2-5 e subito alla ripresa successiva infila due punti, allunga ulteriormente a casa Leal basso, ball esterno. Leal che ha comunque un buon vantaggio adesso da amministrare su Gamberini, un ball e due strike su di lui, deve fare di fatto la terza eliminazione, non sarebbe male portare dentro anche Newton dalla terza. Adesso Gambero chiede tempo perché Leal ci mette una vita, mentre io sto diventando un polaretto. A casa tocca Gamberini, alza un popone ma si fa sotto Antonia e fa l'out. F7 Gambero. F7 Gambero che questa sera viaggia 0-4, però dopo aver subito il punto nella mezza ripresa precedente, Bologna ne segna 2 frutto del triplo in piedi da parte di Sherwin Newton che ha portato dentro Federico Celli e Gilberto Borghi. Quindi nuovo punteggio al Gianni Falchi è di 7-2, come detto, a favore della Unipol Fortitudo. È finita la partita di José Bermudez, sul monte c'è il nostro, direi, Maurizio Andretta. Aspettiamo la conferma da parte di Federico Frassinella. Così è, c'è Maurizio Andretta sul monte di lancio, sarà lui il partente di questa settima ripresa dove dovrà affrontare Marlin, Martini e Piternella. Ma prima della settima ripresa un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta, settima ripresa, iniziata da un lancio la partita di Maurizio Andretta, gira subito il bastone Cedion Marlin ma in zona di foul, caricandosi del primo strike. Altra grandissima partita di José Bermudez, altro legno da parte di Marlin, ancora una volta in zona di foul. Bene così, è massimo vantaggio per Maurizio, chiamato tra virgolette agli straordinari questa sera. Come detto, purtroppo la rissa di fine gara 1 della settimana scorsa ci ha tolto di fatto Marcial Laurenzio, che era, diciamo, il deputato a salire sul monte di lancio per prendere il posto di Bermudez. Dobbiamo fare di fatto con il lanciatore italiano che abbiamo, ossia Maurizio Andretta, che adesso fa comunque il primo out. Marlin batte su Sherwin Newton che assorbe e assiste in prima a Samuele Gamberini per il facile out 6-3 della prima eliminazione. Adesso Maurizio chiede il cambio della pallina che gli viene concessa dall'arbitro capo Spera e si può ripartire. Nel box di battuta Renzo Martini, per lui 0-2 con un colpito fino qui. Va Andretta con il primo lancio, tocca Martini su Newton che assorbe in backhand e assiste ancora una volta in prima. Bene così, bene così, due rapidi out per Mauri, 6-3 e 6-3 anche Martini. Due fuori, basi scariche, nel box arriva Ortwin Piternella per il suo quarto turno. un K, una volata all'esterno centro e una battuta in diamante per lui questa sera. Occhio a Piternella, questi numeri non sono i suoi assolutamente. Fortitudo ha 5 punti da amministrare e 7 out da fare per chiudere questa partita, intervallati ovviamente da almeno 2 attacchi. Andretta va a casa con il primo lancio su Piternella, che gira subito la prima, è una smanicata, corre Celli, la perde per un attimo, poi la riprende, meno male, aveva persa di vista dal colpito anche probabilmente dai lampioni, aveva sbagliato di un paio di metri la caduta della pallina, ma si è rifatto sotto, arriva l'out molto bene, F9 che chiude anche la parte alta della settima ripresa, un'altra ripresa, una in meno difensiva per la Fortitudo, che chiude anche questa settima ripresa, 7-2 ancora il punteggio sul monte di San Marino, credo prosegua la partita di Werner Leal. Nel frattempo io, che non ho avuto tempo, vado ad aggiornare il mio score inserendo ovviamente con 6 riprese complete di gioco la fine della partita di Bermudez e vado ad aggiungere quella iniziale di Maurizio Andretta. Partito molto bene Mauri, pochi lanci, 3 rapidi out sul monte intanto di San Marino. Vi confermo che prosegue la partita da parte di Werner Leal, che dovrà affrontare Siam Vega, Filippo Agretti ed Ernesto Liberatore in questa parte bassa del settimo. Intanto mi correggo subito, non è più, mi sembrava di aver letto 53 sulla maglia, invece c'è un cambio sul monte, il bello che non abbiamo neanche capito chi sia. Adesso andiamo sul sito della FIPS a cercare di capire. Purtroppo signori è mezzanotte meno 5 per tutti, io sono in banana, sono in piedi dalle 7 di stamattina, situazione difficile. Intanto Eric Ernesto Mendes Matos, e quindi Matos il nuovo lanciatore della formazione allenata da Aero Ramos. Andiamo ad aggiornare anche, già che ci siamo, lo score, quindi termina la partita di Leal e inizia quella di Ernesto Matos. Matos che, come detto, deve affrontare Vega, Gretti e Liberatore. Intanto salutiamo Simone Barbuti in regia, che dice non è tardi, hai ragione. Non è tardi, hai ragione. 7-2, partita che riprende in questo momento con, come detto, il nuovo lanciatore Matos sul monte di lancio. Tanto c'è anche dei cambi difensivi da parte di San Marino, tanto per darmi una mano, aiutarmi in tutto questo. Andiamo quindi a vedere che cos'è stato cambiato, perché tanto non è ancora aggiornato il sito della FIPS. Appena si aggiorna il sito della FIPS vi darò anche quali sono i cambi in campo. Ho visto Angulo sicuramente all'interbase, deve essere uscito Marley. Adesso batte Vega in foul addosso del bullpen di Bologna, battuta profonda questa di Vega, peccato in zona di foul. Adesso se si aggiornasse ma non si aggiorna il sito della FIPS, purtroppo hanno spostato lo speaker lontano e di fatto anche noi facciamo un po' fatica a capire quando ci sono dei cambi in campo, e quindi insomma siamo fermi. Adesso palla dopo due strike, arriva il ball, due strike, due foul ball da parte di Vega, arriva il ball da parte di Matos, un ball, due strike. Matos, adesso Vega batte ma su di Fabio che assorbe e assiste in prima e fa l'out, out 5-3. Vega è il primo eliminato di questa parte bassa, di questa parte bassa del, della settima ripresa. Allora, Angulo si è spostato all'interbase, come abbiamo detto, quindi Angulo diventa 6 primo. Di Raffaele è salito al posto di Marlin e si è messo in seconda, quindi Di Raffaele, Raffaele, scusate, sto aggiornando anch'io chiaramente lo score, al posto di Marlin si è messo come 4 primo. E ok, adesso dovremmo esserci, dovremmo esserci. Chiedo scusa ovviamente a chi è in collegamento e sta ascoltando uno che parla da solo, ma purtroppo tra seguire il sito della FIPS e una cosa o un'altra è un po' un casino. Ad ogni modo, siamo in diretta, Di Raffaele in seconda, Angulo in, all'interbase, Matos è il nuovo lanciatore, adesso batte Agretti direttamente su Angulo che assorbe il sistema in prima e qui c'è l'out 6-3 per la seconda eliminazione. Ora siamo in presa diretta e siamo sul pezzo, assolutamente sul pezzo. Ringrazio anche Barbuti che mi scrive, ho scritto a Fras, ma sono a posto, sono a posto. Confermato. Due fuori e basi scariche, parte bassa settimo, la Fortudo conduce questa partita iniziata alle 21.30, ricordiamolo, quindi a ridosso delle 2 ore e mezzo in questo momento, conduce la partita 7-2. C'è ancora 6 out da fare e un'eliminazione da giocarsi in questa parte bassa del settimo con le basi scariche. Nel box c'è Ernesto Liberatore che adesso incassa subito il primo strike da parte di Ernesto Matos. Forza Ernesto, è un Ernesto contro Ernesto questo mismatch. Tocca Liberatore su Di Raffaele che assorbe e assiste in prima per l'out 4-3, out 4-3 che chiude anche la settima ripresa offensiva di gioco con 3 battute in diamante per la nostra Unipol Fortitudo, che comunque dopo 7 riprese complete avanti 7-2 qui al Gianni Falchi. A breve l'ottava ripresa con credo ancora Maurizio Andretta sul monte, ed è così, però prima un po' di pubblicità.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta, ottava ripresa che sta per iniziare, riscaldamento ormai completato da Maurizio Andretta che farà l'ultimo lancio su Ernesto Liberatore in questo momento e poi partirà, come detto, il penultimo attacco della formazione del Monte Titano che inizierà con lead off Oscar Angulo, a seguire Marcos Diaz e Donovan Antonia. 6 out da fare per la Fortitudo per portare a casa questa importantissima vittoria. 5 punti da difendere. Forza Mauri. Primo lancio su Angulo. Basso, interno, ball numero 1. Un ball zero strike di Andretta su Oscar Angulo, secondo lancio che arriva in questo momento. Ah, e c'è lo strike, 1-1, bene Mauri. Recupera il conto Maurizio, che adesso va a casa. Interno, ball numero 2. 2-1 il conto, ovviamente basi scariche e zero eliminati. Angulo è il lead off di questa ottava ripresa, che la, di questa partita che la Fortitudo sta conducendo 7-2. Adesso batte Angulo su Agretti, che assorbe, assiste in prima e fa l'out. Grande Pippo, 5-3, smanicata di Angulo, si fa sotto Agretti, assorbe e assiste a Gamberini per il primo out di questa ottava ripresa. Nel box arriva Marcos Diaz. Marcos Diaz entra nel box di battuta in questo momento, è il suo quarto turno, 1-3 e un punto segnato per lui. Andretta accetta i segnali di liberatore, va a casa con il primo lancio, tocca, c'è l'out, bene, tocca Diaz, rimbalzante non semplice per Sherwin Newton, che assorbe ancora una volta in backhand e assiste in prima, un po' lontano dalla posizione canonica, molto a ridosso della chiocciola, assiste in prima non benissimo Gamberini, la pallina rimbalza ma Gambero la riesce a tenere e fa l'out, out fondamentale, 6-3 per la seconda eliminazione di questa parte alta ottavo. E nel box Donovan Antonia per il suo quarto turno, 1-3 per lui con un K. Anzi, non è neanche Antonia, c'è un pinch hitter, il numero 20, Luca Magnani. Luca Magnani prende il posto di Donovan Antonia. Andiamo a vedere poi difensivamente dove si schiererà, probabilmente a sinistra. La sensazione, non vorrei parlare troppo presto, ma insomma Airo gliel'abbia un po' data su. A casa Andretta, tocca, attenzione, ma in foul, bene così. Tocca in foul Magnani, aggressivissimo subito sul primo lancio di Maurizio. In foul, ingiocabile anche da Gamberini. Situazione, c'è un ball e uno strike sul tabellone, ma insomma credo che su Magnani ci sia un tiro solo da parte di Andretta, quindi adesso si accende anche il secondo ball su questo lancio ball. Forse mi sono perso un lancio io, può essere? Chi lo sa? Due ball, uno strike, due eliminati. Vediamo se l'arbitro spera ci dà conto della situazione lanci su Luca Magnani, primo turno per lui questa sera. Andretta a casa, esterno, ball numero 3. Evidentemente ho perso io un lancio, 3 ball, 1 strike, quindi buon conto su Luca Magnani. Dopo di lui ci sarà Colmenares, in teoria, se non ci sono altri cambi fatti da parte di Airo Ramos, no, direi che è proprio Colmenares il prossimo. Sì. Conto pieno e tutto acceso sul tabellone del Falchi. Tanto spera, chiede delle palline. Vediamo se gli verranno consegnate. Andretta va a casa con l'ennesimo lancio, tocca a Magnani ancora in foul. Questo ragazzino difende bene il piatto. Magnani, classe 2006, 20 anni. Andiamo adesso, troviamo qualche statistica di Magnani, o se è la prima partita che fa primi turni che fa in maglia San Marino, no? 10 partite giocate, un turno, adesso alza una volata all'esterno destro e la fa sua Celli, la fa sua Celli per l'out F9 che chiude la parte alta dell'ottavo. 3 out alla fine della partita per la Fortitudo. Prima ovviamente ci sarà da fare l'ottavo attacco prima della nona difesa, chiaramente, però 3 out per portare in porto questa partita, lo sta facendo alla stragrande la formazione di Fabio Betto, prima con Bermudez e poi con Maurizio Andretta. Vediamo se Mauri inizierà anche la nona ripresa o se ci sarà spazio per qualcun altro. Teoricamente, essendo anche un po' stretti a livello di parco italiani, credo che Andretta andrà di lungo, poi staremo a vedere se mi sbaglio o meno. Ad ogni modo prosegue ovviamente la partita di Ernesto Matos sul monte di lancio della formazione campione d'Italia. Matos che dovrà affrontare Borghi Doboletta e ancora una volta Federico Celli. Ormai il terrore a vedere Celli nel box di battuta, da grande ex ha fatto questa sera una grandissima partita. Addirittura sembrava quasi la sigla di Frozen, ma non è quella, per fortuna, anche se è una bellissima colonna sonora quella lì, però insomma non mi sembra adatta a una partita di baseball. Tanto termina il riscaldamento da parte di Matos e si può riprendere. Gil Borghi raggiunge il box di battuta per il suo quarto turno, gran partita anche di Borghi, 2 su 2 con 2 punti segnati e una base ball. Tanto vi confermiamo anche che il buon Luca Magnani ha preso il posto di Antonio a sinistra, quindi Magnani diventa di fatto 7 primo, non ci sono grossi cambi difensivi, quindi in questo caso non ci sono variazioni quindi spostamenti di giocatori a livello difensivo, c'è solo un cambio su cambio. Tanto Matos è partito con uno strike su Gilberto Borghi, che ha incassato senza colpo ferire. Abbiamo superato le 2 ore e mezzo di gioco a casa. Tocca Borghi su Angulo, che assorbe, assiste in prima e c'è l'out. Out 6-3, Angulo spostato all'interbase come detto in precedenza, assorbe, copre bene in seconda come da interbase. Angulo, grandissimo giocatore. Quindi primo eliminato di questo ottavo attacco Fortitudo, l'out 6-3 in diamante di Gilberto Borghi. E nel box arriva Lorenzo Doboletta, che invece viaggia 0 su 3 e come detto ha bisogno di rilanciarsi dopo, trovare una battuta sporca, qualcosa che gli dia una mano a livello psicologico nel box. Forza capitano, incassa il primo ball da Matos, che adesso va con il secondo lancio a casa, esterno a... mamma mia, strike chiamato da Spera, va bene, mi sembrava esterno e alto questo, poi è chiamato strike, invece niente, un ball e uno strike quindi sul capitano. Andiamo a correggerci chiaramente. Matos va col terzo lancio, tocca Dobbo ma su di Fabio che assorbe e assiste in prima, un'assistenza non fantastica da parte di Lorenzo Di Fabio, ma riesce comunque ad arrivare nel guantone di Martini, la pallina out 5-3, la seconda eliminazione di questa parte bassa ottavo. Nel box arriva Federico Celli per il suo quinto turno, ribadiamo, Celli gira 2 su 3 con un colpito e 2 punti e questa sera insieme a Sherwin Newton è senz'altro l'MVP di questa partita. Matos a casa con il primo lancio, a vuoto Celli, c'è lo strike numero 1, a vuoto Celli per lo strike numero 1. A casa Matos, ancora strike, prova a fermare lo swing Celli, ma non ci riesce, c'è lo strike numero 2 chiamato dall'arbitro Spera. La sensazione è che la Fortitudo sia più concentrata ai tre out che deve fare nella prossima mezza ripresa che non su eventuali altri punti da segnare. Adesso Celli batte in zona di foul e quindi conto che rimane invariato, massimo vantaggio per Ernesto Matos sul monte. Forza Fede, 0-2 il conto a casa Matos, e c'è il check swing chiamato da Spera a Menicucci, che però chiama il salvo, questa volta riesce a fermare lo swing Celli. E quindi solo ball, quindi ancora buon vantaggio per Matos, ma 1-2 il conto. A casa Matos, ball basso nella polvere, fermato da Colmenares, e 2-2 il conto. Dai Fede, due ball, due strike, due eliminati, tutto uguale sul tabellone del Falchi. Parte bassa, ottava ripresa, Fortitudo avanti 7-2. A casa, palla strike, chiamata da Spera, e K guardato Celli, è il primo K subito in questa serata da Federico Celli. K guardato e K numero 1 per Ernesto Matos, quindi primo successo personale anche per lui. K looking, che chiude l'ottava ripresa, dove la Fortitudo di fatto passa tre uomini al box. 8 riprese complete di gioco, 7-2 Fortitudo, gli ultimi 3 out da fare a brevissimo, sempre con Maurizio Andretta sul monte, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta, nona ripresa che sta per iniziare, assistenza in seconda da parte di Liberatore, termina il riscaldamento di Maurizio Andretta, 3 out per la Fortitudo per chiudere questa partita e stare incredibilmente all'interno delle 3 ore di gioco, ma bisogna farli, difendere 5 punti a partire da José Colmenares, che è il prossimo battitore, il lead off di questa nona ripresa a entrare nel box. Per lui 2-2 con una base e un punto segnato, quindi direi uno dei migliori della truppa di Airo Ramos questa sera. Colmenares va subito aggressivo su Andretta, ma in zona di foul, caricandosi quindi del primo strike. Bene così, 0-1 il conto. Andretta in posizione fissa, va con il secondo lancio a casa in questo momento, c'è lo strike numero 2, bene, bene, massimo vantaggio per Andretta su Colmenares, 0 ball 2 strike. Andretta a casa con il terzo lancio, tocca Colmenares su Vaglio, è una debole rimbalzante che assorbe bene Ale e fa l'out 4-3, non corre neanche Colmenares, non ne ha neanche troppa voglia. Già con la testa probabilmente a gara 2 di domani sera, che ricordo, poi lo ricorderò anche alla fine, si giocherà sul campo del Ciarulla di Serravalle, San Marino, partenza ore 20, tempo permettendo chiaramente, perché domani in Riviera come a Bologna dovrebbe piovere, un po' come è successo oggi, quindi probabile che anche domani la partita possa slittare, come essere rinviata, dipende quanta acqua viene giù domani o sta venendo giù in Riviera in questo momento, che non lo so onestamente. Nel box Di Fabio ha già incassato il primo strike, battendo, sprizzando in zona di foul, e adesso incassa il primo ball da parte di Andretta, quindi 1-1 il conto, anche se lo strike non è stato acceso sul tabellone. Forza Mauri a casa, a vuoto.

quattro punti incassati da San Marino nella seconda ripresa, tre sono tutti suoi per una leggerezza a livello difensivo su una battuta di Celli che da singolo è diventato un triplo. Tanto Andretta parte su di lui con due ball, quindi 2-0 il conto. Dai Mauri a casa, ancora ball, 3-0 il conto. Andretta non d'accordo su questa chiamata di Spera, 3-0 nel box, come detto Guevara, poi ci sarà Di Raffaele per il suo primo turno, primo e unico direi di serata, così a naso. Adesso entra lo strike di Prammatica da parte di Andretta su Guevara. Di Raffaele che è entrato al posto di Marlin nel giro difensivo che abbiamo detto nel corso della settima ripresa. 3-1 a casa Andretta e quarto ball, base ball numero 1 concessa da Maurizio Andretta. Base ball concessa da Andretta numero 1. E nel box arriva il seconda base di Raffaele. Lorenzo di Raffaele, perché chiaramente loro hanno anche Luca, che è pure un pitcher che potrebbe eventualmente lanciare domani sera. Luca di Raffaele nel box per il suo primo turno. Infissa Mauri, un'occhiata in prima dove c'è Yorian Guevara. Basso il primo lancio di Andretta, è un ball. Dai Mauri, un out da fare per chiudere la partita, 5 punti da difendere. Infissa Andretta, va a casa, a vuoto di Raffaele, bene, bene così, 1-1. Dai Mauri, un ball, uno strike, due eliminati, uomo in prima. Parte alta della nona ripresa, 7-2 Bologna. A casa Andretta, in foul di Raffaele, secondo strike. Siamo a uno strike da chiudere. Dai Mauri. Un ball, due strike su di Raffaele. In prima, come detto, Guevara. A casa Andretta, alto per il secondo ball, 2-2. Invocano la chiusura gli spettatori del Falchi. Due ball, due strike su di Raffaele, due eliminati, tutto uguale sul tabellone. A casa Andretta e arriva lo strike ancora. Mamma mia, che brutta chiamata questa di Spera. Questo mi sembrava strike netto. Strike netto mi sembrava, invece è solo ball e conto pieno su di Raffaele. Attenzione, lancio di chiusura di Andretta, meno di battuto di foul su di Raffaele. A casa, a vuoto di Raffaele, a vuoto di Raffaele per il K che chiude la contesa, K numero 2 per il nostro Maurizio Andretta. Che partita della Fortitudo che schianta San Marino in gara 1 con il punteggio di 7-2, grandissima prova nel box di battuta, frutto di 9 valide, 2 errori, ma 2 errori di fatto del pitcher contro le 8 valide di San Marino. È stata una bellissima partita giocata da ambedue le squadre, ma la Fortitudo è stata più cinica, più tutto questa sera. Grandissima prova anche di Bermudez sul monte di lancio, che diventa di fatto lanciatore vincente, salvezza per Maurizio Andretta, chiusura di Maurizio Andretta, non c'è salvezza, sono 5 punti di vantaggio. Il lanciatore perdente ovviamente è Jesus Lage, lanciatore del San Marino. Si chiude quindi qui questa partita, diciamo che potremmo considerare in
all'infinita, ma non lo è, perché siamo rimasti comunque all'interno delle tre ore di gioco. Partita che, come detto, termina intorno a mezzanotte 20, mezzanotte 25, perché è iniziata alle 9:30 a causa della pulizia di quello che era il ripristino del campo a causa della pioggia venuta giù questa mattina e questo pomeriggio. Ho gran lavoro da parte dei tecnici e degli addetti al campo, che si sono meritati anche loro.

Questa grande vittoria di squadra della formazione di Fabio Betto, quindi Fortitudo che chiude questa gara 1, gara del lanciatore straniero, sul punteggio di 7-2 e andrà domani in quel di Serravalle, al Ciarulla di Serravalle, per provare a sweepare i campioni d'Italia. Non sarà facile, partita dell'italiano, vedremo chi partirà da noi, molto probabilmente Mark Civit, da loro onestamente non saprei, ci dovrei guardare, ma lo scoprirei domani sera alle ore 20, ovviamente tempo permettendo, direttamente dal Ciarulla di Serravalle di San Marino, con il nostro Matteo Balduzzi, che farà la completa anche lui domani da solo, a cui ovviamente auguriamo in bocca al lupo. Dal Gianni Falchi è veramente tutto, grazie a chi c'è stato ad ascoltare fino a questo momento, grazie a Simone Barbuti in regia, la più cordiale buonanotte da Jonas Casoni.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Cielo nero e nuvola. Lo sa che il vento soffierà.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, la palla è alla sua sinistra e il Bologna è in vantaggio. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
3: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domani alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
4: Atelier Lucente,
5: quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
9: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: È l'una e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Porte Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
3: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra in contropiede. Iago, palla per Edwards contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi, palleggio insistito. Iago attraverso il parquet, va da Hackett. Nyang vuole blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domani alle 19 in diretta dalla Virtus Arena sul canale 2 Olidata Bologna Dolomiti Energia Trento, presentato da
4: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.